0: Allora, c'è un altro aggiornamento di mercato.
1: Però sì, lo diamo subito, perché l'Atalanta, ecco, mandiamo un messaggio anche a Federico, no? Che spesso chiede gli investimenti onerosi da parte dell'Atalanta nei messaggi. Beh, l'Atalanta pare che stia continuando a pressare fortemente il Bologna per Rowe. C'è stata questa offerta da 35 milioni di euro, oltre 35 milioni. Al momento il Bologna rifiuta e vuole di più, ma l'Atalanta sembra disposta a proseguire nelle trattative. Quindi attenzione all'ultima settimana di mercato. Certo, per il Bologna perdere Rose secondo me significherebbe perdere tanto, così come al contempo per l'Atalanta arricchire ulteriormente il reparto offensivo con un calciatore che secondo me ha delle qualità, sarebbe un innesto di livello. Quindi attenzione, al momento 35 milioni, il Bologna dice no, ma a poco di più, quindi avvicinandosi almeno verso i 40, si potrebbe chiudere. Vediamo che cosa succede.
0: Bene, allora andiamo a rispondere al volo sui primi tre messaggi. Uno che riguardava il discorso della designazione di Bello, eccetera. Io penso che il designatore deve mandare un arbitro a prescindere da quello che sia successo poi nella passata stagione, per come la vedo io.
1: Sì,
0: quindi non ti puoi far condizionare da episodi. Se questa è la linea, mi auguro che possa essere tenuta sempre. Io sull'omogeneità di giudizio, così rispondiamo anche ad un'altra domanda, un'altra osservazione, ci credo fino a un certo punto, perché poi ci sono delle valutazioni che sono sempre molto soggettive.
1: È una bella utopia.
0: Esatto, è secondo me impossibile, quindi vedremo degli altri episodi simili a quello che abbiamo visto, magari che saranno giudicati diversamente, perché una linea uniforme è difficilissima da attuare, per come la vedo io.
1: Ma quasi impossibile se su non ogni impossibile caso. Per
0: esatto.
1: Anche perché poi ci sono dei casi limite, Marco, dove l'unica cosa che mi sono chiesto
0: questa mattina, e che la ribadisco, è che forse ci poteva stare chiamare in
1: tu
0: occasione
1: dici l'intervento del VAR.
0: L'intervento del VAR, ma la decisione è sempre dell'arbitro, cioè nel senso, se il criterio è quello che deve decidere l'arbitro, io sono d'accordo, ma non è che lo scopriamo oggi, perché comunque la decisione è dell'arbitro. Ciò non toglie che se Di Bello vede l'episodio e giudica non falloso, mentre il VAR potrebbe averlo giudicato falloso, ciò non toglie che andarlo a vedere, questo non comporta che automaticamente l'arbitro debba cambiare la sua decisione, può rimanere della sua decisione, e quindi poteva anche essere confermata andando a vedere il video, che forse avrebbe evitato tante polemiche e discussioni.
1: Certo, probabilmente da protocollo immagino quelli al VAR abbiano non ritenuto un chiaro ed evidente errore,
0: ma secondo me c'è stato anche un conciliabolo.
1: Può essere interno, perché intendi dire
0: interno, magari dice, l'hai visto? Lui dice sì, l'ho
1: valutato,
0: visto e valutato.
1: Per me è giusto che accada così, per capire.
0: Sì, però ti ripeto, poi anche l'episodio in Torino-Milan,
1: quello secondo me
0: pure quello è un
1: quello
0: altro episodio che meritava
1: chiaro,
0: assolutamente
1: errore,
0: la richiamata
1: braccio
0: dell'arbitro.
1: Braccio largo, è vero che non va verso
0: e anche
1: il pallone
0: lì,
1: ma
0: e allora che vi devo dire, andiamo avanti e vediamo che succede.
1: Per me è più quello da intervento VAR.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: me è più
0: ti ripeto, secondo me ci poteva stare in entrambi, non era una cosa scandalosa richiamare l'arbitro, poi ripeto, l'arbitro poteva anche Di Bello confermare che per lui non era fallo, la vedo così, cioè quelle sono situazioni secondo me che ti creano grosse difficoltà, e andare al VAR ti può solo
1: questo è vero,
0: aiutare,
1: anche se poi il rischio carità sempre è quello di moviolizzare un po' il calcio, lì bisogna fare
0: questo
1: attenzione.
0: Poi sul discorso di Amorim sono d'accordo, Amorim mi piace anche a me, secondo me, ripeto, ho visto delle cose a tratti senza esaltarsi tanto, ma nemmeno senza, diciamo così, non sottolineare queste cose, perché comunque io l'ho detto già dalle amichevoli che avevo visto un Milan che stava lavorando in una certa maniera. Ti ricordi che ne avevamo
1: sì,
0: parlato?
1: Sì,
0: insieme?
1: Me lo ricordo bene.
0: Quindi io rimango convinto che lui possa intraprendere una strada diversa. Poi vediamo, perché le difficoltà inevitabilmente ci saranno, e quindi saranno le difficoltà a capire come uscirà fuori praticamente il Milan dalle eventuali problematiche che potrebbero verificarsi nel corso praticamente della stagione.
1: Beh, sì. Vedremo, prossima partita c'è il Venezia in casa, una partita sulla carta abbastanza agevole, poi avremo la Juventus a Torino e la Lazio a Roma, è vero che la Lazio a Roma ormai è in trasferta, è difficile definirla tale, però sono già dei test un po' più probanti.
0: Un ascoltatore ci chiede come considerate il Torino, ieri il Milan aveva una partita facile o è stata un'ottima vittoria?
1: Vediamo, io un'idea ce l'ho.

0: Ma il Torino, io ho visto un Torino a un certo momento anche una squadra vivace, cioè si vede che anche lì sta lavorando un po' Abate, però
1: è proprio, vedo work in progress,
0: tolto qualche giocatore mi sembra una di qualità bassa, ecco, ti devo dire la verità,
1: la
0: qualità
1: squadra media, sì, squadra media, deve lavorare su alcuni giovani, ecco, Cacciamani è un ragazzo che interessava anche alla Roma, interessante, 2007, si vede, deve lavorare, quindi ci sarà il percorso di Abate, credo il Torino farà il solito
0: campionato. Io definirei la vittoria una buona vittoria.
1: Non un'ottima,
0: insomma, mi sembra esagerato. Una buona vittoria, iniziare bene fuori casa con il Torino è un bel segnale, si sono viste delle cose a tratti dell'idea di Amorim, si deve assolutamente vedere Gonzalo Ramos dal punto di vista realizzativo, perché ripeto, uno che è stato pagato così tanto deve buttare il pallone dentro. E quindi questo mi è piaciuto tantissimo, Sisse che si è mosso,
1: sì.
0: Si è mosso anche da veterano con grande esperienza, molto bene, si vede che ha tanta fiducia da parte dell'allenatore, poi l'ha detto anche a parole dopo, quindi un bel segnale.
1: Ben vengano i giovani, ne parliamo sempre. Sisse peraltro è anche un ragazzo italiano, quindi ben venga che trovi minutaggio, poi attenderemo in quella zona di campo di capire che cosa succederà con Leao. Però nel frattempo l'ha spedito dal primo minuto a Amorim, ci ha creduto, è stato uno dei più intraprendenti, bene, quindi molto bene al di là del gol. Il Torino, ripeto, si è svegliato nel finale, ha fatto vedere delle buone cose, fino a quel momento aveva proposto molto poco. Però...
0: Va bene,
1: segnali a metà, alcuni giocatori del Milan bene, altri meno, quindi è una squadra che può crescere, io te l'ho detto, rimango sulle mie opinioni, però stiamo a vedere, dai.
0: Poi qual era lì, si è Esposito è più forte di Colomani, o Colomani invece è un giocatore...
1: Colomani, insomma, uno scherzo.
0: Per me Esposito è forte, punto, poi Colomani ni. Diciamo così, aspettiamo.
1: È un buon giocatore, è un buon giocatore, più grande...
0: Sì, sì.
1: In prospettiva più Esposito è decisamente più forte.
0: Quindi andiamo avanti, attaccante. Ragazzi, l'AIO è tutto il sistema, non è credibile il fatto che non si parli del caso arbitri, perché tutto verrà archiviato, è veramente indecente, quindi i casi VAR saranno all'ordine del giorno e sempre a favore delle solite. Vabbè Alex, io non la penso
1: di complotti non voglio neanche
0: parlare. Se tu ragioni così ti faccio una domanda, la domenica e il sabato, ma vai a fare altro, cioè non seguire? E che segui a fa? Nel momento in cui la pensi in questa maniera, poi se vi volete sostituire anche alle decisioni e pensare che sia tutto, questo che vi devo dire, allora tutto è valido se arriva sempre alla decisione in una direzione, se arriva invece alla direzione opposta a quello che uno pensa non è valido niente. Non lo so.
1: No, poi insomma Marco,
0: io andrei avanti, insomma.
1: Sta anche a noi cambiare un po' questo mondo calcistico, noi nel nostro piccolo. Però se ogni fine settimana dobbiamo trovarci a parlare solo di arbitri, no, parliamo delle sviste che possono esserci, e ci sono state anche in questo fine settimana.
0: Ci saranno sempre, ma
1: però se ogni fine settimana dobbiamo parlare dei complotti...
0: 54 anni, seguo il calcio da una vita,
1: sì, però
0: le sviste ci sono sempre state, dai, è
1: sì.
0: Inutile stare qui,
1: cioè,
0: a parlare...
1: Cioè, da dire che la classe arbitrale di adesso non è una classe arbitrale...
0: Commentiamole, punto, fine.
1: Le commentiamo, però poi...
0: Allora, no, nell'editoriale di Luca Calamai, che oggi non abbiamo, con i suoi penne Calamai, voti positivi, eccetera, lui praticamente parla di Amorim, che dice bene con Sisse, ma Rabiot è un titolare inamovibile. E beh, insomma, sull'importanza di Rabiot penso che siamo tutti d'accordo. Colomani fa la domanda, è il bomber che serviva a Spalletti? Beh, questa è una bella domanda, io non so se Colomani sia un bomber. È un attaccante, non so se possa risolvere tutti i problemi della Juventus. Ieri lui, io ripeto, per me ha mandato un messaggio al calciatore, ma anche un messaggio alla società. E tutto sommato ci può stare.
1: Al calciatore di sicuro sì, perché per me non è scarso Colomani, è un discreto attaccante.
0: Fenomeno
1: non lo dice nessuno, ci mancherebbe altro. C'erano delle aspettative diverse su di lui qualche anno fa, è un buon attaccante, niente di più. Per me può in realtà anche fare discretamente bene, certo, non aspettiamoci, ecco, come dicevi, 20 gol, non li ha mai fatti, neanche quella famosa stagione con l'Eintracht di Francoforte, in campionato ne fece una quindicina, giocava in maniera peraltro diversa quella squadra, con un tipo di imprinting differente, però non è il centrale, il bomber non ce l'ha, ma devo dire che ce l'hanno in pochi il bomber da 25 gol in Serie A, se ne vedono sempre meno, Colomani non è uno di questi.
0: Eh sì, infatti anche per Luca Calamai, leggendo il suo pezzo su tutto Mercato Web, vi potete appunto verificare che anche lui dice ha forti dubbi che Kolumani possa, diciamo così, incidere proprio come attaccante di riferimento in questa squadra. E poi altri spunti che offre è naturalmente la sfida tra Roma e Fiorentina stasera, con Ken che molto probabilmente è destinato a partire, perché addirittura non lo danno informazione alcuni.
1: Sì, me lo leggevo anche stamattina. Molti non dovrebbe, certo, sarebbe un indizio ancora.
0: Poi vabbè, parla di Icardi come idea della Fiorentina, Pio Esposito bomber anche per Mancini, e chiude dicendo Orsato deve fermare Di Bello, scrive così su tutto Mercato Web proprio Luca Calamai, chiudendo sulla questione arbitrale e chiedendo ad Orsato, ecco qui, lo leggo al volo, chiudo con gli arbitri, dice Luca Calamai, l'errore di Di Bello in Genoa-Napoli da matita rossa, capisco lo smarrimento di De Rossi e la furia dei tifosi del Grifone, inizia in salita il lavoro del nuovo designatore, Orsato dia subito un segnale forte fermando Di Bello, vedi lui.
1: Caspita, c'è andato giù, lo
0: so,
1: duro,
0: è andato giù duro, ma devo dire che lo stesso mi sembra Cesari, Graziano Cesari, proprio a Sport Mediaset ha detto le stesse cose, cioè di fermare Di Bello in questo, anche il barista che non l'ha chiamato.
1: Ah.
0: Vabbè, ognuno poi può avere
1: la
0: sua idea.
1: Tutti
0: abbiamo idea. Mentre Orsato è trapelato e ha detto che non c'è stato nessun errore.
1: Nella valutazione.
0: Sì, sì, giustamente Gabriele aveva messo il pezzo e lo possiamo anche riprendere e far vedere. Eccolo qui. Di Luca Calamai, del lettore Luca Calamai, che appunto mette in evidenza alcuni spunti di questa giornata. Un po' eccessivo fermare Di Bello?
1: Ma ci può stare come critica. Per me, insomma, quando fermi un arbitro è sempre una misura molto, molto, molto dura. Per me, insomma, era un caso limite. Te l'ho detto, per me era fallo quello lì. Però fermarlo, ecco, sarebbe una misura pesante nei confronti del direttore di gara.
0: Bene, abbiamo ancora qualche audio al 331-8200-213. Andiamo a recuperare ancora con voi in questa anteprima di Maracanà. Vai.
2: Buon lunedì, amici di Maracanà. Sono Edo da Novara e posso solo dire una cosa, che secondo me Spalletti ha ragione su Kolumani, cioè che per me è un mezzo giocatore, ma lo pensano in tanti. Quei 50 milioni è stata una cifra folle, ma assolutamente senza alcun senso contando il rendimento del calciatore negli ultimi anni. Però tu allenatore non puoi sminuire, svalutare un acquisto, un asset fatto da 20 giorni a quelle cifre dopo la prima giornata di campionato, cioè non puoi. Quindi flop Spalletti.
0: Bene, vabbè, questo è il pensiero del nostro amico. Io, la sapete, l'ho detto prima, invece penso che abbia fatto bene, sia stato un messaggio anche a fare la svelta al mercato.
1: Però certo, come dicevi, quindi Zirkzee non risponderebbe più a quelle caratteristiche
0: Sì,
1: lì.
0: Sì.
1: Vero che in Italia probabilmente può rendere di più anche a livello realizzativo rispetto alla Premier, ma al Bologna non aveva fatto di certo 25 gol.
0: No.
1: Forse più Sorloth è più centravanti,
0: forse
1: potrebbe un po' più
0: essere,
1: di struttura, un po' più forte di testa.
0: Non è sto fenomeno, però,
1: non è un fenomeno, però a livello di caratteristiche, più uomo d'area di rigore con tanti cross.
0: Ma la Juve ce l'aveva l'attaccante, purtroppo è andata male.
1: È andata male anche per il giocatore.
0: Certo.
1: È andato male il giocatore anche nelle
0: giocatore.
1: Stagioni.
0: No, più che altro come è finita, perché la Juve aveva aperto comunque la possibilità ed era quello che voleva Spalletti, perché Spalletti voleva Vlahovic.
1: Forse era Vlahovic che non voleva la Juventus.
0: Perché è più bomber di questi. Ma Vlahovic è più forte di Kolumani. Non c'è partita.
1: Sì,
0: se
1: dipende come sta.
0: Centravanti anche, Vlahovic,
1: dipende tutto. Anche come sta. L'ultimo Vlahovic.
0: Sì, però ti ripeto, lui lo voleva e voleva iniziare la stagione con Vlahovic. Poi purtroppo, secondo me, ci sono più responsabilità del calciatore che della
1: molte
0: società.
1: Molte di più.
0: La società ha fatto quello che poteva fare. E dall'altra parte c'è stata una chiusura e un'impuntatura che, secondo me, così va anche un po' a definire il calciatore come persona, insomma, perché non trovare un accordo, una soluzione con la Juve, andare al Besiktas,
1: fa capire che aveva delle priorità economiche rispetto a delle priorità alla Juventus.
0: Peccato per lui, insomma,
1: senza girarci troppo intorno.
0: Già tutto chiaro, ci scrive Luigi, fermare a tutti i costi l'Inter ed evitare di far finire il campionato
1: lì.
0: Già a gennaio,
1: eccola,
0: andiamoci
1: lì
0: piano. Allora, Spalletti appartiene alla categoria degli allenatori, vedi Conte e Gasperini, che chiedono continuamente acquisti e poi lasciano le società nei problemi, come l'Atalanta che l'anno scorso non ha potuto fare acquisti ed il Napoli quest'anno. Ma i bravi allenatori non sono quelli che fanno con quello che hanno. Antonio da Luca. Vabbè, però insomma, mi sembra che stiamo parlando di allenatori che hanno fatto comunque bene, poi che siano esigenti. Qualcuno ti potrebbe rispondere che quelli bravi sono esigenti.
1: Beh, sì, però poi penso anche alle trasformazioni che ha fatto Spalletti nelle sue avventure, giocatori che ha rilanciato a Napoli, anche nell'esperienza con l'Inter. Quindi sì, sono allenatori esigenti, ma anche poi capaci di valorizzare. Spalletti quanti giocatori ha fatto maturare oltre a quello che erano quando è arrivato lui?
0: Assolutamente. Quindi, sì, allora, poi diamo un'occhiata.
1: Vuoi un aggiornamento?
0: Sì, aggiornamento. Su Vai, che così lo facciamo vedere anche, perché sì, mi sembra che sia da tutto Mercato Web.
1: Sì, da tutto Mercato Web, esatto. Riportato proprio una manciata di minuti fa, perché il Como spinge, Marco. Spinge in questi ultimi giorni ed è pronta una nuova offerta, un rilancio. Perché? Perché come appunto viene raccolto da tutto Mercato Web, Paratici continua a volere almeno 40 milioni di euro e l'impressione è che il Como sia entrato nell'ottica di idea di accontentare la società gigliata per mettere a disposizione di Fabregas il classe 2000. Le cifre che l'Ariani sono intenzionati a mettere sul piatto renderebbero l'operazione complessivamente da 43 milioni di euro, devo dire bonus inclusi, però ecco, superiamo i 40 milioni, ampiamente, 43 milioni, le prossime ore saranno decisive per il futuro di Ghent. Capiremo se giocherà questa sera o no, qualcuno lo dà informazione, qualcuno no, di certo.
0: Sì, poi più tardi ci collegheremo con,
1: esatto,
0: Firenze per
1: chi
0: avere
1: ne
0: un po'
1: dal,
0: sì,
1: da Firenze più e meglio di noi, però intanto Marco...
0: Io sono convinto che è del Como già.
1: Beh, il fatto che il Como stia secondando le richieste della Fiorentina fa capire che adesso c'è la volontà di acquistarlo. Mi chiedo perché non si sia fatto prima questo assalto, perché le richieste della Fiorentina rimangono quelle che sono, però al momento sì, Marco, il Como si avvicina notevolmente. Certo, prendere anche Ken, rilanciarlo all'interno dell'ambiente,
0: sì,
1: Como.
0: Che non è il Como che ha sofferto in questa prima partita. L'Udinese ha fatto un buon primo tempo.
1: Perché l'Udinese
0: è una bella squadra.
1: Fabregas l'ha detto,
0: sì,
1: ha detto
0: sì,
1: una
0: sì,
1: squadra da Premier. Sono
0: è una squadra
1: struttura
0: molto interessante. L'ho detto dall'inizio che potrebbe essere, non so, la sorpresa difficile, perché insomma dove poi. Però questa è una squadra che chi giocherà con l'Udinese, soprattutto in casa loro.
1: Lo è già stato anche negli ultimi
0: sì,
1: anni.
0: Sì, sì, sì. L'Udinese
1: no, ma è tornata.
0: Hanno
1: con,
0: lavorato assolutamente molto
1: anche
0: bene.
1: Anche con Runia, ci bisogna dare merito ad un allenatore che in Italia ha dimostrato di essere molto capace.
0: Allora, buonasera, rispondo molto ore dopo al vostro invito in diretta di rivolgermi a una delle tante TV sportive, se non mi sta bene. A parte la scarsissima professionalità della risposta ricevuta, no, chi non sta bene può farlo, non c'è problema, io lo dico sempre. Volevo far notare che se è vero che la trasmissione dura 4 ore, è altrettanto vero che di queste 4 ore il 90% viene dedicato, sia nei commenti a voce che nelle scritte che scorrono in calce, al calcio d'Ernolde e al Napoli. Il resto calcio minore, tra cui la Roma, sì, della Roma infatti non si parla mai, della Roma, della Lazio, non si parla mai. Francesco, il mio invito è sempre lo stesso, puoi cambiare canale tranquillamente e non potete insegnare niente a nessuno di come si fa le trasmissioni. Uno può essere non d'accordo su quello che si dice, ma scelte di scaletta, argomenti,
1: mi sembra che abbiamo parlato di tutte le squadre,
0: ognuno
1: oggi
0: deve fare il suo. Io sono stanco di sentire gli insegnamenti e i consigli da chi questo lavoro non lo fa. E voglio dire un'altra cosa, è stato scandaloso come è stato trattato quel collega.
1: Ah,
0: per un no,
1: dai,
0: veramente vergognoso. Io a questa gente
1: un'altra
0: che,
1: parentesi.
0: Che sì, questa è una parentesi, questo ragazzo, tuo collega giornalista, che purtroppo quello non è nemmeno un errore suo,
1: no,
0: tra le altre cose,
1: tra parentesi,
0: perché quello praticamente è una finta diretta, siccome la gente che scrive, che parla, non sa niente del suo lavoro, non sa niente. Io li vorrei prendere a questi signori ogni tanto e portarli a fare questo lavoro, in tutte le difficoltà e anche le cose positive che ci sono, così dopo possono capire. Ho letto delle cose su questo collega veramente vergognose.
1: Io commenti, ripeto, non le ho letti.
0: No, io ho letto tante cose e questo ci fa capire in che mondo viviamo, perché poi da casa sono tutti bravi, da casa capiscono tutto. Fuori sono tutti bravi, cioè allenatori, giornalisti, direttori, sanno fa tutto a casa. Gente che mi chiedo sempre che cosa fa nella vita, perché io vorrei tanto capire che cosa fanno nella vita questi signori, che giudicano, fanno 90% o 70% come Francesco, no? Ognuno deve fare il suo. Ognuno deve fare il suo e fatto bene. Sarebbe un grande traguardo per tutti.
1: Ma poi dipende, la critica grande, ci può stare.
0: La critica
1: se
0: è un discorso. La critica è un discorso.
1: Ognuno ha il diritto di
0: andare
1: criticare.
0: A insegnare come si fa il lavoro, a dire, a fare, è un'altra cosa. E soprattutto scrivere certe cose nei confronti di, è stato massacrato. Massacrato.
1: Sì, poi ho letto anche delle motivazioni, perdonami Marco, di analfabetismo funzionale su chi scriveva e motivava queste accuse al singolo, sì, al dipendente, motivandolo, ecco, criticando l'azienda per delle misure economiche, eccetera. Ma mi chiedo, ma che senso razionale può avere? Ma se tu vai in un ristorante, hai una inimicizia nei confronti del direttore del ristorante, puoi trattare male i camerieri? Ma che discorso è? Ma è una motivazione di una stupidità inaudita,
0: no,
1: perdonami
0: detto,
1: Marco, lo devo dire.
0: No, ma fai bene.
1: Io i commenti non li ho voluti leggere, io non leggo commenti sui social, tanto più nell'ambito calcistico. Però queste motivazioni le ho lette e sono rimasto stupefatto. Non stanno né in cielo né in terra, razionalmente non hanno senso. Per chi fa ragionare il cervello, una motivazione del genere non la può trovare. Dialetticamente non ha alcun fondamento.
0: No, ma
1: solo
0: ti ripeto, che poi tra l'altro l'errore non è suo.
1: Tra l'altro,
0: l'errore non è suo.
1: È stato inserito quella.
0: Quando
1: pezzo
0: si fa
1: di
0: una
1: montaggio.
0: Finta diretta, si registra. No? Lo diciamo, proviamo a spiegarlo ai fenomeni. Si registra e normalmente va in onda. Tu fai un pezzo, ti può non piacere, lo rifai. E dovrebbe andare in onda poi il pezzo finito, confezionato, giusto.
1: Cioè,
0: okay?
1: Lì c'è stato un errore.
0: Lì c'è stato un errore, evidentemente, di taglio, di montaggio. Non è stato tagliato il pezzo praticamente dell'errore. E si vede lui che dice lo rifaccio. Io ho fatto questo lavoro, faccio questo lavoro da 25 anni, le dirette sul campo l'ho fatto. Vi posso dire che è capitato pure a me di correggere un lancio e di rifarlo. Però è andato in onda quello giusto, quindi è chiaro che quelli
1: quando
0: sono
1: registri.
0: Le cose che la diretta è un conto, in diretta è un altro conto, fai l'errore e vai avanti, perché
1: come se tu vedessi in un film il montaggio con l'errore,
0: esatto,
1: durante la scena,
0: purtroppo lì c'è stato l'errore, ripeto, di altri e non del giornalista, e quindi il massacro gratuito da parte di analfabeti proprio veramente inspiegabile e inaccettabile. Allora, dunque, ci dobbiamo fermare?
1: Siamo arrivati
0: sì,
1: alla
0: mi
1: fine dell'anteprima.
0: Mi vuoi dare un'ultimissima tu? Vediamo se
1: sì,
0: c'è qualche cosa di
1: mercato
0: che possiamo aggiungere. Sì.
1: Ci sono appunto degli aggiornamenti. Prima abbiamo ribadito il rilancio per Roti, do ancora più dettagli, perché erano 35 più 5 di bonus. Quindi in realtà, Marco, ci stiamo avvicinando proprio ai 40 milioni.
0: Sì.
1: Quasi di parte fissa, dicevo, il Bologna in realtà vuole di più per Roma, l'Atalanta pare voglia regalare l'ultimo colpo prima della fine del mercato a Maurizio Sarri. L'Atalanta ha vinto convincendo un po'
0: molta sofferenza.
1: Fasi alterne.
0: Ancora, forse guarda,
1: anche lì
0: di tutte le big, perché l'Atalanta dobbiamo considerarla una big, è quella che sta indietro adesso. Quella che sta
1: però posso dirti io me l'aspettavo,
0: è normale,
1: me l'aspettavo,
0: è normale.
1: Che avesse ancora tante cose da
0: assolutamente senti
1: sistemare.
0: C'è questa esclusiva invece di tutto Mercato Web che te la leggo al volo. Caso De Bruyne, l'ex arbitro Chiesa, ora i furbetti sono diventati i difensori.
1: Ah, quindi credo difenda di bello.
0: Quindi i furbetti sono diventati i difensori. Vabbè, comunque questa è l'opinione dell'ex
1: dice
0: arbitro.
1: Non è stata una spinta violenta, i difendenti si stanno allineando agli attaccanti, preferiscono crollare a terra anziché tenere la posizione e difendere. Vasquez ha preferito cadere, secondo me Di Bello ha fatto bene in questo caso a non fischiare.
0: Vabbè, vedi, ci sono delle opinioni diverse che
1: molto
0: le prendiamo, giustamente poi questa è un'interpretazione di un altro ex arbitro. Lucio, per il momento grazie.
1: Grazie
0: come
1: a te
0: sempre,
1: Marco.
0: Buon proseguimento.
1: Buon lavoro a voi.
0: Adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impalomeni e proseguiamo con Maracanà, tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, ben ritrovati. Un saluto da
5: Marco
4: Piccari.
5: Ciao a tutti, anche
4: ciao
5: da parte
4: Stefano.
5: Mia.
4: Ben trovato Stefano, ben trovato. Salutiamo anche tutti gli amici che sono in collegamento con la nostra app, ma anche chi sta davanti alla TV. Quindi canale 61 sulla nazionale, 11 Gol TV nel Lazio e Italia 7 in Toscana. Dunque, detto questo, facciamo una cosa Stefano, andiamo subito ai titoli, poi cominciamo con i 30 secondi liberi, i vostri pensieri con la squadra che arriva. Salutiamo Gabriele Latini e Claudio Ferraresi in cabina di regia. Andiamo ai titoli e poi partiamo, vai. L'Inter chiama e il Napoli risponde, le due squadre che l'anno scorso hanno dominato il campionato partono forte. Milan e Juve vincono, tratti di Milan e di Juve, poi analizzeremo insieme le partite delle rispettive squadre. Delude Colo e poco Gonzalo Ramos, i due centravanti che guidano il fronte offensivo di Milan e Juventus. Sisse oscura Leao, gran bella storia, bello l'impatto che ha avuto sia dal punto di vista della prestazione ma anche della storia di calcio di questo ragazzo. Fermate di bello, questo è il grido che ha lanciato qualcuno già dopo i primi 90 minuti di campo. Beh, ci siamo. È stata una giornata dove, aspettando le ultime due partite, Stefano...
5: Sì, pensavo ci potessero essere delle sorprese, mi sono sbagliato.
4: Niente, niente, mica è finita, ci stanno ancora due partite.
5: Sì, vabbè, ma... Sì, è vero, però pensavo qualcosa la prima giornata, invece.
4: Hanno fatto il loro.
5: Hanno fatto tutti quanti il loro.
4: Con qualche sofferenza, meno convincente. Beh, qualcuno, più convincente qualcun altro.
5: Si può stare al massimo alla prima giornata, no, di campionato, ancora lungo il campionato.
4: Poi pure le polemiche arbitrali, subito. Che pensavi? Che quelle non ci fossero,
5: no,
4: caro mio?
5: Sì.
4: Io le aspettavo, ho detto, quale sarà la partita? Beh, due, tre partite sono arrivate già, ancora ne mancano due. Quindi vediamo. Non c'è ancora nessuno, quindi vado avanti con Stefano. Stefano, a proposito della polemica arbitrale, poi dopo ti chiedo un po' i tuoi 30 secondi a proposito della polemica arbitrale, che cosa ne pensi?
5: Ma cosa ne penso? Secondo me, allora, ci sono stati due fatti più o meno gravi, quello di Genova gravissimo e quello di Torino, il mani di Vlasic, eccetera, eccetera. Però al netto degli episodi io sono per questo cambio di rotta, cioè all'insegna del play on, lasciare correre Orsato, anche recependo un po' la direttiva UEFA di far giocare di più per rendere più fluido il calcio, il gioco, eccetera eccetera, meno interruzioni, poi queste regolette, le 5 secondi, rimessa dal fondo, rimessa laterale, eccetera eccetera. Io sono per meno interruzioni possibili, per un meno coinvolgimento, diciamo così, limitato del VAR. Quindi io sono per questo nuovo cambio di rotta, cioè dove l'arbitro, in cui l'arbitro diventa protagonista, è lui che deve sbagliare. Il bello sbaglia ed è giusto secondo me non essere andati al VAR.
4: E al VAR che ci sta a fare?
5: No, il VAR è diciamo così l'ausilio, ma deve rimanere insomma non in primo piano, ecco, questo protagonismo del VAR limitarlo, e credo che Orsato voglia far crescere la classe arbitrale, soprattutto fa ritornare la centralità dell'arbitro in campo, e sono d'accordo su questa nuova. Poi certamente il Genoa è stato penalizzato clamorosamente, per me quello è fallo, poi magari ne parleremo.
4: Sì, ne parliamo. Insomma,
5: non è un contrasto robusto, quello è proprio fallo. Però a netto di questo...
4: Poi c'è anche il fallo di mano di del Milan,
5: sì, quello è un altro discorso, sì. Però sul discorso, se l'arbitro ha una visuale di bello là, gesto che può fischiare, poi ritira, perché e lì sbaglia di bello, ed è giusto che il VAR non intervenga, è la colpa e la responsabilità dell'arbitro in campo. Secondo me Orsato vuole quello, e io sono per ridare
4: questo tipo di centralità,
5: sì, centralità all'arbitro di campo.
4: Poi ne parliamo comunque. Allora mi danno l'ok che sono pronti Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon lunedì.
6: Buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio a voi.
4: Buon pomeriggio a Daniele Garbo, ciao Daniele, ciao, buon pomeriggio. Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni, ahimè è andata male lo stiamare la prima partita, caro Massimo.
6: Ciao
4: Massimo.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, purtroppo è andata male, però stavo... volevo fare una considerazione
4: sì.
6: su quello che ha detto Stefano.
4: Va bene.
6: In Serie C c'è il VAR a chiamata, potrebbe essere anche questa una soluzione da adottare in B e in A. Hanno due chiamate, tu puoi utilizzare due chiamate, nel senso che l'allenatore del Genoa, ad esempio in questo caso De Rossi, avrebbe potuto chiedere la revisione al VAR, l'avrebbero vista, avrebbero visto che era fallo. Quindi secondo me potrebbe essere una
4: soluzione, tu dici.
6: Soluzione.
4: Ci può stare. È stata diciamo un'idea che secondo me ci si arriva. Io ho questa sensazione che ci si arriva al VAR a chiamata.
5: No, poi per concludere il ragionamento che ho fatto prima, cioè portare, siamo alla prima giornata, 38 partite, devi avere gli arbitri bravi.
4: Sì.
5: Non è facile mantenere questo gioco,
4: sì, sì.
5: questo gioco senza interruzione all'inglese.
4: È dura.
5: Però io sono per questo.
4: Però la strada, vediamo se ci sarà.
5: Partite dove
4: io
5: si gioca,
4: credo poco nell'uniformità, nel senso che è difficilissima poterla avere, perché poi c'è la soggettività dell'interpretazione. Quindi, però, secondo me
5: però
4: è quasi
5: con questo modo di fare, vediamo. Ci sono stati due episodi clamoroso, quello di Genova e quello di...
4: Sì.
5: Poi non è che ce ne sono tanti, cioè non ci sono. Secondo me si sono comportati bene gli arbitri.
4: No, ci sono questi due episodi che hanno
5: recepito
4: fatto
5: bene.
4: Discutere.
5: Si sente
4: esatto.
5: la guida di Orsato dietro. Poi
4: vediamo, dai, abbiamo appena iniziato. Poi è chiaro che diciamo le analisi servono ancora qualche altra partita per poter fare poi un bilancio. Abbiamo appena iniziato e queste due polemiche ci sono. Poi ognuno può avere la sua visione. Allora facciamo così, partiamo con i vostri 30 secondi liberi. Come sempre, come consuetudine, lunedì a Maracanà. Voglio partire questa volta con i 30 secondi del direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini. A te Nick.
6: La parola più bella la spendo per Daniele De Rossi, bravo in conferenza stampa, ancora più bravo a Perugia a salutare quei ragazzi, quei bambini per la partita dell'Ostia Mare. Ecco, io sono per queste cose qui, perché poi per il resto avrei da dire tante cose negative e preferisco tenermele per me.
4: Va bene, le puoi anche dire le cose negative, ci mancherebbe.
6: No, le dirò la prossima puntata.
4: Va bene.
6: Oggi sono per le cose belle.
4: Va bene. Vado da Massimo Bonanni, i tuoi 30 secondi, Massimo.
7: Allora, io li volevo fare ad Alessandro Romano, che ha fatto un grandissimo gol, ha portato 3 punti al Cagliari importanti per partire bene, è un ragazzo che ha scelto di giocare nella Svizzera e non nell'Italia. E purtroppo questa cosa insomma mi fa riflettere. È un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile della Roma e spero insomma che questo ragazzo possa continuare a dimostrare quello che di buono ha fatto nella prima giornata di campionato a Parma.
4: Bene, vado da Stefano Impallomeni. Stefano.
5: Sì. Scelta straordinaria di Amorim, che ha avuto coraggio di mettere questo ragazzo, che tra l'altro è nato a Treviso, ha fatto molto bene nel Catanzaro 2006, quindi parlavamo di questi giovani italiani e potrebbe essere una chiamata da parte di Mancini il prossimo mese, nazionale.
4: Bene, sì, che tra l'altro ha fatto veramente bene, un esordio, un impatto importante. Daniele Garbo.
6: Ma nei 22 che hanno iniziato la partita di Udine, Udinese Como, c'era un solo italiano in campo che era Zaniolo. Nel Milan di ieri all'inizio c'era un solo italiano in campo che era Sissé. Per vedere un po' di italiani giocare, il CT della Nazionale Mancini ha dovuto andare a vedere Parma, Cagliari, e questo la dice lunga sui problemi del calcio italiano.
4: Beh, questo è anche un altro punto, però io mi sento di aggiungere a questo, visto che questo è un problema, prima Massimo ha esaltato Romano, però possiamo anche dire Pio Esposito, possiamo anche dire anche Vergara, che ha fatto una prestazione positiva, Romano l'ha citato lui, quindi qualche italiano si è
5: Romano
4: messo...
5: prende la cittadinanza italiana.
4: Qualche italiano si è
5: essendo
4: messo...
5: svizzero.
4: Anche Liberali, mi ero dimenticato che
5: Liberali
4: quando
5: è
4: entrato ha fatto bene.
5: Mm.
4: Ha fatto, forse ha cambiato anche la partita del Como, Stefano.
5: Sì,
4: no?
5: sì.
4: Quindi diciamo qualche italiano si è messo in evidenza.
7: Tra l'altro centrato in pieno l'1-1 di Udinese Como.
4: Sì,
7: eh?
4: E io ho centrato quello pieno di Piano a Napoli. Quindi, sì.
7: Te l'ha detto Fortuna come al solito.
4: Te pareva, certo. Ah. Va bene.
7: Dai,
4: sentite, io vi voglio chiedere anche, così facciamo un po' un'analisi generale, che cosa vi ha diciamo così entusiasmato in questa prima giornata e che cosa invece vi ha deluso e vi aspettavate qualche cosa in più? Stefano, ma parto da lì, c'è un qualcosa che dici?
5: Aspettavo, ripeto, delle sorprese, ma aspettavo che qualcuno fosse in ritardo, ma insomma stai in ritardo, sì, la Juve non ha capitalizzato quello che ha creato, abbiamo visto un po' qualche volta questi errori soprattutto nel tirare, nel calciare in porta, magari Spalletti si fa degli addestramenti proprio ad hoc per questo motivo qui, poi entreremo nello specifico. Il Milan mi ha sorpreso, secondo me Amorim sta più avanti di quello che pensavo potesse essere. L'Inter è di un'altra categoria perché ha vinto da campione d'Italia, cioè nel senso fatto quasi, non ha neanche sudato. E per il resto abbiamo visto formazioni dall'altra parte che ce ne sono tante che faranno un campionato mediocre, perché mi aspettavo qualche sorpresa, invece mi sembra di capire che Marco, il livello, cioè la forbice tra le squadre forti e quelle che poi si devono salvare o fare campionati dignitosi
4: è aumentata. Nick, che cosa ti ha così colpito in positivo e qualcosa invece che non ti ha entusiasmato in questi primi 90 minuti, aspettando naturalmente altre due partite?
8: Devo dirti, quello che mi ha impressionato sicuramente Pio Esposito, perché comunque io ho già detto, noi siamo a posto per i prossimi anni in nazionale, perché questo ragazzo continua a crescere, ha un fisico pazzesco, un senso della posizione, ha soprattutto il gol, che riesce a fare reti anche in vario modo, perché lui non è uno che le fa di testa e basta, per dire, ma lui può segnare di piede, può segnare, voglio dire, in acrobazia, nella conclusione più o meno ravvicinata, per cui è un giocatore estremamente completo. Quello che mi è piaciuto meno, l'avete già detto un po' all'inizio della trasmissione, ovvero questa spallata di De Bruyne, francamente, da un arbitro di Serie A una valutazione così non me l'aspetto, ecco, tant'è che siamo praticamente a 2 metri, è vero che ha il corpo e la fisicità imponente, importante De Bruyne, però c'è modo e modo di dare una spallata, ecco.
4: C'è modo e modo. Poi dopo vi chiedo, qualcuno ha detto anche che andrebbe fermato Di Bello, non so se siete d'accordo dopo questa prima uscita per questo errore, tu lo fermeresti Nick?
8: Allora, bisogna essere buoni all'inizio, perché se si comincia subito dopo la prima giornata a avere, voglio dire, subito questo atteggiamento estremamente negativo o punitivo, poi secondo me si sbaglia. Certo, sono rimasto un po' sorpreso, perché se allora io mi immagino, io faccio una proiezione a lunga gittata, cioè se di fronte a una spallata del genere la valutazione di livello è spallata regolare, un altro arbitro dice che è regolare, apriti cielo sui falli di mano, si può stare a ragionarne per 150 anni e non troveremo mai una soluzione. Cioè, vedete quanto è complicato, no? Perché io sono convinto che probabilmente un altro direttore di gara potrebbe avere, in quella circostanza avrebbe potuto prendere una decisione diversa, magari avrebbe detto no, questo è una punizione, e lì Di Bello invece dice che è regolare. Quindi capisci quanto diventa poi complicato quando siamo a parlare di un fallo di mano all'interno dell'area di rigore, perché se a volte sulla percezione di alcune situazioni che sono abbastanza evidenti ci sono pareri discordanti, quando si arriva all'analisi di una situazione del braccio attaccato, braccio in movimento, braccio che però fa un percorso innaturale e quant'altro, allora dopo non se ne esce più, per me, poi questo è il pensiero.
4: Daniele Garbo?
9: Ma guarda, noi stiamo qui a discutere di una cosa sulla quale siamo più o meno tutti d'accordo, che era fallo, però il fatto vero, quando si dice va fermato Di Bello, il problema vero è che il suo allenatore / designatore Daniele Orsato ha detto che la sua decisione è stata corretta.
4: Sì, l'ha detto.
9: Quindi, di cosa stiamo a parlare? C'è poco da fare.
4: No, ma se questa è la linea, ripeto, ok, certo, la devi mantenere. Non è facile, ecco, ripeto, se questa è la linea va benissimo, poi dopo va mantenuta e vediamo.
5: Allora, lasciar correre è un discorso, sull'evidenziare un fallo esatto. Contrasto robusto possiamo parlarne, certo. Secondo me sbaglia qui Orsato, quello era fallo,
4: sì.
5: Poi sul play on, infatti, come si dice in Inghilterra, lasciar correre, sono d'accordo, a me piacciono più le partite senza interruzioni che con interruzioni. però quello non è che lasci correre, quello è fallo.
9: Se Di Bello avesse fischiato il fallo, nessuno avrebbe protestato.
4: No, no. Ma posso dirvi una cosa? Anche, però perdonatemi, anche se... scusate.
5: Cioè lì non c'è interpretazione, Marco.
4: Esatto.
5: Quello è un errore.
4: Quello è un errore.
5: Quindi,
4: ma anche...
5: Orsato... Non, non, io non ho sentito parlare di Orsato, almeno...
4: Ne hanno riportato che a Trapela...
5: Vabbè,
4: che lui
5: Trapela, però non ha parlato. Quindi Strapela...
9: Ha parlato con un giornalista.
5: E ha sbagliato. Allora si ha detto che quello è robusto, contrasto robusto, non ci siamo. Quello è irregolare, quello è fallo. Sì. Dai, tu.
4: Aspetta, Nick, che rivengo subito da te, poi sento anche Massimo proprio a chiudere questo giro, che poi per esempio c'è un ascoltatore che è totalmente in disaccordo con noi, però ci sta, insomma, vabbè, poi ognuno può avere la sua visione. Prego.
7: Beh, su che cosa? Sul fallo?
4: Sì, sì, sì, per te era fallo?
7: Sì, beh, per me quello è fallo. Mm-hmm. Quello è fallo, quindi è assolutamente un fallo da segnalare, anche perché, come ha detto Stefano, non è che può dare un vantaggio, stai a 5 metri dalla porta, quello mm-hmm. è fallo. E tra le altre cose non è nemmeno un vantaggio a favore del difendente, cioè è un vantaggio a favore di chi ha fatto il fallo, no? Da chi l'ha subito. Quindi quello è fallo. E sì. Invece sui falli di mano io l'avevo già detto l'anno scorso, bisogna uniformare anche lì. Ogni volta che si tocca la palla con la mano deve essere fallo. Se poi sì, è involontario, non è involontario, è vicino, chi lo determina? E lo determina sempre l'arbitro. Quindi secondo me anche lì bisognerebbe uniformare tutto quanto, quindi palla dentro l'area di rigore colpita di mano è calcio di rigore, non si può andare oltre.
4: Sì, sì, sì. Sì. E vabbè, io chiudo con questo ascoltatore che non la pensa come noi, dice che fosse fallo quello di Genoa è tutto da vedere, il contatto è leggerissimo e Vasquez è predisposto alla caduta, ha fatto benissimo a non fischiare, basta
5: no,
4: con la gente
5: d'accordo.
4: Che si butta per... Però
5: non
4: Max, posso
5: d'accordo.
4: Fare un'osservazione a Max?
5: Non
4: come
5: è un
4: come
5: allora,
4: fa a dire che è leggerissimo?
5: L'interpretazione è un discorso, il fallo è fallo. Cioè, quello è fallo.
4: Ma come fa a dire che è leggerissimo?
5: Ma no, ma non c'è... No,
4: l'entità
5: no, allora,
4: non la possiamo giudicare. Che facciamo?
5: Io rispetto tutte le opinioni, per carità, però quando è una cosa oggettiva, quello è un fallo. Poi se ci vogliono far cambiare dire, ci vogliono costringere a cambiare il pensiero e le dinamiche delle cose, dello sport, del gioco del calcio, è un altro discorso. Vogliamo riscrivere le regole, riscriviamolo, quello è fallo tutta la vita. Già, ma anche se fosse stata lieve, il momento in cui Vasquez si mette davanti a De Bruyne, e De Bruyne, cioè la palla non la vede De Bruyne, quindi deve spingerlo, ma anche se lui crolla a terra, per principio è sempre fallo. Marco, non c'è niente da fare. Non
4: morivano i difensori in questo caso, dai, di solito,
5: certo,
4: una volta si fermava.
5: Nick,
4: volevi aggiungere una cosa che poi vi chiedo un minuto, ascoltiamo un passaggio e voglio un vostro pensiero. Vai Nick, chiudite questa.
10: No, stavo semplicemente dicendo che un conto, come diceva giustamente Stefano e anche Daniele e lo stesso Massimo, un conto è se c'è uno spalla a spalla, lì puoi dare l'interpretazione, no? Cioè se c'è una corsa di due giocatori,
5: esatto,
10: sul pallone spalla a spalla, lì si può interpretare, dice, vuol dire, la sua potenza fisica è tale che naturalmente il contatto è regolare perché lui è più grosso e quindi naturalmente diciamo mette la... Chiaro, un conto è se gli dà una gomitata, un conto è se corre a fianco.
5: Lui si mette davanti a De Bruyne, cade, e detto adesso mi dà fallo l'arbitro, capito? Cioè,
10: secondo
5: poi
10: me
5: c'è il gomito, l'aggravante del gomito,
10: non c'è interpretazione.
5: Non c'è interpretazione, bravo.
4: Sì, sì, sì, sì.
5: Qui dobbiamo essere tutti d'accordo perché se no poi dopo
4: certo, no, io su
5: c'è la deriva.
4: Non c'è altro da aggiungere. Poi tra l'altro vi sento di dire una cosa, è vero quello che diceva prima Stefano che bisogna dare più potere alla centralità dell'arbitro, riportarlo al centro di tutto, però...
5: Questo è un altro discorso.
4: Però voglio dire una cosa, che se il VAR ti chiama, che ritiene che è un errore, tu vai e confermi la tua decisione, è centralità anche quella, cioè l'arbitro non perde la centralità se dice no guarda per te
5: sì,
4: fallo,
5: ma
4: per
5: non lo
4: no,
5: chiama
4: appunto.
5: Perché da replay Di Bello sta a tre metri, vede
4: metri.
5: Tutto
4: sì, sì,
5: quindi
4: sì.
5: Mi faccio gli affari e
4: esatto.
5: La prendi
4: e la
5: prendi
4: fa così.
5: Io non l'avrei chiamato così.
4: Va bene sentite, vi faccio sentire, vi do un minuto a testa, dovete essere velocissimi, poi dopo tanto ci ritorniamo noi nel corso del pomeriggio con Stefano, però vi faccio sentire questo passaggio di Luciano Spalletti, vai.
11: Collo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
4: Come lo interpretate? Qual è il vostro pensiero? Ha sbagliato? Ha fatto bene? Un messaggio al giocatore, alla società? Nick, parto da te.
10: No, secondo me decriptando un po', che poi c'è tanto da decriptare perché sembra abbastanza chiaro,
4: sì.
10: Ecco, 2 anni che non giochi per cui... Devi, uno, metterti al passo con gli altri, capire come si gioca alla Juventus e pedalare, quindi non che tutto sia dovuto e scontato. anche se ti abbiamo pagato 40 milioni di euro. Secondo me è un richiamo a un senso, voglio dire, diciamo, di responsabilità maggiore e di giocare probabilmente anche in maniera diversa.
12: Perfetto.
10: Questo, secondo me, è quello che voleva dire Spalletti.
12: Un richiamo al giocatore. Stefano Impallomeni.
5: Sì, io credo che sia un richiamo alle responsabilità maggiori che deve avere un calciatore sul quale poi sono stati investiti tanti soldi. Non ti so dire, guarda, lo sapremo tra poco. Se lui si offende, è calciatore, e allora sono guai. Se invece reagisce,
12: ha fatto bene, lo ha stimolato, dici tu. Daniele Garbo.
9: Ma la domanda è perché l'hanno preso, lo conoscevano, aveva già giocato nella Juventus, non è un centravanti quello Moni. Colomani è un attaccante, ma non è un centravanti, non farà mai una serie di gol clamorose, 15-20 gol a stagione, perché è la sua storia questa. Quindi Spalletti dice una cosa che è scontata: se la Juve non compra un centravanti, sarà dura arrivare in Champions anche quest'anno, voglio dire. Tutto qui.
12: Io l'ho interpretato anche come un messaggio alla società, eh? Come dire, a noi ci serve un altro 9. Questo è così, cioè, nel senso, Lucia, che
5: sì, ma la Juve adesso non è che può avere Julian Alvarez.
12: No, però un centravanti sì, un 9 sì.
5: Sì, però scusami, si parla di Sorlo e Zirkzee, sono due profili differenti.
12: Che, esatto, oh. Non è che Zirkzee cambia la vita dal punto di vista dei gol, ecco.
5: Secondo me ieri deve fare addestramento tecnico su proprio si sono mangiati con Sessao, con Lomani, un sacco di...
12: Ildiz non si è visto, poi ci torniamo. Massimo, mi manca il tuo pensiero su queste parole qui.
7: Dicasi segata quella di Spalletti, no? In italiano. No, vabbè, diciamo che sostanzialmente è un po' il pensiero che abbiamo avuto un po' tutti, no? Io l'ho sempre detto, insomma, Juventus che si è andata a riprendere un giocatore, come ha detto Daniele, che conoscevano benissimo tutti quanti, avranno avuto i loro grandissimi motivi, però secondo me la Juventus ha bisogno di un giocatore diverso, e spero come ha detto Stefano che Colomani non si offenda, magari l'italiano ancora non lo capisce bene, perché
12: ma io riportano, sta tranquillo,
7: perché per me questa comunque è stata una dichiarazione abbastanza forte, e non nei confronti della società, nei confronti del giocatore che giustamente l'ha voluto pungolare. Ma l'hai pungolato non dentro lo spogliatoio, cioè non è che sei andato dentro lo spogliatoio e hai detto: oh, amico mio, devi dare una svegliata, sennò qua non giochi mai. Cioè tu hai detto davanti a tutti, tutto il mondo ti ha sentito, ha detto: il giocatore sono 2 anni che gioca, ci sarà un motivo del giocare. Insomma, è stata un po' forte come dichiarazione.
12: Tu dici era meglio che...
9: La domanda la domanda è: Spalletti ha approvato l'acquisto di Colomoni oppure no?
5: Sì,
9: anche
5: sì,
9: 40 milioni non sono mica pochi,
5: l'ha avallato.
9: Allora è anche lui colpevole, perché doveva sapere benissimo Laus, non puoi prendere Colomoni perché sono due giocatori completamente diversi, hai bisogno di centravanti.
12: Sì. Ma Nick, che succede allora, Zirkzee o Sorloth? Com'è la storia? Così poi ci salutiamo.
10: Allora, per quanto riguarda Zirkzee è più facile da prendere, perché Zirkzee secondo me lo possono prendere con la formula del prestito di riscatto, secondo me oggi rimane lui il favorito. Sorloth, l'Atletico Madrid ce l'ha dimostrato, no? Anche nel caso di Julian Alvarez, loro non regalano niente a nessuno, e quindi a maggior ragione se non c'è l'offerta giusta fanno fatica a darlo via, e la Juventus ora ha un po' finito i soldi, quindi secondo me, avendo finito i soldi, è molto più probabile vadano su Zirkzee a oggi 24 agosto piuttosto che su un altro profilo. Però sai, l'evento è sempre vedibile e quindi magari può succedere diversamente. Io oggi leggermente più avanti metterei Zirkzee rispetto a Sorlo.
12: Va bene, qualcuno ci scrive che c'è libero Icardi, caro Nick, dice perché non provarlo a prendere Maurito,
7: che c'è Spalletti.
12: Perché dice che non va d'accordo con Spalletti, ma secondo me si potrebbero pure riconciliare, no?
10: Icardi vorrebbe tornare a giocare in Italia. A gennaio ci aveva provato la Juventus a prenderlo, poi per un motivo X o Y o Z la cosa non è andata in porto. Però Icardi, guardavo le statistiche, poi ognuno può ragionare su quello che vuole, però mi sembra abbia fatto 31 partite e 14 gol anche l'anno scorso, e non mi sembra sia più un titolarissimo, non era più un titolarissimo del Galatasaray. Questo la porta la vede sempre, cioè, ed è il giocatore proprio d'area di rigore, Icardi. Cioè, lui sta proprio lì dentro, cioè Icardi lo deve mettere nei 16 metri e non dirgli no, tu devi uscire, rientrare e appoggiare all'esterno, perché Icardi così lo perdi, a maggior ragione ora che non è più giovanissimo. Però guarda, secondo me, chiudo dicendoti, che siamo al punto finale della storia Ken, eh? Questo secondo me è no,
12: ma gioca
10: che...
12: stasera?
10: Allora, io credo, fino a stamani mattina pensavo di sì, poi ho capito che si stanno avvicinando la Fiorentina e il Como. Per me va in panchina.
12: 43 milioni?
10: Ma io sulle cifre sono un po' più vago, nel senso che io credo che vogliono almeno 40 milioni sicuri e 3 milioni potrebbero essere di bonus. Per me, ma magari mi sbaglio, potrebbe essere la cifra finale. 35 di base fissa. 5 bonus, di cui almeno 2,5 praticamente regalati, quindi si va a 37, e il 10% sulla futura rivendita.
12: Però Massimo, ti saluto così, alzerebbe tantissimo l'asticella e il Como a questo punto con l'arrivo di Ken?
10: E Ken ci va volentieri al Como.
12: Certo, ma va pure a fare Champions.
7: Sicuramente, ripeto, è un giocatore che non mi fa impazzire, perché ha delle caratteristiche tecniche, secondo me, parlando tecnicamente, non è il giocatore adattissimo per il Como, tecnicamente parlando, per i giocatori che ha, per il modo in cui gioca il Como, che è una squadra molto tecnica, non è forse il giocatore giusto. Poi è un giocatore abbastanza giovane, comunque italiano, di prospettiva, va a fare un campionato, penso, importante, con una squadra che ha delle ambizioni importanti, sì, però se mi devi dire forse è il giocatore giusto, non lo so, io non lo vedo come giocatore da Como.
12: Va bene, staremo a vedere. Allora, io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Nick, grazie, buona settimana.
10: Ciao, a presto.
12: Ringrazio anche Massimo Bonanni, che oggi ci saluta prima. Massimo, a presto, un abbraccio.
7: Ciao ragazzi, a presto, ciao.
12: Daniele, rimani lì perché torniamo, ripartiamo magari anche da questa situazione di Ken, e voglio sentire il vostro pensiero, perché insomma cominciano a escluderlo tutti dalla formazione di questa sera, e quindi questo è sicuramente un segnale in direzione Como. A tra poco.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, ci sono tutti perché così andiamo velocissimi, recuperiamo Daniele Garbo che è in collegamento. Ciao Daniele,
1: ciao,
0: ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: E poi c'è Matteo Mosconi con noi. Ciao Matteo, ben
1: ciao,
0: trovato
1: Matteo.
0: Di Netweek. Ciao,
2: ciao ragazzi, ciao
0: e
2: a tutti.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao,
1: ciao
0: Lorenzo, ben trovato. Buon pomeriggio anche a
3: ciao,
0: te.
3: Ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Devo subito fare una protesta, se
0: che
3: posso.
0: Succede?
1: Vai.
3: No, contro Impallomeni.
1: Che è successo?
3: Impallomeni che nei pronostici dà lo 0-2 del Napoli, io do lo 0-1 e abbiamo
1: no,
3: visto
1: no.
3: tutti.
1: No,
0: lui. Ho dato 0-2.
3: No, contro Piccari, scusami Stefano, scusa. Contro Piccari, vedrai, allora torna tutto.
0: Chiaro, no? Qual è il problema?
3: No, il primo gol ha fatto il giro del mondo,
0: Ma che devo fare? Mica è colpa mia, insomma.
3: No, vabbè.
2: Guarda che Marco ha parlato con Di Bello, Marco.
3: Alle mani a Callissone, Piccari, va bene.
0: Ho parlato con Di Bello. No, ma lo sai che a 10 minuti dalla fine Garbo aveva preso il risultato pieno 0-0? Ho detto, hai capito, Garbo inizia subito forte. Però le partite durano
1: 95,
0: oltre 95, insomma. Quindi, no, senti, Lorenzo, stavamo prima parlando un attimo di Ken, quindi stasera ci sarà panchina vicino al Como, sempre più vicino?
3: Essere ci sarà, a meno che non riescano a chiudere entro veramente poche ore, però è partito per Roma, insieme alla squadra, secondo me non giocherà, partirà in panchina perché poi andrà al Como, e c'è poco
0: da fare.
3: C'è poco da fare, secondo me, e è andata, cioè la trattativa ancora non è chiusa, ma si chiuderà, perché il Como lo vuole, perché Ken vuole andare al Como e perché la Fiorentina vuole vendere Ken al Como, cioè inutile stare a pensare perché poi... Ora soprattutto a Firenze passano le voci secondo le quali è Ken che vuole andare via, non è vero niente, cioè Ken vuole andare via sicuramente sì, ma la Fiorentina lo vuole cedere, è dall'inizio dell'estate che lo vuole cedere. Davanti dire a quanto questo, Ken ha già detto sì a
0: Como,
3: arriva ai 40 milioni ma secondo me non ci arriva. Secondo me faranno 35 più bonus, non di più, 35 più 5, arriveranno a 40 con i bonus secondo me, però vediamo perché stanno ancora lavorando.
0: Stefano, faccio questa domanda, quanto perderebbe la Fiorentina e quanto guadagnerebbe il Como, così facciamo un giro su
1: Como parecchio.

E secondo me, insomma, avvalora un po' il discorso che stava facendo prima Stefano, perché insomma, Fiorentina dà via Ken per prendere Beto, tutto il rispetto per Beto, ma insomma, giovane in doppia cifra in Premier League. Allora Ken l'ha fatto doppia cifra una volta sola, sì, siamo d'accordo, ma comunque Ken è il centravanti della nazionale italiana ed è un giocatore che secondo me fa la differenza. Farà il doppio colpo la Fiorentina perché prenderà Pocù sulla destra, 20 milioni dal Bayer Leverkusen, esterno destro d'attacco, e prenderà con ogni probabilità Beto, magari in

0: Spalletti diciamo che l'ha messo con le spalle al muro, per utilizzare un eufemismo, perché comunque una genere, è vero, dopo un gol clamoroso sbagliato, è una frase pesante, pesante, e secondo me è una frase che testimonia una sorta di necessità di intervenire ancora sul mercato in quel ruolo. Probabilmente Spalletti non è soddisfatto del solo Colomoni, ha bisogno di un altro giocatore con caratteristiche diverse, però anche qui ne ho sentite di tutti i colori, cioè è vero quello che dice Spalletti, che non gioca da due stagioni, ma proprio per quello diamo tempo al giocatore, che alla Juventus ha dimostrato di saperci stare in tranquillità. Per me Colomoni è un buonissimo attaccante, verrà fuori. È chiaro che il gol di ieri pesa, però per me ha qualità, quindi anche in questo caso andrei piano coi giudizi. Io avevo criticato molto l'anno scorso Gasperini quando attaccò in maniera chiara Dovbyk, diciamo che la critica verso Spalletti è la stessa, cioè queste cose si possono dire ma in maniera un pochettino più leggera, perché poi magari il giocatore ne risente anche da un punto di vista mentale.
1: Va bene. Siamo arrivati al break, noi ci dobbiamo fermare. Voglio ringraziare Daniele Garbo. Daniele, grazie.
2: Ciao Daniele.
1: A presto.
3: Grazie a voi.
1: Un abbraccio. Ragazzi. Grazie a Matteo Mosconi. Grazie.
2: Ciao,
1: Matteo.
2: Ciao,
1: a presto. Buon lavoro a te e tutta la redazione di Netflix. Sto per salutare anche Lorenzo. Aspettiamo naturalmente di dare un'occhiata ai risultati domani, Lorenzo, perché manca sui pronostici Roma-Fiorentina. Tu hai dato un bel 3-1.
4: C'è già la vergogna picca, riguarda, c'è già la vergogna picca. Gol che non c'era, avevo prende tre punti non gli spetta.
2: L'arbitro ha completato, quindi.
4: Lo so, ma è così, ha le mani in pasta dappertutto.
1: Grande Lorenzo, ci vediamo.
2: Ciao,
1: domani.
2: Lorenzo.
1: Dai, buon proseguimento e buon lavoro a domani. Ciao. Break per noi, sta per arrivare Orlando, Michelangelo Rampulla e Arturo Di Napoli. Torneremo su tutti i temi. Ripartiamo dalla Juve, perché io voglio sentire anche Stefano.
2: Sì.
1: Dalla parte dei giocatori, l'allenatore che parla così, come viene recepito? E quindi per capire insomma se c'è un effetto positivo o negativo un'uscita del genere pubblica di Luciano Spalletti dopo la partita di ieri. A tra poco.

0: Eccoci qua, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maragana. Marco Piccari e Stefano Impanimè.
1: Ciao Marco, di nuovo, ciao a tutti.
0: Stefano Ivano ci scrive: tutti i media stanno elogiando la prestazione della Juve, ragazzi, giocava con il Frosinone, con tutto il rispetto. Vabbè, elogiare uno, però la prestazione la evidenzia, poi insomma, sinceramente ho visto un buon primo
1: tempo.
0: Tanto devi vincere,
1: che non è mai semplice.
0: Secondo, un po' rivedibile, e anche la, diciamo così, l'ansia finale, perché ha rischiato grosso nel finale.
1: C'è questa gestione del panico che te la porti dietro, deve vincere queste pause, questi anche errori. Kelly, che ha messo una palla in orizzontale con un'altra squadra, forse avrebbe rischiato, anzi stava per poi alla fine colpo di testa di Galvani, però insomma, voglio dire, tutto sommato ha meritato, ha cato tanto, ha sbagliato molto.
0: Allora, torniamo un attimo, rimaniamo sulla Juve, poi andiamo ad affrontare altri temi, perché intanto c'è Michelangelo Rampulla con noi.
1: Ciao, Michelangelo,
0: ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato, buon lunedì. Ciao Michelangelo. Poi c'è Massimo Orlando, mi dicono in regia. Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, saluto Michelangelo.
0: Allora,
2: ciao Massimo.
0: Ragazzi, io prima ho chiesto, prima di andare in pausa, così vi coinvolgo a tutti quanti. Anzi, facciamo una cosa: risentiamo un attimo le parole di Spalletti. Ripartiamo da questo passaggio di Spalletti al termine della partita su Kolumani. Vai.
4: Colo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca, e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
0: E questo è stato un po' il concetto, no, che abbiamo preso. Io mi voglio chiedere a voi, un giocatore come può recepire questo? Tu Stefano prima hai detto, se lui accetta, se si offende è un problema.

0: problema. Se non
1: il problema anche dentro lo spogliatoio. Se invece non si offende, reagisce subito, allora
0: è un
1: all'effetto desidera, cioè Spalletti
0: lo sprona,
1: questo,
0: lo sprona.
1: Anche perché si è mangiato un gol che neanche, voglio dire.
0: Sì.
1: Cioè, io ti devo punzecchiare. Poi la possiamo discutere se davanti a tutti, dentro lo spogliatoio, queste cose qua. Ma insomma, alla fine, secondo me è tutto pubblico, tutto molto chiassoso. Spalletti dice quello che pensa, giusto, sbagliato, non lo so, non mi interessa. Mi interessa relativamente, mi interessa invece Colomoni, che io vado controcorrente, la prestazione di Colomoni è incoraggiante nei movimenti, nelle cose. Cioè, non ti devi immaginare, non è un bomber, però è un giocatore che potrebbe essere molto utile nei movimenti. Ha fatto dei movimenti interessanti che non vedevo, ha aiutato la manovra offensiva, la Juventus è mangiata gol incredibili, e quando si trattava di andare alla conclusione ci mettevano, non lo so, ci hanno messo 7 ore per battere la rete. Secondo me deve addestrare, deve fare i tiri in porta. Sai, una volta si faceva, adesso Michelangelo e Massimo, i tiri in porta, metti Michelangelo in porta e fai 50.000 tiri ad un'ora fino allenamento, poi vedrai che con Sessao, ma vuoi prendere lo specchio dalla porta? Colomani, ma vuoi fare gol da mezzo metro? Ragazzi, a quei livelli devi fare gol. E lui è impazzito là, Spalletti. Magari c'è stata questa dichiarazione, ha detto adesso gli do sta stilettata, sta strigliata
0: sì, no,
1: finché
0: per
1: lui
0: me
1: possa
0: fatto
1: reagire.
0: Io, per me ha fatto bene.
1: Però gli ha detto bene. Cioè, quando gli ha detto, allora, si può discutere il modo, però gli ha detto bene quando ha detto, guarda, lui pensa di essere quello di 2 anni fa.
0: Non è così.
1: Si deve andare a riprendere quello di 2 anni fa.
0: Ma non è così, certo.
1: Ci devi lavorare. Secondo me ha fatto una buona prestazione.
0: Michelangelo, tu che ne pensi di questa uscita, di questa punzecchiatura? Oggi abbiamo letto anche un po' i giornali, lo schiaffo di Spalletti, eccetera, eccetera, no? Tu che idea hai? E che prestazione hai visto di Colomoni?
2: Lo schiaffetto ci sta, nel senso che io credo che l'abbia detto per spronarlo un pochino, il discorso che 2 anni che non gioca, magari che voleva dire 2 anni che non gioca con continuità, nel senso che è un giocatore che ha bisogno di giocare, poi se ha la prima partita, si è allenato 15 giorni con la squadra, è tutto, già vogliamo che faccia 3-4 gol, certo il gol, l'errore sul gol sbagliato è clamoroso, però ci sta, quanti ne abbiamo visti, solo che è la prima partita, se cominciamo già la prima partita diventa complicato anche per lui arrivare alla 15ª. Quindi io sono d'accordo con Stefano, ha fatto una discreta partita, si è mosso, ripeto, sono 15 giorni che si allena con la squadra, e poi ha bisogno di giocare come tutti i calciatori, e bisogna che giochi con continuità, con regolarità, e quindi dopo lo vedremo. Certo, non è la classica punta che ti fa 25 gol, però se la squadra gioca a un certo ritmo, a un ritmo maggiore, arriverà con
0: più... Ma ti saresti arrabbiato tu sentendo le parole del tuo allenatore così?
2: No, assolutamente, anzi, credo che probabilmente gliel'avrà detto anche a lui.
0: Che ne so, se diceva allenatore Rampulla è bravo, però devi parare qui, perché sennò qui...
2: allora mi sarei messo a parare. come diceva il mio idolo Dino Zoff, bisogna parare i tiri che si possono parare.
0: Certo,
2: gli altri non si può.
0: Allora, voglio sentire anche Orlando, però vi do una news, è un'indiscrezione che mette la Gazzetta dello Sport in questo momento. Infortunio per Ildiz, rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Tegola per i bianconeri dopo l'esordio in campionato. Il turco va a KO per un problema al piede. Brutta botta per la Juventus. Ildiz è tornato infortunato da Frosinone. Il 10 turco al rientro della trasferta ha accusato un problema al piede sinistro e nelle ultime ore è stato avvistato al Jay Medical per gli accertamenti. L'esito degli esami ha fatto scattare l'allarme nell'ambiente bianconero e quindi c'è questo rischio di operazione. Quindi
1: periodo sfortunato per
0: questo
1: ragazzo,
0: mesi, sì.
1: Lo scorso anno, a quest'anno.
0: Brutta tegola questa, sì. Proprio punti partenza e via. Vediamo, insomma, siamo in attesa, magari dopo proviamo a sentire anche Camillo se ha qualche ulteriore news. Vai Orlando.
3: Sì, dispiace per il ragazzo innanzitutto, brutta tegola davvero, speriamo che sia insomma che meno di 2 mesi, ecco, che possa rientrare velocemente, ma insomma quello che ha detto Stefano, Michelangelo, e non ti puoi arrabbiare, anche perché comunque Marco, Spalletti l'ho visto talmente indiavolato
0: che gli vai a dire
3: se lo sarebbe mangiato se se fosse entrata quella palla invece della traversa, no? E perché è evidente che se non segni il secondo gol, insomma, vai in difficoltà, rischi di non vincere le partite. Il campionato così, soprattutto le prime giornate, dove comunque le differenze non ci sono, no? Tra la grande squadra e la squadra meno forte. Dunque, no, mi sembra un'uscita sì che poteva creare qualche problema, magari con un altro tipo di giocatore. Colomani invece, secondo me, è fermo da 2 anni, è tornato alla Juventus, sa che l'allenatore comunque punta su di lui e si abbassa la testa e deve imparare a, come ha detto Stefano, ad essere più preciso. Ma io ho visto comunque una bella Juve al primo tempo, compatta, una squadra solida, una squadra che mi è piaciuta, e poi nel secondo tempo ha mollato un po', è venuto fuori il Frosinone, però onestamente...
0: Ma ti ha impressionato di più la Juve o il Milan nella prima uscita, Massimo?
3: Ma Milan
0: impressionato, ti ha colpito, diciamo, impressionato, no, il parolone, no, perché la prima partita impressione, insomma, però
3: no, il Milan mi è piaciuto, onestamente qualcosa in più il Milan ha fatto vedere, sì, dopo ne parliamo, però mi ha impressionato, sì, devo dirti la verità, anche se, Marco, come avevamo detto venerdì in presentazione, il Torino è una squadra che onestamente in questo momento c'ha poco, devo dire la verità, e spero per Abate che gli venga fatta ancora un po' di campagna acquisti, perché sennò rischia di essere una squadra che faticherà tanto. Però insomma il Milan ha dimostrato di avere una bella idea di gioco, che questo a me è piaciuto, e staremo a vedere poi come si svilupperà, però insomma mi è piaciuta davvero.
0: Intanto qualcuno contesta, Stefano, il fatto dell'uscita di Spalletti, e dice è stato poco professionale.
1: Beh, ho pochi dubbi su questo, sulle reazioni dei tifosi.
0: Cioè, no, io ti riporto quello che...
1: Reazioni, ma non solo dei tifosi, insomma. Lascia, certamente è una cosa discutibile, però insomma io non ne farei un dramma.
0: Certo, adesso se si ferma Yıldız bisogna capire...
3: Gioca a Boga.
1: Forse... davanti. E poi... Sai, poi capita nel calcio che
0: ci sono quei
1: alla
0: momenti...
1: fine arriva Bogatti, fa un gol e mezzo a partita e... Il calcio è imprevedibile. Certo, Yıldız non lo vediamo da tempo, il migliore Yıldız. Ha avuto problemi fisici lo scorso anno, quest'anno è partito. Adesso capiamo che ieri l'ha presa poco, perché il motivo l'abbiamo capito. Che non sta bene, dai ragazzi, non sta bene. E non ha quell'età, ancora la capacità di capire come giocare, perché i grandi campioni, i giocatori forti, differenza, sanno pure quando c'hai 20-30% di risa. Allora fammi capire, oggi non sto bene, faccio una giocata,
0: certo.
1: E fai un po', nascondi, no? Dissimuli il tuo stato. Lui è ancora istinto, ne avevamo parlato anche su di lui, però insomma è il giocatore più forte che ha la Juve, dispiace, come ha detto Massimo, gli auguriamo tutto il bene possibile, però in questo momento è un problema. Un problema di mercato, un problema di gestione, un problema che non fa la differenza, Spalletti non lo può dire, e allora a questo punto è meglio non averlo più questo problema. Cioè, arriva questo infortunio nel momento, diciamo così, in cui la Juventus deve lanciarsi, deve essere più precisa, deve avere meno botte di panico nel secondo tempo, con gli errori. Per esempio l'errore di Kelly, quella orizzontale che di solito l'ha fatto 3-4 volte Cambiasso lo scorso anno, ti ricordi? C'è questo errore che ancora continua, Michelangelo. Cioè, sto passaggio orizzontale, io non lo so, intanto parte sto colpo.
0: Michelangelo, però, tu che ne pensi? Ti chiedo anche come giudichi la prestazione di Douglas Luiz in mezzo al campo. È caduto Michelangelo? Allora lo chiedo Orlando mentre ripristiniamo il collegamento. Massimo?
3: No, a me è piaciuta la Juventus, soprattutto il primo tempo, devo dire la verità. E lì credo sia arrabbiato Spalletti, no? Perché quando veramente costruisci così tanto e poi non concretizzi, chiaramente l'allenatore vorrebbe non soffrire poi nel secondo tempo, inevitabile, però mi è piaciuto anche Douglas Lewis, mi sembra che si vede che comunque sente la fiducia dell'allenatore, un giocatore che ti fa le due fasi, sicuramente credo che sia uno di quei giocatori che piace a Spalletti. Io sono ancora convinto che a centrocampo a Juventus manca di qualità, devo dirti la verità. Questo è il pensiero che avevo l'anno scorso e il pensiero che ho anche quest'anno, e sinceramente mi sembra che un po' di qualità lì manchi, però c'è la compattezza della difesa quando entrerà Lukumi insieme a Bremer, insomma mi sembra una coppia fisica e di grande insomma spessore. Centrocampo, ti ho detto il mio pensiero, davanti comunque ieri con Sessao è stato un giocatore in primo tempo fantastico, quante volte ha saltato l'uomo, poi dopo
0: poi dopo gli arriva la palla che deve spaccare la partita, sì. Non la spacca, io per me annulla tutte le giocate che fa dopo quando sbaglia
3: Problema di questa
1: vede poco la porta,
0: no, la porta non la vede proprio nemmeno se gli la sposti. Vabbè, secondo me insomma se tu gli la sposti quando tira fa fatica a centrarla. Non lo so, io non, a me non piace come giocatore, cioè no, nel senso è un giocatore sì, ma a me non me ne sembra un giocatore da Juve, questo fa tutto sto movimento, tutto sto fumo delle volte che dice oddio adesso che fa, ne salta uno, ne salta due, poi mette una palla, boh, non lo so, non mi convince, ecco, non mi convince una Massimo, che ti devo dire?
3: No, rido perché capisco la tua perplessità, è chiaro che vedere un giocatore che salta l'uomo così facilmente, che arriva anche in zona di campo dove comunque mettere un cross significa quasi gol oppure andare in azione personale, però è il difetto che ha, cioè quando salta l'uomo poi l'ultimo cross è sempre basso, è sempre addosso all'avversario e deve essere più bravo in queste situazioni, perché Marco che salta l'uomo in quel modo non ci sono tanti giocatori,
0: no, ma infatti il problema è che dopo deve fare delle cose in più, cioè non deve fare solo quello, questo è
3: certo,
0: gli riesce facile, intanto abbiamo ripristinato il collegamento anche con Michelangelo. Così stavamo chiedendo, ho chiesto a Michelangelo anche la prestazione di Douglas Lewis in mezzo al campo, poi siamo finiti anche a prendere la questione con Sessao.
2: Mi sembra che già il discorso di con Sessao, guarda, a te non piace, a me sinceramente piace, è un calciatore che salta l'uomo, sembra cosa rara di questi periodi. L'unica cosa, sì, certo, dopo nel fatto finale deve essere più bravo a cercare di mettere bene la palla, però questo dipende anche da chi c'è dentro l'area, chi ti attacca l'area degli attaccanti, perché se tu ti trovi a fare un cross con quattro difensori e un attaccante, diventa sempre complicato, no?
0: Certo,
2: finalizzare
0: certo.
2: L'azione. Bisogna riempire forse un po' di più l'area di rigore e poi, sai, crossare dalla fascia destra, crossare col sinistro è un pallone che va verso il portiere sempre, per cui da un certo punto di vista può essere avvantaggiato il portiere in questo caso, piuttosto che un cross col destro che è a uscire, il portiere gli viene più difficile uscita, visto che ultimamente i portieri escono poco sulle palle alte. Direi che insomma è anche una questione contingente di avere più gente in area a ricevere il cross. Che poi sia basso, che sia alto, quello certo, bisogna sempre migliorare, no? Su questo fondamentale.
0: Assolutamente, vabbè, vediamo. Qui c'è Raffaele che ci scrive: Spalletti, secondo me, parlava al giocatore per far sentire alla società. Lo abbiamo cercato, lo abbiamo coccolato, ma se sono 2 anni che non gioco, un motivo ci sarà. Come a dire, questo mi avete comprato, non mi basta. Questa è l'impressione di Raffaele.
1: No? Questi giochini con Carnevali non
0: funzionano.
1: Non funzionano.
0: Tu dici era diretto al calciatore, punto.
1: Io credo di sì, perché se fosse diretto altrove
2: avrebbero cercato qualcos'altro.
1: La vedo male.
0: Sentite, Napoli che vince a Genoa, al di là dell'episodio, poi sentiamo pure che ne pensano Massimo e Michelangelo. Però insomma, Napoli...
1: Pilota automatico.
0: Voglio dire, vince,
1: cioè, tu in panchina
0: forte,
1: pensavi
0: no?
1: Che ci fosse Conte o Allegri?
0: Ah, dici non c'era differenza
1: no,
0: ieri?
1: No, io non ho visto differenza. E ho visto che ci sono 6-7 giocatori che governano un po'. E l'allenatore...
0: Non sta nel gruppone il Napoli, per dirla proprio.
1: No,
0: no. Sta in
1: vicino,
0: all'Inter.
1: Vicino all'Inter, secondo me, sì, è una squadra molto forte. Collaudata, giocano insieme da tanti anni. E quello dipende dalla voglia di stare sul pezzo di Lorenzo, di Lobotka, di McTominay. E qui è la squadra. Rachmani. Quella che fa la squadra. Quindi c'è 6-7 giocatori che giocano insieme da tanti anni.
0: Poi
1: l'allenatore deve disturbare il meno possibile, tra virgolette. Quindi Allegri è perfetto.
0: Fatto
1: se Allegri non lotta per
0: eh?
1: Il titolo, sarà la notizia dell'anno. Ma non è che gli voglio mettere pressioni, è proprio perché c'è una squadra forte.
0: Orlando?
3: Sì, è vero, sono d'accordo con Stefano. Non
0: ma poi anche i cambi che ha fatto, non è che tutte le squadre possono fare i cambi. Cioè Inter e Napoli possono fare, anche il Como può fare dei cambi clamorosi, cioè, che mantiene alto il livello.
3: No,
1: sì, ma
3: infatti,
1: c'ha il doppio impegno il Como.
3: Si parla del mancato mercato da parte del Napoli, ma non c'era bisogno perché la squadra... è forte davvero, insomma, come ha detto Stefano, quest'anno molto probabilmente anche l'approccio che può avere l'allenatore differente rispetto a come poteva essere Antonio Conte, può essere sì per certi versi negativo, però se il gruppo è unito, il gruppo è serio, avere Allegri che comunque da questo punto di vista è molto più tranquillo, poi la squadra, Marco, è di qualità, cioè ti entrano alcuni giocatori che
0: poi visto i cambi che ha fatto
3: si possono permettere, dunque
0: ma di che stiamo parlando adesso? Mancherà un altro attaccante, io sono convinto che arriva un attaccante al Napoli però ragazzi i cambi, cioè, no, questa squadra non può essere considerata nel gruppone, mi spiego, non la puoi mettere insieme a Juventus, Milan, Atalanta, Roma, no, Napoli sta più avanti di questi. Poi nel calcio può succedere di tutto, il campionato è lungo, è un altro discorso, però partono o no, Michelangelo, che ne pensi?
2: Sì, ma l'avevamo detto, sì, c'è l'Inter in prima fila, il Napoli un gradino sotto e le altre lotteranno per i due posti. Poi magari il campionato e il campo ci smentirà clamorosamente, però l'inizio del campionato e prima del campionato era questa l'indirizzo per lo scudetto. Il Napoli sì, ha giocato in maniera pragmatica, un primo tempo ha sofferto, però senza rischiare moltissimo,
0: esatto,
2: devo essere sincero, a parte qualche errore di disimpegno iniziale.
0: Poi ci ha pensato di bene a sbloccare tutto.
2: Ha lasciato il pragmatismo di Massimiliano, di Allegri, è questo, no? Lascia sfogare la squadra.
1: A fuoco
2: Quando i ritmi poi calano per forza di cose, perché siamo ancora in estate, tutto, la qualità del Napoli c'è, si vede.
0: Assolutamente.
2: Poi fai dei cambi, che fai, metti De Bruyne, metti altra gente di un certo livello.
0: Vergara.
2: Dopo ci sta anche che non vinci, però intanto il secondo tempo ha giocato nel metacampo avversario, per cui
1: non abbiamo visto Neres,
0: cioè, voglio dire, mi sembra
2: esatto.
1: mezza difesa che
2: lotterà fino alla fine.
0: Ma era fallo quello di De Bruyne, tu che mi dici da portiere?
2: Sì, secondo me sì, era fallo. Se fosse da centrocampo, un difensore che ti mette col gomito, senza neanche spingerlo col gomito, non con le braccia larghe, su un pallone, su un rinvio magari del portiere o del difensore, l'arbitro ti fischia sempre fallo con le braccia chiuse sulla schiena dell'avversario. Quindi secondo me è fallo anche questo.
0: Sì, sì. Massimo, fallo pure per te?
3: Ma per forza. Cioè, io impazzisco veramente, io dico no, allora assolutamente non c'entra niente il Napoli, ovviamente.
0: Ma certo, ma ci
3: mancherebbe. No, ma dico io, perché non è andato al VAR prima di tutto? Perché non è stato chiamato? Allora poi comincia la gente a dire, allora alle grandi squadre sì, ad altre squadre no, dall'altra parte non sarebbe successo, ma e come si fa a non vedere, o quantomeno non andare, perché non è stato chiamato al VAR? Ditemi voi, faccio io una domanda a voi.
0: Ah, guarda. adesso c'è la direttiva di chiamare meno al bar e quindi
3: ho capito. Siamo dentro l'area di rigore dove c'è una presunta spinta, l'arbitro l'ha interpretata così, lo posso capire, viene fuori un gol, se non lo chiami in questa situazione il VAR quando lo chiami, sinceramente mi sembra veramente di essere ripartiti con una polemica stupida su un'azione dove bastava veramente andare a vedere, poi dopo l'arbitro la può interpretare.
0: Non parlate Torino-Milan, quello lì Vlasic che col braccio largo cerca il pallone, pure lì pure quello.
3: Ma io sinceramente, guarda, detto questo, comunque per me era fallo, perché il giocatore, il difensore è a protezione della palla, e cosa deve fare? Rallenta un po' la corsa, De Bruyne comunque il fallo lo fa. Poi dopo, se qualcuno dice secondo me...
0: infatti sono d'accordo con Stefano, qui bisogna avere una linea che
1: ci sono delle magari
2: guarda, secondo me non c'è neanche bisogno del VAR perché lui secondo me l'ha visto. Anche dal filmato da dietro,
1: ecco perché non interviene il VAR,
2: ha messo il fischietto in bocca
1: e lascia tutto alla decisione di Pello.
0: Poi perché stava pure davanti il difensore, voglio dire. Quindi che deve fare? Qualcuno addirittura ha detto no, il difensore si è buttato, ma si è buttato, arriva quello da dietro come in treno.
1: Quella è la classica toppa che prendi, perché quando Orsato fa la riunione dice mi raccomando quest'anno i contrasti robusti, bisogna lasciar correre, andare avanti, le interruzioni del gioco limitarle, via via. E è successo questo, che poi quando sei troppo condizionato si vede proprio il gesto di Bello che con la mano sta per fischiare e poi ritira e non fischia più, e quindi VAR dice sai che c'è, te la gestisci te, io nemmeno ti chiamo, e quindi sono anche d'accordo, io ripeto, ti ho detto quello come la penso,
0: sono
1: per meno interruzioni, per il meno VAR protagonismo e più protagonista l'arbitro che deve decidere in campo, e stavolta ha deciso.
2: E allora Stefano, tanto vale il VAR,
0: togliamolo,
1: limitarlo, perché non se ne può più,
2: c'è
1: 20 chiamate a tempo, poi Massimo fa le radiocronache, tutte le cose, non credo che si diverta,
2: ma non era neanche
1: a VAR, si parla sempre del VAR.
3: No, hai ragione Stefano, ma sul gol, ecco, sbagliato l'arbitro,
1: tanti anni fa, scusami Michelangelo, chi sbagliava? L'arbitro
2: non doveva neanche chiamare, era talmente macroscopico,
1: ma non ti chiamo perché tu puoi vederlo. Scusa, si vede proprio che sta lì a 2 metri di Bello.
0: E che vede però?
1: Come? Ha visto tutto, fa così e poi ritira. Quindi te la
0: vede male però, vede male. Sfogato, ha visto
1: sfogato. Vede malissimo. Errore sfogato. E poi se la vedrà Orsato.
0: Però Orsato ha detto...
1: non ho sentito dichiarazioni di Orsato. Trapela e dichiarazioni sono due cose differenti.
2: Posso dire una cosa, Stefano, scusami, il discorso che bisogna interrompere di meno più un gioco all'inglese sono d'accordissimo, da sempre d'accordo, ma in questo caso non
1: ma sfondi una porta aperta, quello è un errore gravissimo e fallo tutta la vita. Ma quello è il fatto che Michelangelo, se non hai giocato, di che stiamo a parlare? L'arbitro pensa, no, è contrasto robusto. No, quello è fallo, non è contrasto robusto. O no?
0: Vabbè. Senti, Michelangelo, ti saluto così. Come va a finire Roma-Fiorentina stasera?
2: Bella. Io generalmente non ci indovino mai, però voglio dire, secondo me la Roma è leggermente avvantaggiata. Sono curioso di vedere questa partita perché, insomma, sono due buone squadre e credo che sarà una bella partita.
0: Vediamo, c'è pure un po' di qualità in campo da tutte e due le parti.
2: Sicuramente.
0: Speriamo di vedere una bella partita. Va bene, Michelangelo, a presto, un abbraccio e buona settimana.
2: Ciao Michelangelo.
0: Massimo, rimani lì, ripartiamo un attimo, tra poco, piccolo break e torniamo.

0: siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, vado a dare di nuovo buon pomeriggio a Stefano Palomeni qui con me.
1: Ciao Marco,
0: Stefano,
1: ciao a tutti.
0: Ben trovato. Abbiamo dato già la notizia di questo problema di Yıldız, perché questo infortunio al piede dove il giocatore rischia l'operazione, uno stop di 2 mesi, è chiaro che insomma a questo punto c'è Alea Begovic che potrebbe rimpiazzare il calciatore, Stefano, appunto.
2: Che ieri non è entrato.
0: No.
2: Ma che hai?
0: Cos'è Yıldız? È al piede, parlo di infortunio al piede. E quindi bisogna capire un po' l'entità. Questo è successo ieri, adesso si rischia concreto rischio di un'operazione e 2 mesi di stop. I medici bianconeri stanno valutando la situazione proprio in queste ore, quindi vediamo, magari uscirà qualche comunicato ufficiale.
2: Una fratturina scomposta, fastidiosa, che va sistemata con un intervento.
0: Dunque, Massimo Orlando è di nuovo con noi. Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, ciao Massimo.
0: Ritroviamo con grande piacere Antonio Paganin, che saluto.
2: Ciao Antonio.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, un saluto anche
0: Antonio,
3: a Massimo.
0: Quest'Inter manda subito un messaggio forte?
3: Vorrei vedere. Si ben comincia, di solito si dice.
0: Cosa ti ha impressionato di più in questo avvio dell'Inter?
3: La continuità, sembra che non sia cambiato niente dalla fine dello scorso anno. È una squadra che ormai ha preso piena coscienza di quello che è la sua forza, l'ha dimostrato anche ieri, ripeto, con tutto rispetto per il Monza, però è una squadra che ormai è matura, sa gestire bene anche le fasi del momento, sa anche non farsi prendere da ansia nel momento in cui viene raggiunta, trova a mille soluzioni davanti, al netto della perla di Esposito, per cui è una squadra che sta proseguendo su quello che è stata la falsariga del campionato dello scorso anno, che non è mai banale, non è mai scontato, è sinonimo di forza, che a mio modo di vedere tirano in causa tante componenti, che sono quelle tecniche, sono quelle societarie, sono quelle di ambiente. Praticamente la mia sensazione è che l'ambiente sia proprio maturo per fare sempre e costantemente dei campionati di vertice, senza da quel punto di vista lì scoraggiarsi se in fase di mercato perché perde qualche giocatore importante come Dumfries, oppure se magari in questo momento è stata costretta a ricorrere a, diciamo così, parametri zero, però ha una grande forza che i parametri zero gli attrae.
0: E poi c'è questo Pio Esposito che secondo me, ragazzi, questo deve giocare, Stefano. Io
2: ho
0: impressione. Intanto saluto anche Daniele Minelli, l'ex arbitro, che è con noi. Ciao Daniele,
2: ciao Daniele,
0: ben trovato, buon pomeriggio. Ciao Daniele.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ciao Daniele, arrivo anche da te. No, dico, Pio Esposito è impressionante.
2: Gran gol,
0: ma forza,
2: si
0: partecipazione.
2: Muove,
0: forse gli manca quella velocità che tu hai sempre sottolineato, Stefano.
2: Ci sta lavorando, ma sai, quelle cose ci nasce. Probabilmente, però, sta lavorando su altro e si sta completando piano piano, ma insomma, una grande personalità.
0: Deve giocare con continuità.
2: Sì.
0: Questo deve giocare con continuità. Certo, no, è un bel problema per Kivul, deve gestirlo
2: lui. Ma anche
0: lui.
2: Per provare a capire se l'Inter può uscire fuori dalla dipendenza della coppia Thuram-Lautaro. Perché
0: secondo me ci può uscire da questa dipendenza.
2: Questo non lo so.
0: Tu dici di no.
2: Ancora no.
0: Tu dici che appena torna Thuram
2: ha fatto vincere lo scudetto lo scorso anno, ha fatto un campionato dove non lo so, non l'abbiamo visto, poi ha piazzato 7 partite e vinto il titolo, le ultime.
0: Quindi tu dici è difficile uscire da questa dipendenza.
2: Non è facile.
0: Siete d'accordo, Massimo, pure tu?
5: Sì. Ma assolutamente sì.
0: No, ma allora che fanno? Non c'è spazio per sta. Questo è uno questo è un centravanti vero, ragazzi.
5: Bisogna avere il coraggio.
0: Mica è Colomani, dai, su, adesso mi fate le cose.
5: Bisogna avere il
0: no.
5: coraggio. Ma tu ce l'hai il coraggio di privarti di Thuram e puntare su Esposito e Lautaro e basta? Molto probabilmente ci avranno anche pensato in società, ma si sta parlando di Thuram, un giocatore che ti fa la differenza. Però al di là di questo, sai cosa, sono d'accordissimo con quanto detto da, da Antonio, sai cosa si vede nell'Inter? Che c'è ancora fame, Marco. C'è ancora fame, hanno ancora voglia di vincere, non sono stanchi. E questo secondo me è quello che impressiona.
0: Ha fatto sempre le proporzioni con l'avversario che ha trovato, quindi questo vale tutto, però si vede che...
5: No, per me hanno ancora fame.
0: Non, Marca, cioè, 200 all'ora già.
5: È un ciclo che è partito tanti anni fa, cioè, c'è ancora un gruppo granitico forte che ha ancora tanta voglia e poi mi ha impressionato... il gol di Çalhanoğlu, che è stato qualcosa di pazzesco. Perché
0: qualcuno
5: calcare...
0: diceva che c'era il fuorigioco, ma c'era secondo te?
5: Ma non l'hanno vista perché si sono abbassati tutti.
2: Anche
5: portiere,
2: se ci fosse stato, nessuno
5: avrebbe colpa al portiere perché
2: si è dato questo disco volante.
0: Porco Giuda, il portiere però ha provato a pararla. Bisogna dire, ha provato.
5: Se sento qualcuno che dà le colpe al portiere, dico allora non capite nulla. Ha calciato, fra l'altro, noi che abbiamo giocato sappiamo che quella palla lì devi calciarla perfettamente, se no rischi che va al terzo anello di San Siro. Così bene, bisogna fargli i complimenti, veramente un grande gol.
0: Antonio, anche te voglio chiederti su questo discorso di uscire dalla coppia Thuram e Lautaro, che è dura giustamente perché stiamo parlando di due grandi giocatori, però questo a me piace da matti sto giocatore, boh.
3: Non si discute sul fatto che Esposito sta facendo una crescita ed è sotto gli occhi di tutti. Ricordo però anche che l'anno scorso in qualche situazione, quando lui doveva prendere un po' in mano, che non era magari accompagnato o da Thuram o da Lautaro, che ha fatto un pochino fatica. È un processo, quando tu entri in una grande squadra e devi pian piano conquistarti i galloni da titolare, non è un processo così semplice, è molto complicato. E devi dare quella continuità che Lautaro in questo momento e Thuram hanno dimostrato nell'arco del tempo. Non si dice che non sia bravo, però è chiaro, c'è un grado di maturazione, di prendere consapevolezza, che poi dopo contraddistingue fra chi fa un percorso di un certo tipo in una squadra di vertice e chi in questo caso, diciamo così, è più propenso a subentrare a gara in corso oppure magari anche iniziare quando c'è da dare un po' uno stacco agli altri due. Però ciò non toglie, ripeto, che l'Inter ben se ne guarda, è un prospetto che in ottica futura sicuramente avrà il suo peso. Per il momento però onestamente fai fatica a rinunciare alla coppia Thuram-Lautaro.
0: Ho capito, ma quindi giocherò ogni tanto. Daniele, tu da ex arbitro, che ti chiedo anche a te un pensiero su Esposito, su quello che stiamo parlando e poi andiamo un attimo, c'è una domanda che ti riguarda anche sulla questione arbitrale.
4: Chiaramente quello che sta facendo vedere più Esposito, io mi ricordo l'ho arbitrato diverse volte in Serie B e già faceva vedere cose che per la categoria c'entravano poco. È chiaro che più si dà fiducia e più può essere molto molto utile sia all'Inter ma soprattutto anche alla nazionale.
0: In chiave nazionale, sì. Assolutamente. A me sembra proprio un centravanti vero, cioè uno di quelli che mancava in questo calcio, in questo momento. Ecco.
2: Giocherà più spesso.
0: Speriamo. Senti, Daniele, invece, prima giornata, bilancio arbitrale, qui c'è un nostro amico Simone, scrive: buon pomeriggio a tutti, io penso che bisogna apprezzare il cambio di filosofia arbitrale, ne gioverà enormemente il campionato e di conseguenza anche il calcio italiano. Nei due episodi è stato chiaramente estremizzato troppo il concetto, ma cerchiamo di difendere lo sforzo di cambiare. Due episodi si riferiscono naturalmente a quello in Genoa-Napoli e quello in Torino-Milan sulla situazione del rigore.
4: Ovviamente. Allora, io vado un po' controcorrente per quanto riguarda un episodio che ho sentito poco fa, che discutevate, che riguarda Genoa-Napoli. Sì. Concordo con il pensiero del nostro ascoltatore sul fatto che arriviamo, ce lo siamo detti da diverse volte l'anno scorso, da 2-3 anni di gestione arbitrale e soprattutto del VAR assolutamente da dimenticare, e ovviamente adesso abbiamo ancora gli strascichi di quello che è successo l'anno scorso. Mi piace molto il non intervento del VAR in quella situazione, mi piace un po' meno nella situazione di Torino-Milan. L'importante è che da adesso in poi per tutte le partite e soprattutto per tutte le squadre si applichi lo stesso metro di valutazione.
0: Quindi tu dici in Genoa-Napoli giusta la decisione? mi sembra di capire.
4: È molto grigia come situazione, okay. Diciamo che siamo veramente, veramente al limite, perché ci sono tutte le caratteristiche per considerarlo fallo, eccezione fatta per la valutazione dell'intensità della spinta. Perché è sbagliatissimo guardare a rallentatore, più la si guarda a rallentatore più sembra un fallo gigantesco.
0: Beh, fai la moviola in questo caso, no?
4: Esatto, e non va fatta assolutamente, perché sono falli che vanno visti in dinamica, presunti falli, quello che vanno visti in dinamica. Premesso, non è il mio pensiero la risposta giusta, come non sarebbe sbagliata chi pensa al contrario. È una situazione talmente grigia che, a mio avviso, per come intendo io il calcio, mi sta bene che sia stato lasciato alla rete. Ma a patto che dalle prossime partite, e soprattutto per tutte le squadre, questo lo rimarco, deve esserci lo stesso trattamento.
5: Okay. Ecco,
0: vai, inseritevi, ragazzi, no, perché poi voi mi interessa.
5: Al signor arbitro, e chiedo, secondo lei, questa situazione quanto può essere ripetibile? Perché secondo me invece quella situazione di gioco 99 volte su 100 sarà fischiato fallo.
4: Ecco, ottima considerazione. Bisogna vedere nell'organico degli arbitri quanti arbitri ci sono che hanno la forza di non fischiare questa situazione. Purtroppo quello è una considerazione da fare. E se devo dire la mia, non sono tanti gli arbitri che avranno la forza di andare dritti su questa strada qua.
5: Ok, grazie. Okay.
0: E invece, scusami, su quello di Vlasic, quello deve intervenire il VAR lì? Non ci sono...
4: Ma è Torino-Milan, io non riesco a capire il motivo per cui non sia intervenuto. Capisco l'arbitro che può non aver visto nulla, perché quello dove si trovava l'arbitro, però è un braccio che parte talmente largo, e quando il pallone largo, per me quella è una parata e quello è calcio di rigore, sì. Tutta la vita. Io non trovo delle giustificazioni regolamentari per giustificare il non intervento VAR, onestamente.
0: Antonio, e vuoi aggiungere? Prego.
4: Secondo me non possiamo rimanere col dubbio, visto che a quanto pare hanno tolto anche la trasmissione in cui venivano spiegate tra virgolette le decisioni prese, non possiamo rimanere noi spettatori del gioco del calcio, non possiamo rimanere col dubbio se tutte queste situazioni sono state reputate corrette oppure no, certo. E le indicazioni che sono state date agli arbitri.
0: Antonio,

0: interessati negli ultimi giorni quando è stato a Villanello, e quindi diciamo il quadro dal punto di vista del Milan, servono offerte, sostituti, sì, io sono d'accordo che c'è, cioè, in difesa sarà, a centrocampo non lo immagino un sostituto di Fofana. In difesa numericamente potrebbe anche starci, ma non lo darei per scontato, ecco.
1: Non così scontato. Detto dell'Atalanta che ieri ha chiuso insieme al Milan la domenica della Serie A, serve ancora qualcosina a Sarri? Va tenuta ancora aperta la questione Rowe col Bologna?
0: Non ci sono stati sviluppi nelle ultime ore. Un esterno offensivo Atalanta fa comodo. Poi è vero che comunque la prima giornata di campionato ha detto che la squadra si sta ben adattando alle indicazioni di Sarri, ha segnato Raspadori, che quindi, sai, è uno di quelli su cui c'era l'interrogativo, ma come si trova a fare un ruolo che non è propriamente il suo. Quindi delle risposte positive sono arrivate contro un avversario comunque competitivo, nel senso che Sassuolo farà un campionato probabilmente diciamo inferiore a quello dell'Atalanta, però non era una neopromossa, una squadra che, insomma, dà delle indicazioni. Su Rowe, l'ultimo diciamo, tentativo era stato un'offerta da 30 milioni di euro. Bologna non è un club che cede così facilmente, ha già salutato un pezzo importante come Lucumi, quindi non crederebbe troppo a voglia di privarsi anche di Roma. Se l'Atalanta alza la posta si può riaprire, ma per ora, ripeto, non ci sono stati grandi sviluppi su questa direttrice.
1: Direttrice che il Bologna ha avuto per esempio con la Roma per Castro, arrivo alla Roma che giocherà questa sera, chiuderei con le romane e la Fiorentina, Ivan, in maniera abbastanza veloce. Cosa manca? La Fiorentina in realtà l'abbiamo già citata, quindi possiamo anche
0: Sentiamo,
1: andare.
0: manca di cedere Ken, che è una cosa che
1: Esattamente.
0: è abbastanza probabile. Puoi trovare un sostituto e trovare un esterno offensivo per
1: In
0: essere
1: più,
0: Pocu.
1: esatto, abbiamo detto quello il Pocu del Bayer Leverkusen. Allora, stiamo sulle romane, partendo dalla Roma. Anche alla Roma un esterno, un trequartista, un giocatore offensivo in più da regalare a Gasperini può servire.
0: Sì, assolutamente. Roma ha colto Sterlonde in difesa,
1: Sì.
0: deve
1: Che
0: diventare quello ufficiale, ma possiamo considerare un affare fatto.
1: è
0: Un
1: uno dei
0: esterno
1: due nomi che aveva
0: offensivo.
1: detto Gasperini. Gasperini ha detto due elementi in più possono entrare.
0: Esatto, l'altro è un esterno offensivo. Abbiamo parlato un po' di Leao, è un sogno complicato, però chissà se non lo possa inseguire, altrimenti insomma la Roma guarderà soprattutto all'estero. È stato un'estate molto caratterizzata da obiettivi inseguiti, scusami, e non arrivati, USA, Somerville, Greenwood, è abbastanza lunga la lista in quel senso.
1: Sì, sono stati tanti i nomi, qualche nome anche la Lazio lo ha bucato, probabilmente il mercato si chiuderà con Pinamonti, da capire effettivamente però quanto riusciranno a venirsi incontro Lazio, soprattutto il Sassuolo, perché si partiva da una condizione abbastanza complicata da raggiungere per la Lazio, ovvero un prestito con obbligo vicino ai 15 milioni, la Lazio si è spinta a 10 milioni complessivi in prestito con diritto, 2 più 8. Ad oggi la distanza sembrerebbe ancora tanta, però c'è ottimismo. Quanto si può ammorbidire la posizione del Sassuolo?
0: No, penso si possa ammorbidire anche perché è difficile tenere un giocatore che ha già trovato l'accordo da Lazio, si abbasserebbe anche l'ingaggio, Pinamonti, 2 milioni a stagione fino al 2030. Il Sassuolo insomma vorrebbe che la Lazio alzasse l'offerta, però credo che sia una distanza abbastanza bassa, tutto sommato. Quindi secondo me è un'operazione che può andare in porto, se non oggi ovviamente, ma magari domani, considerato insomma anche appunto il campionato della Lazio con Bologna. Io credo che magari oggi si avvicinano ancora un po', poi domani vanno a chiudere. Credo che siamo sul milione di euro di distanza, ecco, tra Sassuolo e Lazio. Poi se lo farà la Lazio, lo farà il Sassuolo. Questa è una domanda a cui non si risponde, credo debba farlo il Sassuolo, perché la Lazio, insomma, fa fatica a fare.
1: No, no, no.

0: non ha margini e non cede, quindi diciamo che fa fatica a fare eventuali rilanci. Vedremo come si muoverà nelle prossime ore, si aspetterà almeno domani, visto che oggi la Lazio è impegnata a Bologna per risolvere la questione centravanti. Ivan, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie, ciao. Grazie a Ivan Cardia. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto su quella che è stata la prima giornata di Serie A e non solo, fra poco.

0: in diretta a questo appuntamento con Rotocalcio, lunedì 24 agosto 2026. Stiamo analizzando quella che è stata la prima giornata di Serie A. Ci sono state anche, abbiamo parlato ovviamente tanto di campo, abbiamo parlato anche del mercato, ci sono state delle polemiche arbitrali. Possiamo dare una notizia, ovvero che l'AIA e soprattutto Orsato condivide la scelta di Marco Di Bello di non fischiare il fallo di Kevin De Bruyne su Johan Vázquez. Quindi possiamo dire abbastanza tranquillamente che dobbiamo aspettarci questo dal nuovo corso arbitrale, ovvero una Serie A in cui si fischierà poco. Sono stati dati pochi rigori, secondo me ce n'era uno evidente in Torino-Milan, ma non è stato dato. Magari ci dovremmo abituare anche a vedere pochi rigori da questo punto di vista. Ben venga, come diciamo anche prima durante l'editoriale, se questa sarà una linea che verrà mantenuta nel corso dell'intero campionato. Ad oggi non abbiamo certezze a riguardo, saremo a vedere. Intanto siamo nelle prime 8 partite di questo campionato, non ci sono stati calci di rigore, e questo già è una novità, è un unicum per quanto riguarda la Serie A, visto che vivevamo partite, giornate con 6, 7, 8 rigori, praticamente uno a partita. Invece per il momento ne abbiamo visti dati pochissimi, o meglio non è stato dato neanche uno. Giornata che ci ha detto delle cose importanti, fra poco le analizzeremo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto di questa giornata, che come detto si completerà oggi con Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. Vi vado a leggere le probabili formazioni di Bologna Lazio, le leggeremo fra poco, perché mi dice il buon Gabriele Latini in cabina di regia, che saluto nuovamente, a cui do nuovamente il buongiorno, che c'è Mirko Nicolino. Allora buongiorno Mirko, eccoci da te.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima giornata che ci lascia che cosa? Dacci il primo titolo di questa Serie A 2026-2027.
1: Ah, poche sorprese e le inevitabili polemiche. Si riparte da dove avevamo finito lo scorso anno e da dove ci ha portato, secondo me, l'inchiesta di Milano, che pur andando verso un'archiviazione sia a livello penale che a livello sportivo, non ha chiarito ancora alcune situazioni, alcuni rapporti di forza, perché sostanzialmente quello che emerge dagli interrogatori e dalle intercettazioni è un quadro che comunque qualche riflessione la fa fare. Oggi ha parlato il presidente della Lega Serie A Simonelli, ha detto che c'è un nuovo corso, ci sarà un nuovo modo di arbitrare. A me pare che non sia cambiato sostanzialmente nulla e ci sia la solita disparità di trattamento e non si riesca a tenere una linea unica. Questo dal punto di vista arbitrale. Dal punto di vista veramente sportivo c'è l'Inter, che è di un altro livello, soprattutto secondo me vincerà questo campionato a mani basse, a meno che non commetta un suicidio sportivo. Le altre sono dietro, hanno diverse problematiche, diverse novità da gestire, e credo che faranno fatica a tenere il passo dell'Inter.
0: Sicuramente l'Inter ha dato risposte importanti, partirei da qui analizzando un po' le partite che si sono viste nel weekend. Normale amministrazione, verrebbe da dire, contro il Monza?
1: Sì, sono d'accordo, normale amministrazione. Il Monza, a parte che è già comunque una squadra nettamente inferiore all'Inter, poi si è presentata a San Siro senza 8 giocatori, ha diverse criticità di rosa, è una squadra che secondo me farà fatica a salvarsi. Poi magari vedremo se con qualche innesto e tra il lavoro di Juric riusciranno a sistemare qualcosa, però l'Inter mi è parsa davvero di una caratura nettamente superiore. Quando ecco, l'impressione che avevo è che quando l'Inter voleva accelerava e faceva bene. Quindi questo ce l'hanno le grandi squadre, le squadre che sono collaudate, sanno cosa vogliono, quindi tutto come previsto, insomma.
0: Ecco, Inter collaudata, le altre che devono collaudarsi, verrebbe da dire, a cominciare dal Napoli. Le polemiche, ci arriveremo più avanti su quello, Mirko. Però Napoli, che è cresciuto la distanza, ha fatto tanta fatica nel primo tempo sul pressing del Genoa, l'ha vinta coi cambi, Forse questa sarà la chiave del Napoli durante tutta la stagione, la profondità di rosa e la possibilità che avrà nel corso delle partite di aspettarle, di farle venire un po' a sé, visto che comunque avrà tanti cambi a disposizione e tante soluzioni anche da utilizzare a gara in corso.
1: Beh sì, il Napoli ha iniziato il ritiro estivo con 43 giocatori, si sapeva che aveva una rosa profonda, io ho seguito buona parte della partita, poi devo dire un po' ho traslato sulla Premier League, però ho visto un Napoli che ha fatto fatica, come dicevi tu, a reagire, ecco, a questo gegenpressing del Genoa, però la qualità, io penso che alla distanza viene sempre fuori, e la qualità del Napoli, al di là del gol che può essere viziato di De Bruyne, credo che comunque il Napoli, anche di corto muso, ma l'avrebbe portata a casa.
0: Napoli che la porta a casa di corto muso la Juve, un buonissimo primo tempo della Juve a livello di gioco, perché ha avuto il predominio della partita, ha creato tanto, però mi sembra di vedere quelli che erano i difetti della Juve, ovvero vorrei dire quasi bella ma non balla, poi alla fine la vittoria l'ha portata a casa, però il fatto che sia arrivata al 93esimo sull'1-0 e che sia servita una traversa per salvarsi e per portare a casa i tre punti è delittuoso per quanto ha creato la Juve, soprattutto nel primo tempo.
1: Sì, nel primo tempo la Juventus avrebbe dovuto fare almeno 3-4 gol, poi subisce l'unica occasione del Frosinone, in cui Vicario prima è bravo e poi viene colpito il palo esterno, un brivido è corso comunque lungo la schiena dei tifosi della Juventus, e devo dire, nuova stagione, vecchi difetti, una squadra che, come ha detto Spalletti nel post partita, manca di mentalità nel gestire le partite, non riesce a chiuderle, intanto si è presentato in campo con 8 undicesimi della squadra che lo scorso anno è arrivata sesta, poi nei cambi sono stati preferiti i giocatori che lo scorso anno sono arrivati sesti, e quindi è difficile in questo momento pensare ad una svolta, ecco, la svolta in questo momento non c'è, c'è una squadra che prova con la proposta di gioco a limare quelli che sono i limiti, ma diciamo che per oggi, per quello che possiamo dire oggi, le prospettive sono le stesse dello scorso anno, c'è una squadra che lotta per entrare in Champions con nessuna certezza di riuscire a farlo, quindi strada in salita, poi magari arrivano da qui alla fine del mercato altri 3-4 innesti e la squadra riesce a cambiare volto per il 50%, però ad oggi non vedo una grande svolta.
0: Ecco, svolta che cerca il Milan, l'ha avuta da un punto di vista di idee, verrebbe da dire, tantissimo possesso palla nel primo tempo col Torino, ha avuto delle buone risposte, cosa lascia questa prima di Amorim in Serie A?
1: Una partita in cui il Milan ha creato indubbiamente tanto, ma in cui ha dimostrato di essere anche una squadra vulnerabile. Spesso accade nelle squadre di Amorim, perché comunque è una squadra che per portare tanti uomini sopra la linea della palla comunque concede. Però ieri sera il Milan, secondo me, ha denotato dei grossi limiti a livello difensivo, quindi Amorim deve fare presto a trovare l'equilibrio, perché sai, a volte vinci 2-1, 3-2, 4-3, ma quando sei così instabile, hai l'equilibrio instabile, poi arriva la partita in cui perdi 3-2, perdi 4-3, quindi diciamo che le grosse squadre, le grandi squadre sono quelle che subiscono meno, concedono meno. Oggi ancora il Milan ha da fare tanta strada per raggiungere quello status lì.
0: Deve farne un po' di strada al Milan, ritorno indietro perché è un po' in ordine cronologico, però riparto da forse la partita più interessante di questa giornata, ovvero Udinese-Como, perché c'è stato tanto equilibrio. Secondo me si è visto, da una parte, uno dei campi più scomodi al di fuori delle big dove si andrà a giocare in Serie A, perché a Udine sarà veramente complicato per tutti andare a ottenere i tre punti. Dall'altra, la big che aveva l'avversario più difficile, ma che forse soprattutto nel primo tempo ha fatto più fatica di tutte, perché l'Udinese ha messo in enorme difficoltà il Como.
1: Beh, adesso l'Udinese ha un modello di gioco abbastanza complicato, no? Ha un gruppo che gioca da tanto tempo assieme, con qualche correttivo, ha un allenatore che è lì da diverso tempo, e quindi e Como rischia, secondo me, di pagare un po' lo scotto della grande stagione fatta lo scorso anno, perché il Como l'anno scorso ha fatto un exploit, e quindi poi ripetersi a quei livelli lì non è semplice, le aspettative sono alte, tutti si aspettano ormai che il Como giochi sempre bene, che faccia spettacolo, che vinca le partite, e non è affatto scontato. Quindi partita che mi aspettavo così, onestamente. Si prospetta un campionato, come dicevo prima, alle spalle dell'Inter, secondo me, con tanto equilibrio. Tanto equilibrio.
0: Ci sarà sicuramente tanto equilibrio, e magari un po' di episodi potrebbero fare la differenza. E torniamo su quanto è successo in Genoa-Napoli. Io parto dal pre-partita, perché Genoa-Napoli lo scorso anno era stata una partita molto chiacchierata, il famoso rigore di Vergara, tra l'altro con Di Bello che era al VAR, e Di Bello era al VAR anche in Roma-Genoa per quel contatto tra Svilar e Østigard in entrambi i casi. Non solo era stato certificato l'errore, diciamo, dall'opinione pubblica, ma addirittura Open VAR era stato detto che c'era stato l'errore, e quando Open VAR si parla di errore significa che è stato fatto proprio un disastro dal punto di vista arbitrale, perché sennò non veniva mai riconosciuto l'errore. In entrambi i casi doveva il VAR o è intervenuto nel caso del rigore di Vergara, o non è intervenuto nel caso del contatto Svilar Østigard, e ha sbagliato. In entrambi i casi il VAR era Di Bello. Parto da qui, Mirko, poi analizziamo l'episodio e quello che significa. Io personalmente, fortunatamente, sono qui e non a gestire l'AIA, però se inizia un nuovo ciclo dopo quello che c'è stato, dopo tutte le polemiche che ci sono state, le problematiche che ci sono state, la prima cosa che farei io è: quali squadre hanno avuto problemi con quali arbitri? Quale arbitro magari evito di mettere la prima giornata in tale partita? Ecco, forse il primo nome che spiccava era Marco Di Bello in Genoa-Napoli, e avrei evitato di mandare lui. Poi io personalmente, per la carriera di Di Bello, eviterei di farlo arbitrare ogni volta in ogni partita, ma questa è un'opinione mia personale sul livello e sul valore dell'arbitro. Però, a prescindere, se so che ci sono state problematiche con una determinata squadra all'interno dell'ultima partita giocata fra queste due squadre con lo stesso arbitro, magari aspetto un paio di partite per mandare Di Bello a fare il Genoa. Non lo mando subito a Genoa-Napoli. Secondo me questo, prima di tutto, è stato un autogol dal punto di vista proprio del nuovo corso arbitrale. Poi entriamo sull'episodio e su quello che vorrà essere il nuovo corso arbitrale.
1: Ma con una battuta direi che magari sarebbe stato meglio se qualcuno avesse fatto un po' di pressione e avesse...
0: e si è chiamato per evitare di avere di
1: bene. Avesse chiamato per indicare quali arbitri è meglio che vadano o è meglio che non vadano ad arbitrare determinate partite, no? Noi ci scherziamo, però chi ha fatto questo lavoro è ancora lì al suo posto, e invece sostanzialmente ha pagato Rocchi più di tutti, ma oggi stiamo assistendo a un nuovo corso che non riesce a svoltare. Sono state cambiate alcune regole, velocizzare i rinvii dal fondo, velocizzare i falli laterali, poi magari però per una punizione dal limite si perdono 2 o 3 minuti perché si piazza la barriera, poi i giocatori in area si spingono, l'arbitro interviene, non vi spingete, non vi mettete le mani addosso, e nel frattempo passano 2 o 3 minuti. Sono state cambiate alcune regole così, secondo me, di secondo piano, però non si è cercato di andare ad uniformare alcune regole che sono volutamente più univoche e non chiare. Per esempio, per quanto trapela dall'AIA, il gol di De Bruyne non era da annullare perché la spinta è lieve, però quelle spinte lievi 9 volte su 10 a centrocampo le fischiano. E quindi io ieri per esempio ho seguito anche tra le altre partite anche Frosinone-Juventus, ho visto tantissime spinte molto lievi, anzi alcune completamente inesistenti, che sono state fischiate. Quindi possibile che non si riesca a dare un metro di giudizio anche per esempio sul fuorigioco passivo, perché ci hanno dato un'interpretazione chiara l'anno scorso e per la quale giustamente il gol di Çalhanoğlu è regolare, però poi gol analoghi vengono annullati. Cioè non riusciamo a far capire agli addetti ai lavori, in primis ai giocatori, che io a volte mi capita di vedere dei giocatori che in campo sono un po' così, no? Presi quasi alla sprovvista, perché comunque vanno agli incontri con gli arbitri, i capitani, gli allenatori, e poi in campo le interpretazioni sono varie. Io sono d'accordo con te, cioè se tu a prescindere per esempio ci dici che due arbitri non arbitrano quella determinata squadra perché hanno chiesto loro di non arbitrarla, vuol dire che stai accettando dei compromessi. Allora il compromesso devi accettarlo sempre, devi cercare di evitare situazioni che possano richiamare dei precedenti poco gradevoli. Questo deve essere la base, perché altrimenti si va al sorteggio integrale e chi capita capita, a quel punto
0: abbiamo perso un attimo,
1: bisogna fare una scelta.
0: Okay, ti abbiamo recuperato sul bisogno,
1: no,
0: fare,
1: dicevo,
0: una scelta.
1: Sì, bisogna fare una scelta, o si accettano dei veti su determinati arbitri in determinate partite, oppure si passa al sorteggio integrale e come va.
0: No, ma infatti sono d'accordo, nel senso io credo che nel momento in cui ci sono delle problematiche oggettive per degli episodi, perché ci sono c'è poca soddisfazione verso l'operato di un arbitro, o si mette in conto che tale arbitro, tanto sono tanti, sono abbastanza gli arbitri a disposizione dell'AIA, possa non arbitrare tale squadra, oppure si fa il sorteggio e quello che viene viene, e poi se ci sono arbitri che danno fastidio a determinate società o che hanno avuto rapporti negativi con determinate società, e qui mi rifaccio a Di Bello Genoa, così almeno non si fa dietrologia su squadre importanti eccetera eccetera, se il Genoa sa che c'è il sorteggio e gli capita Di Bello, amen. Se invece sa che c'è una scelta, una designazione, e che si può evitare, ecco, a quel punto magari evitiamola, ma non perché è Di Bello o il Genoa o il Napoli o chi per loro. Semplicemente penso sia buon senso, e il buon senso farebbe comodo. Però Mirko, e qui ci salutiamo, e poi ci sono anche le indicazioni che sono arrivate dopo l'episodio, e Orsato è soddisfatto della scelta di Di Bello, perché per lui quello non deve essere fallo ora. Consapevoli di quello che è sempre stato il metro di giudizio di Orsato, è sempre stato un arbitro che ha fischiato molto poco. A me va benissimo che la Serie A diventi un campionato di calcio, torni a essere un campionato di calcio in cui i contatti esistono, perché il calcio è uno sport di contatto, ben venga. Però il problema è che se nessuno si espone per dire questo non è fallo, non sarà mai fallo, ci si presta poi a quella che è stata il post partita di Genoa-Napoli, dove il Genoa giustamente si è sentito di sottolineare come un fallo che per 30 anni è stato fischiato in Italia improvvisamente non è stato più fischiato, a loro non è stato detto nulla, e quindi si sentono di aver subito un torto. Se c'è qualcuno, non dico Open VAR, che secondo me è stato un esperimento totalmente fallimentare, ma un responsabile degli arbitri che, quando vede che ci sono delle polemiche appena finita la partita, dice è giusto così, abituatevi perché sarà sempre così, allora ci si può abituare. Perché adesso, se fra due giornate questo fallo viene fischiato, sarà difficile per l'AIA dire no, però non è cioè, non era fallo, è stato un errore, perché tanto non è che oggi si sono esposti più di tanto, e quindi arriverà la squadra che dirà ma perché è stato fischiato il fallo alla prima giornata, no? E quindi si rimarrà sempre in questa zona di grigio che secondo me si presta sempre alle male lingue. Se invece tu dici questo non sarà mai fallo, non sarà mai fallo, e allora io mi adeguo e so che non sarà mai fallo e pretenderò, potrò pretendere che questo non sarà mai fischiato. Così invece si sta sul chi va là.
1: Ma guarda, non si vuole fare chiarezza in Italia. Io mi rifaccio di nuovo alle parole del presidente Simonelli, che dice da quest'anno c'è un nuovo modo di arbitrare. Non è così.
0: Ma soprattutto, ma che vuol dire? Cioè...
1: Nella stessa partita tra Genoa e Napoli ho visto fischiare delle spinte molto più lievi di quella di De Bruyne. Quindi già nella stessa partita non c'è stato un nuovo modo di arbitrare. Semplicemente a volte fischiano, a volte no. E credo, ribadisco, queste modifiche che sono state apportate quest'anno non concorreranno a fare chiarezza. Ho fatto l'esempio prima del tempo effettivo con i falli laterali, la differenza tra le punizioni, ma ne dico un'altra: l'intervento del VAR sul secondo giallo. E se il primo giallo è stato dato in maniera errata, cosa si fa? Si dà un secondo giallo e arriva il rosso con il VAR, però il primo non c'era. Quindi o utilizzi il VAR anche per tutti i gialli, anche per il primo giallo, oppure non ha senso. Cioè non vogliono semplificare le cose. A me non la toglie nessuno dalla testa questa cosa, perché altrimenti il metodo ci sarebbe. Ripeto, tu hai fatto un esempio, io sono sicuro che tra un turno, due turni, massimo tre turni, ci sarà una spinta simile a quella di De Bruyne che sarà fischiata. E allora poi lì si ricomincerà con la disparità di trattamento, eccetera, eccetera. Non la vogliono eliminare perché le regole sono troppo interpretabili. Per esempio, ritorno sul gol di Çalhanoğlu, io quei gol lì non li annullerei mai. Sono d'accordo con l'interpretazione: se il tiro è da fuori area, da distanza considerevole, se il giocatore in fuorigioco passivo è fuori dall'area piccola o comunque almeno a 5-6 metri dal portiere, credo che non si possa annullare. Il problema è che gol identici lo scorso anno con la stessa interpretazione sono stati annullati. Perché? Perché la regola è comunque molto generica. Giocatore che interferisce sull'azione, interferisce sul portiere, sì, ma interferisce in modo generico. Poi tu mi dai un'interpretazione, poi quella interpretazione curiosamente non viene applicata sempre. Quindi credo che sia una cosa dalla quale non usciremo mai. Da un certo punto di vista sono contento che sia stato fermato Open VAR e che non sia come qualcuno aveva raccontato all'inaugurazione di Open VAR, quando si disse se Open VAR fallirà sarà colpa dei tifosi o di chi farà polemica.
0: Sempre colpa altrui.
1: In realtà Open VAR è stato fermato anche perché abbiamo sentito dalle intercettazioni della Procura di Milano che c'era qualcuno che chiedeva quali episodi evidenziare di più e quali evidenziare di meno. Vediamo se, come dice Simonelli, davvero in questa stagione ci sarà un altro modo di arbitrare e giudicare dalla prima giornata. Mi sa che non ci siamo proprio.
0: Vedremo come andrà avanti questo campionato. L'inizio non è stato dei migliori, penso lo possiamo dire abbastanza tranquillamente. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
1: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
0: Grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, torniamo tra poco, saremo da Marco Campanella per farci fare il punto in casa Roma in vista della sfida contro la Fiorentina e poi come sempre in chiusura con Alen Valnegri. Ci fermiamo, torniamo tra poco per l'ultima parte di Rotocalcio.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio qui su TMV Radio, lunedì 24 agosto 2026. Come detto, si chiude la prima giornata di Serie A, si chiuderà questa sera all'Olimpico fra Roma, con la sfida fra Roma e Fiorentina. Andiamo al lato giallorossi da Marco Campanella. Marco, buongiorno.
1: Ben ritrovati, buongiorno.
0: Allora, prima novità che è potuta arrivare dai convocati: non ci sarà Rensch, poi per il resto che Roma sarà quella di oggi contro la Fiorentina?
1: Sì, risentimento muscolare per Rensch, quindi non sarà della partita questa sera. Convocato al suo posto sugli esterni il giovane Lulli, di cui ha parlato molto bene Gasperini nel corso della conferenza stampa di sabato. Tornano invece Wesley, che aveva saltato per un problema alla caviglia l'amichevole l'ultima a Dortmund, e poi Pisilli, che ha avuto qualche problema in questa preparazione, è tornato in settimana in gruppo e ci sarà.
0: Quindi questi i disponibili per un 11 che si presenterà come, Marco?
1: Ma secondo me Gasperini andrà a puntare nuovamente sul blocco storico, solito 3-4-2-1 per la Roma, con Svilar in porta, Mancini, Indica ed Hermoso in difesa, a tutta fascia a destra l'unica new entry dal primo minuto sarà Molina, dall'altra parte appunto Wesley, al centro Cristante e Coné, sulla tre quarti Dybala, Sulé in vantaggio su Mora, che comunque insidia l'argentino per un posto da titolare. In attacco invece nessun dubbio, giocherà male dal primo minuto, ma occhio a Castro a gara in corso.
0: Questa dunque la probabile formazione per una Roma che dovrà fare ancora qualcosa sul mercato. Che cosa? Soprattutto partiamo dalle entrate, poi penso che qualcosa andrà fatto anche in uscita, però partiamo dalle entrate in casa Roma. Cosa manca?
1: Beh, sicuramente manca l'aereo di Osterwolde, che è atteso in Italia già oggi, quindi
0: spero per voi non durante Roma-Fiorentina.
1: esatto, infatti credo che la Roma cercherà di far combaciare tutti gli orari, insomma, mi auguro. E andrà a rinforzare chiaramente il reparto difensivo, anche se lui viene per fare un po' da vice Wesley. Lui nasce centrale, Gasperini ha riconosciuto in lui invece qualità atletiche e fisiche tali da poter fare anche l'esterno a tutta fascia. È chiaro che questa entrata potrebbe liberare la cessione di Zielkowski, dato che appunto Osterwolde può fare anche il difensore centrale, lui nasce difensore centrale, e quindi qualora dovesse arrivare un'offerta dall'Arabia, la richiesta della Roma è sui 20 milioni, allora il polacco potrebbe partire per finanziare poi l'altro grande colpo sulla tre quarti che Gasperini si aspetta. I nomi sono tanti, Gittens, Fofana, però sicuramente prima serve una cessione, altrimenti se no si rimane con Mora, unico acquisto sulla tre quarti.
0: Anche Sulé potrebbe finanziare questa operazione di entrata?
1: Ma guarda, allora Sulé tra i big sicuramente è quello che io considero più cedibile, tra virgolette, a differenza di Coné, che abbiamo sentito anche Gasperini dire è irrinunciabile. Per Sulé io uno spiraglio me lo tengo sempre aperto, però è chiaro, ormai siamo arrivati al 24 agosto, manca una settimana, comunque Gasperini vuole una rosa lunga soprattutto sulla tre quarti, quindi secondo me qualora ci fosse un bisogno di tenere una coperta corta in una zona del campo, io credo che si vada per la difesa, appunto perché Osterwolde può fare sia da esterno che da difensore centrale, quindi credo che sia più facile la cessione di Zielkowski.
0: Questa dunque un po' la situazione anche in chiave mercato, Marco, per quella che sarà una stagione importante per la Roma, con numeri importanti. Vado a intuito, conoscendo un po' l'ambiente, si va già col primo sold out della stagione, numeri importanti sia per la campagna abbonamenti in campionato che per la campagna abbonamenti in Champions. Cosa deve portare questa stagione, che ricordiamolo è la stagione che porterà anche al centenario della Roma?
1: Sicuramente riconfermarsi, questo è l'obiettivo principale, tornare a festeggiare una qualificazione in Champions League anche l'anno prossimo. Questo chiaramente è l'obiettivo primario della Roma. Poi Gasperini lo abbiamo sentito, lui è fiducioso che questa squadra possa far bene. Magari per la parola scudetto ha detto di aspettare chiaramente un po' anche per vedere le avversarie, però insomma, secondo me la Roma ha le carte in regola per quantomeno appunto rientrare tra le prime quattro.
0: Questa è un po' la prospettiva della Roma, una Roma che, come detto, inizierà la sua stagione oggi contro la Fiorentina. Marco, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella. Non so se ce l'abbiamo già. Sì, allora andiamo subito da Len Valnegra. Len, buongiorno.
2: Ciao Lore, buongiorno.
0: Allora, con te mi riaggancio a quello di cui parlavo con Marco Campanella, al lato Fiorentina, però, perché è iniziata già la stagione con la Coppa Italia. Ci sarà però la prima partita in Serie A questa sera. Cosa ti aspetti da questo episodio piuttosto complicato per la nuova Fiorentina di Grosso?
2: Ma mi aspetto di capire un po' come vuol giocare Grosso, perché comunque dalle prime amichevoli, dalla partita di Coppa Italia, ha mantenuto comunque una buona base della squadra l'anno scorso, e vedremo come incorpora i nuovi. E poi c'è il nodo Ken, che alla fine pesa sulla squadra, pesa sull'ambiente. Le ultime notizie danno Ken a Como 40 milioni più 5 di bonus, e non so quanto possa influenzare la squadra, perché Ken comunque aveva anche un ruolo particolare, no? In questo spogliatoio, la preparazione teneva una settimana prima dell'inizio del campionato. Non sappiamo mai cosa si dicono, le cose che si dicono in uno spogliatoio, la società, però comunque è strana come gestione, perché Ken il Como lo voleva già a luglio, e con la campagna acquisti che ha fatto Paratici, dare a vendere Ken l'ultima settimana, io ero a favore di venderlo, però non l'ultima settimana di mercato.
0: Ecco, forse quella è la cosa principale, ovvero la tempistica. C'è da dire, Len, che la sensazione che ho io è che la Fiorentina non abbia costruito la squadra e Grosso non abbia costruito la sua nuova Fiorentina intorno alla figura di Ken, come magari poteva esserla costruita anche l'anno scorso la Fiorentina, e Ken ebbe dei problemi fisici e la Fiorentina ne ha risentito non poco. Però, considerando che comunque era cercato da tempo, forse si poteva fare un po' prima, anche per la sensazione, no, che lasci all'ambiente, più che per un discorso prettamente tattico di costruzione della squadra, forse per la sensazione lasci dopo la grande campagna acquisti che hai fatto. Se chiudi l'ultima settimana con la partenza di Ken, forse c'è un po' di, non dico depressione, sarebbe anche sbagliato, però un po' di delusione forse vorrebbe venire a qualche tifoso.
2: Beh sì, è un po' di incomprensione, perché alla fine è vero che Ken non si è mai innamorato di Firenze, e Firenze non si è mai innamorata di Ken, al di là della prima stagione scoppiettante che fece. Però sì, è proprio sulla progettazione, no? Tu lavori durante un mese e mezzo per costruire una squadra. È vero che su come gioca Grosso, Pellegrino per me è più adatto al gioco di Grosso, perché comunque gioca molto più di spalla alla porta, fa le sponde, e il calcio visto l'anno scorso nel Sassuolo, le ali avevano tantissima importanza in attaccare gli spazi e i centrocampisti con i loro inserimenti. Capiremo con chi arriverà e cosa aveva dietro alla testa Paratici, perché se vede così uno preparato come Paratici ha già l'alternativa, e l'alternativa non può essere Lorenzo Luca, potrebbe essere Pinamonti da un punto di vista relazionale con Grosso, anche perché lui conosce i meccanismi, però non sarebbe un nome che comunque ti entusiasma la piazza, e quando fai un'operazione del genere devi comunque portare un calciatore che dice: ah, sentivo di Emega dello Strasburgo, che il Chelsea non vuole, sarebbe un'opportunità. Però comunque ha fatto gli ultimi 6 mesi con tanti problemi a Strasburgo, fisici e anche relazionali con la piazza.
0: Bisognerà un po' vedere come si muoverà la Fiorentina da questo punto di vista. Spostiamoci su quello che è già stato il calcio giocato, ovvero quello che ci ha detto la prima giornata. Len, che titolo daresti a questa prima giornata?
2: giornata con risultati molto logici, cioè non c'è stata la sorpresa.
0: Tutto nella norma.
2: Forse il Lecce a Venezia, forse il Lecce a Venezia,
0: Sì.
2: però il Lecce ha esperienza, il Lecce sa cosa vuol giocare, il Venezia investe tanto, non... io faccio fatica a capire cosa non sta funzionando a Venezia, perché comunque ci sono le idee, cioè ci sono i soldi. La squadra quando va in Serie B e torni subito in Serie A è molto difficile, lo fa sempre, però quando arriva in Serie A poi non riesce a fare questo step, fare questo salto. Lecce Di Francesco sta lavorando benissimo. Tanti avevamo dubbi su Di Francesco dopo gli ultimi 3-4 anni dove comunque ha sofferto. A Lecce si sta rilanciando alla grande, con pochi mezzi, però con un'idea chiara di calcio, salvezza meritatissima ieri. Poi io ho molta curiosità, Lorenzo, sull'Atalanta. Secondo me l'Atalanta non ha gli esterni che ha bisogno Sarri ancora. Giocare con Raspadori e Zalewski mi manca qualcosa. Poi a centrocampo, se comunque riesce a far coesistere Gaetano, Samardžić e Ederson con una certa continuità, ci divertiremo con l'Atalanta.
0: Sì, a qualità l'ha provato il giovedì, ieri invece è andato con Pasalic dall'inizio, Samardžić è poi entrato a gara in corso, però sicuramente ci sono delle sfide lì in casa Atalanta per Sarri, anche questa rivoluzione veramente totale rispetto a quelle che sono state per un decennio le idee calcistiche dell'Atalanta. Chi invece ha cambiato poco è l'Inter, Allen, ripartirei dall'Inter che ha iniziato esattamente come aveva finito. Per quanto il primo tempo ci ha fatto vedere un Inter forse un po' che si era seduta, no, su quel vantaggio iniziale di Calhanoglu, un bel gol di Varela, che è una delle notizie interessanti di questa prima giornata, comunque ha fatto un gran gol contro un centrale del livello di Akanji, però si è vissuto il potenziale offensivo dell'Inter, che non aveva Thuram, che ha avuto un Lautaro non sufficiente, eppure ha fatto quattro gol, ne poteva fare almeno un altro paio, e ha dimostrato che in questo momento è la squadra con potenziale offensivo superiore rispetto a tutte le altre.
2: Sì, no, non ci sono dubbi. Ma l'Inter decide, con le squadre che comunque, che quando vuol cambiare ritmo la partita, quando vuol dominare l'incontro, comunque ha questa capacità agli uomini. Ha fatto un mercato, secondo me, molto intelligente, perché è andato a prendere i calciatori in Premier. Cioè, quante società in Italia fanno il mercato in Premier? Con giocatori non titolarissimi, però consolidati. Cioè, John, secondo me, è un grandissimo acquisto. Anche se andava in scadenza, sì, l'anno prossimo, però pagare 30 milioni più 5 di bonus per un calciatore di questo livello, secondo me Jones farà chiaramente la differenza in Serie A. Poi Spence, ho tanta curiosità per Spence, perché l'anno scorso in Premier, lo sai anche tu, non era titolarissimo. Ha avuto una stagione difficile, però al Mondiale comunque ha fatto un Mondiale discreto. E con questa gamba in Serie A normalmente puoi fare la differenza. Dunque, vedremo. Alla fine, questo tipo di squadre, comunque, far mercato e anche conservare i tuoi campioni. E in primis, Lautaro. C'era il Barcellona, c'era l'offerta. Barcellona, certi colleghi mi dicevano che avevano già l'accordo con Lautaro, ma alla fine non si farà. Conservare Lautaro è una delle mosse. Una delle mosse per tornare per rimanere la squadra dominante in Serie A quest'anno.
0: E la prima alternativa dietro, non penso che la prima giornata ci possa dare delle risposte definitive. Hanno vinto tutte, ha vinto il Napoli, ha vinto la Juve, ha vinto il Milan. Chi hai visto meglio?
2: Ma difficile, perché comunque il Napoli ha fatto fatica. Marassi è complicata, il Genoa comunque è intenso, sa cosa vuol giocare, squadra aggressiva, soffriranno tutti a Marassi, però è l'episodio che ha cambiato la sfida. E invece il Milan nel secondo tempo abbiamo intravisto forse un qualcosa di un po' più dinamico rispetto all'anno scorso con Amorim, l'ha decisa Sissé, l'ha sbloccata. Sì, è ancora presto per capire un po' l'influenza degli allenatori. Sono stati tanti cambi, anche la Juve comunque ha fatto fatica, visto la Juve che fa fatica a cambiare il ritmo. La Juve ha bisogno di calciatori che che porti il dinamismo al suo gioco. E Spalletti sappiamo, lui vuole un calcio liquido, lo vedo ancora troppo statico. È curioso di vedere Bologna-Lazio oggi e Roma-Fiorentina, però la prima ormai sappiamo bene come. C'è tanta voglia di tornare a vedere la competizione ufficiale, però comunque la prima è difficile, rare negli insegnamenti.
0: Sì, poi ecco Len, a proposito, prima di salutarci, si è sempre detto le prime partite lasciano il tempo che trovano, bisogna aspettare la prima sosta, no? Quella di inizio settembre, dopo la chiusura del mercato. In realtà però questa sosta da quest'anno arriva più tardi perché è stata spostata, ci sarà a fine settembre, tra l'altro ricordiamolo anche che l'Italia di Mancini farà il suo esordio il 25 di settembre qua all'Olimpico a Roma. E quindi bisognerà arrivare fino a fine settembre, saranno 5 giornate di campionato, ci sarà l'esordio anche nelle coppe europee. Cambia qualcosa da questo punto di vista? Perché abbiamo sempre detto appunto di come servirà magari la sosta per definire bene le squadre, però 5 partite rispetto a
2: Eh sì.
0: due o tre come in passato cambia un bel po'.
2: No, poi sono 3 settimane di sosta, eh.
0: Eh sì.
2: Non sono più come prima, non sono più 10 giorni. Eh sì, sulla progettazione secondo me cambia qualcosa per arrivare con le gambe un po' più leggere alla prima, perché poi con la sosta di 3 settimane tante società che non hanno tanti internazionali potranno fare un secondo mini ritiro, che 3 settimane sono tante. Per le prime non bisogna perdere troppi punti, perché sono 15 punti in gioco, in palio. Dunque sì, vedremo se cambia qualcosa di nuovo. Dunque è difficile prevedere e capire anche le tabelle interne ad ogni spogliatoio.
0: È curioso di vedere anche come approcceranno queste squadre. E l'ultimissima Len, perché non abbiamo parlato del Como invece, abbiamo parlato relativo all'operazione Ken, però c'è una partita complicata, era l'appuntamento più difficile al di fuori di Roma-Fiorentina di questa sera. La sensazione che ho avuto Len è che per il Como sia un ottimo punto quello ottenuto sabato, e che soprattutto Udine sarà uno dei campi più scomodi per tutte quest'anno in Serie A.
2: L'Udinese è fisica, l'Udinese ti sposta proprio. L'Udinese è una delle squadre più scorbutiche da affrontare in
0: E per
2: Serie A, non
0: caratteristiche
2: è
0: penso sia anche una
2: spettacolare.
0: delle più scomode per il Como stesso, proprio per
2: Sì,
0: caratteristiche.
2: no, e poi sì, è proprio posizione di stili. L'idea di calcio dei due allenatori è proprio posizione di stili. L'Udinese ormai ha trovato un modello di gioco su cui basare anche il suo mercato. È tornata a muoversi bene anche sul mercato, dopo anni comunque di sofferenza, di errori, però ha trovato un allenatore che fa giocare la squadra in un certo modo e la società comunque lo sa assistere. Secondo me è una delle squadre che fa un calcio più da Premier, perché è molto fisico, basato su transizioni velocissime, con calciatori con gamba capaci di ripetere gli sforzi. L'Udinese ti può mettere una transizione all'80esimo senza problemi. Si sente comoda quando deve difendere in blocco basso. Per il Como è chiaro che è una squadra così, con quel grado di aggressività anche, fa fatica il Como. Però è cresciuta. Forse l'anno scorso la perdeva questa partita. Secondo me sulla mentalità è cresciuta, ha messo muscoli, ha messo giocatori che comunque hanno anche una certa esperienza. Dovesse arrivare Ken. E forse anche un interditore a centrocampo, un giocatore di muscoli, avrebbe un mercato completissimo. E secondo me l'unica cosa che potrebbe soffrire il Como è l'esigenza di confermare la Champions. E su questo non so se è pronta la squadra ancora.
0: Vedremo come risponderà Len. Grazie, buona giornata.
2: Ciao, ciao, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a Len Valnegri. Ci salutiamo qui. Si chiude l'appuntamento odierno con Rotocalcio. Vi lascio con Maracanà, con Marco Piccari, con Lucio Marinucci, con Stefano Impallomeni, con tutti i loro ospiti, come sempre, dalle 13 alle 17. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Grazie a Gabriele Latini in cabina di regia. Tra l'altro, mi sentirete anche più avanti proprio per fare il punto su Bologna-Lazio. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì. Sì, anche perché poi, sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre, e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che... E gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare, e quindi un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto, no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah. Male.
0: Sì, tacco di Allah, sì,
1: il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece infatti Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente.
0: Sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi. E quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
0: che tutto funzioni, che tutto subito perfetto alla prima giornata.
1: Sì. Çalhanoğlu,
0: gran gol, ma niente di nuovo, insomma si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
0: più esposito.
1: di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello, lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
1: Tutto
0: polemiche
1: nella
0: arbitrali?
1: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, cioè il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no, gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
0: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
1: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo e poi piano piano, piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono. Sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica che vince di corto muso e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che
0: Certo.
1: piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
0: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera. Un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata, tutto sommato, si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
1: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, se, cioè che voglio dire, cioè, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
0: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
1: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
0: Senti, invece parlando della Juventus,

0: tecnico e anche all'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me, va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. A me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco e questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti... Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità le importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che il Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no, uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma... sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni e adesso si riparte e vediamo che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro giocare a tre. Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto,

0: appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione. Nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce così, a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro da questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non
1: seguito
0: lo conosco bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana,
1: Certo.
0: poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione, perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto. Quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Parla di chiacchiere, perché ti ripeto, cioè la nazionale, io mi ricordo benissimo cosa su domanda sulla nazionale cosa io ho detto, e mi sembra di essere stato molto chiaro. Ho detto chiaramente, se fossi il presidente della federazione,
2: è un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri. È un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo. Poi è arrivato dopo il mondiale, ha 15 giorni di allenamento, però è un ragazzo veramente che si mette sempre a disposizione. No, perché ero lontano, ero in panchina, e neanche quando avevo 15 anni, che avevo 10-10.000 alla vista, riuscivo a vedere quel fallo lì.
3: Abbiamo cercato di rispettare il piano gioco, c'era un po' di ruggine, c'era un po' di frenesia, di non pulizia tecnica, sia individualmente che collettivamente. Direi che abbiamo trovato più serenità nel secondo tempo, ci ha aiutato anche il fatto che siamo andati in vantaggio subito appena iniziato il secondo tempo, poi abbiamo ritrovato la lucidità, la serenità e le giocate giuste che servivano in questo tipo di partita.
4: Primo 20 minuti mi è piaciuto, non abbiamo saputo trovare quel passaggio finale, però abbiamo fatto di grandi cose che avevamo lavorato, e dopo di là, ultimi 25 minuti del primo tempo non abbiamo stato bene, loro molto più forti di noi, e secondo tempo penso che è stata una grande prestazione.
5: No, devo dire che l'Enezia è partito meglio di noi dal punto di vista della manovra, del gioco, ha tanti giocatori di qualità, di palleggio, e facciamo fatica un po' a interpretare certe situazioni, specialmente dentro il campo. Abbiamo fatto 2-3 errori in uscita su Yeboah, che era il giocatore che ci sta creando più difficoltà tra le linee. Poi ho modificato qualcosa nell'assetto anche durante il primo e il secondo tempo per cercare di ridurre questo spazio a lui e ai giocatori bravi a muoversi tra le linee, e in quel caso lì siamo stati più bravi.
6: Mi fa piacere che la squadra sia entrata in campo cercando di dimenticare almeno per 100 minuti quello che ci è successo, perché quello che è successo a tutti. Come ho detto prima della partita, adesso bisogna stare vicino a Yael, dargli affetto a lui e alla sua famiglia. Poi questa vittoria indubbiamente è dedicata a lui, e ci fa piacere aver vinto dopo 13 anni, alla prima giornata.
7: Colo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca, e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
8: Beh, che pennellata quella di Spalletti.
9: La siamo lasciata per ultima nel recap.
8: Beh, insomma, poi la risentiamo, chiedo poi a Gabriele di prepararla dopo, magari la estrapoliamo e la risentiamo, perché sarà un motivo di dibattito. Caro Lucio, buon pomeriggio e buon lunedì.
9: Buon pomeriggio a te, Marco, un saluto a tutti. Buona Serie A, finalmente.
8: Buona Serie A, abbiamo iniziato, abbiamo tante cose da analizzare oggi. Io credo che abbiamo veramente un quadro molto completo in questa prima giornata, dai gol, dai centravanti, dagli episodi arbitrali, dal gioco che abbiamo visto in alcune squadre, meno in altre, insomma sì. Possiamo parlare un po' di tutto oggi, in attesa poi di completare questo quadro, perché oggi ci sono ancora due partite che vanno a completare la prima giornata di campionato, Bologna-Lazio. Tra l'altro c'è un Bologna nuovo, quello di Tedesco, dall'altra parte una Lazio nuova con tutta una serie di problematiche, e poi si chiude con il big match Roma-Fiorentina, dove lì
9: la gara più attesa,
8: dove c'è anche la genialità e il talento in campo. Mastantuono gioca, almeno da quello che abbiamo visto, poi dopo approfondiremo il tutto con le formazioni, con i nostri corrispondenti, e poi c'è Dybala dall'altra parte. Insomma, belle cose ancora da analizzare,
9: qualità.
8: Quindi tante cose veramente da analizzare oggi. Io vorrei fare in questa anteprima con i nostri ascoltatori, facciamo una cosa, visto che noi
9: chiediamo
8: spesso, no? Il lunedì un po' diciamo, ci sono delle cose standardizzate a Maracanã, no? Che chiediamo agli nostri ospiti i 30 secondi iniziali a chi li dedicate, il vostro pensiero libero. Mi piacerebbe che anche gli ascoltatori partecipassero a questa rubrica oggi, la apriamo così in apertura, il vostro messaggio a chi lo mandate, quello che vi è piaciuto, non vi è piaciuto, non dico i vostri 30 secondi, poi se volete mandare un audio di 30 secondi potete farlo, va benissimo,
9: con le vostre analisi, ci fa piacere
8: un vostro messaggio di 30 ascoltare. Secondi da mandare, che di quello che ha detto questa prima giornata, che si concluderà, ripeto, oggi, però insomma abbiamo già del materiale per analizzare questa giornata, quindi se volete mandarli ci fa molto piacere al 331-8200-213 per quello che concerne appunto il vostro messaggio iniziale di questa puntata. Dopo
9: positivo
8: questi...
9: o negativo, è una quello che volete, positivo,
8: potete anche fare
9: generale.
8: Un messaggio di 30 secondi, 15 secondi una cosa positiva e 15 secondi una cosa
9: se volete
8: negativa,
9: addirittura dividerla, un pensiero.
8: Quindi,
9: siamo all'inizio,
8: è
9: per
8: bello
9: carità,
8: che così
9: però...
8: ci facciamo anche noi un'idea delle cose che magari vi sono piaciute e quelle che non vi sono piaciute, perché insomma oggi chiederemo anche chiederemo insomma
9: chi
8: anche ai nostri amici chi ha convinto, faremo una sorta di raccoglieremo nel corso di queste quattro ore che cosa vi ha convinto in questa prima giornata e che cosa vi ha deluso in questa prima giornata.
9: Appunto, indicazioni positive e negative. Bisogna dire, Marco, che i risultati insomma di questa giornate.
8: Le Big hanno vinto tutte tranne il Como.
9: Esattamente, hanno vinto tutte. Il Como era forse la gara più complicata tra quelle delle Big, insieme
8: anche
9: al Napoli.
8: Insieme al Napoli. Assolutamente. Sì.
9: Pareggiata ad Udine ci può stare, e per il resto hanno vinto tutte, aspettando poi le partite di questa sera. Indicazioni: qualcuno meglio, qualcuno meno, anche tra le Big. L'Inter, ovviamente, aveva la gara sulla carta. Forse un po' più agevole. Persino lo stesso Juric ha detto: questa squadra al momento così non può competere per la salvezza, l'ha detto in conferenza stampa dopo. Ha giocato una partita con coraggio, poi l'Inter, Marco, quando ha accelerato...
8: No, l'Inter ha fatto quello che voleva. Io
9: c'era
8: l'ho
9: un divario
8: mattina,
9: netto, ma non avevamo dubbi, francamente.
8: Ha fatto quello che voleva, come voleva.
9: Ritrova le solite certezze, il gol di Çalhanoğlu come
8: soprattutto
9: sempre.
8: Soprattutto ha accelerato quando doveva accelerare. Ha ridotto quando doveva ridurre la marcia.
9: Ha avuto sempre in mano la partita.
8: Il Monza si è un po' inserito in questo, diciamo così, in qualche momento nella partita, ma è stato esaltato un po' l'atteggiamento del Monza, ma io credo che tutto è stato consentito dall'Inter. Poi, per carità, Barella fa pure un bel gol.
9: Molto bello, ben preparato. Devo dire, uno dei più belli. Ne abbiamo visti già belli.
8: Guarda, io dicevo stamattina, magari aspettiamo questa sera, perché poi scende in campo Malen, Dybala, Pellegrino, Mastantuono, insomma, ci sono dei giocatori.
9: Gli attaccanti.
8: No? Zaccagni da una parte, Orsolini, quindi potrebbero arrivare ancora bei gol e poi faremo una statistica oppure una sorta di sondaggio sul il più bel gol della prima giornata. Ti devo dire che già il gol di Esposito, abbiamo fatto dei sondaggi di tutti i Radio proprio in occasione della partita dell'Inter, hanno premiato molto il gol di Esposito, di tacco molto bello, quell'inserimento eccetera.
9: Chiaro,
8: Ha preso dei voti anche il gol di Varela, che è bello anche quello nella preparazione.
9: Bello, ha preparato benissimo.
8: Non abbiamo fatto il sondaggio sul gol di Adams, perché ho detto aspettiamo e poi facciamo magari un bilancio complessivo.
9: Quello di Adams
8: penso che sia già il gol dell'anno.
9: Se io dico sempre, se questo gol l'avesse fatto qualche giocatore famoso, sarebbe girando sui social per ore e ore.
8: Quindi
9: stupendo.
8: Abbiamo un po' di materiale e l'Inter, secondo me, ripeto, ha dimostrato subito di essere al di là dell'avversario. Ho visto anche una squadra bene preparata dal punto di vista fisico, dei giocatori già belli in marcia,
9: tonici.
8: È arrivata la risposta del Napoli, una risposta parziale.
9: Sono d'accordo.
8: Che poi analizzeremo la partita, e devo dire che nella partita del Napoli dobbiamo per forza porre in evidenza quell'errore. Orrore o non errore, insomma, l'episodio.
0: Buongiorno dalla redazione.
10: La Russia ha colpito nella notte quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio a Fimsky. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre-novembre. Esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
0: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime all'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
10: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume, durante il quale sono state sottratte 3 tavole appartenenti al celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
0: Una donna di 72 anni è morta a Qualiano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A rendere noto il decesso della donna è stato il sindaco del comune, Raffaele De Leonardis, che ha confermato la presenza di altri 3 contagiati del virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti.
10: Economia. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese.
0: Lo sport, giornata speciale quella di oggi per Kimi Antonelli, che compie 20 anni. Il pilota italiano della Mercedes, nato a Bologna il 25 agosto 2006, avrà sicuramente di che festeggiare, considerando la sua incredibile stagione con la scuderia di Brackley Team, con cui ha debuttato nel Circus nel 2025, prendendo il posto di Lewis Hamilton. Kimi è attualmente il leader del mondiale di Formula 1 a quota 242 punti, a più 59 sul suo compagno di squadra George Russell e sulla Ferrari di Hamilton.
10: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
14: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno? Oggi stavo per dire la buonasera, non so come mai, sapete che di solito io amo il giorno, ma vabbè, insomma, sarà forse questa pioggia e questo cielo molto scuro che mi fa pensare che sia sera, o sarà la stanchezza, molto più probabile. Dicevo, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, qua al microfono, Costantino Fazzari in regia, lo vado a ringraziare nella speranza oggi di non smontargli assolutamente niente qui nello studio, ma su questo non posso garantire. È invece garantito che ieri si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie C. Allora, in attesa di perfezionare il primo collegamento con il nostro primo ospite di giornata, come sapete ormai il primo blocco è dedicato alla redazione di tuttoc.com, vado a ricordarvi quelli che sono stati i risultati. E nel girone A c'è stata la vittoria per 3-1 dell'Alcione sul Renate, stesso risultato con cui l'Union Brescia ha battuto il Carpi. Di 2-0 invece le vittorie della Cittadella sulla Pergolettese e dell'Ospitaletto sul Lumezzane, mentre la Juve Next Gen batte di misura il Novara 1-0 il finale. Successo esterno per l'Albino Leffe 1-2 sul campo della Gian Erminio, mentre di 0-0 è il risultato di Lecco Arzignano Valchiampo, un pari ma per 1-1 anche tra Provercelli e Desenzano, mentre il Trento batte 2-1 il Treviso. C'era molta attesa nella serata di ieri per l'esordio della Folgore Caratese nel proprio stadio dopo i vari screzi tra la società e l'amministrazione comunale, ma allo Sport Italia Village è la Dolomiti Bellunesi che al 98esimo batte 2-1 con pagine di casa. Andando invece al girone B, ottimo esordio del neopromosso Vado che batte 2-0 l'Atalanta Under 23, mentre più rotondo è il risultato con cui il Guidonia Montecelio batte il Gubbio 3-0 il finale. 2-0 invece il risultato con cui il Pescara batte la Vispesaro e quello con cui il Campobasso batte la Pianese. 0-0 invece tra Latina e Pineto, 1-1 il risultato tra Grosseto e Spezia, mentre il Perugia batte l'Ostia Mare 1-0. È di 2-2 invece il pari tra San Benedettese e Forlì, mentre nella serata di ieri si è chiuso questo raggruppamento con la vittoria del Livorno 2-1 sulla Torres, che non parte bene in questo esordio di campionato, mentre è pari nell'attesissimo big match di giornata tra Reggiana e Ravenna. Non si fanno male le due formazioni e chiudono il confronto sull'1-1. Andando invece al girone C, parte molto bene il Bari, è vero l'avversario non era forse dei più proibitivi, un 3-0 alla Cavese, mentre un pirotecnico 3-3 è il risultato che venerdì è emerso tra Giuliano e Scafatese. Più netta la vittoria del Potenza sul Casarano, 4-1 il finale, ma buona è anche il risultato con cui il Cerignola si impone sul Cosenza, 3-1. Un altro 3-3 si registra in questo raggruppamento, quello tra Casertana e Barletta, mentre il Catania cade in casa per mano dell'Inter Under 23, 1-2 il finale, con un buon esordio dei nerazzurri in questo raggruppamento che finora non avevano mai affrontato. Vince anche il Picerno e lo fa battendo 3-2 il Savoia, mentre è notevolmente amaro l'esordio in questo campionato 2026-2027 di Crotone e Salernitana. Cadono infatti entrambe le formazioni, il Crotone perde in casa con il Foggia, mentre è il Sorrento a gelare la Rechi con 1-2 finale appunto ai danni della Salernitana, una Salernitana della quale poi parleremo a breve. Vince il team Altamura che batte 1-0 il Monopoli. E allora, scusate, stavo dicendo Giorgio, Costantino perdonami. Costantino dalla regia mi dice che abbiamo pronto il primo collegamento, quindi io vado nella redazione di tuttoc.com e do il buongiorno al sommo capo di tutto, Ivan Cardia.
2: Esagerata, buongiorno, buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, ma dimmi te, chi è che ti fa queste presentazioni, queste...
2: No, così, cioè, nessun altro, infatti ti ho detto, oggi intervenivo con grande piacere.
1: Ecco, ma io questo lo sapevo, ma come ben sai il piacere è anche contraccambiato, cioè Ivan, qui qual buon vento ogni tanto ti porta anche con me in diretta, mi snobbi sempre e una volta che ci sei
2: ma
1: io
2: non
1: ne
2: è, ma smetti, ma non è vero, dai.
1: Va. Su questo ne potremmo parlare, ma Ivan, intanto parlerei piuttosto della Salernitana. C'erano tante attese, ma l'esordio...
2: Esordio male, era tra l'altro diciamo una gara che tanti colleghi alla Rechi e diciamo noi che l'abbiamo seguita a distanza abbiamo vissuto anche con un pensiero, nel senso che ovviamente il pensiero andava a Luca, ogni tanto lo ricordiamo anche pubblicamente, privatamente lo ricordiamo tutti, però mi sembra giusto anche oggi che comunque commentiamo quella che è la prima partita in campionato della Salernitana assenza di lui, che c'era sempre, dire che è forte ricordo. Poi per tornare alle cose di campo,
1: scusami Ivan se ti interrompo, scusami, c'è anche da precisare che la Salernitana, come giustamente detto, Luca la seguiva sempre, la Salernitana non si è nemmeno spesa per mezza riga di cordoglio quando è accaduto questo fattaccio, non mi risulta che lo abbia fatto nelle ore recenti, se lo ha fatto chiedo scusa al club, ma io sono rimasta al cordoglio di Cavese e Spezia un mese fa.
2: Sì, come ricorderai l'avevo scritto, cioè, ha o non ha il suo stile, quindi diciamo guardiamo oltre, vogliamo un po' più alto. Però è giusto ricordarlo, secondo me. Quanto al risultato sul campo, molto male, senza nulla togliere al Sorrento, però è un girone C in cui siamo curiosi di capire quali sono le formazioni che correranno per vincere, perché come ogni anno, e diciamo anche fisiologicamente, visto che ci sono tante grandi città, ci sono diverse squadre da cui ci si aspetta che possano competere per salire. La Salernitana è partita con il piede sbagliato, così come per carità anche il Catania è partita abbastanza, è partita con una sconfitta, non è stata una gara nella quale la squadra di Cosmi ha trasmesso sensazioni positive. Poi siamo alla prima giornata, questo va detto, però insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, come si suol dire.
1: Sì, non è stato un avvio notevolmente positivo, ma soprattutto dopo la stagione scorsa e dopo magari le premesse che si erano fatte in estate, fa forse meno male il KO del Crotone. È un Crotone che ha vissuto un'estate, insomma, un po' complicata, si sta rimettendo in sesto, forse questa vittoria di misura del Foggia poteva anche essere preventivabile.
2: Sì, secondo me il Crotone parte in generale un po' indietro, almeno nei miei calcoli, cioè nelle mie idee rispetto ad altre squadre da cui diciamo anche pretendano di lottare per la promozione, poi nulla a togliere, cioè, ci possa arrivare. È un passo falso casalingo, che qui ovviamente non è che sono saranno felici i tifosi. Credo che il problema principale riguardi l'attacco, nel senso che c'è un vuoto, cioè, non c'è, senza Gomez il Crotone deve intervenire sul mercato, perché lì insomma
1: sì.
2: È comunque un reparto che ha bisogno di Messi, perché altrimenti sì, si vince con le difese, ma in realtà specie in Serie C poi chi fa gol è quello che ti fa davvero la differenza.
1: Ivan, invece ti porto sull'altro match molto atteso, quello tra Reggiana e Ravenna, un Ravenna del quale ovviamente si è parlato tantissimo negli ultimi giorni, non tanto per gli acquisti o le cessioni, ma quanto per la vicenda legata all'arrivo di Ronaldinho in giallorosso. Ronaldinho sarà socio e calciatore anche della società alla ricerca di questo 300° gol. È un Ravenna che è pronto al netto di Ronaldinho, perché secondo me Ronaldinho ha un po' spostato il focus della compagine giallorossa, che ha chiaramente velleità di promozione in un raggruppamento dove però ci sono anche Reggiana, Spezia, Pescara, insomma tante formazioni che a qualcosa di buono devono puntare.
2: Sì, esatto. Allora, non mi è impressionato il Ravenna, cioè secondo me tra le due meritavo un pelo di più la Reggiana. Nella gara sì. Di per sé, poi in generale mi incuriosisce già dall'anno scorso. Secondo me l'anno scorso poteva fare qualcosina in più, e potrebbe anche essere un'occasione sprecata, nel senso che quest'anno, come dici tu, ci sono al di là della Reggiana c'è lo Spezia, c'è il Pescara, cioè vedo delle squadre. Cioè, vedo che si è alzato un po' il livello, secondo me, del girone B rispetto all'anno scorso, nel complesso, soprattutto con più potenziali squadre in corsa per lo scudetto, per il primo posto.
1: No. No, ora Ivan, con calma, magari un domani ci arriveranno, magari no. Sì, però aspetta, ora per ora con calma.
2: Esatto, sì, facciamo con calma. A me non dispiace, non si deve far distrarre da Ronaldinho, cioè... molto marketing. Io non sono di quelli che critica l'operazione, nel senso che a me sta bene che l'abbia fatta, è marketing, fa parlare, è divertente, è interessante, magari porterà dei soldi in cassa, cioè ci sono tanti che hanno detto meno Ronaldinho, alla C non serve Ronaldinho, e dico vabbè, sicuramente non le fa male, ecco, cioè è una cosa simpatica,
1: però, e io sono chiaro, d'accordo con
2: deve
1: te
2: distrarre.
1: Ivan. No, però penso anch'io che comunque dia un po' un lustro ancora maggiore un personaggio del genere a una Lega fin troppo bistrattata. Onestamente ho letto tante critiche a questa operazione, però in realtà secondo me anche a livello di marketing è stata una cosa estremamente intelligente, perché alla fine per me ci sarà un ritorno economico banalmente anche per la vendita di magliette, soprattutto dopo che giocherà quei 5, 10, 15 minuti che magari riuscirà a fare, perché tanto li farà, ma io credo che insomma del bene lo faccia. Alla fine ci sono anche diritti TV per la Serie C e un nome così male non fa, ecco, soprattutto poi in un momento storico un po' complicato per il calcio.
2: Su questo posso dire, io spero che se li farà davvero, quei 5-10 minuti li faccia subito, cioè ovviamente non è pronto, ma tanto non è che lo sarà mai fisicamente per farsi 90 minuti di partita.
1: No.
2: Io non spero, a me non me ne frega niente ovviamente, spero per i tifosi della Ravenna, per il Ravenna, che si tolgano questo dente. Alla prossima giornata, perché se poi il campionato del Ravenna si riduce ad aspettare quando Ronaldinho entra in campo, poi non ti ricordi il campionato, cioè i tifosi del Ravenna non si ricordano il campionato,
1: esatto.
2: Quando c'era Ronaldinho e arrivammo sesti, chi se ne frega, cioè tra 5 anni, se questo Ravenna arriva sesto però ha fatto giocare 3 minuti Ronaldinho alla 35esima giornata, a nessun tifoso nella memoria. Togliti il pensiero di Ronaldinho, così l'abbiamo fatto giocare, una bella operazione di marketing, e poi il Ravenna non deve ridursi a quello, ecco, la stagione del Ravenna, perché se no ti fai distrarre e allora si diventa controproducente.
1: Se non erro, Ivan, sarà Ravenna Perugia della quarta giornata, la prima gara trasmessa su Rai 2. Chissà che magari, chissà.
2: Magari può essere, sì, perché avrebbe comunque, diciamo che la Serie C ha guadagnato il pubblico di Sky, quindi sicuramente Rai 2 è un palcoscenico ancora più ampio, perché si rivolge diciamo a tutti, quindi assolutamente, però diciamo che già con Sky la C ha una bella visibilità anche in altri contesti, però ci sta come pensiero. Chissà che non possa essere quella.
1: Chissà, magari insomma vedremo più avanti. Ivan, allora intanto io purtroppo devo già salutarti perché stanno per scoccare le ore 10, quindi io dovrò prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma intanto grazie per averci fatto compagnia in questa mattinata un po' piovosa, almeno qua a Firenze.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Ivan Cardia e la redazione di TuttoC.com. Per noi adesso un piccolissimo spot pubblicitario, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, la Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Malen Malen, l'argentino è il primo a provarci ma poi serve la palla del vantaggio a Malen. Nella ripresa è ancora Dybala Show, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti, rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite del turno preliminare di Champions League. Partiamo da Lione Fenerbahce. Lione dato favorito al 48% rispetto al 26% dei turchi, con la X data al 27%. Nell'altra partita AEK Atene nettamente favorita al 61% rispetto al 15% dato all'Evski Sofia, con la X al 24%, ovviamente X al termine dei 90 minuti regolamentari. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Ero in trepida attesa io perché è arrivato uno dei miei momenti preferiti. Allora, Raffaella Bon, che ci dà molto spesso una mano per l'organizzazione della trasmissione, sa benissimo che lui è uno dei miei ospiti top gamma. Quindi, quando io sono qua in conduzione a rompere le scatole, magari a voi che dovete ascoltare la mia vocina, andiamo a rompere abbastanza spesso le scatole anche al prossimo ospite. Però, insomma, è davvero per me un grandissimo piacere. Gli abbiamo rotto le scatole anche il giorno del suo compleanno, vado a ricordare il giorno che per me è sacro, perché per me il giorno del compleanno è sacro, non si dovrebbe lavorare, non si dovrebbe far nulla. Noi eravamo lì a rompergli le scatoline e lo facciamo anche oggi, ma è per me davvero un grandissimo piacere avere qua in collegamento con noi Mister Ciro Ginestra. Mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Claudia, buongiorno a te, e non mi rompete le scatole, è sempre un piacere, lo sai, assolutamente un piacere, grazie.
0: No, grazie mille a te Ciro. E allora oggi ti faccio svestire un attimo i panni da allenatore e ti riporto nei panni dell'attaccante, perché abbiamo commentato nella prima parte della nostra trasmissione quelli che sono stati i risultati emersi sui campi dove ieri si è conclusa la prima giornata di Serie C e ne parleremo anche con te, però c'è da dire che ieri sera, al netto di chi stava giocando, c'è stato il Catania che ha annunciato l'arrivo in rossazzurro di Massimo Coda, un attaccante che non ha certo bisogno di presentazioni, ma che negli ultimi anni aveva affrontato soprattutto campionati di Serie B. E da ex attaccante lo chiedo a te, può essere un po' il colpo della Serie C di questo mercato Massimo Coda?
1: Beh, sicuramente Coda è un giocatore straordinario, un giocatore che è uno dei migliori marcatori della storia della Serie B, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha sempre fatto non la Serie C ma la Serie B, la Serie A, quindi stiamo parlando di un colpo straordinario, sperando che per il Catania che sia un giocatore che stia bene fisicamente, perché comunque la Serie C richiede uno sforzo fisico importante. Io ho visto anche Catania Inter l'altra sera, alla fine ha vinto la gioventù, perché poi alla fine questo non è un campionato dove la gamba fa la differenza, però giocatori come Coda in qualsiasi squadra sono un toccasano, insomma, perché sono giocatori che sono finalizzatori, che oggi in Italia non ci sono, insomma, sono sempre meno. Io credo che il Catania sotto questo punto di vista abbia fatto una valutazione generale, anche perché conosco il direttore Natino Marra, che è un grandissimo professionista, un grande conoscitore di calcio, e quindi sicuramente avranno optato per questo tipo di giocatore perché c'è il bisogno, insomma. Io credo che Coda potrebbe essere la ciliegina della torta, sulla torta di un Catania, di una squadra importante, insomma, che se la gioca fino alla fine per cercare di vincere questo campionato, anche perché Catania non c'entra niente con la Serie C, ma dovrebbe fare sempre la Serie B e la Serie A per quello che è la città, per quello che è il blasone, per quello che è la storia.
0: Ecco, tra l'altro hai accennato a Natino Varrà, il direttore sportivo del club. Io credo che in questo anno, dove tra l'altro c'è stato anche il problema legato ai pagamenti tardivi della fideiussione, che porterà poi probabilmente a una penalizzazione per i siciliani, un profilo come il suo, unito poi a quello di Emilio Longo, anche proprio a livello umano e comunicativo, siano le persone più giuste per tenere la barca dritta, perché comunque hanno anche quell'educazione, quell'empatia, quel garbo per saper stare anche in un contesto quando questo si fa difficile.
1: Beh, sicuramente sono scelte diverse rispetto al passato, perché sono due, anche se Emilio è un allenatore importante, secondo me è un allenatore molto bravo, preparato, ma ha dato tempo, perché è un allenatore che fa giocare bene la squadra, è un allenatore che costruisce, è un allenatore che entra, insomma, e gestisce, un allenatore che deve costruire, deve avere tempo di lavorare. Io credo che sia una coppia perfetta con Natino, perché è un'altra persona che deve costruire. Certo è che Catania deve vincere, perché si devono accumulare in queste due idee, quelle di crescere e vincere insieme. Io credo che sia la coppia giusta, è naturale che va dato tempo alle persone, perché comunque, ripetiamo, Catania ha troppi anni che sta in Lega Pro. Però è sempre difficile vincere, è sempre difficile venire fuori da questi campionati, perché io ne ho fatti tanti da calciatore, ne ho fatti tanti anche da allenatore, quindi è un campionato molto complicato, le squadre devono essere fatte con criterio, devono essere puntellate a maniera giusta, perché c'è bisogno di un mix, perché è un campionato dove si corre tanto, dove c'è tanta aggressività, c'è tanta cattiveria, e quindi io auguro tutto il bene sia a Natino che a Camilo, che sono due bravissime persone che conosco e credo che siano fortemente grandi professionisti, però poi alla fine il campo quello che dirà quali sono le strategie migliori. Insomma, io credo che Catena sia sulla strada giusta. È naturale che questo primo risultato non ci voleva, però è solo l'inizio, magari sono campanelli d'allarme che ti possono far crescere. Io credo che se è così, il Catania avrà tutte le buone possibilità per poter fare un campionato di vertice.
0: Un campionato di vertice che però deve essere fatto in quel raggruppamento anche da Bari e Salernitana.
1: Sì, teoricamente sono le tre squadre che, tra virgolette, favorite, anche se il campionato di Serie C ha sempre dimostrato che le favorite non esistono, però per blasone, per quello che sono le società, per quello che è la storia di quello che rappresenta queste squadre, sono le tre favorite. Però anche ieri la Salernitana ha fatto fatica, il Bari ha vinto nettamente con la Cavese, ma sono delle squadre che sicuramente l'inizio non conta, e quindi io credo che saranno squadre che alla fine ti troverai a lottare per vincere fino alle ultime giornate.
0: Ti riporto invece al discorso attaccanti. Questa mossa marketing di Ronaldinho a Ravenna è stato presentato in città lo scorso 20 agosto, poco prima dell'esordio ufficiale dei giallorossi in campionato. Come la vedi? E quanto magari può spostare anche l'equilibrio e l'attenzione della società? Perché io non vorrei che fosse un qualcosa che magari poi distrae troppo dall'obiettivo primario.
1: Io credo che anche lì siano state fatte delle attente valutazioni, che parliamo di una società che sta investendo tanto, una società che è luminare sotto questo punto di vista, visionaria, e allenatore è un allenatore espertissimo, il Mandolini è un allenatore esperto, quindi sicuramente hanno valutato bene questa situazione, l'hanno puntellata in maniera giusta. Io credo che sotto l'aspetto del marketing sia un'operazione meravigliosa, perché comunque alla fine Ronaldinho è stato un grandissimo campione, non lo scopriamo certamente noi, però poi bisogna vedere quanto sia funzionale quello che è il gioco del calcio. Io credo che se abbiano fatto queste valutazioni in maniera corretta ne traggono sicuramente qualcosa di positivo, anche e soprattutto per la squadra, perché poi alla fine è quella che va in campo. Io credo che sotto questo punto di vista credo che abbiamo a che fare con dei professionisti e credo sia stato valutato ogni minima dettaglio di questa operazione. Poi ti ripeto, sarà sempre il campo a dare dei giudizi, che siano positivi o negativi, sotto tutti gli aspetti. Io credo che per quelli che amano il calcio, Ronaldinho in una squadra di calcio è sempre bello da vedere, e quindi sono un tifoso di questa roba, perché i giocatori forti, anche se lo sono stati forti, il talento resta, quindi sicuramente anche per solo per un minuto mi piacerebbe rivederlo giocare. Questo non lo nego neanche io da allenatore.
0: No, anche perché insomma deve raggiungere quel 300° gol in carriera, questo lo ha dichiarato anche Cipriani, quindi credo anch'io che qualche minuto in campo Ronaldinho lo si vedrà. Ne stavamo parlando prima, se non erro, su Rai 2, la quarta giornata di campionato di Serie C, insomma su Rai 2 verrà trasmessa proprio Ravenna-Perugia, che Ciro, potrebbe essere una partita molto succosa per poter vedere Ronaldinho, insomma, anche poi in chiaro di fatto. La Serie C ha un accordo con Sky, ma magari non tutti hanno l'abbonamento Sky. Una partita su Rai 2 con un avversario come il Perugia, insomma, potrebbe essere una bella situazione.
1: Sì, sicuramente sarà anche quella una situazione dove qualcosa potremo vedere, però poi alla fine, ti ripeto, sarà una scelta della società, una scelta dell'allenatore. Io credo che se questo hanno pensato, prima o poi qualcosa anche sul campo farà, e magari sarà proprio quella domenica che dici tu, visto che comunque sarà una partita trasmessa su Rai 2, quindi certamente ci sarà da divertirsi se c'è Ronaldinho sul campo, perché è stato sempre così, insomma, e credo che sotto quell'aspetto non cambia, perché i giocatori forti restano forti al di là dell'età.
0: Un'ultima domanda, Ciro, prima di salutarti. È partito molto bene anche l'Union Brescia, non era così semplice dopo lo schiaffo subito 2 mesi fa in finale playoff. È la candidata, forse l'unica, alla promozione diretta nel girone A?
1: Assolutamente sì, io credo che non ci siano dubbi sotto questo punto di vista, che l'Union Brescia sia la squadra candidata in un girone, secondo me, dei tre, forse quello meno difficile, ma alla fine è sempre difficile perché non è facile comunque mai giocare. Io credo che anche il Cittadella sia una buona squadra, ma l'Union Brescia c'ha qualcosa in più, perché viene proprio appunto dalla scorsa stagione, dove comunque fondamentalmente ha perso la finale con l'Ascoli, e quindi nel girone A io credo che l'Union Brescia ha nelle proprie mani il destino nelle proprie mani, insomma, perché comunque ha anche rinforzato la squadra con giocatori funzionali, ha un allenatore bravo, ha un pubblico straordinario e quindi ha tutti i presupposti per poter lottare per vincere il campionato di Lega Pro, insomma.
0: Ciro, io ti ringrazio per averci fatto compagnia anche stamani. Come sai, noi ogni tanto torniamo e magari a mercato chiuso commenteremo un po', forse più che il campo, anche quelli che sono stati i colpi vari ed eventuali che dopo Massimo Coda potrebbero aprirsi in questa ultima settimana di calciomercato.
1: Va bene, Claudia, quando volete, io sono sempre a disposizione. Un abbraccio forte a tutti, grazie, buona giornata, arrivederci.
0: Grazie mille a te, Ciro. Ringraziamo di nuovo Ciro Ginestra per essere stato con noi e parlavamo appunto di questa ultima settimana di mercato perché è proprio quest'oggi che si entra negli ultimi 7 giorni. Come è noto, il mercato si chiuderà alle ore 20 di martedì 1 settembre. Chiaramente con tutto Mercato Web e TMV Radio potrete seguire tutta questa intensa settimana perché aggiorneremo costantemente gli ultimi giorni anche proprio in loco quelle che saranno, insomma, i movimenti, le trattative e quant'altro. Chissà cosa ci riserveranno questi ultimi 7 giorni per la Serie C. Io credo siano abbastanza intensi. Ci sarà un'altra giornata da giocare a campionato aperto, sarà proprio a ridosso della chiusura del mercato, ma anche questo chissà che non cambi qualcosa, magari un qualche colpo last minute, che è sempre possibile nel calcio, magari anche qualche esubero dalla Serie B che deciderà di sposare dei progetti ambiziosi in terza serie, perché non dimentichiamolo, ci sono tantissime squadre ambiziose in Serie C. Tra queste c'è la Salernitana, di cui abbiamo a lungo parlato sia nella prima parte della nostra trasmissione che adesso con Ciro Ginestra, una Salernitana che di sicuro qualcosa dovrà fare. L'esordio in campionato è stato totalmente steccato dagli uomini di Mister Cosmi, è inutile girarci intorno. La squadra ha fallito il primo appuntamento, che era molto importante, soprattutto dopo la deludente stagione passata. Un mercato che ancora io personalmente non riesco a definire e mi prendo del tempo per dare un giudizio su quello che è appunto l'operato della società Granata. C'è ancora una settimana di tempo e magari ancora tante cose potranno accadere. Di sicuro degli innesti servono, soprattutto dopo le partenze. Ci sono poi anche degli esuberi da dover sistemare in casa Granata, perché non è solo qualche innesto che serve, c'è ancora da puntellare tanto. Certo è che ieri, dopo le tante premesse, come abbiamo già detto, ci si poteva aspettare sicuramente qualcosa di diverso. Meriti al Sorrento, che è stato bravo ad espugnare la Rechi e a dare un segnale anche alle squadre magari di media classifica che lotteranno col Sorrento, forse per l'ultimo posto nella griglia playoff, ma chissà, il campionato si sa, riserva sempre delle sorprese. Ma rimaniamo in casa Salernitana e vi faccio ascoltare quelle che sono state ieri le dichiarazioni del tecnico Serse Cosmi dopo la sconfitta contro la formazione rossonero, subito dopo rossonera, scusatemi, formazione femminile, rossonera è aggettivo, quindi femminile. Dicevo, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Serse Cosmi nel post gara di ieri, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torneremo di nuovo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Buonasera, mister.
3: Buonasera.
2: È stata una partita difficile fin dal primo momento, il Sorrento ha preso campo già dai primi minuti, la Salernitana aveva avuto la possibilità di sbloccarla con un episodio, era stata brava a procurarsi questo calcio di rigore, poi c'è stato questo gol, questo pareggio immediato che a me ha ricordato un episodio, era stata brava a procurarsi questo calcio di rigore, poi c'è stato questo gol, questo pareggio immediato che a me ha ricordato

0: per come ha spinto il Sorrento fino alla fine.
1: Ma guardi, cerco di essere sintetico. Oggi non abbiamo fatto la partita che avremmo voluto fare, per colpe nostre e per merito del Sorrento. Questo credo che sia l'analisi più stringata possibile. Quindi l'unica recriminazione, se si può avere, perché nel calcio lasciano il tempo che trovano, è che dopo essere passati in vantaggio, diciamo immeritatamente, o meglio, in una situazione dovevamo gestire meglio quei minuti fino alla fine del primo tempo. Il gol dell'1-1 ci ha rimesso in una situazione di disagio. Ho dovuto togliere un attaccante perché a centrocampo eravamo realmente in inferiorità numerica, ma lo sapevo, cioè non è che è stata una sorpresa, soltanto che quando giochi con due attaccanti, tre diciamo così, devi necessariamente sacrificarti. Se trovi una squadra dove c'è un giocatore che in questa categoria, lasciatemelo dire, difficilmente ce l'hanno, che è Capezzi, che riesce a gestire come un radar tutti i palloni, e allora diventa complicatissimo. Quindi anche la parità numerica non ci ha giovato, secondo me. Sì, almeno all'inizio del secondo tempo sembravamo un pochino più equilibrati, forse, ma abbiamo fatto tanta confusione, abbiamo corso male, malissimo e troppo, e con un caldo così, in queste condizioni, correre male è una condanna. E poi sì, avete visto, insomma, le sostituzioni sono i nuovi arrivati, insomma, sia Capuano che Vitale mi hanno chiesto loro di uscire perché erano stremati, e quindi avremmo potuto magari fare in finale di partita diverso, però lo sapevamo, quindi nessun tipo di giustificazione. Abbiamo giocato male, abbiamo dato un'immagine lontana anni luce da quella che vorrei della squadra, come equilibrio, come compattezza, ma ripeto, lungi da me trovare le giustificazioni, anche se sarebbe troppo facile trovarle, però prendetela con me, insomma, che vi devo dire.
2: Buonasera mister, la sua analisi sono qui molto corretta. Ecco, come intende, sono qua. Insomma, come intende appunto ovviare a queste situazioni in vista del prossimo impegno che già tra 6 giorni, e in considerazione appunto del fatto che ha detto lei ci sono dei nuovi, la gamba ancora non è al top, ci saranno degli altri nuovi da inserire, ovviamente con lo stesso tipo di problematica?
1: Beh, tanto a meno di cataclismi, la prossima partita abbiamo 4 giocatori in più, che sono Lagumi, Piraccini, Tascone e Giano. Noi ci dimentichiamo, ma oggi giocavano, non forse, sicuramente 2 giocatori più in forma di questo precampionato. Non a caso hanno fatto tutta la preparazione, non a caso stavano bene. Però quindi abbiamo 4 giocatori in più. 2 che erano, diciamo così, già dall'inizio, Giano e Tascone, quindi daranno una maniera, ci sarà una maniera per i nuovi di inserirsi, non tutti insieme, magari a turno, e quindi trovare una condizione, perché non è che la prossima partita puoi mettere 3 di oggi più altri 2 che arrivano, 5 giocatori nuovi. È vero che nel calcio tutto è possibile, però ci vuole anche un qualcosa per amalgamarsi, per capire, insomma. Quindi domattina ci mettiamo al lavoro e sono veramente toccato dalla sconfitta, perché le sconfitte sono dolorose, però quando sono arrivato allo stadio, che ho visto la gente, i tifosi come ci hanno accolto, quando ho visto la curva piena, ho sperato, ho pensato che potessimo fare un altro tipo di partita. Quindi il dolore, dispiacere enorme per chi

0: stato la chiusa ha creduto in noi. Bisogna solamente far ricredere, non ricredere, fare in maniera tale che la gente abbia, non solo la gente, tutti, la percezione di avere una squadra in mano, oltre l'allenatore. E quindi una squadra che sia omogenea, unita, che equilibrata. Oggi queste sono situazioni che abbiamo proposto pochissimo. E quindi per la gente mi dispiace, però mi sembra che sia la prima, non l'ultima giornata, insomma.
1: Mister, buonasera. Lei ha detto non sarebbe troppo facile trovare scuse o recriminazioni. Volevo chiederle però un pensiero sia sull'episodio per il quale avete chiesto una revisione del possibile rigore. Sia...
0: Non l'ho visto, sinceramente, adesso mi ha fatto vedere, ha detto stampa l'immagine, ma... No, guarda, ti devo dire, di tutte le situazioni, quella che è un pochino che voi vi metterete a ridere, però se dai 6 minuti di recupero, più c'è una sostituzione, non puoi fischiare la fine a 5:40. Poi, nel calcio, 1 minuto e 10 secondi sono niente, però quello è, secondo me, un errore grave, ripeto, che non c'entra niente, per carità, adesso non veniamo... Poi sulle altre cose ormai mi sto assuefando a quello che è la maniera di arbitrare, insomma. Poi tutti dicono no, ma questa è la nuova maniera di arbitrare, per come gli pare, perché noi abbiamo fatto e subito dei falli e ci sono stati fischiati dei falli contro, aggiungo io giustamente, ma devono essere fischiati anche le falle, anche l'ammonizione. Però, ripeto, questa è una maniera sulla quale non ci voglio entrare. Ci voglio entrare perché sennò sarebbe veramente dare delle giustificazioni. Oggi abbiamo perso perché non abbiamo giocato bene. E quando non giochi bene, non sei equilibrato, capita raramente di portare a casa il risultato. E quindi, se mi dite... come preferisci perdere, preferisco perdere contro una squadra che ha giocato meglio di te, e oggi Sorrento ha giocato meglio di noi. Ovviamente non è il massimo della gioia, però ci sono sconfitte più dolorose, tra virgolette, magari immeritate, magari con episodi dubbi. Oggi c'è poco, secondo me, da recriminare con l'arbitro, almeno io.
2: Mister, buonasera.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica, con Leonardo Maria Del Vecchio che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
0: La Russia ha colpito nella notte quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
0: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
1: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
0: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali, che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, fresca fresca. Ora arriva una notizia, abbiamo riportato già il tutto su tuttomercatoweb.com, dove chiaramente potrete seguire tutta la giornata di mercato e non solo, siamo anche nel post partita. L'Inter Under 23 dovrebbe aver bruciato una folta concorrenza ed essersi assicurata Tommaso Fumagalli dal Como, un trasferimento che sarà a titolo definitivo e un trasferimento nel quale anche la Reggiana aveva provato a inserirsi per riportare in granata l'attaccante che aveva già vestito quella maglia nella passata stagione, seconda parte della stessa. Non è stato così, la Reggiana non riavrà quindi Tommaso Fumagalli, una Reggiana che tra l'altro è una delle retrocesse dalla Serie B e quindi tra le candidate, almeno insomma sulla carta, alla promozione diretta proprio in categoria cadetta, quella categoria che ha perso solo 3 mesi fa. E una squadra che ieri ha fatto il suo esordio, quella di mister Attilio Tesser, 1-1 contro il Ravenna, del quale abbiamo già parlato. Vi lascio quindi con le parole del citato allenatore, ricordandovi però di seguire per tutta la giornata e non solo sia TMV Radio che tuttomercatoweb.com. con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. A tutti voi quindi una buonissima giornata e queste le parole di Attilio Tesser dopo l'esordio non solo della sua squadra nel campionato di Serie C, ma anche il suo sulla panchina della Reggiana.
1: Mister, buonasera. Giuseppe Morotta, Restor Carlino, piacere intanto. Allora, si vuole sempre vincere, però secondo me può essere soddisfatto, no? Perché è vero l'1-1, ma è una prestazione importante ad agosto questo, no?
2: Ma io sono contento della prestazione, poi la speranza e la volontà è quella di provare a vincere, però per 60 minuti penso che abbiamo fatto veramente un'ottima partita, poi siamo calati, consapevoli che sarebbe potuto succedere per due motivi. Primo, che 3 o 4 giocatori non sono al meglio della condizione, perché chi reduce da infortuni, chi nelle altre squadre non ha giocato con continuità, quindi sapevamo di questo periodo e anche per come giochiamo noi, un gioco abbastanza dispendioso, aggressivo in avanti, come penso che sia successo oggi per 60 minuti. Concedendo poco e creando tanto nel primo tempo, e anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora dove due occasioni da gol nitide, il palo e un'altra punizione di Manolo fuori di un niente. C'era Marico di averla chiusa nel primo tempo solo con un gol, ma questo è il calcio, bisogna prenderne atto. Di fronte a una squadra importante, viene considerata a tutti una delle grandi favorite. Nel complesso, anche quando siamo stati bassi, non siamo stati più capaci di ripartire, però non abbiamo subito un tiro in porta su sviluppo di gioco. I pericoli e il gol l'abbiamo subito su calcio piazzato. Rispinta e poi uno dal limite dell'area ha calciato e ha fatto gol. Quindi io personalmente sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto.
1: Una cosa veloce, per quanto riguarda Castagnetti, domenica potremo vederlo? È una cosa più lunga, ci sa qualcosa? Grazie.
2: No, questo vedremo i report medici dei prossimi giorni. È stata una sorpresa ieri sera quando il dottore mi ha chiamato a casa dicendo che Castagnetti aveva avuto un problema. Non è roba importante, però è roba un po' fastidiosa, ma lascio ai medici parlare di questa situazione. Non credo che però per la prossima settimana possa esserci.
3: Non credo. Buonasera mister, sono qui Filippo Simonelli della Gazzetta di Reggio. Le volevo chiedere, questa sera si è vista una Reggiana composta, ben messa in campo, sembrava che tutti gli interpreti sapessero ciò che dovevano fare, una Reggiana anche molto propositiva, poi al di là del risultato, penso, come ha detto lei, che la prestazione sia stata molto positiva. Le chiedo quanto e cosa manca per vedere la sua Reggiana, dato che siamo ancora all'inizio.
2: No, diciamo che di base quello che è stato fatto nel primo tempo si avvicina molto, ci manca un po' di profondità, per come sono abituato io un po' a giocare, vicino alla prima punta, qualcuno che vada sulla profondità per caratteristiche di chi ha giocato stasera, si può Ugirma, che apro subito la parentesi, è stato bravissimo, si è messo a disposizione, ha giocato, ha lottato, ha corso e ha costruito, ed è uno di quei ragazzi che la condizione tra va via, non va via, va via, non va via, il ritiro anche messo per una settimana circa, anche ai margini della squadra, ha saltato delle amichevoli, la condizione non poteva essere ottimale. Invece ha corso, si è impegnato e ringrazio come tutti gli altri ragazzi per l'impegno che ci ha avuto. Diciamo che di base un po' più di profondità, un po' più di attacco sulla profondità in linea di massima è quello. Poi situazioni sempre migliorabili, sicuramente sì, ma abbiamo spinto e crossato sulle fasce laterali, siamo andati dentro per vie centrali, quindi abbiamo cercato di mettere in atto quelle cose che facciamo, che è un po' il nostro modo di giocare.
4: Buonasera mister, Roberto Tegoni, Radio Reggio, tutto Reggiana. Le chiedo la gestione dei cambi, nel senso le motivazioni di Ponsi e poi vabbè, Bertagnoli fisico e Girma, immagino scelta tecnica. Poi
2: sono, sono tutte fisiche, tutti quei crampi, e quindi Ponsi con i crampi, Bertagnoli uguale e Girma era molto molto stanco.
4: Poi dopo nel finale abbiamo visto Portanova chiedere il cambio, anche piuttosto plateale, con uno scambio con lei da bordo campo, e lui chiedeva il cambio e lei diceva ho finito i cambi. Però a parte questo, no, la scelta di mettere Papetti, quindi stravolgere i due centrali e schierare Bonetti a destra, Luca Mancino, ecco, non l'avevamo ancora vista quest'anno, quindi le chiedo...
2: Quest'anno abbiamo appena iniziato, magari ne vedremo tante, delle belle, no? Ma guarda che è abbastanza semplice, non è stato stravolto nulla, perché Papetti fa il difensore centrale, è andato a fare il difensore centrale. Bonetti non è un difensore centrale, ma chiunque avessi messo a destra sarebbe stato fuori ruolo, perché purtroppo con l'infortunio di Libutti non abbiamo alternative. Quindi Papetti centrale e Bonetti perché? Maggio com'è? Rapido, veloce, destro, è sempre venuto dentro, meglio di lui, di passo, di gamba, di piede sinistro che va sul piede forte di Maggio, e penso che l'abbia fatta molto bene. Papetti non aveva il passo, l'ho provato in settimana, non ha il passo da potergli stargli dietro a Maggio, e invece penso che Bonetti proprio abbia quella qualità che poteva stare dietro a Maggio.
5: Le volevo chiedere una cosa, cercando il pelo nell'uovo, quando nel secondo tempo eravate in difficoltà fisica, non è mancato qualcuno in mezzo al campo che sapesse gestire la palla? Perché Portanova, è portato dalla sua generosità, continuava a strappare anche se era stanco. Forse qualcuno che gestisse meglio, diciamo un Castagnetti, vi è mancato oggi in quella frazione di gioco lì.
2: Per me Johnson non ha fatto una bella partita, ha fatto una grande partita. Quindi se mi parla di Castagnetti è un professore rispetto ai ragazzi che abbiamo dentro lì oggi. Sono entrati dei ragazzi, Suarez, che qui l'anno scorso non hanno fatto neanche un minuto. Quindi sono dei ragazzi più giovani, meno esperti, sia Johnson, sia Valarelli, sia Suarez. Finché Bertagnoli ha tenuto l'abbiamo fatto, poi condivido con lei che bisognava tenere, però mi paragona perché non posso dirgli altro. Per me Johnson è stato veramente non bravo, molto bravo. E quel lavoro lì l'ho fatto Girma finché fisicamente ha tenuto.
6: Mister, nei cambi non poteva fare sostituire anche Vallarelli nel momento
2: sì,
6: in cui...
2: Sì, quando mi sono accorto, un minuto dopo sì. Ho cercato di fermare il cambio di Suarez, non ce l'ho fatta, perché Vallarelli ha preso questa botta quando abbiamo reclamato il rigore, se l'è portato dentro, però diceva che stava bene. E dopo due minuti ha avuto i crampi anche lui e sono molto arrabbiato su questa situazione qui. Quindi tutto si può fare, si può dare le colpe anche alla Madonna, ma penso che c'entri niente, questione di un attimo, di una frazione, della velocità di un ragazzo giovane, inesperto, che ancora alza la mano perché l'ultimo cambio si deve rendere conto di quello che è. Se me lo dice 30 secondi prima viene fatto il cambio ed entra un altro ragazzo giovane che forse non rimarrà nemmeno qua perché è ancora da completare con l'infortunio. Qualche problemino ce l'abbiamo in questo momento di tenuta e di rosa.
7: Quindi i cambi forse andavano gestiti anche da parte del giocatore?
2: Ma guardi, non ci sono, i cambi sono già stati tutti gestiti.
8: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
9: Tutto Juve in podcast. Nei criteri di selezione della notizia, si sa, la Juve è sempre al primo posto, tanto più in situazioni di difficoltà. Spalletti è un allenatore navigato e dovrebbe saperlo. La sua uscita post Frosinone su Colomani ha fatto scalpore. Se non gioca da 2 anni, un motivo ci sarà. Oggetto della discussione, i gol falliti dall'attaccante francese, almeno uno oggettivamente inammissibile a certi livelli. Le dichiarazioni del tecnico sono un assist per la parte di stampa pronta a colpire per avere un numero elevato di lettura, ascolti, accessi nei vari siti, insomma per vendere. Sull'argomento basterebbe leggere i titoli di 2 dei 3 giornali sportivi. Inevitabile anche il condizionamento di una parte della tifoseria bianconera, quella pronta a mettere ulteriore benzina sul fuoco, spesso come pretesto per criticare a prescindere, magari perché la società ha fatto scelte non in linea con le sue idee. Spalletti, per esempio, è una di queste, secondo i nostalgici di Conte, al momento disoccupato. La Juve deve tornare a lavare in famiglia i panni sporchi, anche se leggermente macchiati, frase forse forte, ma significativa. Con le sue dichiarazioni Spalletti probabilmente ha voluto dare una scossa a Colomani, ma sarebbe stato meglio farlo negli spogliatoi, anzi alla ripresa degli allenamenti. Non solo. La squadra necessita di un altro centravanti con caratteristiche diverse, fin troppo evidente, fermo restando che per fare certi gol non bisogna essere certo Trezeguet o Higuain. Anche in questo caso, perché dirlo davanti alle telecamere? Meglio ribadirlo a Carnevali e Massara nelle segrete stanze della Continassa, altrimenti i maligni pensano immediatamente ad una mancanza di sintonia con la dirigenza. Spalletti a mente fredda rifletterà, ricordando di essere sulla panchina della Juve. La voleva fortemente, l'ha ottenuta, ora deve mantenerla e la comunicazione è fondamentale.
8: Tutto Juve in podcast. Voce giallorossa in podcast.
10: La prima giornata di Serie A mette subito di fronte Roma e Fiorentina, due squadre che hanno affrontato il mercato estivo con strategie differenti. Da una parte i giallorossi, che hanno lavorato soprattutto per consolidare l'11 titolare e aumentare la profondità della rosa a disposizione di Giampiero Gasperini. Dall'altra i viola, protagonisti di una vera e propria rivoluzione dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative. Due percorsi diversi, dunque, ma con un minimo comune denominatore: investire su profili giovani, di grande talento e con potenziale ancora tutto da esprimere. Basti pensare ai due grandi colpi offensivi delle rispettive campagne acquisti. Rodrigo Mora e Franco Mastantuono sono entrambi classe 2007 e rappresentano due investimenti importanti, oltre che due giocatori capaci di arricchire immediatamente il campionato italiano. La Roma ha deciso di puntare su Mora con una prospettiva di lungo periodo, affidandosi a un talento che ha già mostrato qualità importanti al Porto e che dovrà progressivamente ritagliarsi il proprio spazio nelle gerarchie di Gasperini. La Fiorentina, invece, ha scelto di puntare su Mastantuono attraverso un'operazione che gli permetterà di mettersi in mostra in Serie A con continuità prima di fare ritorno al Real Madrid. Questa sera, dunque, Roma e Fiorentina metteranno una di fronte all'altra due delle più interessanti promesse della loro generazione. Non è ancora certo, però, che entrambi possano partire dal primo minuto. Mora, in particolare, parte più indietro nelle gerarchie e dovrà insidiare Sulé per conquistare una maglia sulla tre quarti. Qualunque sarà il loro minutaggio, Roma-Fiorentina rappresenta comunque una fotografia significativa di una Serie A che, troppo spesso, viene criticata per la scarsa fiducia concessa ai giovani. Due classe 2007, due grandi investimenti e due talenti pronti a misurarsi con il massimo campionato italiano. Un piccolo manifesto di un possibile cambio di rotta. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
8: Voce giallorossa in podcast.
11: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato su tutti i settori. settori, poche nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica, temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.

0: Milan News in podcast.
1: Amici ed amiche di Milan News in podcast, salve a tutti da Antonello Gioia. Ci ritroviamo a parlare dopo la prima giornata di campionato, la prima vittoria per il Milan contro il Torino grazie alle reti di Sisse e di Rabiot, una vittoria che è stata anche abbastanza convincente. Poi il discorso che facciamo negli amichevoli vale ancora per alcuni punti, cioè che queste partite qui d'estate, con il mercato ancora in corsa, con le squadre ancora incomplete, con la preparazione che insomma ancora in qualche modo pesa, chi più chi meno, non possiamo trarre indicazioni definitive, ma certamente quello che abbiamo visto ieri io li definirei segnali incoraggianti. Poi però in questo podcast, siccome tanto la partita l'avrete vista tutti e su Milan News potrete leggere le maree di commenti che stanno arrivando alla prima vittoria dei rossoneri, vi parlo di un qualcosa che poi io ieri ho chiesto ad Amorim in conferenza stampa e che onestamente ha sorpreso me, ha sorpreso un po' tutti, perché io gli ho chiesto: ma Diego Moreira, che ieri non è entrato, dove giocherà, più a sinistra o più a destra? E poi gli ho chiesto un commento su Chukwueze e Amorim devo dire che mi ha sorpreso, perché ha detto che Diego Moreira può giocare su entrambe le fasce, e questo lo sapevamo, ma con la precisazione che giocherà più a destra, perché la sua intenzione è avere due coppie di giocatori simili ruolo per ruolo. Quindi a destra ci sarebbero Chukwueze e Diego Moreira e a sinistra Estupiñán e Bartesani. Questo perché, e poi l'ha spiegato continuando la risposta, perché quando c'è fuori Chukwueze, quindi esce Chukwueze, deve entrare uno con caratteristiche simili affinché la squadra non ne risenta. Quindi se gioca titolare Diego Moreira ed entra Chukwueze, stiamo parlando di due giocatori con caratteristiche più o meno simili, per l'appunto, e a sinistra va lo stesso, cioè se esce Stupinian entra Bartesaghi, che insomma come ruolo più o meno ci siamo. È una risposta che mi ha un po' sorpreso, perché onestamente sì, ci potevamo aspettare, soprattutto per la quantità dell'investimento, che Moreira non fosse un'alternativa, comunque un giocatore che durante l'estate si è dimostrato essere abbastanza una certezza, almeno nelle idee tattiche di Amorim, cioè Chukwueze. E il Milan in questo modo rischia di essere un po' sbilanciato, non tatticamente, perché alla fine la scelta dal punto di vista tattico sarebbe anche logica, cioè un esterno un po' più offensivo da una parte, Moreira Chukwueze, e uno più difensivo dall'altra, Subignano Bartesaghi. Però la differenza proprio di valori tra la fascia destra con quei giocatori lì e la fascia sinistra con Subignano e Bartesaghi, che per me, lo dico chiaramente con tutto rispetto, non sono del livello, rischia di essere alta. Però io onestamente, dopo ieri ancora di più, mi fido del mister e delle sue scelte.
0: Milan News in podcast.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Inizia oggi l'ultima settimana intera di calciomercato, perché le trattative chiuderanno martedì prossimo alle ore 20, e quindi questa è veramente l'ultima settimana di trattative. Si comincia subito col mercato degli attaccanti, dei numeri 9, perché sono le ore decisive per Pinamonti alla Lazio e per Ken al Como. Saranno due trattative che sicuramente vivranno di minuti importanti. Capiremo se sarà già oggi il giorno della la chiusura per Pinamonti alla Lazio, e capiremo anche come il Sassuolo sostituirà Pinamonti, perché chiaramente è determinante anche in questi casi trovare il sostituto adatto. Stessa cosa per la Fiorentina, che sta aspettando questo rilancio da parte del Como e nel frattempo ha lavorato su delle sostituzioni, su delle soluzioni alternative, tra cui anche Beto, l'ex attaccante dell'Udinese che adesso è in Inghilterra e che può rappresentare una soluzione anche diversa dal punto di vista delle caratteristiche offensive per la squadra di Grosso. E poi c'è il tema centravanti Juventus, un tema che sicuramente Spalletti ha sollevato ieri in maniera pubblica, ma è un tema che nella testa dell'allenatore della Juventus c'è dall'inizio del mercato e quindi dell'estate. Spalletti vuole comunque un numero 9, non considera evidentemente Kolumuani il numero 9, il giocatore in grado di spaccare le difese avversarie anche in gare difficili come possono essere state per esempio quella di Frosinone, ma voleva un giocatore con caratteristiche alla Pellegrino. Poi sappiamo che Pellegrino è andato alla Fiorentina e sappiamo anche che le casse della Juventus non sono in questo momento infinite, c'è un tema di fair play, c'è un tema di spese degli anni scorsi, c'è un tema di spese anche di questo mercato, perché la Juventus ha comunque operato facendo degli acquisti senza fare delle cessioni e quindi oggi la rosa è comunque una rosa ingolfata soprattutto in determinati reparti, e quindi almeno fino a questo momento l'arrivo di un nuovo attaccante è legato all'uscita di David, che però ad oggi non si è ancora concretizzata. Vedremo se la Juventus, quindi Carnevali, Massara, Ottolini, riusciranno ad estrarre dal cilindro un centravanti con le caratteristiche volute da Spalletti ed evidentemente in prestito senza riuscire a fare un altro intervento oneroso sul mercato. Juventus che non sta pensando solo al centravanti, credo che la giornata di oggi al massimo domani potrà essere decisiva anche sul fronte che sì, perché la Juventus ha bloccato che sì, lo ha prenotato, e quindi vedremo se basterà l'uscita di Arthur o dovrà concretizzarsi quella di Miretti col Besiktas. Discorso attaccante anche per il Napoli, perché è vero che il Napoli ha Højlund e Lucca, ma Massimiliano Allegri vorrebbe un ulteriore pezzo offensivo che è legato però anche in questo caso all'uscita di Lang. Insomma, come vedete sono tante le società che hanno bisogno di gol, che hanno bisogno di giocatori offensivi, paradossalmente anche l'Inter che quattro attaccanti ha è alla ricerca di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto ai quattro giocatori a disposizione di Chivu. Non facile da trovare in 8 giorni, non facile da trovare questi giocatori senza fare chissà quali interventi, però è il bello del mercato, 8 giorni di necessità, di priorità, ma chiaramente anche di sorprese, tutto da seguire. Questa sera poi l'appuntamento con Sky Calciomercato Originale per la prima in diretta da Capri alle 23:00.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che, secondo Washington, aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
0: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
1: Sono vendute ancora oltre 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
0: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e Chief Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
1: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è La Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
0: Il calcio, Rafa Leão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30. Ti si è perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buon martedì 25 agosto. Fuochi d'artificio ieri per le romane, con la Lazio che vince a Bologna, ma soprattutto una Super Roma che distrugge la Fiorentina 4-0 e insomma lancia dei segnali importantissimi al campionato. Il tutto a mercato ancora aperto, si è chiusa dunque la prima giornata e dobbiamo dire che rispetto ad altre volte non ci sono state novità, nel senso che le grandi o presunte tali hanno fatto il loro dovere portando a casa i tre punti. Forse l'unica squadra che è rimasta leggermente attardata è il Como, che ha pareggiato a Udine, ma attenzione, l'Udinese è una squadra sicuramente ostica da affrontare soprattutto in casa propria. E poi per il resto tutte sono riuscito a vincere, chi bene, anzi benissimo, come la Roma e l'Inter, chi benino come il Napoli e la Juventus, chi discretamente come il Milan. E allora tanti argomenti, e l'editorialista di oggi è il nostro Niccolò Ceccarini. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche il Grassi l'ha perso 3-0 in Coppa Italia con la Lucchese, quindi abbiamo completato il cerchio. Ecco.
1: Sì. Insomma, ma voi della Fiorentina che avete fatto ieri? Non vi siete presentati per la seconda volta consecutiva all'Olimpico? Voi Viola.
2: Bisognava fare come voi della Juve, cioè stare tutti dietro e fare un gol e cercare di vincere la partita, ma non c'è riuscito perché la Roma è troppo forte, no? A parte le battute e gli scherzi. Ma ieri devo dire che la Roma è stata veramente brava, sì, una squadra, io con un allenatore come Gasperini che come al solito riesce a dare subito un'impronta a quelle che sono le sue idee di calcio. Già l'anno scorso al primo anno si sono viste determinate cose e poi si sono sviluppate ulteriormente nella seconda parte della stagione, anche se poi dopo il mercato di gennaio qualche difficoltà c'era stata nonostante l'arrivo di Malen. Poi la Roma ha ripreso a correre e secondo me ha ripreso come aveva finito, con questo Malen che è un giocatore formidabile per quanto riguarda il campionato di Serie A. In altri tempi sarebbe stato uno dei giocatori importanti del campionato di Serie A. Oggi, visto il nostro livello, è formidabile perché sicuramente è bravissimo, però il nostro livello si è un po' abbassato e lui ha questa capacità realizzativa che non è comune a tanti altri. Però ieri non c'è stata partita, la Roma ha decisamente meritato di vincere 3-4-0, perché poi comunque sia poi alla fine sul 3-0 la partita era finita, è arrivato il 4-0, ma poteva essere ancora più pesante il passivo. Tante scelte di grosso decisamente discutibili, in cui si è affidato anche alcuni giocatori del passato che avevano, non dico affossato la Fiorentina, ma quantomeno non l'avevano certo molto aiutata nel suo percorso l'anno scorso. E oggi siamo a parlare chiaramente che di quello che naturalmente è il day after, ovvero grosso nel mirino, no, della critica. Il fatto che Ken possa andare via nelle prossime 24 ore al Como è un'altra aggravante, no, in questo momento del mercato della Fiorentina, ma naturalmente sappiamo che basta vincere o basta un altro risultato che poi ci si dimentica di Ken, ci si dimentica dell'Olimpico e tutto quanto. Però complessivamente la prima giornata di campionato secondo me mette la Roma, allora la Roma non penso possa andare a questa velocità per tutta la stagione, però la Roma per me è una squadra che a livello di organico dopo Inter e Napoli la metto lì.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi con questo Dybala, Nick, se regge, cioè Dybala e Malen, forse la coppia offensiva migliore del campionato.
2: Sì, perché poi Dybala è un giocatore come ieri sera, se ha questo sprint, se ha questo smalto, poi comunque sia, hai visto, è anche in condizione fisica, perché lui comunque ha bisogno di essere anche al top della condizione per poter fare certi numeri, i suoi dribbling, e se sta così bene è chiaramente un valore aggiunto per la Roma. Ma è tutto, perché anche Mora comunque è un bel giocatore, secondo me hanno il portiere forte, non si è visto ancora, no, Castro, che comunque è stato un altro grande acquisto, e io credo che insomma Gasperini possa essere contento. D'altra parte lui è uno così, spinge tanto la società a fare determinate operazioni di mercato, però poi alla fine la ripaga anche con i risultati sul campo.
1: Senti, però ti devo chiedere, Nick, insomma la Fiorentina è chiaro che la prima giornata, quando cambi tantissimo 9 su 11, è complicato, no? Però lo dicevi te, poi noi siamo toscani, siamo focosi, ci arrabbiamo immediatamente. Io penso che una delusione del genere anche il più pessimista non se l'aspettava ieri.
2: Ma io, allora, io che la Roma potesse vincere era altamente probabile.
1: Sì,
2: concordo. Visto il valore tecnico superiore a quello della Fiorentina. Però questo non significa che alle partite a volte, cioè se la Roma trovava la giornata non particolarmente positiva, la Fiorentina un guizzo, finiva che magari portava a casa un pareggio, oppure magari vincevi anche insperatamente, perché le partite sono poi un po' strane. Secondo me il fatto della Fiorentina di ieri è soprattutto che non ha funzionato niente, non funzionava la difesa, Dodò a destra con João Mario spostato a sinistra, Attà in un ruolo non consono a quelle che sono le sue caratteristiche, un centrocampo molto lento, perché comunque nella sostanza Andur, Fagioli e Bressanini sono molto lenti, quindi ci sono. Ecco, non si è visto granché. L'unico, secondo me, l'unico lampettino è Mastantuono.
1: Sì, concordo.
2: Che mi sembra sia stato
1: concordo.
2: L'unico che ha cercato di fare qualcosa. Sono dispiaciuto per Pellegrino, perché oggi naturalmente verrà, tra virgolette, massacrato per la prestazione, però non gli è arrivato un pallone. È anche vero che non gli è arrivato neanche un pallone. Cosa che invece magari nel secondo tempo, con dei cambi diversi, con l'ingresso di altri giocatori, per esempio anche Ken a mezz'ora, ecco, anche il cambio di Ken a mezz'ora dalla fine, cioè, o lo metti all'inizio del secondo tempo.
1: Bravo.
2: Subito, o perché lo metti, diciamo, nell'ultima mezz'ora sul risultato già pesante per la Fiorentina, non lo so. Ecco, ieri mi è sembrato un po' tutto un po' confusionario, quindi, e mi sarebbe piaciuto anche vedere qualcosina in più sotto il profilo della manovra, cosa che non c'è stata. Quindi è una partita che dovrà far riflettere molto Fabio Grosso, e mi auguro, sai, qui a Firenze stavo sentendo un po' anche a Radio Firenze Viola, è nell'occhio del ciclone dopo appena 90 minuti, non è all'altezza di gestire una squadra come la Fiorentina, però è altrettanto vero che questa squadra forse un po' di tempo ha bisogno per crescere, non troppo, però un po' di tempo.
1: Sono
2: sì.
1: D'accordo.
2: E vediamo che succede, ecco.
1: Sai chi mi ha impressionato negativamente? Anche il Bologna ieri, l'ho visto veramente confuso, Nick. Poi il pareggio ci poteva stare, il salvataggio sulla linea di Frattesi, però mi sembra una squadra alla ricerca di se stessa.
2: Ma sai, Domenico Tedesco è arrivato, ed è chiaro che questa partita contro la Lazio, perché poi oggi affrontare la Lazio non sai mai, no?
1: Bravo,
2: sai
1: cosa trovi,
2: situazione che loro hanno alle spalle, e comunque un problema, no, tra lo Tito e la tifoseria, e il mercato che poi fai una fatica enorme per cercare, no, di portarlo avanti con determinate possibilità economiche ridotte, no? Visto, se pensi come vogliono prendere oggi Pinamonti, lo devono prendere con la formula del prestito o del titolo definitivo basso, più mettendoci tutta una serie di bonus per l'indice di liquidità, no? Quindi, cioè, tutte le difficoltà, l'operazione Frattesi, che c'è stato bisogno anche di rivederla perché altrimenti non c'era possibilità di depositare il contratto, la situazione Gattuso che comunque viene eliminato in Coppa Italia con il Mantova, e quindi sembrava, no, che il Bologna potesse essere la grande favorita in questa partita, invece poi alla fine l'ha risolta Frattesi. Ecco, non è stato facile, secondo me non è stato facile anche per il Bologna andare a sostituire, perché hanno indovinato due allenatori di fila,
1: sì.
2: Perché hanno indovinato ovviamente Thiago Motta e lo stesso Italiano. Vincenzo Italiano, hanno provato su Tedesco, e la campagna acquisti probabilmente non è andata come nella direzione loro, che loro volevano, hanno preso Piccoli e ora stanno resistendo all'assalto dell'Atalanta per Rowe, però sai, non è facilissimo. Il Bologna secondo me ha fatto anche qualcosa in più delle sue reali potenzialità negli anni passati, e ora, diciamo, per rimanere a quel livello stanno facendo un po' più fatica. E comunque per la Lazio questa è una vittoria importantissima, perché per quanto è la situazione e come era maturata, credo che questi tre punti siano fondamentali per partire con un po' più di tranquillità.
1: Sono d'accordo. Nick, invece, tra Juventus, Milan e Napoli, hanno vinto tutte e tre in maniera diversa, chi ti è piaciuta di più e perché, chi ti è piaciuta di meno e perché?
2: Ma allora, Juventus, Milan e Napoli. Allora, cominciamo dalla Juventus. Juventus è ancora una squadra incompleta, credo che potrebbe arrivare Chessy, potrebbe arrivare Zizze, e poi c'è questa tirata d'orecchie di Spalletti a Colomani, abbastanza evidente. Ora naturalmente tutti si interrogano, ma perché non l'ha detto negli spogliatoi e poi perché l'ha detto ai giornalisti? Allora poi magari Colomani si potrebbe impermalosire, Ora, francamente, penso che Spalletti sia uno che abbia detto una cosa giusta, poi è uno sprone, secondo me, nei confronti di Colomani, come dire, non pensare che perché certo. sia arrivato ora qui alla Juventus sia tutto scontato, bisogna giocare in una certa maniera, bisogna fare un determinato lavoro in campo, e secondo me gli ha voluto dare una scossa, perché comunque gli è piaciuto qualcosa e gli è piaciuto qualcos'altro, molto meno, e quindi lui l'ha voluto dire. Però credo che, io l'ho sempre detto, lo ribadisco, la grande fortuna della Juventus secondo me è Carnevali, cioè l'arrivo di Carnevali secondo me ha riportato la società al centro del villaggio, cioè prima c'era un po' più di confusione, io credo che con Carnevali le cose possano aggiustarsi. È chiaro che questa è una squadra che deve ripartire, non può fare tantissime spese, deve sistemarsi in qualche maniera, però io vedo qualcosa di diverso, di più positivo rispetto all'anno scorso, un anno più di Spalletti, comunque sia una squadra che stanno cercando di riallestire ad un certo livello, è ancora incompleta, sì, vediamo se in questa settimana la completeranno. Napoli, beh, Napoli di Allegri me l'aspettavo così, cioè Napoli vincerà le partite così, non facendo spettacolo, magari riuscendo a ottenere, ora devo dire il gol di De Bruyne, viziato chiaramente da un'azione irregolare dal mio punto di vista, quello però è decisivo, perché poi nel momento in cui se a quel momento la partita fa quel gol, poi mette la partita in una certa direzione. Napoli di Allegri sarà solido ma non spettacolare, e per quanto riguarda invece il Milan, bah, insomma, sto ragazzo Sissé ha fatto molto bene, sinceramente non me l'aspettavo, ecco, questa mossa sorpresa di Amorim, però io nel Milan non ho tanti dubbi sulla squadra, ora dovrebbero prendere anche un difensore, è la società che non riesco a vedere chiara, cioè io una società che a mio avviso non è strutturata come dovrebbe essere, io auguro al Milan che basti così, però francamente vedo, allora, l'anno scorso c'erano troppe voci che avevano voce in capitolo, quest'anno francamente vedo più un vuoto, e questo vuoto non vorrei che diventasse un problema per altri motivi nei confronti della squadra, però i soldi li hanno spesi, perché per ora gli acquisti che hanno fatto hanno speso tutti un sacco di soldi, e la squadra ancora non è terminata. Poi c'è Leao che ci porteremo come storia di mercato fino all'ultimo giorno, e vedremo se effettivamente Leao poi andrà via oppure resterà ancora una volta al Milan. Ho letto e abbiamo scritto ancora di un apprezzamento della Juve, ma io penso che la Juve più che altro esterni, abbia bisogno di prendere appunto una punta centrale, ecco, questo è un po'.
1: Non abbiamo parlato dell'Inter, Nick, non perché ce ne siamo dimenticati, ma semplicemente perché insomma ha vinto senza alcun problema contro il Monza. Pensi che sia ancora la squadra favorita?
2: Sì, decisamente sì, io penso che l'Inter sia una squadra molto forte, è partita bene, ho visto un grandissimo Pio Esposito, ha fatto un gol bellissimo, è una squadra che comunque ha già disegnato il suo futuro, perché quando semmai un giorno dovesse andare via Lautaro Martinez hanno un centravanti in casa fortissimo, hanno delle risorse importanti in tutti i reparti, erano stati criticatissimi per Palestra, per Calairi, il mercato dell'Inter non decolla, l'Inter la squadra campione d'Italia non fa mercato, alla fine si sono portati a casa Stones, si sono portati a casa Spence, si sono portati a casa tutti i giocatori che servivano per poter fare un certo tipo di ragionamento, Curtis Jones poi a centrocampo, e d'altra parte l'Inter non è che doveva fare 50 acquisti, doveva mettere 3-4 giocatori di qualità, li hanno messi, e io credo che l'allenatore sia molto contento, sia soddisfatto. Chivu, l'ho sentito un po' dispiaciuto per le voci di mercato che danno fastidio, però tanto ormai siamo, cioè, alla fine io anche questi allenatori li capisco, ma fino a un certo punto, no? Perché poi le voci di mercato, cioè sembra ci sia il mercato aperto per 50 partite, fondamentalmente sono le prime due di agosto, no? E poi magari ci sono 3-4 partite, insomma alla fine su 38 sono 5 partite, 6 partite, non è che secondo me possono così destabilizzare, poi però il mercato parte con queste misure, ormai abbiamo detto mille volte, se non ci equipariamo tutti quanti, per esempio dal 1° di luglio al 20 di agosto tutta Europa parte insieme, allora è un discorso, ma siccome poi alla fine non si trova mai l'accordo su tutte le parti, è normale che ci sia il mercato aperto all'inizio del campionato e a metà stagione, però capisco che ci possa essere un po' di fastidio, però non lo enfatizziamo troppo, sono perché d'accordo. Non è nemmeno, voglio dire, così cioè io a Maurizio Sarri gli voglio un grande bene, il suo cavallo di battaglia, si litiga sempre su questo aspetto, Detto, secondo me è peggio avere uno infortunato che 10 giorni con le voci di mercato.
3: Sì, sì, concordo. Le ultime due cose che ti chiedo, Nick. La prima è, invece delle squadre cosiddette pericolanti, sempre rispetto alla prima giornata, chi ti ha impressionato di più in negativo?
2: Tra le pericolanti, dici?
3: Sì, sì.
2: Ma sinceramente quelle che, cioè il Monza è stato promosso, no? Ed è arrivato subito e ha trovato l'Inter. Cioè mi è sembrata, ecco, la sconfitta del Venezia non me l'aspettavo,
3: nemmeno io.
2: La sconfitta del Venezia non me l'aspettavo, perché comunque ho visto che avevano fatto anche un buon mercato, l'anno scorso avevano fatto una bella stagione, e quindi diciamo che sono stato impressionato dal Venezia, che non mi aspettavo che facesse questa partenza, che poi naturalmente è la prima partita, no? con la sconfitta. Però sai, oggi è difficile. Io intanto sono curioso di vedere, un po' come è successo l'anno scorso, quale sarà delle squadre tra virgolette di alta e media classifica che finirà nel tourbillon

0: bisogno di tranquillità e quindi faccio tutto il tifo per il Sassuolo perché non sarà semplice.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è più di mercato, caro Nick, perché fra quelle, diciamo, fra le big, forse quella che si deve sistemare di più è proprio la Juventus. Ma la Juve è bloccata da tutta una serie di uscite che al momento non vedo possibili. Penso a David, penso allo stesso Koopmeiners. Forse l'unico che può uscire è Miretti per favorire l'ingresso di Kessié.
0: Eh sì, potrebbe uscire Miretti, e nel momento in cui esce Miretti secondo me vanno a prendere Kessié, tant'è che Kessié sta aspettando, no, proprio fino all'ultimo questa possibilità per poter andare, cioè, ha ricevuto mi sembra già un paio di offerte, ma il suo desiderio e la sua volontà sarebbe quella di andare alla Juventus. È anche vero che la Juve gli aveva già fatto un paio di offerte, lui ha preso tempo, ora magari si è convinto che per lui è sempre stata una priorità la Juve, però ancora non ha accettato. Se esce Miretti, secondo me, come penso che uscirà, in automatico dovrebbe entrare Kessié, e per la Juve sicuramente è un buon innesto, anche se non so come sta fisicamente, perché i giocatori che comunque sono svincolati, poi non sai che cosa possano eventualmente dare all'inizio, avranno bisogno di recuperare un po' la condizione fisica, però dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, è sicuramente molto forte.
1: Grazie Nick, ciao Niccolò. Ciao,
0: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona
1: un
0: giornata,
1: abbraccio al
0: ciao.
1: nostro Niccolò Ceccarini, 11 e 24 minuti primi. Allora facciamo così, caro Gabriele, andiamo in pausa, poi al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto e qui insomma abbiamo tante tante cose da fare perché oggi di fatto siamo ad una settimana dalla fine del mercato. Come abbiamo detto, ci sono diverse squadre che hanno bisogno di sistemarsi. Là davanti abbiamo parlato della Juventus, ma qualcosa deve fare anche il Milan. Questa incognita su Leao, poco fa leggevo che si parla di un interessamento anche dell'Aston Villa, ma insomma tutto questo deve essere accelerato nella settimana. La Roma sta cercando ancora un centrocampista, il Napoli più che altro deve sfoltire la rosa, l'Inter osserva, perché l'Inter in questo momento non ha particolare esigenze di mercato. E poi attenzione perché appunto come ci raccontava il buon Niccolò Ceccarini, il Sassuolo sta per cedere Pinamonti alla Lazio, Lazio che sta cercando evidentemente un centravanti. E poi ci sono le squadre, diciamo, che devono lottare per salvarsi, penso ad esempio anche al Frosinone che ha alcune situazioni da sistemare. Quindi, insomma, il mercato in questa ultima settimana credo che ci riserverà diverse sorprese. Noi naturalmente con i colleghi di tutto il mercato web lo seguiremo passo dopo passo. Pausa e poi Lorenzo Di Benedetto.

Un giorno dalla redazione sportiva, la Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Malen Malen, l'argentino è il primo a provarci ma poi serve la palla del vantaggio a Malen. Nella ripresa è ancora Dybala Show, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti, rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo

0: Lunedì vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis: a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi, quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto: Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo: prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite del turno preliminare di Champions League. Partiamo da Lione-Fenerbahce. Lione dato favorito al 48% rispetto al 26% dei turchi, con la X data al 27%. Nell'altra partita AEK Atene nettamente favorita al 61% rispetto al 15% dato al Levski Sofia, con la X al 24%, ovviamente X al termine dei 90 minuti regolamentari. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
3: Bene, bene, bene, eccoci qua, bentornati alle 11:34, minuti primi, con voce Alessandro Santelli, in cabina di regia Gabriele Latini. Tra poco entreremo nel vivo del mercato con Lorenzo Di Benedetto. Nel frattempo abbiamo analizzato, insomma, quella che è stata la prima giornata di campionato con Niccolò Ceccarini, una prima giornata che rispetto alla consuetudine non ha riservato particolari sorprese,
4: nel senso
3: è vero, non ci sono state, buongiorno, non ci sono state sorprese, hanno vinto tutte le big, l'unica che ha steccato, mettiamola così, è stata il Como, che però ha pareggiato in casa dell'Udinese, Udinese che si sta consolidando soprattutto in casa, squadra molto difficile, diciamo prima, da affrontare. Siamo reduci dai due posticipi, i primi due posticipi della stagione, la vittoria roboante della Roma contro la Fiorentina per 4-0, la meravigliosa tripletta di Malen condita da un Dybala veramente superlativo, tre assist per lui, poi il quarto gol quello di Pisilli, ma ieri è stata anche la giornata in cui la Lazio, particolarmente ancora nell'occhio del ciclone, una contestazione dei tifosi, non si ferma certamente per la vittoria di ieri, però insomma la Lazio è andata a vincere 1-0 a Bologna. Leggevo questa mattina a proposito di Lazio che la questione si sta spostando in maniera molto molto importante anche sul fronte politico, perché il governatore della regione Lazio, Rocca, peraltro tifoso della Lazio, è nuovamente intervenuto sulla questione chiedendo che anche la politica, lui appartenente di Forza Italia, si muova per insomma favorire il passaggio di proprietà. Questo però ha creato tutta una serie, stavo leggendo proprio poco fa, tutta una serie di risposte anche all'interno della stessa Forza Italia negative rispetto alla presa di posizione, e i tifosi dal canto loro continuano a minacciare un boicottaggio alle prossime elezioni. E può sembrare marginale la cosa, ma in realtà è molto importante, soprattutto perché insomma il bacino d'utenza dei tifosi a Lazio è un bacino d'utenza importante che potrebbe indirizzare anche determinate situazioni, per cui bisogna sempre tenerne di conto di questa vicenda. Peraltro ieri c'è stata una lettera di Claudio Lotito, personalmente avrei evitato, però non ha decisamente fatto breccia nei tifosi, anzi probabilmente li ha fatti arrabbiare ancora di più. Però la Lazio ieri ha fatto la cosa più importante, cioè ha risposto sul campo con questa vittoria siglata peraltro da Frattesi davanti a circa 3.000 tifosi laziali che, come hanno promesso, saranno sempre presenti in trasferta ma non saranno presenti in casa. Allora andiamo a dare un'occhiata anche ai quotidiani sportivi, le pagine ovviamente online. La Gazzetta dello Sport, il primo piano, Juve serve un 9, flop Kolumani, ecco la strategia per arrivare a Sorlot. Quindi nella Juventus rispunta, poi tra poco ne parleremo con Lorenzo, proprio una delle piste che ha tenuto banco per tutta l'estate, cioè lo scambio tra Nico Gonzalez e Sorlot. È chiaro che lo si è visto nella partita di domenica, Kolumani non ha le caratteristiche che cerca e che richiede Spalletti, Sorlot potrebbe averle, e se l'Atletico Madrid abbasserà le pretese per Sorlot e si avvicinerà alle richieste della Juventus, questo potrebbe essere uno scambio che alla fine andrebbe ad accontentare e l'Atletico Madrid, nel quale comunque Nico Gonzalez ha fatto bene, e la Juventus. Juventus che poi, dobbiamo dimenticarlo, non abbiamo parlato oggi, ma è alle prese anche con la situazione il Diz che si è infortunato al piede. Oggi dovrebbe arrivare il verdetto da parte dei medici, del J Medical, dove peraltro stamattina è andato anche Sinner per i controlli, per dei controlli di routine, dopo che il tennista è stato costretto a rinunciare agli Open negli Stati Uniti. E appunto dovrebbe arrivare in giornata il verdetto del J Medical per capire se si può andare avanti con una sorta di terapia conservativa, poco probabile, oppure se il numero 10 della Juve dovrà sottoporsi ad un intervento, quindi a un'operazione. Adesso questo sposta poi fino a un certo punto quelle che sono le strategie di mercato della Juve. Perché? Perché per quanto il Diz sia al centro, no, del progetto, diciamo così, della Juve, però è facilmente sostituibile, perché c'è Boga e c'è anche Alej Begovic. Quello che cambia però è appunto la strategia sull'attaccante, nel senso che il buon Diz può portare tra i 5 e 6 gol da qui a fine stagione, forse anche qualcosa di più. E allora, se Kolumani non li garantisce, la Juve per forza deve andare a cercarsi un altro attaccante. E infatti è proprio l'apertura della Gazzetta dello Sport, che poi di spalla 5 cose che non sapete di Sisse, papà in fabbrica, l'idolo Pogba e il cognome che appunto va letto senza l'accento. Per quanto riguarda il mercato, l'Inter serve la quinta punta, da Chiesa a Sancho ecco 5 idee. Quindi c'è chi le punte le deve andare a prendere proprio per quasi necessità, cioè la Juve, chi invece cerca eventualmente addirittura la quinta punta, anche se chiaramente né Sancho né Chiesa sono punte centrali, ma sono esterni. Ancora sulla Gazzetta dello Sport si parla della Roma, le dichiarazioni di Gasperini: Dybala a 32 anni è il top della Serie A, una bestia, Malen al momento è di livello mondiale. Sempre per il mercato sulla Gazzetta dello Sport: Sarri vuole Rovo, l'Atalanta offre 35 milioni, ma il Bologna per il momento resiste. Andiamo invece su tutto mercato web, per l'appunto Luis Oliveira in primo piano sulle pagine di tutto mercato web. Cagliari: potremo vivere un campionato tranquillo, fermare l'Inter perché no. Tra l'altro proprio domenica prossima l'Inter andrà a far visita al Cagliari. Sempre tutto mercato web in primo piano: ore calde in casa Sassuolo, Pinamonti fuori, oggi giornata decisiva per Esposito. In uscita dal Cagliari, vi ricordate un po' la vicenda che ha fatto molto discutere tra Esposito, che è il fratello di Pio peraltro, e questo è Sebastiano ovviamente, e l'allenatore Pisacane, il direttore sportivo, il battibecco ripreso sempre in fase di precampionato, e dunque lui vuole andare via da Cagliari e andrà probabilmente a Sassuolo. Sempre tutto mercato web: ma quanto vale Malen? Nella Roma 2 mesi fa l'ha riscattato per 25 milioni. Beh, credo che insomma in questo momento il valore sia addirittura raddoppiato. E poi non è il 3-5-2 di Inzaghi, l'Inter di Chivu ora cambia pelle con protagonisti inattesi. Questo un altro titolo di tutto mercato web in primo piano. E da tutto mercato web noi andiamo, perché c'è il nostro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
4: Ciao Ale, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Io sono preoccupatissimo, te lo dico.
3: Sì, lo so. Ma guarda, so che è vivo perché stamani si è svegliato evidentemente punto da qualche zanzara, perché non mi sta tormentando di messaggi, Marangio.
4: No, io sono veramente preoccupato, veramente, perché poi, cioè, ormai quant'è che devo andare a prendere i cartelli a giro, quant'è che è in ferie?
3: Circa un mese. Cioè, e ti do questa...
4: L'ultima volta ho fatto un mese di ferie, sì, continuativo, sì. Ero, credo, alle medie.
3: Anch'io, anch'io, perché poi le superiori ci siamo andati. Grande Lorenzo. Comunque tornerà, forse tornerà. Senti, da dove partiamo? Dalla Juve, che forse è quella che ha più bisogno in queste ore, ma soprattutto Lorenzo, perché la Juve ha bisogno di entrate, ma bisogna che esca più di qualcuno, credo, no?
4: Sì, sì, ma guarda, tanto ora si entra veramente, siamo entrati ufficialmente nell'ultima settimana,
3: sì,
4: di mercato,
3: appunto.
4: Quindi sì, insomma, può succedere veramente di tutto, e quindi credo che poi alla fine la Juventus riuscirà a sistemare tutto. Cioè, se ci pensi, una settimana, 10 giorni fa, soltanto il pensiero, no, che la Juventus potesse dar via Di Gregorio e Perin sembrava una cosa impossibile, no? E invece, guarda, nel giro di 3 giorni poi si è sistemato tutto. Tra l'altro, Di Gregorio ufficiale,
3: sì,
4: da
3: pochi minuti. Sì.
4: Quindi io credo che alla fine poi si sistemerà tutto. Miretti dovrebbe andare da Italiano al Besiktas, e alla fine si troverà la quadra, anche perché poi la Juve magari fino a questo momento ha provato, no, a non tendere la mano del tutto verso chi voleva prendere in prestito con una formula magari che non tornava bene alla Juventus. Però arrivati a questo punto, la Juve, pur di darli via, accetterà, ma non, cioè, parliamo della Juve in questo momento, ma tutte faranno allo stesso modo, e quindi poi alla fine credo che si arriverà. E poi bisogna capire l'attaccante, perché l'attaccante,
3: esatto,
4: è tanta roba. Cioè, io, guarda, l'ho fatta su tutto Mercato Web la partita della Juve, ho fatto le pagelle della Juve.
3: Sì, ho letto, Lorenzo. Io ero ai 36 gradi di Frosinone, te all'aria condizionata. Però noi al lavoro e Marangio in ferie, giusto per dire.
4: Sì, quello ci mancherebbe. È stata una partita, guarda, ne parlavo ieri anche con il buon Piccari a Maracanà, perché tutti erano lì, tutti a incensare il Milan, no? Grande Milan, grande Milan, grande Milan. E la Juve invece, no, la Juve è solita Juve. Allora, solita Juve, siamo d'accordo, l'ho scritto anche domenica sera, la Juve che ha i soliti problemi, che non riesce a chiudere le partite. L'anno scorso, se ci pensi, alla fine dei conti non è andata in Champions perché non ha chiuso tante partite,
3: bravo.
4: Che avrebbe dovuto e avrebbe potuto chiudere, quindi è lo stesso problema. Il Milan dall'altra parte, grande Milan, sì, grande Milan. Il Torino ha avuto 4 palle gol, sì, nell'ultimo quarto d'ora, clamorose, cioè veramente clamorose. Quindi il calcio è questo, no? La Juve deve cercare una punta che riesca a fare quei gol che servono per chiudere le partite, ma trovare un attaccante genere non è facile, perché si parla di Zirkzee, ma Zirkzee non è un bomber,
3: no.
4: Colomani non è un bomber, guarda, paradossalmente non è un nome, ma se la Juve arrivasse e prendesse Icardi, io ti dico, guarda, vuoi vedere che sarebbe l'uomo giusto? Però non è un nome in questo momento nella lista della Juventus, no? Però serve quel giocatore lì, quello che ti chiude le partite. Io ho dato 5 a Colomoni, volevo darla anche a Ildiz, poi ho detto vabbè, dai, diamogli 5 e mezzo. Però anche quello che ha sbagliato Ildiz è clamoroso,
3: molto,
4: cioè aveva tutta
3: molto,
4: la porta,
3: molto.
4: È riuscito a centrare il portiere.
3: È vero.
4: Con Seisao pesa meno, perché è stato il migliore in campo, secondo me, eccezione fatta per Bremer della Juve, no? Quindi dici, guarda, sì, ha sbagliato il gol, però ha fatto l'assist, è stata una spina nel fianco. Però la Juve serve un giocatore che faccia gol, e le parole di Spalletti sono più pesanti di quello che si possa pensare, perché poi c'è tornato, dice, no, ma ce lo siamo andati a prendere, l'abbiamo voluto, sì, però intanto dice, se non giocato da 2 anni un motivo ci sarà. Quelle sono parole pesanti,
3: Molto, molto. Quindi vedremo. Invece sono molto curioso, e penso anche te, caro Lorenzo, della sorte di Leao. Ma è vero che si sta aprendo una pista a Aston Villa?
4: Allora sì, si sta, anche qui si entra nel magico mondo dell'ultima settimana di mercato. Che Leao al Milan non ci può più stare. C'è anche le parole di Amorim del pregare, no? Quando ha detto alla vigilia della partita del Torino, Leao non è importante in questo momento.
3: Esatto.
4: Cioè, le parole bisogna pesarle, E quando un allenatore dice così, perché dice tanto non può giocare, innanzitutto vorrei vedere se è infortunato davvero, perché non ci credo, come non credo all'infortunio per esempio di Pinamonti che ci ha raccontato Aquilani. Insomma, io poi sono molto dubbioso su questa gestione dei giocatori. Vedi Ken ieri sera che lo metti sul 3-0 e che lo metti a fare sul 3-0, cioè sì. Una volta o lo metti all'inizio
3: o non lo metti,
4: se lo,
3: certo.
4: Lo metti sul 3-0 e poi si fa male davvero sul 3-0, sei rovinato,
3: esatto.
4: Perché, cioè, voglio dire che comunque da capire, insomma, quello che succederà con Leao, ma il Milan aprirà a una formula che non gli piacerebbe utilizzare, però lo deve dar via, perché non che Leao metta zizzania nello spogliatoio, però se Amorim costruisce un gruppo e ha idea di costruire un gruppo, come abbiamo visto l'altro giorno a Torino, cioè con il giovane Sissé che si è già preso le prime pagine, con Rabiot e Modric che sono sempre i leader, con tanti giovani, con Chukwueze rispolverato, cioè Leao non è quel giocatore che si mette a disposizione, quello è stato sempre il suo grande limite, e quindi il Milan dovrà per forza di cose cederlo alla fine, anche a una formula che non soddisfacente per il club rossonero, però alla fine, che sia Aston Villa o che sia un altro club, ma dovrà andare via per forza Leao.
3: Così come sta per partire, l'hai detto prima, credo, no, Ken, visto il non utilizzo di ieri, se non sul 3-0, ti chiedo, il 4-0 di ieri può cambiare qualcosa nella strategia? Penso di no, ma te lo chiedo. E soprattutto, chi al posto di Ken?
4: Guarda, qui si apre un bel dibattito. Allora, noi che curiamo il mercato, poi comunque sia, noi di base siamo a Firenze.
3: Esatto.
4: È chiaro che abbiamo un occhio di riguardo, no? Però comunque sia un qualcosa che ci porta, no, ad analizzare la Fiorentina in maniera differente. Io sono stato tutta l'estate con un po', so come dirti, non troppo convinto della strategia di Paratici,
3: okay.
4: Ma non della strategia sul mercato, della strategia di comunicazione, perché i giornalisti sono una categoria bella tosta e che rompe anche le scatole parecchio. Quindi devi essere bravo da dirigente, perché non puoi far finta che non ci siano. E lui invece ha fatto finta che la categoria che non ci sia. Insomma, faceva arrivare qualche pizzino attraverso qualche uomo di fiducia, ma ha snobbato. Io ho detto che gli vada tutto bene, perché visto che la categoria dei giornalisti è una categoria anche rancorosa.
3: Bravo, vero, vero, vero.
4: Allora, che gli vada tutto bene. Ecco, diciamo, non ha cominciato nel migliore dei modi la Fiorentina ieri sera, per usare un eufemismo. E ti ritrovi oggi a dover analizzare quello che è stato un mercato da più di 100 milioni, dove rischi di perdere la punta il 25 di agosto. Non hai esterni d'attacco. Che è un super colpo, secondo me, una mezzala fortissima che deve giocare davanti. Incomprensibile il fatto che ieri sia stato utilizzato Dodò dal primo minuto, quando non aveva giocato mai nemmeno una volta da titolare in amichevole. Ti sei presentato col centrocampo dell'anno scorso, che la Fiorentina l'anno scorso ha rischiato di andare in Serie B, quindi alla prima si vede che comunque di lacune ce ne sono tante in casa Fiorentina. Però oltre a tutto questo, la Fiorentina ha fatto una preparazione e un precampionato con come centravanti Moise Kean, che ha delle determinate caratteristiche, e ieri abbiamo visto che Pellegrino non può fare quel lavoro lì.
3: Quindi
4: io non dico che Pellegrino non sia che sia scarso, che non sia all'altezza, assolutamente no, perché è un buon giocatore secondo me, però ha caratteristiche diverse. E quindi la Fiorentina, quando ieri nella prima mezz'ora, che tutto sommato se l'è anche giocata nella prima mezz'ora la Fiorentina, arrivava sulla tre quarti e imbucava, e poi però mancava quello che ci andava a attaccare la profondità, e quindi devi trovare un attaccante del genere. Ieri ha utilizzato le parole che possono essere soltanto una condanna, secondo me, per Paratici, perché un dirigente che con il, ha il suo centravanti in panchina, quindi vuol dire che è mezzo venduto, e ti dice: non abbiamo bisogno di vendere, vendiamo soltanto se i giocatori ci chiedono ad andare via, e nel caso in cui dovesse andare via ne prenderemo uno di pari livello o migliore.
3: Migliore.
4: Ecco, analizziamo queste tre cose. Non abbiamo bisogno di vendere, allora lo togli dal mercato.
3: Certo.
4: No, il 25 di agosto non lo cedi. Solo se ci chiede di andare via, bene, ma te lo deve chiedere entro il 1 d'agosto, per quanto mi riguarda, non il 25, se lui chiede di andare via, dici no, prendi 5 milioni l'anno, giochi, perché non puoi, quindi scricchiola un po' questo ragionamento. E nel caso in cui lo dovesse cedere, e alla fine lo cederà, io voglio vedere come fa a trovarne uno di pari livello o addirittura
3: meno. Sono d'accordo, Lorenzo, d'accordissimo su tutto.
4: Perché si parla di Beto, e io con tutto il bene che posso volere a Beto, che ho avuto anche al Fantacalcio un paio di stagioni e sono anche affezionato a questo giocatore, ma non è più forte di Ken e non è nemmeno al pari livello di Ken.
3: No.
4: Trovarne uno al pari livello di Ken, ti deve inventare un colpo come ha fatto la Roma, che va a prendere Malen, lo paga 25 milioni, tutti pensavamo potesse essere un buon attaccante, invece un attaccante fa la differenza. E la Roma, con questo Malen qui, se avesse quel Dybala lì tutto l'anno, che purtroppo non ce l'avrà perché Dybala non le reggerà, io me l'auguro, guarda, io prego per vedere una stagione di Dybala senza infortuni, perché è un giocatore di cui sono follemente innamorato.
3: A chi lo
4: ma
3: dice?
4: Se avesse Dybala e Malen così in quella maniera lì, va a vincere lo scudetto, la Roma.
3: Fatti, sì, sì, ma io, guarda, come sfondi una porta aperta, secondo me la Roma può vincere lo scudetto. Hai ragione, dipende molto da Dybala. Quel Dybala lì, se gli dura anche 20 partite, si avvicinano, se gliene dura 30 lo possono vincere. Guarda, Lorenzo, analisi perfetta la tua. Ti saluto chiedendoti invece di Rove al Bologna, perché ieri a me il Bologna, lo dicevo prima, con Nicolò Ceccarini mi ha impressionato negativamente. Beh, se dovesse perdere anche Rove è un bel problema, eh?
4: Sì, ma l'idea del Bologna è quello di non perderlo, perché comunque è stata rifiutata un'offerta importantissima, perché l'Atalanta ha offerto 35 milioni di euro più 5 di bonus.
3: Tanta roba,
4: cioè,
3: sì.
4: Secondo me non esiste giocatore del livello, chiaramente, di queste squadre italiane di metà classifica, metà alta classifica, non esiste giocatore che non si venda a 40 milioni, non esiste. Però si torna lì, è tardi, a me questi club come l'Atalanta in questo caso, o come, non lo so, anche la Fiorentina che si ritrova a vendere Ken a 40 milioni, va bene, prendi 40 milioni, ma è tardi adesso, è tardi, non lo puoi, cioè devi mettere una deadline, perché se no è inutile, fai un mercato bello, perché la Fiorentina ha fatto un gran mercato, e poi però lo rovini, perché se ti va via la prima punta, cioè, a questo giochino, fino a prova contraria, bisogna fare gol, e gol 90 volte su 100 lo fanno gli attaccanti. Quindi se perdi l'attaccante principe della tua rosa il 25 d'agosto, roba dura. E comunque credo che il Bologna cercherà in tutti i modi di non cederlo. Poi se dovesse arrivare un'offerta ancora più importante, magari ci penserà. Però al momento non è nelle idee del Bologna la cessione di Roma.
3: Lorenzo, grazie, buon lavoro, un abbraccio.
4: Ciao
3: ciao Lorenzo, a domani, bellissima riflessione con Lorenzo Di Benedetto, 11:57 minuti primi, possiamo andare in pausa e poi abbiamo un vocale, allora sentiamolo.
5: Buongiorno. Su Roma-Fiorentina volevo dire due cose. La Roma mi ha veramente impressionato, cioè se Dybala per un miracolo divino riesce a stare sano 10 mesi, che è difficile, e la Roma per me può vincere il campionato, ragazzi, cioè, non so se siete d'accordo,
3: sì,
5: o meno,
3: sì.
5: Però ha Malen tirato a lucido, la rosa comunque ce l'ha, c'è sempre l'incognita chiaramente della Champions, perché su sappiamo che giocare ogni 3 giorni è diverso, però la Roma è veramente una gran bella squadra. La Fiorentina malissimo. Secondo me è una squadra, anche io pensavo fosse più forte, anche nei singoli. Ma ragazzi, ma ha dei giocatori che sono totalmente finiti. De Gea, Dragusin. Poi sì, si dice, vabbè, ha preso Attao, ho capito. Ma dietro ci sono Indure e Brescianini. Cioè, nel senso, una squadra va composta non dai singoli. Mi sembra una macedonia di giocatori in questo momento.
3: È una riflessione, allora, sulla Roma condivido, sulla Fiorentina mi piace questa idea di macedonia di giocatori. In effetti ne ha parlato prima molto bene Lorenzo Di Benedetto, ma anche Niccolò Ceccarini nella prima parte. Poi avremo anche Alain Valnegri sulla Fiorentina. Due aspetti, quindi diamo il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto. Partiamo da quello mezzo pieno. La prima giornata, quando cambi tantissimo, è molto problematica. È vero che la Fiorentina ha già giocato in Coppa Italia, ma in Coppa Italia è un conto con il Benevento. Forse dobbiamo dire che da questa parte ha trovato la squadra più in forma del momento, cioè la Roma. Quindi si passa veramente dalla notte al giorno. Da qui a fare la figura che ha fatto la Fiorentina ieri c'è una via di mezzo, che ieri non abbiamo visto. Quindi questo è il bicchiere mezzo pieno. La magma si troverà, non ho dubbi. C'è però l'incognita, veniamo al bicchiere mezzo vuoto, grosso. Allenatore che a Sassuolo ha fatto no bene di più, ma che adesso si trova anche con una responsabilità diversa, perché a Reggio Emilia, Sassuolo, che poi gioca a Reggio Emilia, puoi permetterti di sperimentare, di provare, e non hai quelle famose pressioni. A Firenze, ne parlavamo prima, 4-0 contro la Roma, prima giornata di campionato, è già subito una piazza, non dico in subbuglio, ma arrabbiata sì. E poi, sempre bicchiere mezzo vuoto, insomma, strategia di mercato, che ti trovi a una settimana dalla fine del mercato e rischi di perdere il tuo centrocampo titolare. Per cui io credo che la Fiorentina farà molto molto meglio, però servono due componenti: l'allenatore, decisamente, il feeling tra i giocatori che si troverà, e una piazza, quindi terzo aspetto, che deve concedere un minimo di pazienza a questa squadra, perché se si pretende tutto e subito diventa complicato. Mezzogiorno, pausa, grazie all'amico per il vocale, a tra poco con Jacopo Galvani.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che, secondo Washington, aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
6: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera, e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
7: Sono vendute ancora oltre 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
6: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e Chief Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
7: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere potere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è La Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
6: Il calcio: Rafaleão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo, il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E allora, eccoci qua, bene bene bene, dunque, ben ritrovati, 12.08 minuti primi, ufficiale come detto di Grigori al Bournemouth, operazione in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro, sono le 12.08 minuti primi, Alessandro Santarelli con voi insieme a Gabriele Latini, pronti ad aprire la pagina sul Milan, appena avremo in collegamento il buon Jacopo Galvani. Milan che appunto ha iniziato battendo il Torino, sì è vero, anche con qualche sofferenza nel finale, ma comunque con una vittoria che fondamentalmente non è mai stata messa in discussione. In questi giorni molto caldi ovviamente sul fronte del mercato, giornata quindi che si è aperta con l'ufficialità del passaggio di Gregorio in Premier League, probabilmente andrà a fare il secondo perché Bournemouth ha già il portiere titolare, ma insomma staremo a vedere. Allora, spero che tu sia guarito, caro Jacopo, come stai?
1: Decisamente meglio.
0: Ah, eccolo il vero Galvani. Guarda, hai ripreso anche colore, Jacopo.
1: Guardate, voi non avete idea come sono stato male. Una cosa allucinante. Però bene così, sto decisamente meglio. Andiamo avanti.
0: Sì, procediamo. Ti do un consiglio. La devi smettere di avere rapporti promiscui, perché poi fai quella fine, capito?
1: Mamma mia, voi non avete idea. Vabbè.
0: Va bene. Senti, il Milan ti ha fatto sta bene, dai, ti ho letto anche sui social, sei soddisfatto? È già una notizia, Jacopo Galvani soddisfatto.
1: Allora, devo dire, mi sembra che ci sia tanto da lavorare, la squadra per me rimane incompleta, perché secondo me manca come minimo un difensore centrale, poi ovvio che se dovesse partire Leao manca un altro trequartista eventualmente. E secondo me io ho un dubbio sulla punta, nel senso che non so se per tutta la stagione basteranno Ramos e Camarda, sono i miei dubbi che ho, però per il resto secondo me, cioè, la cosa che mi ha fatto star bene, che dopo un anno che, per come vedo io il calcio, di sofferenze guardando la squadra d'Allegri, perché a me quell'idea di dire prima non le prendiamo e poi ci pensiamo, per me è proprio l'anticalcio, per come vedo io e come penso e come vedo questo sport. E devo dire che mi ha fatto piacere vedere una squadra che è alla ricerca del gioco, che attacca, che cerca sempre soluzioni offensive, che tiene la palla, possesso, eccetera, eccetera, eccetera. E devo dire che per me è stata una ventata di ossigeno clamorosa. Lo dico, non mi sembrava vero, a volte dicevo ma sei sicuri che è il Milan? Perché dopo aver visto, e poi soprattutto vedere una squadra che ha un'idea di gioco, che ha ben precisi compiti, anche i giocatori mediocri diventano normali, cioè penso a Musa, che fino all'anno scorso pensavamo che fosse completamente un giocatore inutile, perché questo era, dai, inutile che ci facciamo dei giri di parole. Vederlo inserito in un contesto dove c'è uno spartito da seguire, anche Musa ha fatto delle buone cose. Ripeto, non stiamo parlando di un fenomeno, perché mai lo sarà, però vedi che ha fatto delle cose positive. Stessa cosa vale per Estupiñán, che per me rimane sempre Stupipon, che è scarso, che è tutto, però quantomeno in un contesto è più limitato, è limitato da, è più, essendo più incanalizzato, mettiamola così, è più difficile che commetta degli errori, cioè li commette lo stesso perché i piedi sono quello che sono, perché, però almeno non gli devi lasciare la libertà di dire pensaci tu. Cioè, Allegri, quando mi dicono ma Allegri è bravo a gestire i campioni, ma ragazzi, beh, i campioni, andiamo io e te in panchina, tu gli devi spiegare qualcosa a Tevez, a Cristiano Ronaldo, a Ibrahimovic, a Robinho, a Ronaldinho, gli devi dire cosa devono fare in campo? A Pirlo gli devi dire cosa devono fare in campo? No, gli dai la maglietta e gli dici, oh, fammi vincere, mi raccomando. E secondo me questa è la cosa che fanno fatica tanti tante persone a capire quando si parla di allenatore. L'allenatore invece, che come sta dimostrando Amorim, o per me il maestro rimane Gasperini. Gasperini magari può avere dei difetti a livello che possono avere dei difetti che magari sono talebani nel loro vedere calcio, però quantomeno quando inseriscono un giocatore, il giocatore sa che deve fare A, B e C e non deve fare D. Punto. Questo sanno. Invece quando tu hai un allenatore come Allegri, sai più o meno non le devi prendere. Poi pensateci voi, ma non funziona così. Cioè il calcio è cambiato estremamente. Poteva andare bene nel calcio in cui tu avevi tutti i migliori giocatori al mondo, ce l'hai nella tua squadra, allora gli dici, vabbè, questa è la maglietta, fate quello che volete.
0: Jacopo, c'è già un vocale per te, lo ascoltiamo insieme e poi ti chiedo ovviamente di Leao. Prego, Gabriele.
2: Buongiorno a tutti, scusate, oggi due vocali
0: Vai.
2: addirittura ho mandato, però visto che c'è Galvani che mi ha vista come me. Allora, considerazioni su Torino-Milan. Io ero a Torino, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, 45 euro solo di biglietto, settore ospiti.
0: Mamma mia.
2: Devo dire che il Milan mi è piaciuto perché ha veramente espresso un buon calcio, forse addirittura ci è sembrato un buon calcio perché erano anni che non li vedevamo giocare così, con questo pressing offensivo e questa intensità. Però oggettivamente abbiamo, vabbè, un problema di condizione atletica che secondo me si può risolvere andando in là nella stagione. L'importante è partire bene, battere il Venezia, secondo me, arrivare a giocarsi la terza giornata a Torino col punteggio pieno. Però abbiamo un grosso problema di singoli, cioè il Milan deve fare assolutamente un difensore centrale perché quando la palla arriva in area sembra che stia per esplodere una bomba da come vanno in ansia, e un trequartista con la caratteristica di saltare l'uomo e tirare in porta, perché questi giocatori ci mancano e si vede chiaramente.
0: Jacopo, tutto per te.
1: E beh, ha detto quello che ho appena
0: Sì.
1: anticipato, mi sembra, e il difensore centrale sono d'accordo anch'io che manca. Non so quale sia il profilo giusto perché secondo me un'altra caratteristica che deve avere il difensore centrale del Milan, oltre a essere bravo tecnicamente, è essere veloce. Perché giocando così alti ci vuole uno, oltre a Ghila, che abbia la velocità per recuperare l'eventuale sbavatura, l'eventuale errore di lettura. Quindi secondo me ci vuole un giocatore con queste caratteristiche. Francamente, Ignacio González. Io ho visto giocare qualche volta con lo Sporting, ma non l'ho mai visto impegnato in recuperi, roba del genere. Quindi non saprei dire se è un giocatore veloce. Bisogna capire se è lui il prescelto, ben venga, però ripeto, deve avere queste caratteristiche. Per me, io l'ho scritto anche nelle pagelle, l'ho anche detto, per me De Winter è stato un po' l'anello debole del Milan contro il Torino. Sul trequartista siamo d'accordo, secondo me sarebbero dei giocatori. Per me l'ideale, io l'ho sempre detto, era Rodrigo Mora, che poi è
0: Che ha preso a
1: andato a
0: Roma, sì.
1: Roma. Io l'avevo detto, quello è l'ideale per come gioca Amorim e poi è un giocatore che a me piace, perché a me i brevilini che saltano un uomo a me fanno impazzire. Io l'ho sempre detto, fossi io un allenatore probabilmente non vinco niente, ma io schiero 10 numeri 10 e mi metto in porta a Osare Nejguita. Perché così mi diverto, cioè per me calcio è divertimento anche.
0: Senti, ti chiedo un paragone, che differenza c'è secondo te tra Conceição e Rodrigo Mora, al di là del ruolo che Mora è più trequartista, Conceição un esterno, però sono due giocatori che anche dal punto di vista strutturale si assomigliano molto.
1: Sì, allora ho capito poco perché sei un po' fresciato,
0: No,
1: però
0: ti
1: credo
0: chiedevo
1: che.
0: la differenza tra Conceição e Rodrigo Mora, ovviamente al di là del ruolo, perché uno è esterno e l'altro è trequartista.
1: Allora, a me sembra che Rodrigo Mora sia più concreto come giocatore, sia più, in un certo senso, più dinamico. Francisco Conceição sia uno che gli devi dare la palla sui piedi e fargli vincere l'uno contro uno. Però a volte Francisco Conceição per me manca un po' della concretezza, soprattutto nella fase finale del concludere l'azione. Mentre Rodrigo Mora mi sembra più concreto nel concludere l'azione e gioca anche di più senza palla. Sono giocatori alla fine diversi, possono ovviamente giocare assieme, Per me Francisco Conceição, io lo avevo sposato tanto quando giocava a Porto, ma secondo me non ha fatto l'ultimo salto di qualità che potrebbe e poteva fare. Secondo me non l'ha fatto perché la Juventus in cui è capitato oggettivamente è una squadra un po' disastrata. Adesso con Spalletti sta trovando le giuste, i giusti diktat tattici e potrebbe fare questo salto di qualità. Perché a volte noi diamo per scontato che un giocatore, perché ha delle qualità, deve fare subito il salto di qualità. Però se ti trovi con allenatori che non riescono a esaltarti, è anche difficile farlo. A volte ci vuole anche quella fortuna di trovarti nel momento giusto, nella squadra giusta, che ti permette di fare salti di qualità. Poi, ovvio, se sei Ronaldo il fenomeno,
0: Certo.
1: non hai bisogno dell'allenatore. Intanto prendeva palla a metà campo, gli dribblava 6 e andava in porta.
0: Quindi una cosa,
1: E lui
0: insomma.
1: non ha bisogno dell'allenatore, va bene anche Allegri per lui.
0: Due portoghesi l'abbiamo detti, il terzo, Leao, che a Mourinho è stato abbastanza duro, no? E
1: Allora,
0: concreto
1: io
0: su di lui.
1: su Leao sono molto combattuto. A parte che dopo aver visto Torino-Milan, Leao non c'entra assolutamente
0: Niente.
1: niente con questo Milan, perché io ho visto 11 giocatori che hanno corso fino ad avere i crampi, fino a non reggersi in piedi. E questo è giusto dirlo, Leao non è quel tipo di giocatore. Leao è un giocatore che durante i 90 minuti si prende le sue lunghe pause. E poi è bravo a queste accelerazioni incredibili che ti fanno vincere le partite anche. Però oggettivamente, dopo aver visto la squadra di Amorim, mi sembra che Leao avrebbe giocato poco o niente ed è giusto venderlo. Poi sono d'accordo con chi dice si è messo lui sul mercato, non è stato il Milan a mandarlo a cacciarlo. Sono d'accordo su tutto al 100%. Anche se io continuo a dire che lui si è messo sì sul mercato, ma il tifoso del Milan devo dire che ha contribuito a far sì che lui si mettesse sul mercato, perché comunque erano 2 anni che veniva fischiato, cioè pioveva, era colpa di Leao. Io poi continuo a dire che l'anno scorso, se ci fosse stato un altro allenatore, probabilmente avremmo visto un Leao diverso, perché lo stesso discorso per me vale anche per Gimenez. E purtroppo, se tu ti trovi un allenatore che non ti mette mai in condizione di calciare in porta, ragazzi, è anche difficile per un attaccante. Non è un caso che l'anno scorso i numeri 9 del Milan non facevano gol. Cioè, è possibile che tra Gimenez e Fulcrum hanno fatto un gol? Cioè, adesso Fulcrum, che ho visto che è ritornato in Germania, prima partita ha fatto gol. Non sto dicendo che Fulcrum era forte, eh. È lontano da me da dirlo, perché era uno dei giocatori, proprio il tipico attaccante che non vorrei mai nella mia squadra. Però, ragazzi, non si può neanche passare da no buoni bomber a pippe totali. Cioè, purtroppo, cioè non purtroppo, per fortuna gli attaccanti vi mettono anche in condizione di fare gol. E purtroppo con Allegri in condizione di fare gol non ce li metti mai. Voi guardate anche adesso, è vero che la prima giornata non conta niente, non è manco un'indicazione, però Højlund, anche qui, prima giornata con Allegri, non ha fatto un tiro in porta. Cioè, è possibile che ogni volta che c'è un centravanti con Allegri fa fatica a tirare in porta? So anch'io che sei dietro Pirlo, che ti fai lanci di 40 metri, i gol li fai. Però non è che Pirlo ce ne siano tanti al mondo, eh. Cioè, io da quando si è ritirato Pirlo, giocatori così forti non li ho ancora visti.
0: No, sono d'accordo. Guarda che poi però Jacopo, quando il Napoli vincerà lo scudetto, tu dovrai fargli una carezza ad Allegri, perché magari l'ha tolto ai tuoi
1: Ma non
0: amici.
1: mi ha visti.
0: No, sono d'accordo. Guarda che poi però Jacopo, quando il Napoli vincerà lo scudetto, tu dovrai fargli una carezza ad Allegri, perché magari l'ha tolto ai tuoi amici.

0: Attesa di tutte le altre operazioni che andremo a seguire praticamente nel corso di questo pomeriggio. Poi c'è da capire anche la faccenda Milan e Leao, perché adesso spunta l'Aston Villa e quindi lui vorrebbe andare in Premier, non vuole andare in Turchia. Non credo che ci siano più margini per ricostruire qualcosa con il Milan. Tra l'altro il Milan, insomma, nella prima giornata ha avuto anche il piacere di vedere all'opera un giovanissimo Sisse, che ha subito impressionato per condizione, si è mosso come un veterano. Insomma, anche qui facciamo tutte le debite proporzioni, considerando l'avversario che c'era di fronte e quello che volete, però insomma impattare così un giovanissimo e giocare in quella maniera credo che sia un segnale molto, molto importante, e quindi c'è da seguire anche la pista Leao.
1: Sì, ed è un'operazione che può entrare nel vivo, quella dell'Aston Villa. Ci aspettavamo che negli ultimi giorni di agosto potesse palesarsi una squadra per dare un futuro diverso a Rafa Leao, che è ormai uscito completamente dal progetto Milan. Quel non è importante da parte di Amorim, ma sembra aver davvero tracciato una strada diversa per quanto riguarda Leao, e finalmente, dopo diverse attese e soprattutto a fine mercato, si è palesata finalmente quell'opportunità Premier League. Vediamo se si potrà concretizzare questo tipo di affare, però Leao sì, è quel giocatore che finalmente magari può sposare un panorama diverso. Dall'altra parte sta crescendo questo alfaggio Sissé. Tra l'altro, Marco, sono tanti i calciatori che origini, diciamo, gli italiani di seconda generazione, perché Romano, ad esempio, altro protagonista in questa giornata
0: col Cagliari
1: è un altro di quei giocatori. Alfaggio Sissé invece è nato a Treviso e quindi è italiano a tutti gli effetti, ed è, diciamo, si sta creando anche una bella vetrina per quanto riguarda Roberto Mancini, che ieri tra l'altro era a Bologna e dovrà tra poco svolgere le prime convocazioni per la nuova Italia. Diciamo che si stanno mettendo in mostra alcuni calciatori che però devono ancora scegliere bene quale sarà la loro nazionale di riferimento.
0: Bene, allora andiamo a leggere un po' di messaggi. La Roma ha vinto contro una squadra arrivata quindicesima nello scorso campionato, con un nuovo allenatore e 10 nuovi giocatori che devono ancora amalgamarsi. Calma. Ma guardate, io questo discorso però sempre che dobbiamo sempre mettere davanti l'avversario, come abbiamo fatto, va bene. Però poi dobbiamo andare anche oltre e vedere quello che sono stati gli aspetti positivi del campo e analizzarli, se no finiamo la trasmissione dopo un minuto, diciamo: guardate, la Roma batte la Fiorentina, però la Fiorentina è una squadra, è un cantiere aperto, ha cambiato allenatore, 10 giocatori, quindi di che stiamo parlando? Io credo che il calcio non si analizza in questo modo. C'è il fattore che dobbiamo considerare, però poi bisogna vedere la prestazione, bisogna vedere come si è sviluppato il gioco in campo. E ieri la Roma ha impressionato per due motivi: la qualità dei giocatori unita alla velocità del gioco, l'aggressione, la partenza. Io vorrei sottolineare questo. Poi dobbiamo dire la Fiorentina, che dopo due mesi scende in campo, un mese e mezzo, due mesi di, diciamo così, dove sta lavorando, non puoi non far vedere niente per 90 minuti, ma niente, niente, niente. Cioè sembrava proprio non essere scesa in campo ieri. E io capisco che da una parte c'è la forza di una squadra che è superiore, e questo lo sapevamo tutti dall'inizio, no? Però penso che un po' tutti si aspettavano una Fiorentina un po' diversa. Vi aspettavate una Fiorentina che non crea un'occasione? La Fiorentina che non tira mai in porta? Che non costruisce mai?
1: Ma che dopo, come l'attacca, prendi gol.
0: E come venivano giù, facevano quello che volevano? E io no, non mi aspettavo una Fiorentina così. Quindi noi dobbiamo dire, va bene, la Fiorentina ha cambiato l'allenatore, 10 giocatori, quindi questo basta per giustificare un'imbarcata del genere? Cioè, siccome ha cambiato allenatore e 9 giocatori, doveva perdere 4-0. Ma non solo, non è che perdi 4-0 e dici, sai, ho preso 4 gol, però ho preso un palo, una traversa, potevo passare in vantaggio. Niente, il nulla cosmico. Il nulla. E allora questo dobbiamo dirlo, o ci dobbiamo fermare soltanto al discorso ha cambiato l'allenatore e 9 giocatori? Fine? Questa è l'analisi che dobbiamo fare?

0: No, non può minimamente bastare, perché è vero che la Roma è una squadra già collaudata, però così poco no, così poco soprattutto dal punto di vista
1: Oh, ha
0: difensivo.
1: fatto meglio la Lazio della Fiorentina come
0: Sì,
1: prestazione.
0: sì.
1: Una Lazio che era
0: Sì.
1: stata criticata per l'eliminazione della Coppa Italia. Una Lazio che vive in un contesto ambientale difficilissimo. Va a Bologna, gioca
0: Che
1: con
0: ha fatto un
1: ordine.
0: acquisto di
1: Ha fatto un
0: spessore.
1: acquisto, ha fatto un acquisto. Va a Bologna, gioca con ordine, compattezza, sta sempre sul campo e vince fuori casa.
0: E la Fiorentina è come se si è presentata a Roma senza sapere chi avesse di fronte, perché lasciare due uomini c'erano da marcare soprattutto, cioè lasciare fare tutte quelle cose a Dybala e Malen. È arrivata una Fiorentina, si è presentata in asti di partenza una Fiorentina impreparata,
1: Esatto, questo va detto.
0: completamente impreparata.
1: Cioè, era la partita sulla carta più difficile per la Roma, no? Cioè, se noi pensiamo a tutte le altre
0: Sì.
1: partite, il grado di difficoltà la Roma l'aveva più alto. Tutti si aspettavano una partita, un po' più combattuta. Poi ci sta che la Roma batta la Fiorentina, ci sta, perché la Roma è più forte, perché la Roma è più squadra, perché è collaudata, perché lavora con Gasperini, da un anno, perché Gasperini è più forte di Grosso, è un allenatore più diciamo che ha lavorato, ha fatto vedere nel passato il suo valore. Ci sta tutto, tutto, questo ci sta tutto. Però insomma, così no. Così da non creare un'occasione in 90 minuti, insomma, mi sembra veramente troppo.
0: Sono d'accordo.
1: Allora, ci fermiamo, poi recuperiamo ancora un po' di messaggi al 331 8200 213, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo la chiusura della prima giornata di campionato. Prosegue il calciomercato. Rafa Leao non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese. C'è la svolta tra Lazio e Andrea Pinamonti. La società biancoceleste ha deciso di cambiare la formula dell'operazione, passando da un prestito a un trasferimento a titolo definitivo a circa 2-3 milioni di euro e diversi bonus per ovviare al discorso dell'indice di liquidità. Ora servirà a trovare l'intesa definitiva con il Sassuolo. La Juve cerca ancora un numero 9 ed è tornato di moda il nome di Sorloth, calciatore che i bianconeri avevano già bloccato a inizio calciomercato. Nuovi contatti con l'Atletico Madrid e prove di scambio con Nico Gonzalez, che gli spagnoli rivorrebbero in prestito. L'Atletico però vorrebbe vendere Sorloth. Non c'è ancora convergenza sulle formule, ma le parti stanno continuando a dialogare. Cambiamo argomento. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone. La campionessa olimpica lo ha annunciato sui suoi social: la mia gamba continua a migliorare, purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. L'operazione per rimuovere la placca e le viti alla gamba sinistra, che si è infortunata gravemente nell'aprile del 2025, si svolgerà nel pomeriggio di oggi. Il volley: Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi degli europei di volley femminile, che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Le azzurre del commissario tecnico Velasco puntano a continuare il dominio delle prime tre giornate. Il tennis conta alla rovescia per il ritorno di Roger Federer sul cemento dell'Arthur Stadium di New York, dove il 20 volte campione slam e 5 volte vincitore degli US Open si è scaldato in una sessione di allenamento di circa un'ora insieme a Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha fatto da sparring partner al fuoriclasse elvetico in vista dell'evento in programma oggi, affinando al contempo la propria preparazione per l'esordio nel tabellone principale dopo l'ottimo percorso compiuto a Cincinnati. E oggi allo US Open sarà la volta di Sara Errani e Andrea Vavassori, che esordiscono nel doppio con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra, campione nel 2024 e nel 2025, è entrata nel tabellone principale grazie a una wild card e punta a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. L'esordio però sarà subito impegnativo. Dall'altra parte della rete ci saranno la russa Andreeva e Rublev in una sfida che promette spettacolo e che andrà in scena al Louis Armstrong Stadium come secondo incontro di giornata, non prima delle 19:30 italiane. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto: 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati in questa anteprima in studio Marco Piccari e Francesco Tringali con voi. Allora vado al volo su tutto Mercato Web perché ore calde in casa Sassuolo, Pinamonti Auto, oggi giorno decisivo per Esposito Belgali. Queste sono le mosse di mercato che naturalmente trovate su tutto Mercato Web, quindi con la pista in entrata che porta Sebastiano Esposito, quindi la mossa del Sassuolo per sostituire Pinamonti, prossimo alla firma con la Lazio dopo gli accordi trovati nelle ultime ore. E poi il pezzo va avanti, oggi può essere appunto la giornata decisiva per chiudere l'operazione. Bene.
1: Rimani su tutto Mercato Web, sì, perché c'è una news relativa a Rafa Leão, ne parlavamo prima, perché è arrivato il no all'Aston Villa e all'Al Hilal, resta soltanto il Galatasaray per Rafa Leão, che il suo mercato è entrato nel vivo. Eccolo, però Rafa Leão aveva già rifiutato l'Aston Villa, nonostante questo, nella speranza che il giocatore potesse ripensarci, il Milan si è comunque messo al tavolo della trattativa con gli inglesi, non trovando però l'accordo, con la pista che si è dunque raffreddata. I contatti che sono intercorsi tra i due club, scrive Lorenzo Di Benedetto, non hanno portato ad una visione comune in materia di costi dell'operazione, con la società inglese che di fatto si sta chiamando fuori dalla corsa l'attaccante del Milan. Oltre a questo c'è stato poi anche il no del portoghese all'Al Hilal di Simone Inzaghi, che poi ha virato prima su Conceição e poi su Martinelli. L'idea di Leão è sempre la stessa: restare al Milan a 2 anni dalla scadenza del suo contratto o andare al Galatasaray, e su quest'ultima possibilità c'è qualche novità, visto che i turchi sono adesso predisposti a rilanciare, pronti ad arrivare a 40 milioni di euro con qualche piccolo bonus, cifra che non scalda il Milan fino in fondo, ma nell'ultima settimana di mercato tutto può succedere.
0: Bene, bene, queste sono le news di mercato relative a Leão, che appunto trovate su tutto Mercato Web, dove seguiamo tutti gli aggiornamenti di mercato. Poi c'è anche questa news che riguarda il Napoli, perché Badashile, il difensore, è parzialmente in gruppo, quindi l'acquisto del Napoli che ancora dobbiamo vedere. Il nuovo difensore del Napoli è arrivato appunto nei giorni scorsi, il giocatore informa il club azzurro, questa mattina ha svolto una parte di seduta con il resto del gruppo in vista della prossima sfida contro il Como in programma al Maradona domenica alle 18:30. Altra bella partita che ci andremo a gustare questa domenica, il Napoli che affronta il Como, che ha pareggiato nella prima partita soffrendo un po' l'Udinese soprattutto, sì, nella prima parte. Il Napoli invece che ha sofferto il Genoa soprattutto nella parte iniziale, nel primo tempo, per poi trovare nel finale la vittoria con un gol molto discusso che insomma ha fatto aprire un ampio dibattito sulla validità.
1: Beh, però anche quella lì, la partita di Genoa a Marassi, comunque non è alla prima di campionato. Non è mai semplice. Il Napoli ne è uscito, devo dire, bene, nonostante poi quelle polemiche arbitrali, ma dal punto di vista, ecco, del risultato, del gioco, per quanto mostrato, sicuramente per il potenziale che ha questo Napoli, devo dire che il Napoli non ha deluso, anzi insomma è uscita bene da una trappola come poteva essere quella.
0: Ma Genoa è un altro campo tosto, perché andrà a giocare, sì, a Genoa, quindi con il Genoa non sarà facile. Dunque andiamo a recuperare un po' di messaggi, perché Jacopo al 331-8200213 ci scrive: formare una squadra talentuosa e giovane per poi affidarla a grosso è deludente. Il pensiero di Jacopo. Buongiorno, sono Max. La Fiorentina, a parte l'atteggiamento, secondo me Grosso ha sbagliato il centrocampo. Altra valutazione da fare, ha ragione il nostro amico. Fagioli e Brescianini io li avrei lasciati in panchina, avrei messo Liu veloce e fresco, e comunque davanti mancano le ali, e questa è una cosa che avevamo già sottolineato nei giorni scorsi. Lorenzo dice: stai praticamente dicendo che la Fiorentina non è un granché, ecco perché dico di andarci piano con la Roma, in campo ci sono sempre due squadre. No, ma io su questo, Lorenzo, sono d'accordo che ci sono sempre due squadre, e sono d'accordo che la Fiorentina ha fatto tutto male, però la Roma ha fatto tutto bene. La Roma ha impressionato, ripeto, per la capacità di dare velocità e qualità alla gara, che sono due aspetti molto importanti, quindi questo va detto. Quando si vince c'è sempre il merito di una squadra, ma c'è anche il demerito dell'altra, su questo non ci sono dubbi, però come prestazione la Roma ha fatto la migliore di questa prima giornata, ha una qualità immensa sulla tre quarti, mettere in campo Dybala, questo Dybala così, poi è chiaro che su Dybala c'è sempre il punto interrogativo, Dybala Sicuramente no, non può fare tutte le partite, però c'hai un Dybala così. Mora, secondo me, alla prima uscita ha fatto vedere dei guizzi interessanti, poi lo rivaluteremo nelle prossime partite. Mi è piaciuto anche la capacità di buttare dentro un giovane come Lulli, che tu lo butti dentro e fa pure una bella partita.
2: Sì.
0: Quindi occhio, perché poi Gasperini non è la prima volta che lancia i giovani, quindi se lo fa giocare dall'inizio, qualcuno ha detto l'ha fatto giocare perché vuol mandare un segnale alla società, che no, per me l'ha fatto giocare perché ha capito che poteva fidarsi di quel ragazzo, che secondo me ha fatto pure una discreta partita ieri sera. Quindi ripeto, valutiamo tutto, però non si può nascondere la prestazione che ha fatto la Roma alla prima partita, tutto qua. Allora,
1: e non si può soltanto seppellire, diciamo, nascondere sotto la prestazione opaca della Fiorentina.
0: Esatto.
1: Cioè, bisogna scindere le due situazioni.
0: Assolutamente.
1: Che poi sicuramente una chiama l'altra, però la prova di forza della Roma scinde da quella che è stata la Fiorentina.
0: Secondo voi potrebbe essere un'idea dare Bonny in prestito per un anno per prendere una punta più pronta per l'Inter? Ma io non lo so, il problema, perché l'Inter c'è un problema in attacco?
1: Potrebbe affrontare, so.
0: Si parla
1: di Bonny, mi sembra proprio il calciatore perfetto per fare quel tipo di ruolo, ovvero il dodicesimo, il tredicesimo che entra nel secondo tempo e che un rimpiazzo importante per quanto riguarda i due attaccanti titolari, che sono quelli che non hanno bisogno di, anche perché se devi valorizzare così come sta meritando di essere valorizzato più Esposito, vai a comprare un'altra punta. Secondo me Bonny si accontenta di quello che sta facendo, lo fa anche bene.
0: Sì
1: No?
0: Sì. Allora vado su tutto mercato web, perché c'è un altro approfondimento che ecco qui. Milan fuori un altro, Nkunku ha terminato le visite mediche con il Lipsia, oggi la firma, quindi finisce il rapporto di Nkunku con il Milan, di un giocatore che non è stato considerato nel progetto di Amorim, e quindi passaggio all'Lipsia. Diamo un'occhiata, eccolo qui, passaggio decisivo che porterà al completamento del suo ritorno al club targato Red Bull. L'attaccante francese era atterrato già ieri sera in Germania per sostenere una parte dei test previsti. Allora, prestito da 4 milioni di euro iniziali, a cui aggiungere un diritto di riscatto da 28 milioni. Questa l'operazione.
1: Vogliamo leggere qualche messaggio, Marco, se c'hai qualche spunto interessante.
0: Anche
1: ci sono,
0: l'audio,
1: vai, sentiamo, vai. Gli audio, allora.
0: Vai.
3: Ciao Marco, buongiorno a tutti, sono Artemio D'Alghero. Volevo dire, in questa prima giornata intanto si riconfermano gli attacchi, quelli dell'Inter e della Roma, che funzionano, con attaccanti che hanno già dato delle garanzie nello scorso campionato. E poi vedremo se anche altri nuovi, come può essere Colomoni o Ramos del Milan, si sveglieranno e metteranno la loro firma anche sul campionato italiano. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie, un saluto anche a te. Forse abbiamo un altro audio da recuperare, lo mandiamo subito, lo chiedo a Claudio in questo tratto di trasmissione, in questa anteprima, in attesa dell'arrivo di Stefano Impallomeni, e poi si partirà con tutti gli ospiti. Vai, arrivo.
4: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao a tutti, bentornati dalle vacanze.
0: Da un pezzo siamo.
4: Un saluto al direttore.
0: Grazie.
4: E mi trovo concorde su tutto quello che avete detto, perché effettivamente ieri ho visto la partita della Fiorentina, ma veramente capisco che la Roma ha giocato una partita veramente perfetta. Ma i Viola, onestamente, veramente poca roba, ma veramente poca roba. Poi non ho capito come mai Ken l'ha fatto entrare praticamente a gara già compromessa. E seconda cosa, sarò veloce, e parlano molti grande Milan contro il Torino, ma il Torino sul 2-0 gli ultimi 15 minuti li ha fatti un pochettino ballare, vedi Cacciamani, vedi Fortini, grazie e ancora una buona giornata.
0: Grazie, grazie a te, grazie. Ma guarda, ti voglio rispondere anche sul discorso del Milan. Io invece sono, penso che nella prima giornata anche il Milan ha dato degli spunti positivi. Cioè, lo voglio dire sinceramente tutta, sapete che io non, se devo fare un confronto lo faccio e prendo una posizione, meglio il Milan della Juventus, hanno vinto tutte e due, però a me mi ha dato sensazioni più positive il Milan rispetto alla Juventus. C'è un allenatore che è arrivato, e nonostante sia arrivato da poco ed è comunque un cantiere aperto anche il Milan,
1: ha vinto anche facendo delle scelte coraggiose.
0: Ha fatto delle scelte coraggiose, ha dato fiducia a dei giocatori, ha rigenerato dei calciatori, perché c'erano dei calciatori che forse erano praticamente veramente inesistenti nella scorsa stagione. Ha rigenerato dei calciatori, sta dando un'idea diversa, sta facendo un cambio che tutto sommato a tratti durante la partita si sono visti questi cambiamenti. È chiaro che deve migliorare ancora molto, però a me ha dato delle sensazioni positive. Siccome c'era uno scetticismo, io ho raccolto qui nell'approccio, nell'avvicinamento alla prima giornata, enormi nei confronti di Amorim, io invece penso, poi per carità, non è una partita che ci può far dare un giudizio definitivo né una sentenza su niente, però mi piace andare a vedere alcuni particolari e mi sembra che questa squadra sta lavorando su una traccia che sta dando questo allenatore, che ha fatto anche delle scelte, che ha fatto dei cambi anche in corsa, non guarda in faccia a nessuno per quanto riguarda le scelte che deve fare, e questo secondo me è un aspetto positivo. Quindi io nel mio anche pezzo che ho fatto oggi sul 2 di Piccari ho messo il Milan tra le cose positive di questa giornata.
1: Meglio anche rispetto alla Juventus?
0: Meglio rispetto alla Juventus, sì. Secondo me meglio rispetto alla Juventus.
1: Che doveva aggredire, Marco, un avversario, una neopromossa che ha un valore tecnico
0: sulla carta
1: in
0: era
1: questo
0: più difficile
1: momento,
0: la partita del Milan, no?
1: Con tutto il rispetto per il Frosinone, ma un valore tecnico diverso rispetto ad una trasferta,
0: tutto,
1: ad una squadra,
0: non c'è paragone, non c'è paragone.
1: In questo momento il Frosinone, vedendolo anche gli 11, vedendo
0: Frosinone è candidato in Serie B, ragazzi,
1: fatica.
0: Io sono sincero,
1: farà,
0: lo dico senza
1: fatica,
0: senza nascondermi, e mi dispiace
1: il
0: per
1: pagare
0: gli ascoltatori,
1: l'allenatore, però pagherà l'allenatore. Ma il materiale umano, Marco,
0: è quello che
1: è poco,
0: Serie A così è difficile fare. Quindi la Juventus ha rischiato pure di pareggiare la partita.
1: Esatto,
0: tra le altre
1: aspettavi
0: cose.
1: Una Juventus che aggredisse molto di poi, più, che facesse la Juventus a Frosinone.
0: No, era partita benissimo, ha fatto un primo tempo che dove è partita bene.
1: Poi
0: dopo si è spenta, poi dopo tanti errori, cioè è sembrata la Juve dell'anno scorso, dai, non ci giriamo intorno. Mentre il Milan non è quello dell'anno scorso, la Juve è sembrata quella dell'anno scorso, con il problema della punta che rimane.
1: Anche perché, scusami, se lo sbaglia David, quello che ha sbagliato con Colomouani, sentivamo
0: le
1: i processi. Ma adesso gliel'abbonano perché era stata la prima. Però
0: no, non gliel'ha abbonata Spalletti, però.
1: No, gliel'ha abbonata Spalletti, ha fatto bene a non abbonargliela.
0: Spalletti non gliel'ha abbonata.
1: Ha fatto bene a non abbonargliela.
0: Perché ha detto, secondo me, e ripeto, per me quell'uscita lì, ieri ne abbiamo parlato e tutti hanno un po' detto che è stato un messaggio per stimolare l'attaccante, che ci può stare, ma per me è stato un messaggio anche alla società. Guardate che con questo non si può andare avanti fino alla fine, bisogna trovare una punta vera, un centravanti vero.
1: Non lo so, io secondo me è più un messaggio a lui. È più un messaggio a lui quando dice: guarda che se non giocavi da 2 anni un motivo c'è, ti devi dare una svegliata. Perché non è che è colpa degli altri se non giocavi da 2 anni. Non giocavi da 2 anni perché facevi questo
0: tipo di
1: prestazioni.
0: Può
1: e
0: essere,
1: alla prima
0: può
1: non
0: essere.
1: Ti puoi presentare in questo stato.
0: Un
1: secondo me,
0: al giocatore, sì.
1: E secondo me lui l'ha visto più di noi. L'ha visto più di noi.
0: Sicuramente.
1: E l'ha
0: sicuramente
1: capito. Sicuramente. Cioè, poi l'ha dovuto mettere in campo perché non c'era. Non lo puoi punire mettendo qualcun altro
0: no,
1: che non hai.
0: Ci mancherebbe. Allora, per me il centrocampo della Lazio, scrive Maurizio, con Rovella, Frattesi e Taylor, almeno attualmente è superiore a quello della Juve. È un centrocampo di tutto rispetto, Maurizio. Su questo io l'ho detto subito, nel momento in cui la Lazio ha preso Frattesi e messo in mezzo a questi due giocatori, in mezzo con interno, insomma, quello che è. Questo è un centrocampo che ha qualità, che ha la capacità di inserimento, può costruire, può interdire, insomma, sono tre giocatori che insieme possono coesistere. Il problema della Lazio non è a centrocampo. E comunque devo dire che ieri l'abbiamo criticato. Io continuo a dire che bisogna mantenere i piedi per terra e che la Lazio deve fare un campionato il più sereno possibile, quindi fare più punti prima possibile e poi vediamo che succede, perché c'è una situazione difficilissima a livello ambientale. Cioè, ieri praticamente gli abbonati erano a Bologna. Il numero.
1: Sì, lo stesso numero.
0: Erano a
1: intanto
0: Bologna.
1: Fatta per l'arrivo di Pinamonti, eccolo, a proposito di Lazio dal Sassuolo, operazione complessiva da 12 milioni di euro, ci sarà probabilmente un pagamento poco oneroso adesso e poi verrà pagato interamente nel 2027. Quindi Sarri avrà il suo attaccante, che è Andrea Pinamonti, scusami, Gattuso, lapsus,
0: è
1: ancora troppo fresco, sì, il cambiamento. Gattuso avrà il suo attaccante, vediamo, perché poi Pinamonti tra gli attaccanti italiani negli ultimi anni è sempre stato quello che ha segnato di più come centravanti, però non ha mai vissuto, no, di una... Non ti piace?
0: No, non mi fa impazzire, però penso che...
1: Questi soldi,
0: dire,
1: Marco, la Lazio no,
0: con questa operazione, cioè, ripeto, non prendi... Però con questi soldi e la situazione, è meglio Pinamonti
1: Che
0: non
1: Dio
0: prende
1: Ratko,
0: nessuno, insomma. Ora, esatto, non c'è dubbio. Quindi è un'operazione che ci sta in questo contesto attuale della Lazio. Qualche anno fa nessuno avrebbe mai pensato di Pinamonti lì, adesso ci sta e si giocherà le sue possibilità anche l'attaccante. Ripeto, meglio di niente. Quindi
1: Visto che prima l'ho citato, facciamo un attimo una piccola parentesi su Sarri, perché sì, insomma, con l'Atalanta affrontava il Sassuolo. Che è quella faccia?
0: L'Atalanta è indietro, squadra molto indietro ancora.
1: Però dai, ha trovato i suoi riferimenti con Raspadori.
0: Una partita di sofferenza.
1: Sì.
0: Ha detto pure lui.
1: Questo centrocampo con Gaetano, con Pasalic.
0: No, è una squadra molto indietro ancora. Di tutte le big, secondo me, è quella che sta più indietro di tutti. C'è da lavorare tanto, perché c'è da cambiare una mentalità che si è radicata per tanti anni. Io l'ho detto da subito che questo è un compito non facile. Ci può riuscire, perché insomma, se la cultura del lavoro questo gruppo ce l'ha. Bisogna lavorare tanto, perché ancora siamo lontani dal calcio di Sarri e ci stiamo allontanando dal calcio che era dell'Atalanta. Quindi stai a metà strada, non è facile, c'è tanto da lavorare. Però in questo momento mi sento di dire che la squadra...
1: Con tanti giocatori da adattare.
0: Sì, tanti giocatori che devono cambiare anche la mentalità di quello che hanno acquisito fino adesso. Non è un lavoro che si fa in poco tempo. Quindi vediamo. Dobbiamo trovare un allenatore nuovo, caro Spalletti. Ah, quindi Giacomo già boccia Spalletti. Dunque, ma Nuno Tavares perché non gioca? Questa è una bella domanda, però ancora fa parte del gruppo, così come Romagnoli. Ieri è entrato, non ha dato qualche sgasatina, cioè, appunto, secondo
1: chi?
0: Me pure
1: Tavares,
0: sì.
1: Sì, perché secondo me avrebbe voluto andare in un'altra squadra, e poi soprattutto perché lì il titolare è Pedrasa e probabilmente si resterà così. Nuno Tavares proverà a trovare squadra in quest'ultima settimana. Sarà difficile, secondo me rimarrà lì. Dov'è bene Floriani Mussolini ieri?
0: Sì,
1: che
0: sai, mi è piaciuto
1: anche al posto di Maru.
0: Secondo me prende la titolarità a lungo andare.
1: Sì, secondo me.
0: Ho questa sensazione. E dai con un audio, Claudio.
2: Ciao, siamo Nora e Max. Ti volevamo fare i complimenti.
1: Ciao.
2: Per la trasmissione.
5: Sì, siamo tifosi dell'Inter e papà Max ha già mandato un messaggio oggi parlando di Boni, ma in realtà volevamo farmi un saluto insieme.
0: Grazie, esatto, che bello, che bello.
5: Forza Inter!
2: Forza Inter! Tutta
0: voce.
2: La vita Inter!
0: Perché si è scatenato sto bambino?
1: Grandi.
0: Bellissima.
1: Ciao,
0: questa
1: ragazzi,
0: voce, bella,
1: grazie.
0: Bella. Ciao, grazie sia al papà che al ragazzino tifosissimo dell'Inter. Bene così. Allora, 331-8200-213, altri messaggi. Senza Yıldız la Juventus non è da prime quattro, Spalletti è già in difficoltà, che poi l'assenza ancora non si sa di quanto tempo sia fermo Yıldız, poi appena abbiamo degli aggiornamenti,
1: sì,
0: però che... al momento non c'è un'ufficialità.
1: Vediamo se andranno verso l'operazione, ma io credo che a questo punto l'operazione sia quasi inevitabile. Vabbè, vediamo, non è ufficiale, però è vero che con cioè, fa tutta la differenza del mondo, però in questo momento il problema è anche valorizzare quello che hai, valorizzare un giocatore come Yıldız che in questo momento non riesce ad essere, anche per via, insomma, si sta trascinando da tanto tempo anche una condizione fisica piuttosto precaria, una preparazione iniziata in ritardo per via di un altro infortunio. Insomma, Yıldız deve ritrovare anche se stesso dal punto di vista fisico. È chiaro, sì, che ci si comincia, Marco, a interrogare su come andarlo a rimpiazzare, se sarà magari l'opportunità di valorizzare un giocatore come Alaibegovic, perché poi questa Juventus non può dipendere da Yıldız, ma deve trovare anche altre soluzioni nuove, diverse, che magari potrebbero mettere, no, più a suo agio un giocatore come Colomoni, perché in questo momento è l'unico attaccante.
0: Intanto Max mi corregge perché dice che una ragazzina si chiama Nora, gli mandiamo un bacio allora, e quindi alla figlia di Max. Intanto mi comunica Niccolò Ceccarini due cose di mercato che ti riporto subito, perché Chato è nuovo rinforzo del Frosinone, l'esterno nazionale camerunense proveniente dal Montpellier ha sostenuto questa mattina le visite mediche a Villa Stuart e subito dopo ha raggiunto i nuovi compagni a Frosinone, e quindi c'è questo rinforzo, mentre è saltato definitivamente Pocu alla Fiorentina, che sta già virando su un altro obiettivo. Tra l'altro Pocu era stato presentato qui da noi da Marco Palma, che presto tornerà a presentarci altri giocatori.
1: Sì, tra l'altro prima citavano Ken sul perché ovviamente non avesse giocato. È chiaro che secondo me si sta cercando di costruire una Fiorentina intorno a Pellegrino, perché nonostante le dichiarazioni di Paratici di ieri su Moise Ken, ovvero che la Fiorentina non ha bisogno di vendere, io credo che sia inevitabile che ormai un giocatore come Moise Ken possa andare al Como. Poi si aprirà il discorso su Duvikas, che ha segnato anche sabato ad Udine, e su come verranno alternati i due, considerando che il Como gioca con un'unica punta. Però sul discorso di Ken va bene dal punto di vista fisico, possiamo pensare che ci sia qualcosa relativo al mercato su un Ken che continua ad essere corteggiato dal Como, che però deve trovare la quadra con la Fiorentina, sì, che giustamente vuole monetizzare.
0: Bene, siamo in chiusura di questa prima parte. Luigi scrive che l'ombra di Conte si aggira su Torino, sono d'accordo. Poi al volo Roberto, la pochezza tecnica di Frosinone e la debolezza atavica del Torino sono evidenti, per questo motivo non devono essere esaltate oltre misura le prestazioni di Juventus e Milan, che a mio parere viaggiano sullo stesso piano di improvvisazione. Vedo solo Amorini leggermente in vantaggio sulla tabella di marcia, perché Spalletti è un po' in guerra con tutti i giocatori e presto penso lo sarà anche con i suoi stessi tifosi. Però perdonatemi, io credo che nessuno abbia esaltato le prestazioni, almeno qui, di
1: Juventus.
0: Abbiamo
1: detto semplicemente che il Milan l'abbiamo visto
0: non
1: meglio della Juve.
0: Non c'è stata nessuna esaltazione, però c'è l'analisi che va fatta. Se no, ripeto, chiudiamo tutto e ci diamo appuntamento a giugno e parliamo di quello che è successo. Come dico sempre, c'è partita dopo partita, si analizza quello che si vede, altrimenti, ripeto, di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo fermare, Francesco.
1: Ciao Marco, a domani.
0: A dopo, come sempre, grazie. E adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impalomeni e partiamo con Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino a Zaporizhzhia, due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
0: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'Ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
1: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. Il personale della Protezione Civile, presente per il monitoraggio della piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
0: L'ondata di maltempo che si è battuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
1: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
0: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio. La radio di chi ama il calcio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, auto trapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: pensavo c'era lo sacchetto, perdonaci. Stavamo aspettando.
1: Possiamo cominciare.
0: Vabbè, lo facciamo noi, lo facciamo noi, lo facciamo
1: buon
0: noi.
1: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: buon
1: Marco,
0: pomeriggio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, Stefano, ben trovato, ben trovato. Allora, facciamo una cosa, Stefano, andiamo subito ai titoli, poi sì, questa parte è tutta insieme a te dove analizziamo un po' di cose. Intanto abbiamo già detto la notizia, è fatta per Pinamonti alla Lazio, l'arrivo appunto della ex Sassuolo con un'operazione di 12 milioni. Allora, andiamo ai titoli e poi cominciamo. Si parte con la Roma, Dybala e Malen, magica Roma, veramente ieri sera ha impressionato subito, pronti partenze e via, la squadra di Gasperini. Lazio a tutto Frattesi, determinante il giocatore ex Inter, entra, segna, salva sulla linea e regala 3 punti alla Lazio. Fiorentina, grosso KO perché perde malissimo alla prima uscita la squadra di Grosso, una sconfitta pesante. Bologna spento, ha fatto poco contro la Lazio e insomma proveremo ad analizzare anche la prima uscita della squadra rossoblù. Un'ombra cambia Spalletti, un tema che ha lanciato Raimondo De Magistris nel suo editoriale, oggi ne parleremo. Ti dico nulla. Allora, caro Stefano, partiamo naturalmente, si è conclusa ieri la prima giornata di campionato con le due romane che vincono, partiamo dall'ultima partita, quella di ieri sera della Roma che ha battuto, strapazzato, annichilito, sì, schiantato la Fiorentina.
2: Partita a senso unico, caro Marco. Insomma, voglio dire, c'è stata tanta storia. È una Roma scintillante, in grande condizione atletica, e poi soprattutto si vede ancora più netto il lavoro di Gasperini. È cresciuta anche in consapevolezza questa squadra. Però poi, dopo la fine, se non c'hai due giocatori come Dybala e Malen, difficilmente puoi vincere partite. No? Hanno fatto una differenza totale, sostanziale. Dybala è immenso. Malen eccezionale, probabilmente lotterà per vincere il titolo di capocannoniere, perché insomma, se questo, no, se il Buongiorno si vede dal mattino,
0: fa tre gol subito.
2: Sì, abbiamo visto Retechi nell'Atalanta, insomma, voglio dire, il lavoro di Gasperini poi più prima o poi esce fuori, Marco. Quindi...
0: No, ma gli attaccanti con Gasperini fanno bene, quindi esatto. Ieri sera quando guardavo Bologna-Lazio pensavo a Dobby, che c'è niente da fare, se non c'è riuscito Gasperini.
2: Ma
0: ieri
2: forse
0: quando
2: nemmeno
0: è entrato ha fatto un disastro.
2: Ha voluto cominciare Gasperini.
0: No, beh, secondo me ci ha proprio rinunciato.
2: No,
0: poi, perché ieri
2: a vedere
0: per
2: le caratteristiche dei calciatori li sceglie, anche la scelta di Lulli, del giovane Lulli.
0: Ma
2: a destra,
0: complimenti, io
2: bravo Amorim così, se bravo Gasperini con Lulli. A me piacciono questi allenatori perché è il lavoro di campo, il lavoro quotidiano, vedono tutto.
0: Sono d'accordo.
2: Cioè non è che vedono il nome, per carità, vedono Dybala, vedono Malen, vedono Rabiot, Modric, però vedono anche altro. Quindi,
0: sai, ieri un collega, un amico mi ha detto, quando ha visto Lulli in campo alla fine della partita, mi ha detto sì, bene, però secondo me la scelta magari di Gasperini è stata fatta per mandare un messaggio alla società, dice questi ci abbiamo. Io impazzisco quando sento queste cose. Cioè è possibile,
2: è
0: che un allenatore
2: fa
0: una scelta
2: che
0: dai,
2: fa giocare Pellegrino, c'ho Mario terzino sinistro, poi magari ne parleremo nella seconda.
0: Sì, sì, poi ci arriviamo pure là, però...
2: E che fanno dispetto a loro, cioè voglio dire, che perché la scelta di impiegare un calciatore per far capire, mandano messaggi alle società, che mandano messaggi al loro lavoro, insomma, secondo me no.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
2: Negativi, tra l'altro, perché peggiorano la loro posizione. Non
0: sono,
2: siamo...
0: Sì, io credo che bisogna. Invece mi è sembrata una scelta ponderata, e ricordiamo che Gasperini è uno che i giovani li ha lanciati.
2: Sì, sì.
0: E tant'è che sentivo la partita ieri e c'era il bordocampista che riferiva anche di tante indicazioni che dava al ragazzo, anche quando sbagliava, no? A un certo punto ha fatto un cross e ha detto ma che cross fai? Ma perché tiri così?
2: Certo.
0: Cioè, come per dire, l'ha messo in campo, però sta lì, lo martella, lo corregge per farlo crescere, perché evidentemente ha visto delle
2: qualità,
0: potenzialità,
2: certo,
0: delle qualità in questo calciatore. A me la cosa che mi ha impressionato della Roma, Stefano, e voglio sapere un po' il tuo pensiero, al di là dei singoli, perché Malen insomma conferma di essere un attaccante letale, gli dai mezzo pallone e te lo butta dentro, Dybala ha fatto una partita, a me mi sembrava il Dybala di Palermo, certo, a un certo punto, non quello da Juve, quello di Palermo,
2: tornato
0: addirittura
2: 20 anni indietro.
0: Andava a marcare pure, ha tolto un pallone atta da centrocampista. Però la cosa che mi ha impressionato e che vorrei sottolineare è quella della qualità unita alla velocità. Cioè quello ieri, che è una cosa che è quello che abbiamo sempre chiesto, no? Cioè
2: Marco,
0: la qualità
2: adesso...
0: con l'intensità.
2: Perfetto. E questo... poi anche queste magari regole, nuove regole, questo nuovo, questi nuovi arbitraggi che non mettono d'accordo. Io sono invece mi sono subito
0: Ti riferisti a Mastantuono della manata? Cioè per
2: del gioco effettivo. Cioè sta, gli arbitri fischiano di meno, Marco. Fischiano di meno, lasciano più correre, il gioco è più veloce, più fluido, più intenso. E quindi questo secondo me aiuta a vedere partite meno, no?
0: Sì.
2: Morte, cioè più continue, lo spettacolo, e soprattutto anche i calciatori non si possono scegliere il ritmo che vogliono. Cioè tu vai, ti alzi, sceneggiata, no, fuori, un minuto, poi e si va avanti. Detto questo, sono d'accordo con te, indipendentemente dai sistemi di gioco, Marco.
0: Sì, sì.
2: L'intensità, la qualità, la condizione atletica, sono parametri, sono elementi requisiti essenziali per il gioco di adesso. Quindi chi avrà più questa intensità, manterrà questo tipo di intensità, andrà lontano. Certamente serve la qualità, devi associare,
0: certo,
2: tutto.
0: Beh.
2: Però l'organizzazione, l'intensità, a che velocità fai le cose? A che velocità fai le cose? Questo è importante. Credo che poi sarà la discriminante di questa stagione ancora di più rispetto al campionato scorso. Però insomma, poi ne vedremo. Adesso è passata la prima giornata, non cominciamo.
0: No, ma è chiaro che c'è tanta strada da fare.
2: Qui ci dicono, vi esaltate. No, non ci esaltiamo. Noi valutiamo le partite. A me è piaciuto il Milan, la prima partita. La Roma non ne parliamo, perché insomma è stata, diciamo, no, quella che ha messo il punto esclamativo.
0: Sì, sì,
2: avevano,
0: sì,
2: vinto tutte. Ieri,
0: cioè,
2: la Roma ha risposto.
0: Faccio un'analisi proprio velocissima.
2: Di più.
0: Cioè, se oggi uno mi chiede a me, Marco, l'Inter è la squadra che metto davanti. Il Napoli la metto in scia. E metto in questo momento.
2: Poi,
0: il Napoli lo metto in scia e metto la Roma.
2: Alla seconda giornata vedremo a che punto è la situazione. Perché tanto vinci 1-0, 4-0, 3 punti sempre sono. Però uno deve considerare anche
0: oggi,
2: la prestazione.
0: Oggi per me così. Dopo quello che ho visto, dico, la Roma può lottare per lo scudetto così. Poi io questo non so
2: se le gioca tutte così, probabilmente lotterà per il titolo.
0: È difficile dire che possa giocare
2: tutte
0: così.
2: Così.
0: Esatto, è difficile dire
2: la
0: questo.
2: Champions League, Dybala è un fattore. Dybala è una cosa impressionante, sta in una forma impressionante.
0: Sì, no, ma
2: una cosa pazzesca.
0: Tiratissimo.
2: Mai visto così con Mourinho, mai visto così con Ranieri. Direi, Gasperini,
0: evidentemente,
2: bravo.
0: La cura Gasperini fa
2: diciamo
0: bene.
2: La verità. No, me l'ha detto Gasperini. Finalmente ha fatto una preparazione atletica completa, sana, continua, senza intoppi. Poi ha detto, non è vero che c'è muscolo di seta ieri. Quindi vedremo, insomma, lo auguriamo a Dybala perché rappresenta poi il calcio. Ieri è stato strepitoso.
0: Dunque Nicola ci scrive: Marco buongiorno, ma Gasperino è preoccupato per qualche cessione, perché dice che toccare questo gruppo sarebbe un peccato? Beh, lui lo ha ribadito, però la società, mi sembra d'amico, ha detto che non parte nessuno, quindi
2: ha detto che a una settimana dalla chiusura è difficile
0: che possa partire qualcuno,
2: Qualcuno poi quindi, nel calcio mercato tutti dicono così, poi anche Paratici ha detto Ken, vediamo, insomma non cediamo nessuno.
0: Sì.
2: A patto che non ci chiedano di andare.
0: Ma perché non ha fatto giocare da inizio?
2: Ma guarda, io boh, non lo so. Ma
0: cioè, se non lo cedono, perché non ha fatto giocare da inizio?
2: Ken,
0: e poi l'ha fatto entrare. Quando entra lui, fanno l'unico tiro in porta.
2: Sul 3-0, però.
0: Sì, ma non capisco certe volte. A me mi sembra veramente che si fanno delle. Poi dici, perché non lo critichi? Come fai a non criticare una scelta del genere? Cioè, se
2: no,
0: devo...
2: ma poi noi ne abbiamo parlato, Marco. Perdonami, la Fiorentina ha fatto tutta questa campagna acquisti, eccetera.
0: Sì.
2: Cioè, poi alla fine spegni tutto. E ieri i Galassi di Radio Firenze Viola ci hanno detto che è in parte dalla panchina. È come se tu ammosci.
0: Sì, sì.
2: Ammosci
0: prima del
2: tutto.
0: Tempo, capito? Ma fallo giocare,
2: fallo
0: no?
2: Giocare.
0: Ma fallo giocare. Ma poi
2: ma
0: dicevo,
2: poi
0: sai,
2: a Roma, oh. Cioè non è che te dici
0: no,
2: Roma.
0: Ma poi dici, sai, non faccio giocare Ken perché in panchina c'ho uno forte.
2: Devi preoccuparti della Roma, no? Ci devi andare un po' attrezzato. Invece mi è sembrato che insomma che la Fiorentina si sia consegnata anzitempo.
0: Sì, sì, sì, ma già dalle scelte iniziali, già del centrocampo, scelte iniziali, ma poi...
2: C'è Mario a sinistra.
0: Poi senti Stefano, io devo dire una cosa, non so come la pensi tu, ma dopo un mese e mezzo, quasi due di lavoro, io nella prima partita non posso non vedere niente. Niente!
2: Niente.
0: Il nulla cosmico, in fase difensiva, in fase offensiva,
2: Roma
0: sulle seconde palle.
2: Ha spento tutto.
0: Ha spento tutto, però dall'altra parte non niente. Si è acceso niente.
2: Sì, però hai detto bene, allora parliamo. Tu hai preso un allenatore che fa il 4-3-3, giusto? Sì. D'accordo, non lo puoi fare. Bravo, grosso, io l'ho sempre detto, 4-3-2-1, benissimo. Poi che fai? Fai giocare Valdepeñas spesso e non lo proponi. E scegli João Mario, che è un destro a sinistra. Sì. João Mario, invece da destra metti Dodò, che voglio dire... è più della che de, cioè nel senso dove andare via non è, vabbè la coppia ci sta voglio dire la coppia centrale che è Ranieri e Dragosin. Poi il centrocampo, se tu vai a vedere la sfida di maggio, è lo stesso quando ha perso 4-0 Andur, sì. Brescianini, Fagioli lui che fa? Gasperini mette Mora a schermarlo, che Mora per 20 minuti non la prende mai, poi fa quel guizzo sulla parata perché è dedicato alla fase di non possesso, però scherma Fagioli, che a uomo soffre terribilmente. Quindi c'è sempre la superiorità numerica in mezzo al campo, anche se poi Mora si annulla con Fagioli a un certo punto. Undur, Brescianini non pervenuti, Atta, che secondo me è un giocatore,
0: che è giocatore buono,
2: ottimo.
0: Sì. Ma ieri faceva fare l'esterno ieri.
2: Ha giocato con un po' di sufficienza ieri. Lo metti a fare... il 2 con Mastantuono, che deve ancora scoprire com'è l'Italia,
0: dove
2: com'è il calcio italiano,
0: non
2: dove
0: sta nel
2: sta.
0: Giardino di casa
2: e
0: tua,
2: ci metti insomma. Pellegrino, che se tu puoi pensare in uscita con chi va, che sono gli uomini veloci di inserimento, Atta, Brescianini, Indur e João Mario, che poi non ha spinto mai, e Pellegrino che non c'ha la forza, la progressione dei meriti di Ken, ma ovviamente Gudmonds, cioè fa Ulai perché l'hai messo in panchina, cioè ha fatto una formazione, dice vabbè dai su, siamo andati a Roma contro una squadra consolidata, forte, con entusiasmo a mille, gioca in casa, a cannone, hanno preso Mora, ti presenti con João Mario, terzino sinistro. Cioè, qui non si tratta, Marco, di emettere sentenze, per carità, però osservazioni. Cioè, ma perché hai fatto questo? Le scelte di Grosso si possono... si può parlare
0: discutere.
2: Della formazione.
0: Ah, certo.
2: E la gestione durante la partita.
0: Sì, si può discutere.
2: Vedi che Fagioli non la prende, sta in difficoltà, spacca l'equilibrio quella giocata straordinaria che Dybala viene dentro il campo, poi quel numero dentro l'area di rigore male, 1-0, cambia qualcosa, non cambia niente.
0: Però Stefano, guarda, io lo dico oggi, perché a me non mi piace mai dire le cose dopo. Io su questa squadra qui l'ho detto e l'ho scritto, no, e lo ripeto,
2: è
0: una buona squadra, ma il vero, diciamo così, la cosa da evidenziare è l'allenatore, cioè Grosso deve dimostrare di fare lo step, perché un conto è allenare Frosinone e Sassuolo, un conto è andare alla Fiorentina. Allora è qui che noi dobbiamo, adesso i giocatori ci sono e adesso deve dimostrare l'allenatore di esserci.
2: Però vedi,
0: che è un discorso diverso.
2: Allora è stata preparata male, preparata male e letta peggio durante la partita. Faccio un esempio: a un certo punto si sentiva, non lo so, da bordo campo, ma poi Gasperini, voglio dire, è un libro aperto. Mora a un certo punto non stava convincendo più, no? Ma lui che fa? Al 50, quando lo toglie? Al 55esimo, fuori e mette dentro sulle. Ma io dico, tu sei 1-0, 2-0 sotto a Roma. Contro la Roma, tu Fiorentina, ma metti Ken, cioè, ma la prima cosa che devi fare è devi mettere Ken e lo metti sul 3-0 dove la partita ormai era compromessa. Io non l'ho capita tante cose, poi nel post partita abbiamo sentito l'ho messo, cercavo di ribaltare, ma che te ribalti sul 3-0, ma è finita la partita, c'è Ken, io capisco che deve andare al Como, oppure andrà probabilmente al Como, sì. Però l'avevamo detto prima della partita, Marco. C'è Ken,
0: è una cosa.
2: È un po' come Dybala, cioè per la Fiorentina è come Dybala per la Roma, è un giocatore, un Malen, siamo lì, cioè senza Ken è un'altra cosa. Poi Pellegrino la prima con la Fiorentina, Mastantuono la prima con la Fiorentina, Talla prima con la Fiorentina, cioè voglio dire, cioè, devi costruire. Secondo me la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, io non torno indietro, però certamente ci ha messo del suo ieri, eh.
0: Sì, sì. Allora, un po' di messaggi. Sviolinate Gasp e la Roma, ma chi vuole l'Inter? Che vuol dire questo messaggio? Dell'Inter abbiamo parlato ieri insieme a tutte le altre, abbiamo sottolineato le cose dell'Inter. Boh, delle volte escono questi messaggi che bisognerebbe fare una terapia per capirli. Allora, partite sparato alla fine, poi si paga con tre competizioni. Quindi dice che le competizioni potrebbero avere un effetto praticamente.
2: Noi giudichiamo quello. Allora, noi dobbiamo vedere le partite, no? Giusto? Vediamo le partite e poi ne parliamo insieme. Poi sì, possiamo avere dei punti di vista differenti, delle considerazioni differenti. Però insomma, un 4-0 così, come fai a non dire che la Roma ha impressionato ieri? Poi ci sarà la Champions League, ci sarà ottobre, novembre, dice, l'anno è lungo, voglia, sì, abbiamo detto, cioè, è difficile ripetere.
0: Il calcio si analizza partita dopo partita, dopo partita, no? Quello che succede è il campo, poi le previsioni le lasciamo a, che ne so, no, a Mago Telma.
2: Quello sì, però,
0: che te devo dire. Allora, tanta
2: come stima... la partita della Lazio a Bologna, che è stata una partita,
0: sì, poi ci
2: andiamo, importante.
0: Tanta stima per la Roma. Il punto è: Gasperini con le tre competizioni arriverà fino alla fine per lottare per lo scudetto? Perché io ho chiesto: può questa Roma lottare per lo scudetto quest'anno? Lottare, che non significa vincere, lottare.
2: Non abbiamo
0: stare
2: sempre detto
0: Inter
2: Napoli e poi il resto. Io confermo.
0: Dalla
2: non
0: prima
2: è che
0: partita,
2: dopo questo 4-0 dico, cioè,
0: dalla prima partita
2: me
0: la Roma
2: Napoli
0: è superiore, sono... dimostra di avere qualcosa in più nella prima partita di Juventus, di Milan.
2: È squadra di Como, Roma, su questo non ci questo sono dubbi. La prima partita, però sono squadre Inter e Napoli e già collaudate, però la Roma si sta avvicinando, ecco.
0: Allora, qualche altro messaggio. Ciao a tutti, grande Roma, ma perché vi meravigliate della forza fisica dei giocatori della Roma senza dire che il preparatore atletico Borrelli è il migliore che c'è? Gasperini se lo porta da quando era al Crotone.
2: Crotonese lui.
0: Ma io non è che ci meravigliamo della forza fisica, ripeto, io ho detto, la cosa che mi ha impressionato è stare unire la qualità alla forza velocità, cioè che poi è quello che al calcio chiede. Sì, e ieri abbiamo visto,
2: parlando con cognizione di causa, visto che sei giusto preparatore atletico,
0: no, voglio dire, vedere subito,
2: non stai, non hai preso il
0: sì,
2: diploma,
0: sì, però vedere questo
2: forza velocità resistenza velocità
0: vedere questo subito nella prima partita e tenerlo costantemente questo tipo di ritmo
2: è una cosa pazzesca,
0: è questo che va sottolineato. Poi è chiaro, dici, vabbè, durerà per tutte le partite,
2: ma secondo tempo pure stanno in una forma impressionante, esatto. Cioè sembrava, che ne so, che fossero passati 3 mesi di campionato.
0: Basta vedere Di Bala. Poi Marco scrive: Andrei un po' cauto con i commenti, 2 anni fa il Napoli di Conte perse 3-0 a Verona, poi sappiamo tutti come finì. Ma hai riferito a chi, però?
2: Alla Roma, forse
0: alla Fiorentina? Alla Fiorentina che no, perde 4-0?
2: Non mi sembra,
0: non è che la Fiorentina può lottare
2: per lo scudetto,
0: sembra
2: un
0: insomma.
2: Raffronto calzante.
0: Allora, c'è qualche audio, lo recuperiamo, poi ti chiedo anche qualcosa sulla partita della Lazio a Bologna, vai! Arriva, forse? Non sentiamo nulla. Vediamo, se no vado a leggere i messaggi, vai! Allora, la prima giornata, ripeto, la prima giornata e basta, ha detto che la Roma è a livello dell'Inter, vedremo le prossime, dice Max. Sì, ci può stare, la prima giornata, è vero che l'Inter ha avuto una partita più facile, questo bisogna dire, perché il Monza non può diciamo ostacolare l'Inter, ma anche lì ha impressionato la forza, partita più facile, questo bisogna dire, perché il Monza non può diciamo ostacolare l'Inter, ma anche lì ha impressionato

0: Ciao Marco e Stefano, ma i tifosi della Lazio non stanno esagerando? Alla fine, tra mille difficoltà, la Lazio non è una squadraccia. Poi con Frattesi e Pinamonte comunque il livello si è alzato.
1: E chi l'ha mai detto? Ha fatto una prestazione orrenda contro il Mantova.
0: Sì, bruttissima.
1: Però dai, tutte le attenuanti del caso ci sono, il fattore ambientale, giocare in uno stadio vuoto, tutto quello che ti pare. Oh, ha trovato l'entusiasmo, sarà casualità, non credo, ma la curva ospite era piena di tifosi. Senti, il calciatore sente, Frattesi dopo che ha segnato si è rivolto. Insomma, alla fine manca sto connubio, Marco, è vitale, fa parte proprio dello sport.
0: Sono d'accordo, comincia a essere un peso.
1: I calciatori erano contenti di avere avuto il supporto.
0: Sì, sì, poi sono andati sotto la curva a ringraziarli, la presenza.
1: Quindi secondo me non è una squadra, è una buona squadra. Ieri ha giocato male col Mantova e ieri ha giocato bene, possiamo dire.
0: No, ieri sta nel campo bene, ordinata, compatta, e ha coperto
1: anche
0: bene il campo.
1: Con personalità, ha giocato
0: con personalità,
1: ha
0: uscita bene.
1: Quello che doveva soffrire,
0: chiaro che poi soffrì, giochi fuori casa,
1: vai a Bologna, non è che... adesso sono tre punti d'oro, perché magari fra un mese e mezzo Bologna cambia, le squadre poi si formano.
0: Hanno preso Pinamonti, che ne pensi?
1: Un buon giocatore Pinamonti, mi è sempre piaciuto, un ottimo attaccante, secondo me con Zaccagni può trovare delle empatie, delle intese importanti, soprattutto giocatori insomma che parlano lo stesso linguaggio tecnico, no? Palla a terra, triangolazioni, movimento, è uno che si muove molto bene Pinamonti. E poi c'è il gol, almeno 10 gol uno come Pinamonti te li potrebbe garantire al campionato, no?
0: Sì, sì, l'hanno preso operazione, e poi vediamo anche difesa, perché dovrebbe, qualcosa manca anche lì, poi vediamo se Romagnoli
1: ieri ha detto che aveva dei problemi, cioè non è che è stata una scelta che non stava in perfette condizioni. Adesso seppur risolvi questa cosa, Romagnoli rientra a Lazio, voglio dire, adesso c'ha dei problemi, perché chi si è fatto male? Non lo so, in mezzo al campo.
0: Marusic si è fatto male. Vediamo vedere che cosa c'ha. Sì.
1: Allora, delle bacce è uscito fuori con problemi fisici, però sì. Insomma, c'è Frattesi che c'ha un timing straordinario, entra e fa gol, incredibile.
0: Sì. Dai, sentiamo un audio al volo, poi ci stiamo per fermare, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ciao Marco e Stefano, ben rientrati. No, volevo chiedere una cosa. Io l'anno scorso, sulla scia dell'entusiasmo del finale di campionato della Roma, avevo già parlato di Griglie, mettendo la Roma, quest'anno come antagonista dell'Inter, no? Giustamente Marco mi aveva stoppato dicendo che era troppo presto, aspettiamo il mercato, poi ne riparliamo, no? Quindi vi chiedo, voi che siete tecnici, alla luce del mercato della Roma, la Roma si è rinforzata rispetto all'anno passato? Solo questo volevo capire. Un saluto.
1: Per me sta sì, perché come dice Gasperini e come penso anch'io, caro Marco, chi consolida e chi conferma già quello che la struttura dell'Inter, vedi, in Napoli, della Roma, stanno avanti rispetto alle altre. Cioè, meno perdi pezzi pregiati importanti, più stai a metà dell'opera. Quindi confermando Coné, Ndicka, quelli che potevano partire, no? Almeno così, non lo so, fino a prova contraria, perché così ci ha detto ieri il direttore sportivo d'Amico.
0: Sì, cioè, poi ha aggiunto un paio di pezzi.
1: Ha aggiunto un paio di pezzi, sta lì e riparti. In Napoli che cosa ha perso? Si pensava che potesse perdere Lobotkan, chissà, McTominay, De Bruyne. Invece, cioè, quelli là ce l'hai. L'Inter non ne parliamo. Quindi secondo me da lì parte, poi aggiungi. Però intanto confermi, non perdi. Questo ti aiuta molto,
0: Sì, secondo me. Ripeto, ha inserito qualche Castro, secondo me è un buon giocatore.
1: Un buon
0: Mora, vediamo. Ieri
1: però, insomma,
0: un paio di guizzi li ha fatti vedere. Sì. Molina mi sembra uno che può essere utile. Quindi sono tre giocatori che poi adesso è arrivato quest'altro difensore che io non conosco, Stefano. Vediamolo poi. Però insomma, sono dei giocatori che possono puntellare. Allora, poi chiudo con un dice: caro Merck, al tifoso della Lazio non frega nulla del campo, non è una contestazione tecnica, ormai credo l'abbia capito tutta l'Italia.
1: Però voglio dire, rimane questa cosa, si può dire, no? Questo pensiero che dispiace che non ci sia per un calciatore, per uno che fa tutti i giorni questo mestiere, e i tifosi, non ci sia. Ieri si è vista su Unione, che tu probabilmente non rivedrai mai in campionato in casa.
0: No. Va bene, ci dobbiamo fermare, ci fermiamo, poi recuperiamo ancora tanti altri messaggi. Grazie come sempre della vostra partecipazione. Ci fermiamo, prendiamo un break, perché poi arrivano altri amici e cominciamo un po' ad analizzare, ripartendo un po' dal concetto se questa Roma può veramente lottare per il titolo con Inter e Napoli in questo momento, ed è anche

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo la chiusura della prima giornata di campionato. Prosegue il calciomercato. Rafa Leao non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese. C'è la svolta tra Lazio e Andrea Pinamonti. La società biancoceleste ha deciso di cambiare la formula dell'operazione, passando da un prestito a un trasferimento a titolo definitivo a circa 2-3 milioni di euro e diversi bonus per ovviare al discorso dell'indice di liquidità. Ora servirà a trovare l'intesa definitiva con il Sassuolo. La Juve cerca ancora un numero 9 ed è tornato di moda il nome di Sorloth, calciatore che i bianconeri avevano già bloccato a inizio calciomercato. Nuovi contatti con l'Atletico Madrid e prove di scambio con Nico Gonzalez, che gli spagnoli rivorrebbero in prestito. L'Atletico però vorrebbe vendere Sorloth. Non c'è ancora convergenza sulle formule, ma le parti stanno continuando a dialogare. Cambiamo argomento. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone. La campionessa olimpica lo ha annunciato sui suoi social. La mia gamba continua a migliorare. Purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. L'operazione per rimuovere la placca e le viti alla gamba sinistra, che si è infortunata gravemente nell'aprile del 2025, si svolgerà nel pomeriggio di oggi. Il volley Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi degli europei di volley femminile, che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Le azzurre del commissario tecnico Velasco puntano a continuare il dominio delle prime tre giornate. Il tennis conta alla rovescia per il ritorno di Roger Federer sul cemento dell'Arthur Stadium di New York, dove il 20 volte campione slam e 5 volte vincitore degli US Open si è scaldato in una sessione di allenamento di circa un'ora insieme a Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha fatto da sparring partner al fuoriclasse elvetico in vista dell'evento in programma oggi, affinando al contempo la propria preparazione per l'esordio nel tabellone principale dopo l'ottimo percorso compiuto a Cincinnati. E oggi allo US Open sarà la volta di Sara Errani e Andrea Vavassori, che esordiscono nel doppio con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra, campione nel 2024 e nel 2025, è entrata nel tabellone principale grazie a una wild card e punta a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. L'esordio però sarà subito impegnativo. Dall'altra parte della rete ci saranno la russa Andreeva e Rublev in una sfida che promette spettacolo e che andrà in scena al Louis Armstrong Stadium come secondo incontro di giornata, non prima delle 19:30 italiane. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, ci siamo, ben ritrovati Marco Piccari e Stefano Impalomini.
1: Ciao Marco,
0: sempre.
1: Ciao a tutti.
0: Di nuovo, ben ritrovati, ma andiamo, siccome è martedì, andiamo a presentare subito in questo pomeriggio intanto il nostro match analyst Andrea Piervincenzi, come c'è, come sempre. Ciao Andrea!
1: Ciao Andrea!
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi!
0: Ben trovato! E poi andiamo a dare il buon pomeriggio, con grande piacere lo ritroviamo, a Franco Piantanida. Ciao Franco!
1: Papà Franco!
3: Sì, ciao ragazzi, buongiorno!
1: Papà Franco!
0: Papà Franco, dai, possiamo dire, facciamo le congratulazioni e mandiamo... un bacio a tua moglie, un abbraccio alla bambina, dai, va bene?
1: Grandi responsabilità adesso, Franco.
0: Te cambia la vita.
3: Altro che dare i voti ai giocatori.
1: Te li dà tua moglie.
0: Sì, no, pure tua figlia te li dà i voti. Cacchi tu.
1: Te li dà tua moglie ogni giorno i voti. Voto 4.
3: Biberon scaldato male.
0: Oppure pannolino cambiato male. Voto 3. Capito? Grande, grande Franco. Complimenti ancora. Dunque, in attesa dell'arrivo anche del nostro Lorenzo Di Benedetto, beh, io ripartirei dalla Roma, caro Piervincenzi, che ieri ha annichilito, strapazzato la Fiorentina.
2: Ieri, ragazzi, la Roma è sempre più a somiglianza del suo allenatore. Mi ha ricordato un po' l'Atalanta di qualche anno fa, quella schiacciata. Tra l'altro, questo modo di costruire le squadre di Gasperini, visto che le squadre ormai le fa lui in tutto e per tutto, e di puntare tanto sulla qualità, cioè bisogna anche sfatare questa cosa della fisicità delle squadre di Gasperini. Non è vero, perché Dybala li fa l'Ilicic, Mora li fa il Papu Gomez davanti, c'è un centravanti tecnico forte in tutte le sue caratteristiche, Castro che sta sotto è un altro centravanti che sa fare tutto. La squadra mi ha impressionato ieri a Roma, ragazzi, ma ho fatto veramente una bella impressione.
0: Non è che stiamo ingigantendo perché la Fiorentina è stato il niente cosmico davanti, no?
2: Ma la Fiorentina ha sbagliato la partita, ma anche la formazione era un po' strana, le scelte un po' strambe, nel senso, per esempio Ken o gioca o non gioca, per quanto mi riguarda. Se pensi che ha distratto per il mercato, sta a casa, se no gioca dall'inizio, non ha senso farlo giocare 20 minuti a partita finita. E ha giocato con un terzino a piede invertito che già fatica in fase difensiva, non l'ho capita. Lo gioco Mario in mezzo, anche ha cambiato tanto, non lo so, grosso mi ha fatto un po' in difficoltà, poi si cresce, per carità, magari da sbagliata la prossima la farà meglio. Però la Roma ha tanto, perché ha un grande portiere in mezzo, con Ed ha dimostrato quello che ha dimostrato al mondiale, il giocatore a tutto campo, copre tanto campo, è bravo tecnicamente, in conduzione è forte, un giocatore completissimo, e davanti, cioè lì quella coppia lì fa male ai ragazzi, cioè c'hanno qualità.
0: Vabbè, quindi lotta per lo scudetto, lo puoi dire sì o no?
2: Allora, io adesso ho detto l'Inter secondo me resta davanti a tutti, io ho messo un gradino sotto il Como se dovesse chiudere Ken, però la Roma e il Como, sai, sono quelle che hanno più struttura tattica, cioè giocano bene ragazzi, io le vedo davanti per esempio a Milan, a Juve, anche davanti al Napoli probabilmente.
0: Sì, Napoli non lo so, però in questo momento davanti alla Juve sì. Lo sapete che io Milan lo considero
1: non
0: molto, non so perché, ma io quest'anno vedo che c'è un allenatore che lavora,
1: sì,
0: cioè che qualcosa può portare. È vero che sta all'inizio, quindi può pagare qualcosa Stefano, però
1: certo, vabbè, evidente, però quello che ha fatto vedere a Torino è, credo che sia la sorpresa della prima giornata, io non mi aspettavo il Milan così avanti, quindi complimenti all'allenatore.
2: Diciamo Marco che avendo cambiato tanto il Milan non ti aspettavi quell'identità la prima giornata, perché ha comandato la partita fino a 10 minuti, a 20 minuti alla fine, il Milan ha sempre avuto la palla, a differenza per esempio della Fiorentina che ha cambiato tanto, ha visto poco e niente, no? Il Milan già questa difesa molto alta, ha lavorato bene Mourinho, però le squadre che cambiano così tanto solitamente non arrivano molto lontano al primo anno. Questo lo dicono i numeri, non lo dico
0: tu
2: io.
0: Tu dici questa cosa qua, ci può stare come osservazione. Franco, tu che mi dici?
3: Ma da dove partiamo? Se riparto dalla Roma per la lotta scudetto, secondo me sì. Cioè, poi da lì la Roma vince lo scudetto, però la Roma può lottare per lo scudetto. La Roma è avanti il Milan? Sì, assolutamente, perché la struttura è di una squadra che oggi è avanti al Milan. Poi il Milan ha una nuova struttura, In realtà poi a Torino non è che abbiamo visto chissà quanti giocatori nuovi, cioè ha giocato Stupinian, voglio dire che era uno di quelli che doveva andarsene, quindi, e questo per il Milan è positivo, perché vuol dire che Amorim comunque nella testa dei giocatori è un pochino centrato. Bisognerà vedere quando la squadra è completa, ma a livello di struttura la Roma è incredibile. Io ogni volta che vedo Malen mi autocospargo di tutto quello che volete voi, ceneri o tutto quello che mi buttate in testa, perché non avrei mai detto, al di là del fatto che poi ieri 2,5 gol glieli fa, anzi 3 glieli fa Dybala, uno glielo fa De Gea, però comunque ha qualcosa che ha solo l'Inter, secondo me, a livello di attaccanti in Serie A, cioè un giocatore tecnico come Lautaro, fisicamente simile, ok, non alto, non uno grosso, non uno di quelli per cui negli anni siamo andati a cercare in giro che non esistevano, ma uno piuttosto piccolino, molto robusto fisicamente, molto robusto tecnicamente, e secondo me in un campionato come quello italiano poi alla fine fa la differenza questa roba qui. Di fatto è il capocannoniere 2026, è veramente devastante, cioè con un giocatore così, quando hai un giocatore così devi pensare allo scudetto, ovviamente ci penseranno, poi c'è la Champions eccetera, però benissimo ad aver preso Castro, ieri è uscito al 66esimo, Malen con 3 gol e mezz'ora risparmiata, quindi direi molto bene, sì.
0: Molto molto bene. Stefano, qui poi arriva un messaggio, dice, di Stefano tra l'altro, quindi la Juve ha creato 100 occasioni da gol, 100 mi sembra un po' esagerato, e poi è stata messa in croce per una traversa del Frosinone, il Toro si è mangiato 2 gol già fatti, ma il Milan è da scudetto. Chi è che ha detto che il Milan è da scudetto?
1: Nessuno.
0: Non mi sembra. Poi mi sembra che il Toro ha avuto le occasioni con il doppio vantaggio del Milan, che già stava avanti.
1: Sì, vabbè, adesso, al di là di questo, non abbiamo Marco, detto le partite nessuno. Non è che sono tutte uguali, quindi anche gli avversari, dipende. È stata una prima giornata in cui ci sono state tutte conferme. Non è che ci sono state sorprese clamorose, non quella della Lazio a Bologna, che per me non è una sorpresa, perché pensavo che potesse fare una partita importante, l'ha fatta soffrendo, ma è viva, è una squadra che va rispettata. Detto questo, per il resto, insomma, questo 4-0 scintillante della Roma, e poi ci vuole la compartecipazione dell'avversario. Io sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, poi l'ho detto poco fa. Amorim si sede al primo minuto, Chukwueze, Musa, sceglie un centrocampo muscolare, poi Brum ribalta tutto perché vince la partita, ci mette esperienza tecnica, personalità, Rabiot, Modric e via dicendo, però il ragazzino, la scelta sul ragazzino viene premiata. E tutto quello che ha fatto grosso ieri non è stato premiato. Poi sai, nel calcio c'è una legge non scritta, non devi provocare troppo, perché c'è Mari a sinistra, poi magari sarebbe stato, non lo so, è andata così, però magari anche se era il migliore in campo, fosse stato il migliore in campo, poco cambia, cioè tu non puoi mettere Gio Mari a sinistra, ci sono delle regole non scritte. Poi per carità, sarò troppo severo io. Pazienza, insomma,
0: prima
1: è una
0: si rende conto,
1: con tutto il rispetto possibile, però Gio Mario a sinistra, no, contro la Roma, 60.000 spettatori la prima, che stanno lì tutti ingrifati con Mora, con quello Dybala che sta, ma l'hai visto Dybala come sta? Ma ti sei chiesto Malen, ma sai Malen ha fatto un precampionato, la Roma è, ma non puoi poi senza Atta lo metti sotto Pellegrino, come riparti, con quale velocità, con quale passo? Ma ti sei reso conto che la Roma è una squadra già fatta? Qui devi costruire, ti hanno preso per fare il 4-3-3, tu in maniera intelligente ti metti sul 4-3-2-1, Gudmundsson, che hai fatto giocare sempre, che stava, diciamo, benino, no, lo metti in panca. Ken, come ha detto correttamente Andrea, allora, o lo fai giocare o lo lasci a casa. Non è che lo metti in panchina, entra al 60esimo sul 3-0. Ha fatto delle cose che non... Mastantuono ancora deve capire che non è che gioca nel giardino di casa sua. Quindi però secondo me è fortissimo.
0: È forte, però devi capire che sta, non sta
1: nella
0: casa
1: prima.
0: Sua, questo è importante.
1: E poi Fagioli, pressato, schermato da Mora, cioè le letture anche durante la partita, quindi è stato veramente un escalation
0: di
1: letture
0: totale,
1: infelici,
0: no,
1: capito?
0: Totale.
1: E mentre dall'altra parte noi guardiamo le partite e poi ci facciamo delle analisi, delle considerazioni. Amorim tutto bene, Grosso tutto male, ma non è che... Cioè, voglio dire, poi i giocatori vanno in campo e fanno la differenza, però anche stabilire quando fare i cambi, vedi Torino, vedi Amorim, e poi lì cambi il verso della partita, il destino della partita. Qui non ha cambiato il destino di niente, Grosso, cioè vai sotto 1-0, non avverti il pericolo, non percepisci nulla, Ken subito, o no? Poi sì, Ken sì. Pellegrino e togli Massantuono, che l'ha tirato la bottiglietta, che era avvelenato. Ma che togli Massantuono? Ci ha fatto una coppia d'attacco Pellegrino a Ken. E che, come ci arrivi là? Non lo so, io Andrea vorrei coinvolgere Andrea perché è molto più bravo di noi.
0: Sì, aspetta, coinvolgiamo pure se non erro è già arrivato, mi dai l'ok. Ma
1: coinvolgiamo
0: Lorenzo?
1: Tutti.
0: Coinvolgiamo anche Lorenzo di anche Benedetto. Lorenzo, ciao, Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo,
0: ben trovato. Vediamo un po' se c'è pure Piantanida e Pier Vincenzi, ci sono tutte e quelli.
4: C'è Piantanida.
5: Eccoci ciao, qua. Ciao.
0: Piantanida non Andrea. Aspettava, vedeva l'ora di sentirti e di vederti, capito?
4: Ma Piantanida dove sta? È stato in ferie?
5: Io quando c'è il mercato sparisco, quando c'è il mercato io mi eclisso, perché veramente ho proprio fatto questa scelta quest'estate, veramente, nel mercato non voglio parlare di mercato mai. Quindi sono stato bene, ve lo voglio dire, sono stato bene.
0: Beh, chiaro. Però Lorenzo ha detto che la Roma lotta per lo scudetto con l'Inter, Napoli, ha detto anche ragione.
5: Più avanti del Milan.
0: Ok. Volevo sentire anche il tuo pensiero dopo la partita di ieri sera.
4: Ha ragione, mi duole dirlo, ma
5: partiamo male questa stagione.
0: Partiamo molto male,
4: malissimo. Guarda, io dico, allora, la Roma è un attaccante vero e gli attaccanti veri ce ne sono pochi in Serie A. Secondo me massimo arriviamo a 3 o 4. Il resto c'è veramente poca roba. E se la Roma, il problema è che io prego per vedere una stagione, una di Dybala tutta intera a quei livelli che abbiamo visto ieri sera, perché ci farebbe bene a tutti vedere una stagione di Dybala su questi livelli. Fosse questo Dybala con questo Malen, non solo la Roma è in lotta per lo scudetto, ma la Roma lo vincerebbe lo scudetto, secondo me. Perché poi uscirebbe dalla Champions prima, perché quando poi senti l'odore dello scudetto lasci perdere, come fece di fatto anche con le coppe nel 2001. Vediamo, siamo soltanto alla prima giornata. Io l'ho detto ieri sul Milan, quindi attenzione, ci vuole equilibrio perché siamo soltanto all'inizio. Però ho visto una bella Roma contro una Fiorentina veramente agghiacciante. Grosso, sentivo Stefano parlava di Grosso, ma i due Fabio sono in crisi totale, ve lo dico sinceramente, perché chi anche sembra? Paratici ha fatto un'intervista prepartita ieri su Ken che, guarda, non saprei da dove, ha toccato 3 punti, poi magari ci arriviamo dopo, ha toccato 3 punti incredibili secondo me, che fanno capire insomma che c'è un po' di confusione in casa fiorentina, che rischia di trasformare, rovinare un calciomercato super nell'ultima settimana, e c'è il rischio concreto.
0: Vai su questi 3 punti, Lorenzo, andiamoci subito, dai.
4: Allora,
0: così dopo ci confrontiamo.
4: Io vi tocco i 3 punti di Paratici, che dice: la Fiorentina non deve cedere per forza, parlando di Ken, chiaramente stiamo parlando di Ken.
0: E poi non lo fa giocare.
4: La Fiorentina non deve cedere, non è costretta a cedere. La Fiorentina cede solo se i giocatori chiedono di essere ceduti. Il terzo punto è che se la Fiorentina cederà Ken, prenderà un giocatore di pari livello o superiore. Allora, punto numero 1. La Fiorentina non è costretta a cedere, benissimo, togli Ken dal mercato. Non esiste altra soluzione, perché Ken è troppo fondamentale per la Fiorentina e l'abbiamo visto ieri, è entrato sul 3-0, che comunque sia è l'unico che tira in porta. È l'unico giocatore con cui Grosso ha lavorato per tutta la preparazione, per tutto il precampionato, e è l'unico che attacca la profondità, che è ciò che vuole fare Grosso, perché non ha esterni, perché bisogna sottolineare questa cosa, che non ha esterni d'attacco la Fiorentina. Punto numero 2, cercare di dare la colpa al giocatore il 25 di agosto, secondo me non è una cosa giusta da fare, e soprattutto dico: se Ken ti chiede di essere ceduto il 25 d'agosto, se tu Fiorentina hai l'ambizione di tornare in Europa, gli dici a Ken: no, non puoi essere ceduto il 25 d'agosto, me lo dovevi dire entro il 1 d'agosto, il 10 d'agosto, il 25 se fuori tempo massimo. Punto numero 3, se la Fiorentina cede Ken, prende un attaccante di pari livello superiore, ma stiamo scherzando, ma dove pensa di trovarlo Paratici un giocatore di pari livello o superiore a Ken che accetti di venire alla Fiorentina a mercato praticamente chiuso senza giocare le coppe? Secondo me è una cosa incredibile, cioè sono state le dichiarazioni incredibili, secondo me. Ditemi anche voi
0: che
4: cosa
0: ne pensate. Ma facciamo un giro, Stefano, poco da aggiungere, mi sembra.
1: Aspettavo un quadro... azzerare un supermercato così con tutta la gestione di Ken, poi le dichiarazioni, le cose, c'è tensione. C'è un po' di tensione che ha rovinato
0: un altro come Ken, cioè
1: no, ma
0: momento.
1: Io allora non è che cambio opinione, secondo me la Fiorentina può fare un ottimo campionato, ancora si deve allestire, però certamente Grosso ieri ho visto un po', non lo so, Gio Mario a sinistra, ripeto, io vado sul campo, Dodò, Jimenez, Valdepeñas, Ulai, Gudmundsson, questi devono, Ken, questi cinque devono partire dal primo minuto. Non sono partiti dal primo minuto, io non faccio l'allenatore della Fiorentina, quindi non è che ci sarà un motivo. Ci però io motivo. Non è che la conferenza stampa non l'ho seguita nel post partita, ma aspettavo una formazione, non ho letta un'altra. C'è lo stesso centrocampo dello scorso maggio, Roma-Fiorentina 4-0, sì. L'ultima volta Roma-Fiorentina 4-0, Ndur, Brescianini, Fagioli.
0: Pier Vincenzi, voglio sentire anche un tuo pensiero, aggiungo che prima Grosso si rende conto che non allena il Sassuolo e meglio è. Pier Vincenzi.
2: No, allora, diciamo una cosa, intanto Ken ha ragione Lorenzo, purtroppo ci sono giocatori molto forti e giocatori normali. Ken in Italia è un giocatore molto forte, quindi è impensabile che giochi con Pellegrino, che tra l'altro lontano dalla porta non va mai nello spazio, non ti allunga mai, è un giocatore... cross dal fondo è molto forte perché prende posizione, bravo di testa, ha fisicità, ma lontano dalla porta fa fatica, quindi già nasce male quella formazione lì con Pellegrino. In più torni sul campo, lui gioca con due trequartisti dietro un attaccante, Lorenzo che ha detto giusto, se l'attaccante non ti allunga tu stai sempre là perché non hai gli esterni che hanno il gioco che ti puntano e ti allungano un po' la squadra. Il 4-3-2-1 è un sistema complicato, devi dominare la partita, ok? Ieri la Roma era nettamente superiore, la Fiorentina è stata pericolosa mai se non quando è entrato Ken, perché ha vinto qualche duello con il diretto avversario e qualcosa ti ha dato. Punto su Paratici, secondo me ha fatto un mercato da 10 perché portare certi giocatori a Firenze devi essere convincenti, se no non vengono, ok? Però se all'ultimo giorno di mercato si fa sfilare Ken e non trova un centravanti, torna al punto di partenza. Questo va detto, perché il centravanti non può essere valutato come un difensore o come un centrocampista, perché sono gli attaccanti che cambiano i campionati e cambiano le squadre. Quindi, e in più, mi aggiungo a quello che ha detto Marco, su Grosso, ci ha puntato lui perché già ce l'aveva nella Juventus primavera, si apre un punto di domanda. Lo scopriremo fra 10 giornate se certo. Grosso è da Fiorentina o è da Sassuolo. Ieri qualche dubbio se l'ha dato lui perché ha sbagliato la formazione, però si può rimediare,
0: certo, certo. Siamo alla prima, cioè, però deve esatto.
2: Rompere le scatole,
0: no, ma io infatti quindi, ho detto prima capisce che sta a Firenze e non a Sassuolo, meglio è secondo me. E...
2: 4-0 non puoi perdere in quel modo,
0: no, ma poi in quel modo non producendo nulla sotto ogni punto,
1: ma non cambiando nulla,
0: non cambiando nulla, non producendo nulla in 90,
1: cioè, ma che non lo vedi
0: minuti.
1: Che Dybala sta facendo i buchi là, ma le partite, ma lo vedi che Fagioli non prende la palla perché Mora gli fa lo schermo e devono fare un altro giro, devono ricostruire da un'altra parte, come giustamente ha detto Lorenzo, ma fai 4-3-2-1, c'è Massantuono che secondo me è fortissimo, Attà che secondo me è un gran bel giocatore, solo che ha giocato con sufficienza ieri, ma lo metti a suggerire a chi? A Pellegrino che ti serve, cioè quando riparti come riparti? E gli esterni dove stanno?
0: E che non ce li hai.
1: No, è Gio Mario che fa, poi scopri e sai che come ti infila la Roma, ma dai, cioè non lo so, io ho visto una formazione che, per carità, però sono rimasto sbalordito. Poi fa giocare il precampionato Gudmundsson, Valdepeñas, Molai è un giocatore.
0: E poi dopo non li metti nella partita.
1: Olai, allora tu per tutto il precampionato, correggimi se sbaglio, Lorenzo, Olai lo fai giocare al posto di Fagioli e poi la prima fai giocare a Fagioli.
4: Sì, ma ancora peggio Dodò.
2: Dodò è una roba. Non è proprio bandito da grosso, no? Che doveva andare via pure Fagioli a un certo punto.
1: No, ho capito, però perché, stato un momento perché gioca Ulai che non via. Gioca Ulai?
2: Non lo so.
0: Franco, che ne pensi tu di tutto questo?
5: Voglio salvare un attimo il soldato grosso. Mi sono immedesimato in.
0: Sai che me l'aspettavo questa mossa in contropiede.
5: In questi 5 minuti perfetti, a dipendenza è stato perfetto su Paratici, cioè masterclass, voglio dire, dell'esegesi di quello che ha detto Paratici, non si è capito niente, quindi voglio dire, tutto il contrario di tutto, a partire da Ken, tra un po' retrocede con la Fiorentina, se vuole andare via il 30 maggio c'ha le valigie ed è a Santa Maria Novella, non scherziamo, un giocatore come Ken trova mercato dove vuole. Invece se resta fino al 25 di agosto sul mercato non c'è andato lui, ma ce l'ha messa la Fiorentina. No, salvo il soldato grosso perché è la prima giornata, perché è la prima giornata di un certo livello per lui, di un certo livello con una certa squadra, di una certa squadra che si è rifatta completamente da zero, e che secondo me ha fatto un grande mercato numerico, ma dico oggi che per trasformare questo grande mercato numerico anche in un grande mercato sul campo, io lo aspetterei un attimo, perché tra tutti quelli che sono arrivati, l'unico, secondo me, vero colpo, per come intendo io i colpi, nel senso di mercato, è Atta, cioè uno che poteva giocare in qualsiasi big e andare in qualsiasi squadra d'Europa, è andato a Firenze. Questo è un colpo di Paratici, perché se l'ha scippato a tutti, poi magari non lo aveva nessuno, è andato a Firenze per quello, questo non lo so, ma io sugli altri ho tutti dei vari dubbi, a partire da Mastantuono.
0: Ma io ho dubbi pure su Grosso.
5: Sì, ma i dubbi su Grosso ci sono legittimi, ma anche prima di questo 4-0, poi vediamo. Sono legittimi perché lui comunque ha fatto bene l'anno scorso, finalmente alla prima stagione vera in Serie A, completa, con una squadra comunque perfetta, dove guarda caso non era cambiato niente rispetto alla Serie B dell'anno prima, zero giocatori praticamente. Quest'anno invece sono cambiati tutti, è cambiato lui, è cambiato anche il suo livello, e quindi oggi lo salvo, non salvo gli errori che sono stati, voglio dire, gli sono stati giustamente affibbiati fino a qui, la gestione, i cambi, certo, tutto quello che vuoi, tutto giusto. Però, voglio dire, aspetterei un attimo, anche perché mi sembra che il mix un po' sia da trovare, dare tutta la colpa a Grosso.
2: Franco, comunque pesiamola la stagione di Sassuolo l'anno scorso. Sassuolo è una squadra vera.
5: Se
0: ragazzi, il giocatore della Fiorentina ce l'ha quest'anno, adesso non ci inventiamo,
1: per me ha fatto
0: Lorenzo.
1: Ulai è un bel centrocampista,
0: però i giocatori ci stanno, dai, i giocatori ci stanno, se no veramente che
1: allora se tu fai il 4-3-2-1 Andrea, te che voglio dire ne sei più di me, sei più sul pezzo, non lo dico, allora non puoi giocare con Mastantuono e Atta dietro Pellegrino, dai, su
2: Atta è un interno, ragazzi,
1: tu 4-3-2-1 ti presenti con Gudmundsson, Mastantuono e Ken allo Stadio Olimpico di Roma, ore 20:45. Se a casa me. Poi dopo, se tu vuoi mettere con la Roma che ti viene addosso come un'onda, non riparti mai. Il pallone ce l'ho sempre io. Cioè, se tu mi metti a Ta, che tra l'altro, secondo me, può giocare pure mediano, può giocare dappertutto. Ta.
4: No, Atta è una mezzala, Stefano.
5: Dovrebbe giocare mezzala.
1: Esatto, no, però c'è questa Atta corsa.
4: Atta è una mezzala, molto bene.
1: Esatto, però lo metti lì dietro Pellegrino. Secondo me annulli la forza di reattività di una squadra, ragazzi, che ti deve ribaltare.
0: Lo stesso errore.
2: Abate, uguale, ha giocato con Casadeghe, una mezzala di forza. Tre quarti.
1: No, riparti, bravi, non c'hai lo scatto, lo strappo.
2: Il Simeone isolato davanti. Non ti allunghi.
1: 4-3-2-1, rubi palla, c'è Mastantuono, c'hai Gudmundsson e c'è Ken. Cambierà qualcosa sulla riconquista del pallone a volte? Perché la Fiorentina nel primo tempo ci ha avuto un 1-1 e Mastantuono per poco là si è messo, può fare il gol dell'1-0, ci ha avuto due palle, però... No. La Roma ti concede gli 1-1 a tutto campo.
0: Certo.
1: E come fai a non immaginare la partita, a immaginarla, a disegnarla? Perché poi l'allenatore è pure sta roba qua, dai, su. Non è soltanto sistemi, è immaginare anche i duelli, le cose, o no?
0: Certo.
1: Cioè, arriva Dybala, 20 minuti, sta là, batte il tamburo. Ma che non lo vedi? Che sta arrivando il temporale là sulla... Non lo so, io, Malen che stava bello fresco con la gamba. Io vedo sia allenatori che ogni tanto, Marco, le letture durante la partita. No, insomma, io lo miro, poi Grosso secondo me è un bravo allenatore.
0: È bravo, ma deve capire che allenare la Fiorentina non è Sassuolo. Cioè,
4: bisogna dire anche che però la Fiorentina ha giocato secondo me sul peggior campo possibile. Cioè non c'era campo peggiore dove iniziare la stagione.
0: Vero.
4: Perché comunque 70.000 persone all'Olimpico, l'entusiasmo della Champions dell'anno scorso,
1: Lorenzo,
4: Dybala e Malen in quelle condizioni,
1: Lorenzo, caro,
4: secondo me avrebbero perso tutti, però prendere 4 tagliando completamente la formazione,
1: ma Joao Mario Terzino
4: no, non esiste,
1: dai, su, non ragazzi,
4: esiste.
1: Non
4: esiste Dodò. Stefano, non esiste Dodò. Dodò, vabbè, dai, titolare dopo che non ha mai giocato in tutto il precampionato, mai. Quello Dodò titolare e con le valigie pronte che deve andare via. Allora, Dodò lo fai giocare a caso, Ken non lo fai giocare perché deve andare via. Cioè è tutto sbagliato, ha sbagliato tutto. Ma ci sta, cioè non è che gli allenatori non sbagliano.
0: Senti Franco, prima di salutarti voglio chiedere una cosa. Lo schiaffone di Spalletti a Colomani, come l'hai letto, l'hai interpretato?
5: Guarda, è stato interpretato in 50.000 modi diversi, ma secondo me è uno schiaffo alla società. Cioè, vi spiego perché. Ma perché dare uno schiaffo a Colomani va bene, nel senso, gliel'ha dato in pubblico, gliel'ha dato sicuramente anche in privato, ma forse non c'era neanche bisogno di darglielo, voglio dire, visto quel gol che si è mangiato, anche per un motivo che Colomani ha giocato un'ottimissima partita, ottimissima partita. Poi va bene, è quel gol lì, l'attaccante con la maglia numero 9 della Juventus o del pizzichettone, con tutto rispetto deve farlo, però secondo me è stato uno schiaffo alla società. Cioè se poi Spalletti vuole un altro attaccante, non è che lo vuole perché Colomani si è mangiato quel gol, vuole un altro attaccante, probabilmente lo vuole da quando ha preso Colomani, o lo voleva forse anche prima di Colomani, perché tanto Colomani alla Juve sarebbe arrivato, lo sappiamo, ma ne vuole un altro, e quindi dice noi altrimenti non possiamo andare da nessuna parte solo con Colomani. Poveretto, l'ha messo in mezzo, secondo me, visto che si è mangiato quel gol, ma era uno schiaffo alla società, come per dire mi serve un altro attaccante, mi serve qualcos'altro, mi serve un centrocampista, mo si è fatto male pure Yildiz, l'infortunio di Yildiz per la Juve secondo me cambia molto le gare. Io la Juve l'avevo data da scudetto senza Yildiz 3 mesi, poi vediamo come arriva, come torna.
0: Lorenzo, chiudi tu, ti chiedo se il movimento della Juventus è lì davanti, e poi c'è Pinamonti che, come avete scritto anche voi, è fatta, la Lazio ha il centravanti.
4: L'hanno comprato per Piccari, me l'hanno per detto, me hanno comprato. lo voleva Piccari.
0: Non sono un suo estimatore, però va bene. Leggo
4: non voleva, vabbè, tra lui e Ratkov, però
1: vabbè, Marco,
0: certo.
1: Però
0: vabbè, per carità, certo. Dai, vai.
4: Comunque, la Juve lì davanti c'ha il problema enorme che si chiama Jonathan David, che non se ne vuole andare.
1: Se non se ne va, non arriva nessuno.
4: E quindi, considerando che comunque il buon canadese prende 6 milioni l'anno netti, la Juve non può fare un altro investimento in attacco per mettere una terza punta, e quindi questo può essere un problema enorme. Però Spalletti vuole l'attaccante, e nell'ultima settimana di mercato poi può succedere di tutto, facendo un po'... diciamo, tornando indietro di un anno, ci rendiamo conto che la Juve l'anno scorso 3 attaccanti ce l'aveva, però perché aveva Openda, David e Vlahovic, quindi vediamo se davvero, come?
5: No, non ne facevano uno, però, ma neanche ancora prima
4: no,
5: di
4: no, cioè, no, però a inizio stagione, cioè il primo di settembre, in teoria ce l'aveva e non sapeva, perché comunque David aveva segnato la prima col Parma, era fenomeno. Vendala abbiamo preso 40 milioni e quindi vai, si è preso la grande punta. Vlahovic, abbiamo anche Vlahovic, c'era questo il mood della Juventus, che Vlahovic era addirittura la terza scelta all'inizio stagione, terza poi scelta, sappiamo come era finita. E niente, Pinamonti, vi dico solo una formula veramente bizzarra, perché per aggirare l'indice di liquidità, che poi pensano di fare le leggi in Italia e che non si riescano ad aggirare, la Lazio ha preso Pinamonti a 3 milioni di euro di parte fissa più 9 di bonus facilmente raggiungibili, e quindi l'indice di liquidità se ne va a farsi benedire, e quindi la Lazio prende il centravanti.
0: Va bene, vi devo fermare. Saluto Franco Piantanida.
1: Franco,
0: grazie.
1: Ciao,
0: come sempre. Un abbraccio. Prima di salutare invece Di Benedetto, classifica della prima giornata. Di Benedetto al terzo posto nei pronostici. capito? Vedi. Parte subito.
4: Quanti
0: forte.
4: Siamo?
0: E siamo in 9 quest'anno, siamo parecchi, attenzione. Primo Bonanni.
4: E perché c'è stato il furto di Piccari, eh?
0: Primo Bonanni, 4 punti Bonanni prima poi giornata. Tu, Piccari 3 punti, ho preso Genoa Napoli e poi...
1: E poi io uno.
0: Di Benedetto 2 punti, in Pallomeni De Paola Orlando 1 punto, Braglia, Garbo e Ceccarini 0.
1: Oh, vedi? Abbiamo messo certo. Dietro, va. Si parte.
0: Va bene, ne riparliamo venerdì. Ciao Lorenzo, a domani, come ciao, sempre, Lorenzo. Buon lavoro.
4: Ciao.
0: Buon lavoro. Allora ci fermiamo, rimani lì Andrea, ritorniamo subito.

0: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
1: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
0: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
1: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
0: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
1: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
0: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari, Stefano Palomeni, eccoci qua. E allora, c'è Simone Braglia in collegamento con noi, Simone. Che saluto, ciao Simo, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao Marco, ciao Stefano.
0: C'è anche Andrea Piervincenzi, ciao Andrea.
2: Ciao Andrea, ancora buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato. E dunque stiamo facendo un cambiamento in corsa, poi chiedo tra poco, dobbiamo cambiare un po' la scaletta, ma questo può succedere nel corso della nostra diretta. E dunque stavamo parlando un po', Simone, te la faccio pure a te al volo la domanda, perché è quello un po' il tema che abbiamo affrontato prima, così raccogliamo anche un tuo pensiero. Questa Roma qui, dopo la prestazione di ieri, sei ancora più convinto che lotta per il titolo? Subito dietro l'Inter e il Napoli, superiore alla Roma, alla Juventus, al Milan? Che ne beh, che dici?
1: No, ma io ero già convinto l'anno scorso.
0: Sì, tu l'hai detto, sì.
1: Quindi per cui a maggior ragione ha suffragato con la partita di ieri, seppure magari ha trovato una Fiorentina che però davamo tutti prima dell'inizio del campionato come una squadra di rivelazione.
0: Ha fatto la rivelazione, ha rivelato avuto, quello...
1: Però sì, però allora i demeriti della Fiorentina, ok, d'accordo, però ci sono anche i meriti comunque della Roma,
0: certo,
1: perché comunque sia una squadra vince anche per i meriti propri, e in Italia tante volte non riconosciamo. La Roma ha avuto la continuità dell'anno scorso e del 2025. Non dimentichiamoci che la Roma è stata quella nel 2025 la squadra che ha fatto più punti di tutte le squadre, e nel 2026 è arrivata in Champions League. Poi si dice l'han perso Milan e Juve, e però la Roma era lì, e per cui la validità della Roma,
0: quindi
1: consideri
0: la Roma per la lotta per il titolo, dai, dopo questa prestazione di ieri.
1: L'ho già detto, l'ho già detto l'anno scorso, poi l'anno scorso,
0: quest'anno
1: quest'anno secondo il mio punto di vista, salvo che magari deve completare la rosa per le competizioni sia di Champions che del campionato, ma a mio modo, a maggior ragione quest'anno, con un anno in più di Gasperini, secondo me è sicuramente dopo l'Inter la più papabile.
0: Vabbè, staremo a vedere, dai, la prestazione è stata notevole. Andrea, senti, della Lazio che cosa mi dici? Che è andata diciamo a vincere la prima partita, adesso ha preso anche Pinamonti, Frattesi tra l'altro, ragazzi, è entrato e ha messo subito la firma. Intanto saluto anche Vittorio Reggio e lo ringrazio, ciao Vittorio, ben trovato.
3: Ciao Vittorio.
4: Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio.
1: Guarda,
4: ti dico Marco, intanto si è compattata, i tifosi in trasferta ti aiutano, perché è come giocare, quelle sono le partite che ti danno adrenalina, mentre all'Olimpico l'adrenalina se ne va via, e senza adrenalina fare sport è impossibile. E mi è piaciuto che sta continuando su questo 4-3 semplice, con Frattesi che ti porterà 7-8 gol all'anno da interno, anche se la scelta è iniziale, l'ho capita poco. Però intanto il Bologna è una buona squadra, si è indebolita rispetto all'anno scorso, ha cambiato allenatore, però sta una partita battagliera, tanti falli, tanti ammoniti. La Lazio è partita molto bene, a me è piaciuto molto la Lazio, i primi minuti, come ha impostato la partita. È ovvio che è una squadra, passami il termine, mediocre la Lazio, rispetto a quella che siamo abituati a vedere per tanti anni, siamo stati abituati a vedere. Però nella sua mediocrità, prima la capisce e meglio sta. Sì. Cioè, se imposta l'anno in questo modo qui, i punti dell'anno scorso, 47, 50, 53 punti, la Lazio li farà. Però deve uscire dall'idea che era una Lazio, quella di Simone Inzaghi o quella di Sarri il secondo anno, il primo anno, non mi ricordo quando fece seconda. Se esce da questa situazione, secondo me la Lazio farà un buon campionato, perché la squadra non è così scarsa. Il centrocampo, Rovella, Frattesi, Taylor, non è male. Dietro qualcosa sta sistemando, e davanti con Pinamonti, che secondo me è meglio di centravanti che oggi, con due esterni come Sacken e Zaccagni, farà un buon campionato la Lazio.
0: Allora, c'è una domanda, così la rigiro anche a Vittorio, di un ascoltatore al 331-8200-113 che dice: scusate, mi dovete spiegare perché la Juve non può prendere Osimhen come attaccante?
3: Che non ha i soldi.
4: Guadagna 16.
0: Vittorio, glielo vuoi spiegare tu?
4: Penso che l'abbiamo detto.
2: Anche a me piacerebbe andare a cena con Belen Rodriguez.
0: Posso. Beh, insomma, niente male, sarebbe una bella cena.
2: E perché non prendiamo Haaland? Non si prende Mbappé, perché non ci sono i soldi, perché ha un costo di cartellino esagerato e un costo di ingaggio improponibile. Tutto qua, penso che insomma, Osimhen lo prenderebbero tutti. Senti, io prenderei uno scalino sotto Osimhen, comunque,
0: sì, insomma, si vorrebbe, beh, vediamo, adesso si parla di Sorloth, si parla di Zirkzee, che però secondo me non so, io lo dico, non so attaccanti che spostano tantissimo, se dobbiamo trovare vero. Quello che segna, quello che segna, cioè quello che segna, daranno una mano, però non so Stefano, tu pensi così, sposta tutto Sorloth, poi al mondiale abbiamo visto, ho fatto pure
3: poi
0: l'esterno.
3: Dipenderà da Spalletti, dal lavoro
0: sì, sì, per carità. Dipenderà da Spalletti. Vittorio, ma oggi leggevo, vi coinvolgo un attimo, un approfondimento fatto da Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web che mi ha incuriosito, che metteva in evidenza un po' un cambiamento di Spalletti. Cioè lui dice Spalletti prima era più un allenatore aziendalista con la Roma, con l'Inter, con la Juve. L'uscita che fa su Kolumani ha detto mostra un po' una metamorfosi, no? E dice lui sa che non può sbagliare, che è un'opportunità importante per lui, e fa un po' un'uscita alla Conte, e sa che non può fallire, alle sue spalle c'è un'ombra molto ingombrante che è quella di Antonio Conte.
2: Allora, sul fatto che lui non possa fallire sono d'accordo, nel senso che arriva già da un fallimento, che quello della nazionale è un mezzo fallimento, quello dell'anno scorso, perché ce l'ha sulla coscienza anche lui, comunque la mancata qualificazione in Champions c'è stato per tanti mesi ad allenare la Juve, non c'eravamo né io né te, quindi io penso che questo sia un po' un anno importante per Spalletti per ricollocarsi in una certa posizione. E poi non dimentichiamo che Spalletti ha spinto e ha voluto Kolumani 50 milioni di euro. Io penso, e l'avevo detto tra l'altro anche ai vostri microfoni, io non credo che sia un centravanti che può spostare. L'anno scorso il Tottenham ha fatto 4 gol, cioè non è un centravanti da 20 gol, 25 gol a stagione. E quindi aver speso tanto e essersi esposto tanto per questo tipo di giocatore lo porta adesso a pretendere tanto, e probabilmente vederlo giocare come ha giocato, sbagliare quello che ha sbagliato, e io aggiungo, e non è ancora venuto fuori, allenarsi come si sta allenando male, probabilmente questo gli ha fatto saltare la mosca al naso e l'ha fatto, a mio avviso, uscire fuori giri, perché dopo una giornata di campionato non ti puoi esporre così su un giocatore. Perché comunque crei una situazione di tensione di cui la Juventus
3: si sta allenando. Vittorio, ho capito male io? Si sta allenando male?
2: Si sta allenando male con Kolumani. Si sta allenando male con troppa sufficienza, con troppa presunzione, e questo probabilmente è il segnale che gli ha lanciato.
0: Possa lui dice se segnale. Negli ultimi due anni cioè è un messaggio allora che manda al giocatore, non tanto alla società.
2: La società che cosa ci puoi rimproverare? Ti ha preso il giocatore che
0: hai voluto.
2: Che hai spinto. Adesso ci vuole un altro giocatore però. E io ho il sospetto che se la Juventus andrà a comprare un altro giocatore, un centravanti vero, io non credo che Kolumani sarà titolare sempre. Perché il problema della Juve è il gol. Quindi Kolumani non ne fa di gol.
3: Cioè, però non riesco a capire questo, Vittorio, perdonami. Si sta allenando male e lui lo fa giocare?
2: E che alternativa ha?
3: Ma Spalletti però non è uno che media.
0: Ma non c'ha nessuno però.
3: Sì, però un allenatore così forte, la grande personalità come Luciano Spalletti, insomma, non concede deroghe da questo punto. Ti alleni male e non giochi.
2: Sì, però ti faccio questo discorso. Se tu avessi delle alternative, allora ti potrei
3: faccio
2: dire...
3: Faccio giocare chiunque...
2: Faccio giocare Milik e non è disponibile.
3: Milik, mi invento un gioco senza punte, guarda un po'. Oppure mi invento qualcosa. Centravanti.
2: Alla prima di campionato.
3: Ho capito, allora però lui dice, Kolumani deve ricordarsi che sono due anni che non gioca. Poi tu aggiungi questa cosa che io dico che non sapevo nulla. No, che si allena male, e Spalletti, se ti alleni male non giochi uno Spalletti. Quindi voglio dire.
2: Vediamo che cosa
3: no,
2: succede.
3: È strano che lui, cioè questa cosa che si allena male l'ha detta lui?
2: lo sappiamo noi che non si allena bene, che c'è un po' di disagio.
3: Mi sembra difficile, però Vittorio, perdonami, immaginare Spalletti che insomma lo conosciamo.
2: Guarda che la gente cambia, la gente cambia.
3: Questo è un altro discorso. Però cambia, insomma, se tu ti alleni male non giochi. Sì, con Gasperini facciamo un altro esempio, se ti alleni male non giochi.
2: Sono d'accordo,
3: cioè fa giocare non lo so, uno della primavera là davanti, se si allena male.
0: Però io prego, prego Vittorio, poi se voglio sentire anche Simone.
2: Stavo dicendo, sei alla prima di campionato con il giocatore che tu hai voluto e che hai pagato 50 milioni di euro. Se non lo fai giocare crei un caso clamoroso. L'ha fatto giocare, ha sbagliato, probabilmente gli ha voluto lanciare un segnale molto forte, a mio avviso sbagliando, ma gli ha voluto lanciare un segnale molto forte. Detto questo, ti ripeto, la Juve dovrà correre ai ripari sul mercato. Se dovesse prendere un centravanti, tra virgolette, vero, che non è Sorloth che gioca esterno alla nazionale con Alan centravanti, che non è Zirkzee perché non è una prima punta vera, dovesse prendere su invento Icardi, io non so quante partite fa Colomani da titolare, avendo il Diz, Alebegovic, Conceição, McKenny, e dove lo metti Colomani?
0: Braglia?
1: Io sono un pochino esterrefatto sentendo chi magari sa qualcosa in più come negli allenamenti. Io sono più dell'idea di Stefano, cioè non significa nulla la prima o l'ultima partita. Se c'è un giocatore che non si impegna in allenamento, almeno ai miei tempi, poi se i tempi sono cambiati, allora alzo le mani. Però se un giocatore non si impegna, si impegna durante gli allenamenti per poter dare il meglio di se stesso nelle partite che poi dove poi conta il risultato, sta fuori. Almeno io gli allenatori che ho avuto...
0: Però voglio fare un attimo l'avvocato del diavolo, perché nel senso l'uscita che lui fa nel post partita così forte non può essere giustificata solo perché ti sei mangiato un gol a porta vuota lì e dici adesso mi incazzo perché ti sei mangiato, cioè secondo me c'è dell'altro, la vedo in questa maniera, ecco. Poi per carità
3: però c'è anche dall'altro altrove, mi spiego meglio. Daniel Malen ha un passato da bomber? Rispondetemi a questa domanda.
0: No.
3: Benissimo. Malen alla Roma è un bomber?
0: Sì.
3: Benissimo, ho finito.
0: Quindi tu dici c'è il lavoro dell'allenatore?
3: Ho finito.
1: Ma l'allenatore perché cosa lo valuti? L'allenatore va valutato, va valutato per quello che è la valorizzazione dei giocatori in rosa e in merito alle prestazioni che questi possono dare. Io continuo a insistere, cioè Spalletti, per amor del cielo, io lo reputo un buon allenatore. Però i migliori allenatori sono quelli che hanno fatto vedere il miglior gioco l'anno scorso, cioè Fabregas, e hanno valorizzato le rose delle rispettive squadre, Fabregas e Gasperini. Perché poi lasciamo stare Cibu, perché Cibu, per amor del cielo, diamo i meriti anche a lui, non sto dicendo che, però chi ha valorizzato meglio Cibu, perché Cibu, per amor del cielo, diamo i meriti anche a lui, non sto dicendo che, però chi ha

0: cambiare in certi momenti.
1: È vero.
0: Non lo so se un giocatore così tanto costa una
1: meno esagerazione. Denaro. Sì. Che impressione hai avuto di Rodrigo Mora? Questo ci volevo chiedertelo, perché insomma sto ragazzo se ne parla benissimo, abbiamo visto ieri qualche numero. Che dici?
0: L'ho visto l'anno scorso diverse volte, perché lui nel Porto giocava insieme con tre miei connazionali, con Bennare, Chiviore e Pietruszewski. L'ho visto un po' giocare e devo dire, in campionato portoghese l'anno scorso non ha fatto granché, ha fatto un gol, non ha fatto grandi cose. Due anni fa, quando è entrato nel mondo di calcio serio, mi sembra che ha fatto 8 gol e 8 assist, così. Ma sai, ieri troppo presto per giudicare. Ieri ha fatto una buona azione, quello là che ha preso la palla, ha fatto finta di rientrare, cercava il secondo palo. Però se costa 50 milioni, forse fra poco gente si aspetterà qualcosa di più da lui. Non è aiutato di grande fisico, anzi è un giocatore molto molto rapido, così. Però vediamo quello che riesce a combinare. Gasparini l'ha elogiato, diciamo che è bravo così. Speriamo, però devo dire che il campionato in Italia non è facile, perché c'è molta fisicità, e vediamo quello che viene fuori. Si può dire, non so, mi ricordo per certi versi Baldanzi, no? Che era Baldanzi. Più o meno.
2: Beh, sono quei calciatori lì che, no?
1: Eh sì, vediamo.
2: Cioè quando non sei tanto non lo so, vediamo, però insomma Gasperini dice che...
0: Gli auguro di tutto cuore che ci va a vincere tante partite, che fa benissimo qua la squadra giallorossa. Vediamo, aspettiamo anche lui un po', prima volta diciamo che lo vediamo, dai.
1: Va bene, sì, assolutamente. Zibi, noi ti ringraziamo tantissimo.
2: Ciao Zibi, un abbraccio.
1: Un abbraccio e buon viaggio.
0: Stefano, staimi bene, ragazzi. Sì, in Palomei giovani era una furia.
1: Era una furia.
0: Solo questo.
1: È vero.
0: Non so che sia tranquillo.
2: No, Zibi, racconto questo. Zibi, l'anno della rincorsa, quella dell'86.
0: Cavallo impazzito.
2: Nell'86, a un certo punto lui ha deciso di trascinare letteralmente la squadra, che faceva ridere. E poi ci fu quella cavalcata 85-86.
0: Stefano c'ha la gamba dribbling, c'aveva tutto.
2: A proposito di grandi campioni fuori classe, Zibi era un... cioè allenarsi, giocare con giocatori del
0: Marco
2: genere.
0: Marco, Stefano, statemi bene, state in bene tutti.
1: Grazie, un abbraccio, grazie Zibi, un abbraccio, grazie mille. Beh,
2: cioè,
1: è stato bello, dai,
2: quando
1: fare
2: hai campioni così, cioè l'apporto degli stranieri, sai, prima c'erano due, anche ha fatto riferimento al 2006, c'erano tre, quattro. Quando sono forti dentro la squadra, ti aiutano.
1: Voglio.
2: Perché migliori diventi forti. Bogna
1: che era un giocatorone.
2: Direi.
1: Io...
2: Anzi,
1: una delle immagini iconiche della mia adolescenza era Latini che lanciava e
2: Zibi si ricorda solo, sai, questa grande progressione, questa cosa. Lui tecnicamente, destro-sinistro, era fortissimo. Cioè tecnicamente era molto forte, tecnicamente non si intende la cioè quella, sai, vedi tocco Platini, quindi vedi questi, sai, Bambasti, però lui era proprio essenzialmente tecnico, sia di destro che di sinistro, si metteva la palla dove
1: giocatore
2: voleva.
1: Eccezionale. E allora c'è un amico, ci scrive che Dovvi, che l'anno prima capocannoniere della Liga col Girona, poi magari è scarso come dite voi. Però posso dirvi una cosa, che queste cose qui contano fino a un certo punto. Io mi ricordo un certo Diego Tristan, Piccicci della Liga, col Deportivo La Corugna, lo prende il Livorno e il presidente dell'epoca Spinelli, mi ricordo nelle conferenze, abbiamo preso il Piccicci della Spagna. Andate a vedere che è successo in Italia. Non è che tutti quelli che sono capocannonieri in un campionato poi piombano qui e fanno una valanga di gol, insomma. Quindi,
2: non è che diventano tutti Piccicci.
1: Mi ricordo Diego Tristan che lui diceva Piccicci, abbiamo preso il Piccicci. Piccicci, però insomma non è che ha Piccicci tanto. Insomma,
2: Piccicci.
1: Tanto per dire, insomma, quindi questo vuol dire fino a un certo punto. Beh, anche Murici fece una valanga di gol in Spagna, arrivò qui male, ritornò in Spagna con

0: continuato a fare gol, però
1: no,
0: qui ha fatto
1: poi
0: male.
1: Fatto
0: e evidentemente ci sono dei giocatori che
1: adesso
0: funzionano in certi posti. Esatto, sì. Che vi devo dire? Ci saranno dei contesti dove uno funziona più, funziona meno.
1: Ma
0: è
1: sì,
0: successo
1: è così,
0: da sempre, insomma. Quindi va bene, ci fermiamo. Break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calciomercato. Moise Kean ha espresso la volontà di lasciare la Fiorentina e andare al Como. Servono un'offerta soddisfacente e il sostituto, ma meno di sorprese l'operazione è destinata a chiudersi. L'entourage del giocatore sta infatti lavorando proprio per ridurre le distanze. In casa Juve in attacco si continua a cercare un numero 9 e il nome principale resta quello di Sorloth, per cui si lavora a uno scambio con Nico Gonzalez, ma non c'è convergenza sulla formula. L'Atletico Madrid vorrebbe l'argentino in prestito con diritto e vendere il suo attaccante. Un altro nome in lista è Mateta, su cui c'è anche l'Aston Villa. Aston Villa che aveva messo nel mirino anche Rafa Leao, ma pare che l'attaccante scelto non sarebbe il numero 10 portoghese del Milan. Il club di Birmingham infatti non sembra soddisfare davvero le ambizioni di Leao, finora cercato con insistenza solo dal Galatasaray. L'ex Lille preferirebbe un trasferimento in Super League rispetto all'Aston Villa, a cui non ha mai aperto. Resta che il Milan vorrebbe almeno 50 milioni per la cessione del giocatore, una cifra ritenuta per l'Aston Villa fuori scala. Tutto fatto invece per l'arrivo alla Lazio di Andrea Pinamonti dal Sassuolo, operazione a titolo definitivo da circa 12 milioni di euro complessivi. Passiamo al volley, Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase ai gironi degli europei femminili che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Le azzurre del commissario tecnico Velasco puntano a continuare il dominio delle prime tre giornate, palla in campo dalle 16. Per il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra è stata già campione nel 2024 e nel 2025. Dall'altra parte della rete, oggi al Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Andreeva e Rublev, il match non prima delle 19.30 italiane. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone, la campionessa olimpica, lo ha annunciato sui suoi social e ha spiegato che anche se la sua gamba continua a migliorare, fare alcune attività e sugli sci le provoca ancora dolore. L'operazione per rimuovere la placca e le viti dalla gamba sinistra, infortunatasi gravemente nell'aprile del 2025, procedere con una pulizia della zona, si svolgerà oggi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano. Entriamo nell'ultima mezz'ora di Maracanà. Lunga maratona anche oggi in diretta con voi, con i nostri amici, con gli ascoltatori, con chi sta davanti all'app, chi sta davanti alla TV, canale 61 nel Nazionale, canale 11 nel Lazio e il canale 19 in Toscana, Italia 7. Quindi salutiamo
1: tutti
0: che ci seguono e ci fa sempre tanto piacere. C'è Lorenzo Amoruso con noi.
1: Ciao
0: Lorenzo, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Ragazzi, buon pomeriggio.
0: Lorenzo.
1: L'energia di Lorenzo.
0: Ci vorrebbe. La forza, l'energia. Lorenzo, ma che ieri voglio analizzare, abbiamo parlato molto.
1: Spiegaci bene tu, Lorenzo, perché io ci ho capito poco dall'altra parte. Dall'altra parte io ci ho capito davvero poco, devo dire la verità. Forse ho fatto un'analisi così approssimativa, superficiale, però secondo me si è sbagliata la formazione, la gestione, le letture durante la partita, un po' tutto, dai. Tanta confusione.
2: Allora, io mi aspettavo o bene bene o male male la Fiorentina, ti dico sinceramente, più sul male male. Sì, possiamo stare a obiettare.
1: Malen, malen.
2: Tre volte, male male male. Perché dico questo? Perché secondo me troppo entusiasmo, si pensava che fossero tutti risolti i problemi. È vero, qualcuno, anche Paratici ieri ha predicato e altro, insomma, la tranquillità, gli aspettare, però sai, Firenze è una piazza molto particolare, i nomi che sono arrivati sono nomi importanti, buone partite in preparazione, però poi il campionato è un'altra roba, la Roma soprattutto è un'altra roba, perché sappiamo bene che le squadre di Gasperini dal secondo anno in poi si reggono i ritmi di lavoro, lo stress mentale della tattica, e diventano più forti, più connessi nei reparti, e quello che si è visto ieri è quello. Poi mettiamoci anche, secondo me, errori, secondo me, di formazione, e non capisco il perché, perché poi Grosso non ha dato grandi spiegazioni su Valdepeña, su Mario Rui Mario,
1: Gio Mario,
2: Dodò, lo stesso Ken, insomma.
1: Ulai.
2: È chiaro che non può dare tutte queste spiegazioni perché ci sono situazioni di mercato in mezzo, che sappiamo bene, però purtroppo secondo me si è privato di una fluidità un po' più semplice. Giusto per farti capire, lo stesso João Mario è andato due o tre volte lì a sinistra, però poi è tornato sul destro e ti fa capire che perdi un tempo di gioco, perdi un tempo... ovviamente per un cross, per un, eventualmente per un'occasione, ma soprattutto regali all'avversario un tempo di gioco.
1: Lorenzo, che... scusa, perdona, interrompo, cioè, visto che tu hai avuto una grande presenza, no? La difesa, tu giochi con una linea difensiva rispetto allo scorso anno di fronte a De Gea, che è un portiere, no? Si trova di fronte Ranieri, Dragusin che è nuovo, Gio Mario a sinistra e Dodò che sta a destra. Ora, quanto conta, per esempio, ecco, tu giochi centrale, no? Se Lorenzo e Gio Mario a sinistra, tu vedi che Dybala sta facendo i buchi lì a sinistra, cioè, voglio dire, c'è un pericolo. Non c'è stato nella coppia centrale uno che ha avvertito questo pericolo e magari dire al compagno di squadra: guarda, qua mettiamoci, perché l'assenza di Pongracic, non è che sto dicendo che serviva, però Dragusin è la prima partita, cioè la linea difensiva, tu mi insegni, contro una squadra che ti viene addosso, come no, ti mette lì, ti pressa, ti tambureggia, e te lo devi aspettare, cioè, ecco, questo io non riesco a capire, come ti fai sorprendere da cose che tu puoi prevedere, anche tu calciatore, non solo allenatore.
2: Allora, tanto per me Dragusin è stato il migliore in campo ieri, tanto per iniziare, perché nel primo tempo ha salvato altre situazioni complicate, nel secondo gol purtroppo ha avuto la sfortuna che Dybala sì ha fatto l'assist, ma fondamentalmente ha avuto culo, perché la palla, se la vedete bene, ha attraversato le gambe praticamente di Dragusin, come posizione era messo bene, ha salvato altre occasioni. Il problema però è semplice, secondo me. Il fatto è che intanto Ranieri, anche l'anno scorso ma anche due anni fa in difesa all'inizio della stagione, fa tanta fatica, perché è uno pesante, uno non molto rapido, e ci mette un po' prima di trovare dei movimenti. E poi la cosa più importante di tutte, che nessuno considera, ragazzi, che anche se hai due elementi della scorsa stagione in difesa, ma intanto giocano uno a destra e l'altro a sinistra, Ranieri e Dodò, ma soprattutto messi insieme con altri due elementi, che uno, non dico fuori ruolo, ma bene o male, insomma, gioca meglio a destra Rui Mario che a sinistra, ovviamente Dragusi, è praticamente tutto un reparto nuovo, è tutto un reparto nuovo. Ed è lì che non capisco io che cosa pensava di ottenere l'allenatore della Fiorentina, perché se consideriamo tutta la scorsa annata di Dodò, che ha le valigie pronte, la testa già da un'altra parte, cioè io da Dodò non mi posso aspettare una prestazione fantastica. Dodò ieri è stato un disastro nei diagonali, nelle cose, cioè, male. Quindi ti dico, è lì che non capisco. Devi puntare su una squadra, stai puntando su una squadra, stai ristrutturando una squadra con nuovi elementi, fai giocare i nuovi elementi perché sai che questi andranno via. Hai deciso che Ken non lo fai giocare e non mi venite a dire che è per un discorso di qualità, un discorso, è solo un discorso di mercato. Bene, non me lo metti proprio in campo, o se me lo metti, me lo metti dall'inizio. Cioè, alla fine il giocatore ha firmato per il Como, no, altrimenti non era neanche in panchina. Bene, me lo metti dall'inizio, me lo metti, me lo sfrutti per quell'ultima partita. Del resto, fino a ieri sera, Ken lo pagava la Fiorentina. Sono queste le cose che non capisco. Io capisco, sì, vabbè, non facciamolo giocare, si può creare un infortunio, un problema di qua, di là. Però allora non me lo metti neanche alla fine sul 2-0, sul 2-0 l'ha messo, sul 3-0, non mi ricordo.
0: 3-0.
2: Non me lo metti neanche, quindi ti dico, tanti errori, tantissimi errori, poi... calma, non andiamo però secondo me anche a, come posso dire, sottovalutare la prestazione della Roma.
0: No, assolutamente.
2: Grazie. Poi c'è una... fatto molto bene.
0: Poi c'è una domanda per te sulla Roma, però do anche il buon pomeriggio al direttore di Radio Firenze Vera, Tommaso Loreto. Ciao Tommaso, ben trovato.
1: Ciao Tommaso.
0: C'è?
3: Saluti a tutti, eccoti. Saluti a Lorenzo.
0: Ciao Tommaso. Tommaso, stavo un po' analizzando insieme a Lorenzo il pesantissimo KO di ieri della Fiorentina, così sentiamo anche un tuo pensiero. Io ho detto una cosa prima, durante la diretta, la ribadisco anche in vostra presenza, ho detto prima capisce grosso che non allena più il Sassuolo e meglio è.
3: È indubbio come ovviamente non sia il momento dei giudizi e delle valutazioni, e sia giusto anche ricordare il valore degli avversari, perché ieri sera la Roma stava molto bene, soprattutto in alcuni singoli.
0: Sì, però non
3: è,
0: si può non vedere niente in 90 minuti.
3: Esatto, tu puoi perdere, ci sta anche di perdere, hai perso male, non sei stato mai in partita, e soprattutto... dopo un'estate e una narrazione nella quale ovviamente abbiamo raccontato passo passo la costruzione di una nuova Fiorentina che Paratici ha affidato a Grosso, io mi aspettavo più sintonia, ecco, tra quelle che sono le indicazioni arrivate dal mercato e quelle che poi sono le scelte dell'allenatore, perché oggi spiegare la titolarità di Dodò, un centrocampo con Fagioli, Brescianini, Endur e Attà per esempio sfrattato sulla tre quarti e ha toccato pochi palloni, la scelta di partire fuori tenendo fuori Ken e poi inserendolo soltanto nell'ultima mezz'ora, ecco, sembrerebbero quasi dei segnali di distanza tra allenatore e direttore sportivo che però non tornano assolutamente con quello che è il percorso fino ad oggi.
0: Lorenzo, sono stato troppo severo quando ho detto così oggi?
2: No, non sei stato severo, assolutamente, però secondo me c'è stata non so se chiamarla una sottovalutazione, una sovravalutazione della Fiorentina, dell'allenatore della Fiorentina, perché l'unica cosa che posso pensare è questa. Hai sopravvalutato, secondo me, in questo momento la tua squadra, le qualità dei tuoi giocatori, qualcuno indietro di condizione, e hai sottovalutato, secondo me, invece quello che ti aspettava a Roma. L'abbiamo detto, no? La Roma è una squadra che gioca da un anno insieme, in più quest'anno sono arrivati 2-3 elementi fortissimi che si sono subito integrati bene, perché sinceramente non pensavo giocassero così bene subito, soprattutto il portoghese, e questo fa la differenza, ragazzi, fa la differenza, perché si muove in un'altra maniera, continua, cioè avevano sempre una soluzione, mentre, come diceva Tommy, abbiamo visto sia Mastrantuono che Atta in dei ruoli, secondo me, in questo momento abbastanza, come posso dire, non dico casuali, ma non proprio produttivi, che però ogni volta che prendevano palla non avevano né il supporto di un giocatore che gli andava sopra e quindi che ti portasse via l'uomo, che comunque ti creasse uno spazio, un qualcosina, né soprattutto l'aiuto di un attaccante che venisse a dialogare. Probabilmente anche lo stesso ex Parma è in ritardo come lavoro, come condizione, perché comunque è grosso fisicamente, sicuramente ci mette un po' più ad adattarsi a certe situazioni, Pellegrino. E poi soprattutto hanno cercato sempre di andare in uno contro uno e tante volte sono stati fermati. Mi può andare bene, ma sembrava un qualcosa di preparato all'ultimo istante, all'ultimo momento, non un qualcosa preparato da una settimana.
0: Sì, sono d'accordo. Ho dato l'impressione alla Fiorentina di trovarsi per la prima volta in campo ieri sera. Non si comprende, poi per carità,
1: hanno sorpreso le
0: nessuna
1: scelte,
0: sentenza, perché siamo all'inizio,
1: ha sorpreso
0: quindi
1: anche il ritardo di alcune letture durante la partita e alcuni cambi che sono stati tardivi e alcuni non ce ne sono stati proprio. Cioè, se tu cominci con Gudmundsson, se tu cominci con João Mario a destra, faccio vedere con Jiménez a destra e Valdepeñas a sinistra, se tu cominci con Ulai, se tu cominci con questi Atta lì in mezzo al campo e fai Gudmundsson, Massantuono e Ken, probabilmente, non dico, magari perdi uguale, probabilmente fai un'altra figura.
0: Fai un'altra
1: secondo
0: figura.
1: Me.
0: Sì.
2: Sai cosa più che altro?
1: Ma quando riparti con 4-3-2-1 con Pellegrino e Attal?
2: Poi sai cosa? Secondo me, se tu avessi schierato la formazione che sulla carta tanti si aspettavano, inizi anche ad avere, come posso dire, un confronto reale di quello che poi questa squadra dovrebbe essere, al di là se arriverà un altro, però sono quelli gli elementi sui quali tu teoricamente dovresti fondare il tuo futuro da ieri
0: Senti Tommaso, vengo da te sul mercato della Fiorentina, questi giorni che succede, e perché insomma Ken dobbiamo capire che fa. A me sembra paradossale che al 25 di agosto si sta qui a discutere se Ken rimane, non rimane, va via. Ken è un giocatore importante, se lo devi dar via, lo devi dar via prima e tu poi devi andarlo a sostituire.
1: Insomma,
0: ma
1: non ci sono anche la vigilia.
0: Ma se questi ultimi giorni siamo qui ancora a discutere.
1: Prima della partita, Tommaso, si parlava di Ken quasi vicinissimo al Como. Ah, non sa se parte per Roma, però sicuramente non giocherà. Ma stai parlando di un giocatore che
0: è importante, 70, è importantissimo,
1: per la
0: assolutamente.
1: Tu non lo fai scendere in campo al primo minuto? Già hai perso prima di scendere in campo, cioè da un punto di vista proprio del principio,
0: assolutamente,
1: cioè di come è gestito tutto. Dopo questo supermercato, che secondo me resta super,
0: Tommaso?
3: E fra l'altro, secondo me non aiuti nemmeno l'allenatore, ecco, alla prima di campionato, togliendo quello che è stato comunque un riferimento anche nelle amichevoli. Io ho la sensazione ci sia tantissima incertezza da una parte e dall'altra, nel senso che nel Como è così convinto a occhi chiusi anche, come dire, dello stato fisico della tibia di Ken, né dall'altra parte la Fiorentina è così convinta di trattenerlo a forza, forse anche per una gestione all'interno dello spogliatoio e dell'ambiente che Paratici non vuole arrivare e non vuole portare avanti. La conseguenza però è quella che giustamente sottolineate, cioè che al 25 d'agosto ancora non ci siano certezze. Credo che comunque nelle prossime 24 ore uno sblocco in un senso o nell'altro dovrebbe arrivare. Da Casa Viola ci fanno sapere che prima di tutto devono individuare un sostituto. Io qui fatico a crederci, perché fatico a immaginare Paratici non abbia un piano B da percorrere. I rumors sono quelli legati a Beto dell'Everton, sul quale avanzo qualche dubbio se lo si deve considerare superiore a Ken come livello. Gli altri nomi sono un po' usciti, ma grandi conferme né su Icardi né su Bonny sono arrivate, e quindi penso che le prossime 24 ore in un senso o nell'altro siano decisive, perché forse un errore lì è stato commesso, e quando il Como aveva effettuato la prima offerta, se la Fiorentina voleva veramente aprire una cessione, forse poteva fissare una deadline,
0: esatto,
3: piuttosto che
0: esatto.
3: il tutto.
0: Esatto, non arrivare al 25-26 d'agosto, sì, in questa situazione, sì, no? Lorenzo, non so se che cosa ne pensi pure tu su questo e poi siamo
2: però,
0: quasi...
2: Allora, sì, però ragazzi, ieri pre-partita Paratici ha fatto un paio di dichiarazioni che secondo me all'inizio sono passate un po' sotto, sì, sotto gamba, sì, tutti quanti. Quando a un certo punto dice i giocatori vanno via se chiedono di andare via, se non vogliono stare più nella Fiorentina o se ci sono le situazioni, esatto, idonee per ben... Cioè, è stato come a dire, non faccio scaricabarile, però che probabilmente ha fatto capire che è il giocatore ad aver aperto è da un po' di giorni che si sente dire sta cosa così, no? Che Ken vuole la Champions League, che vuole giocare in Champions League. Il suo procuratore sui giornali non mi sembra l'abbia nascosta questa cosa. Quindi ti dico, non dico che si è trovato impreparato, no. Però, sai, trovarsi effettivamente a 10 giorni dalla fine del mercato diventa tutto più complicato. Ma del resto, se il giocatore ha manifestato l'idea di voler andare via, sapete bene come funziona. Poi Paratici non è uno che te le manda a dire, certo, devi andare via, vai via. Sicuramente, ripeto, è una situazione molto difficile a una settimana dalla fine del mercato, che va risolta prima possibile. Come diceva Tommaso, sono straconvinto che ci sia qualcosa sotto, non solo Beto, io credo, perché comunque Beto, sì, è vero, è un giocatore che dà profondità, però non lo so, non mi sembra proprio il top per questa squadra. Poi non lo so, staremo a vedere, certo. Credo che
1: per me uno migliore di Ken è difficile, pure non lo trovo molto.
2: Soprattutto che possa subito adattarti al calcio italiano, quello è complicato, però vediamo, capiremo un po'.
1: A meno che non venga numero uno, cioè.
2: Ma sai, io credo,
1: Paratici,
2: io
1: è stato chiaro, o un pari, uno di livello pari, uno migliore di lui,
0: uno migliore,
1: in sette giorni, o ci sbalordisce con effetti speciali. Oppure
2: no,
1: siamo tutti...
2: bisogna vedere il migliore, cosa si intende, ragazzi. Bisogna vedere se il migliore si intende. Cioè, il migliore potrebbe essere anche più funzionale a quello che teoricamente vorrebbe Grosso. Cioè, occhio, perché noi stiamo vedendo.
1: Sì, ma ieri tu, per esempio, hai preso Lorenzo, hai preso Pellegrino. Che capisci che se non fai con 4-3-3, non giochi con Pellegrino, cioè non sostieni Pellegrino, fai fatica,
2: Assolutamente. Ma sì, sì.
1: E quindi tu c'è già un attaccante che, diciamo così, sei costretto a farlo giocare con un sistema di gioco. Con Ken poi fa 2000 sistemi di gioco differenti.
2: Vabbè, ho qualche dubbio io su questo, però detto ciò la cosa che secondo me è abbastanza confusionaria in questo momento è pensare che la Fiorentina sia una squadra già fatta, ecco.
0: Mi sembra giusto, fatta, da lavorare,
1: corretto dire che sia già pronta. Certamente, sì, però poteva scendere
0: perdere
1: in campo
0: in maniera diversa, dai.
1: Secondo me c'è stata, non dico essere consegnata, ma insomma,
0: mamma mia. No, però voglio chiedere a tutte e due, sia a Loreto e a Moruso, e poi ci salutiamo. La Roma che avete visto ieri può lottare per lo scudetto? O è troppo presto? Oppure questa prestazione qui non va insomma calibrata anche con l'avversario? Tommaso?
3: È presto e la Fiorentina comunque l'ha molto favorita nella vittoria, perché poi se pensate anche all'avvio di secondo tempo, sì, ci ha provato un po' Mastantuono, ma dopo l'intervallo io ho visto una Fiorentina dimessa, impaurita, esattamente come nel primo tempo. È bastata un'accelerazione ai Malen per raddoppiare e poi siamo usciti dal campo, quindi è presto. E in più ieri sera la Fiorentina credo che un po' abbia ingigantito i meriti indubbi di una Roma che sta bene, però lo scudetto, ecco, vedendo anche come è partita l'Inter, mi sembra tanta roba ancora.
0: Lorenzo Amoruso?
2: Ma penso che le parole di Gasperini su Dybala l'abbiano detta in margini belli ampi. Ha fatto una preparazione come probabilmente l'argentino non faceva da anni, 32 anni. Se sta bene fisicamente, se sta bene davvero via dagli infortuni e tutto, secondo me diventa un giocatore in questo momento davvero difficile da trovare, non in Italia, nel mondo, perché può davvero cambiare può fare quello che vuole, davvero. Ieri ha fatto incrociare gambe, dita e anche occhi a svariati giocatori della Fiorentina. Quindi se mantiene questa condizione diventa difficile. Certo, la Roma ha tante partite, considerata anche la Champions League, quindi bisognerà davvero centellinarlo. Soprattutto bisognerebbe vedere salire un po' gente come Sulè, come Mora, anche perché loro sono quelli che in qualche caso dovrebbero sostituirlo, certo. O dargli un po' di fiato, ecco, di respiro, tutto qua.
0: Staremo a vedere. Io vi ringrazio tantissimo, grazie a Lorenzo Amoruso.
1: Ciao Lorenzo,
0: un abbraccio,
2: ragazzi,
0: grazie,
2: un abbraccio.
0: A presto.
2: Ciao.
0: Un saluto anche a Tommaso Loreto. Ciao Tommaso e a tutta la redazione di Radio
3: Firenze. Ciao ragazzi,
0: alla prossima.
3: Ciao, buon lavoro.
0: Grazie ancora, ma ancora qualche secondo, minuto, forse sentiamo un audio finale, chiedo a Gabriele, poi ci salutiamo e diamo appuntamento a domani a partire dalle 2:13. Tra poco vi lasciamo a tutta C, caro Stefano, sentiamo che dice l'ascoltatore. Vai.
4: Buonasera Marco, buonasera Stefano, buonasera. Sono Giuseppe da Napoli. Ho ascoltato l'intervista a Zibi Boniek, persona estremamente intelligente, di grandissima competenza calcistica, vabbè, ci mancherebbe altro, ma anche ex grandissimo calciatore. Ebbene, volevo ringraziarvi per questa intervista, anche perché ci vorrebbero due o tre Boniek in più come commentatori sportivi. E probabilmente qualche Ciccio Graziani in meno, qualche Lele Adani in meno. La mia non è una cattiveria, però è un punto di vista che vorrei portare avanti, perché sinceramente tutta questa pletora di commentatori o presunti tali che riempie la TV o talvolta la radio, sinceramente a volte è inascoltabile.
0: Vabbè, il tuo punto di vista lo rispetto, ci mancherebbe. Però a me Ciccio piace tanto.
1: C'è spazio per tutti.
0: No, però io mi piace
1: Ciccio,
0: quella sua spontaneità, quella sua naturalezza, è così. Lui è proprio così. Io ci ho passato un pomeriggio a casa sua una volta per un'intervista, credetemi, prima dell'intervista
1: si parla con tutto
0: ma
1: questo,
0: è uno spettacolo. Mi ha portato giù, mi ha fatto vedere la sua stanza con tutte queste foto, mi ha detto guarda qua la nazionale italiana, guarda la maglia azzurra, mi ha fatto vedere delle cose. Stefano, che vuoi dire? Cioè, poi
1: Ciccio si parla,
0: è così tutto, dai. Poi hai visto il siparietto Guadani l'altra sera?
1: No.
0: Hanno fatto vedere come si marca.
1: Non ce la faccio.
0: Però hanno fatto vedere come si marca. Guarda che non ha detto una cavolata.
1: Ah, sì?
0: Detto,
1: si è alzato?
0: Perché ha detto se tu mi fai appoggiare con la schiena, ti fai questo, mi invidi a nozze. Io mi appoggio, mi giro e tiro. Allora
1: Ciccio.
0: Dani ha detto come si marca. Capito?
1: Ah, dai,
0: si cerca il contatto sulla schiena,
1: vabbè,
0: con la mano, e poi faceva vedere a Dani. No, stavano rimbruttando Akanji per l'errore fatto con Varela. Capito?
1: Ha fatto un bel gol.
0: Però si è appoggiato alla schiena del difensore e si è girato. È stato un siparietto, dai. Sì. Vabbè. Comunque, dai. Vabbè. Che ridi?
1: No, perché ricordo con tanta simpatia, dai.
0: Beh, poi tu l'hai visto.
1: Ma che stai
0: proprio
1: scherzando? Ci ho giocato insieme a Ciccio.
0: Sì, a me mi ha raccontato tutta la sua storia quando andava al Bettini Calcio e lo accompagnava.
1: Bettini Quadrato?
0: Io sono. Ho detto pure io sono andato lì, però è finita subito la carriera mia.
1: Non è fatto come Ciccio.
0: No. Vabbè, dai. Caro Stefano, siamo arrivati al termine, dobbiamo salutare. Salutiamo tutti e ringraziamo anche Gabriele Latini e Claudio Ferraresi in cabina di regia,
1: ciao,
0: Francesco
1: Gabriele,
0: Tringali,
1: ciao,
0: in redazione,
1: Claudio,
0: tutta la squadra. A domani a partire dalle ore 13. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco.
0: A domani.
5: Maracanã.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Tragedia in provincia dell'Aquila, una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia.
6: E questa mattina nel Savonese un assistente ai bagnanti e un turista sono morti a pochi chilometri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a salvarla. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
7: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. E questo è il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
6: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio.
7: Gli esteri, il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera. Intanto la Russia ha colpito simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio.
6: Voltiamo pagina. Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuli di con i suoi fondatori della fondazione, con il presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premio Davide di Donatello. Il consiglio di amministrazione potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al ministro della cultura, Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno? Oggi stavo per dire la buonasera, non so come mai, sapete che di solito io amo il giorno, ma vabbè, insomma, sarà forse questa pioggia e questo cielo molto scuro che mi fa pensare che sia sera, o sarà la stanchezza. Molto più probabile, dicevo, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, qua al microfono, Costantino Fazzari in regia, lo vado a ringraziare nella speranza oggi di non smontargli assolutamente niente qui nello studio, ma su questo non posso garantire, è invece garantito che ieri si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie C. Allora, in attesa di perfezionare il primo collegamento con il nostro primo ospite di giornata, come sapete ormai il primo blocco è dedicato alla redazione di tuttoc.com, vado a ricordarvi quelli che sono stati i risultati. E nel girone A c'è stata la vittoria per 3-1 dell'Alcione sul Renate, stesso risultato con cui l'Union Brescia ha battuto il Carpi. Di 2-0 invece le vittorie della Cittadella sulla Pergolettese e dell'Ospitaletto sul Lumezzane, mentre la Juve Next Gen batte di misura il Novara 1-0 il finale. Successo esterno per l'Albino Leffe 1-2 sul campo della Gian Erminio, mentre di 0-0 è il risultato di Lecco Arzignano Valchiampo, un pari ma per 1-1 anche tra Provercelli e Desenzano, mentre il Trento batte 2-1 il Treviso. C'era molta attesa nella serata di ieri per l'esordio della Folgore Caratese nel proprio stadio dopo i vari screzi tra la società e l'amministrazione comunale, ma allo Sport Italia Village è la Dolomiti Bellunesi che al 98esimo batte 2-1 compagine di casa. Andando invece al girone B, ottimo esordio del neopromosso Vado che batte 2-0 l'Atalanta Under 23, mentre più rotondo è il risultato con cui il Guidonia Montecelio batte il Gubbio 3-0 il finale. 2-0 invece il risultato con cui il Pescara batte la Vispesaro e quello con cui il Campobasso batte la Pianese. 0-0 invece tra Latina e Pineto, 1-1 il risultato tra Grosseto e Spezia, mentre il Perugia batte l'Ostia Mare 1-0. È di 2-2 invece il pari tra San Benedettese e Forlì, mentre nella serata di ieri si è chiuso questo raggruppamento con la vittoria del Livorno 2-1 sulla Torres, che non parte bene in questo esordio di campionato, mentre è pari nell'attesissimo big match di giornata tra Reggiana e Ravenna. Non si fanno male le due formazioni e chiudono il confronto sull'1-1. Andando invece al girone C, parte molto bene il Bari, è vero l'avversario non era forse dei più proibitivi, un 3-0 alla Cavese, mentre un pirotecnico 3-3 è il risultato che venerdì è emerso tra Giuliano e Scafatese. Più netta la vittoria del Potenza sul Casarano, 4-1 il finale, ma buona è anche il risultato con cui il Cerignola si impone sul Cosenza, 3-1. Un altro 3-3 si registra in questo raggruppamento, quello tra Casertana e Barletta, mentre il Catania cade in casa per mano dell'Inter Under 23, 1-2 il finale, con un buon esordio dei nerazzurri in questo raggruppamento che finora non avevano mai affrontato. Vince anche il Picerno e lo fa battendo 3-2 il Savoia, mentre è notevolmente amaro l'esordio in questo campionato 2026-2027 di Crotone e Salernitana. Cadono infatti entrambe le formazioni, il Crotone perde in casa con il Foggia, mentre è il Sorrento a gelare la Rechi con 1-2 finale appunto ai danni della Salernitana, una Salernitana della quale poi parleremo a breve. Vince il team Altamura che batte 1-0 il Monopoli. E allora, scusate, stavo dicendo Giorgio, Costantino, perdonami. Costantino dalla regia mi dice che abbiamo pronto il primo collegamento, quindi io vado nella redazione di tuttoc.com e do il buongiorno al sommo capo di tutto, Ivan Cardia.
2: Esagerata, buongiorno, buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, ma dimmi te, chi è che ti fa queste presentazioni, queste...
2: No,
1: Cioè...
2: così, nessun altro. Infatti ti ho detto, oggi intervenivo con grande piacere.
1: Ecco, ma io questo lo sapevo, ma come ben sai il piacere è anche contraccambiato. Cioè, Ivan, qui qual buon vento ogni tanto ti porta anche con me in diretta? Mi snobbi sempre e una volta che ci sei
2: Ma
1: io ne
2: non è, ma
1: approfitto.
2: smetti, ma non è vero, dai,
1: Bah,
2: dai.
1: bah, bah, bah,
2: Vai.
1: bah. Su questo ne potremmo parlare, ma Ivan, intanto parlerei piuttosto della Salernitana. C'erano tante attese, ma l'esordio...
2: Esordio male, era tra l'altro, diciamo, una gara che tanti colleghi alla Rechi e diciamo noi che l'abbiamo seguita a distanza abbiamo vissuto anche con un pensiero, nel senso che ovviamente dipende da Luca. Ogni tanto lo ricordiamo anche pubblicamente, privatamente lo ricordiamo tutti, però mi sembra giusto anche oggi che comunque commentiamo quella che è la prima partita in campionato della Salernitana senza di lui, che c'era sempre, direi che è forte il ricordo. Poi per tornare alle
1: E
2: cose di
1: scusami
2: campo.
1: Ivan se ti interrompo, scusami, c'è anche da precisare che la Salernitana, come giustamente detto, Luca la seguiva sempre. La Salernitana non si è nemmeno spesa per mezza riga di cordoglio quando è accaduto questo fattaccio. Non mi risulta che lo abbia fatto nelle ore recenti. Se lo ha fatto, chiedo scusa al club, ma io sono rimasta al cordoglio di Cavese e Spezia un mese fa.
2: Sì, come ricorderai l'avevo scritto, ha o non ha il suo stile, quindi diciamo, guardiamo oltre, vogliamo un po' più alto, però è giusto ricordarlo secondo me. Quanto al risultato sul campo, molto male, senza nulla togliere al Sorrento, però è un girone C in cui... Siamo curiosi di capire quali sono le formazioni che correranno per vincere, perché come ogni anno, e diciamo anche fisiologicamente, visto che ci sono tante grandi città, ci sono diverse squadre da cui ci si aspetta che possano competere per salire. La Salernitana è partita con il piede sbagliato, così come per carità anche Catania è partita abbastanza, è partita con una sconfitta. Non è stata una gara nella quale la squadra di Cosmi ha trasmesso sensazioni positive. Poi siamo alla prima giornata, questo va detto, però insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, come si suol dire.
1: Sì, non è stato un avvio notevolmente positivo, ma soprattutto dopo la stagione scorsa e dopo magari le premesse che si erano fatte in estate. Fa forse meno male il KO del Crotone. È un Crotone che ha vissuto un'estate, insomma, un po' complicata. Si sta rimettendo in sesto. Forse questa vittoria di misura del Foggia poteva anche essere preventivabile.
2: Sì, secondo me il Crotone parte in generale un po' indietro, almeno nei miei calcoli, cioè nelle mie idee rispetto ad altre squadre da cui diciamo anche pretendano di lottare per la promozione, poi nulla toglie che ci possa arrivare. È un passo falso casalingo, che qui ovviamente non è che sono... saranno felici i tifosi. Credo che il problema principale riguardi l'attacco, nel senso che c'è un vuoto, cioè, non c'è, senza Gomez il problema deve intervenire sul mercato, perché lì
1: Eh
2: insomma
1: sì.
2: è comunque un reparto che ha bisogno di innesti, perché altrimenti sì, si vince con le difese, ma in realtà, specie in Serie C, poi chi fa gol è quello che ti fa davvero la differenza.
1: Ivan, invece ti porto sull'altro match molto atteso, quello tra Reggiana e Ravenna, un Ravenna del quale ovviamente si è parlato tantissimo negli ultimi giorni, non tanto per gli acquisti o le cessioni, ma quanto per la vicenda legata all'arrivo di Ronaldinho in giallorosso. Ronaldinho sarà socio e calciatore anche della società alla ricerca di questo 300° gol. È un Ravenna che è pronto al netto di Ronaldinho, perché secondo me Ronaldinho ha un po' spostato il focus della compagine giallorossa, che ha chiaramente velleità di promozione in un raggruppamento dove però ci sono anche Reggiana, Spezia, Pescara, insomma tante formazioni che a qualcosa di buono devono puntare.
2: Sì, esatto. Allora, non mi è impressionato il Ravenna, cioè secondo me tra le due meritavo un pelo di più la Reggiana. Nella gara di per sé, poi in generale mi incuriosisce già dall'anno scorso. Secondo me l'anno scorso poteva fare qualcosina in più, e potrebbe anche essere un'occasione sprecata, nel senso che quest'anno, come dici tu, ci sono al di là della Reggiana c'è lo Spezia, c'è il Pescara, cioè vedo delle squadre. Cioè, vedo che si è alzato un po' il livello, secondo me, del girone B rispetto all'anno scorso, nel complesso, soprattutto con più potenziali squadre in corsa stavo dicendo allo scudetto, per il primo posto.
1: No, ora Ivan, con calma, magari un domani ci arriveranno, magari sì, no. Però aspetta, ora per ora con calma.
2: Esatto, sì, facciamo con calma. A me davvero non dispiace, non si deve far distrarre da Ronaldinho, cioè... molto marketing. Io non sono di quelli che critica l'operazione, nel senso che a me sta bene che l'abbia fatta, è marketing, fa parlare, è divertente, è interessante, magari porterà dei soldi in cassa, cioè ci sono tanti che hanno detto meno Ronaldinho, alla C non serve Ronaldinho, e dico vabbè, sicuramente non le fa male, ecco, cioè è una cosa simpatica.
1: E io sono d'accordo con te, Ivan.
2: Distrarre.
1: No, però penso anch'io che comunque dia un po' un lustro ancora maggiore un personaggio del genere a una Lega fin troppo bistrattata. Onestamente ho letto tante critiche a questa operazione, però in realtà secondo me anche a livello di marketing è stata una cosa estremamente intelligente, perché alla fine per me ci sarà un ritorno economico banalmente anche per la vendita di magliette, soprattutto dopo che giocherà quei 5, 10, 15 minuti che magari riuscirà a fare, perché tanto li farà. Ma io credo che insomma del bene lo faccia, alla fine ci sono anche diritti TV per la Serie C e un nome così male non fa, ecco, soprattutto poi in un momento storico un po' complicato per il calcio.
2: Su questo posso dire, io spero che se li farà davvero quei 5-10 minuti li faccia subito, cioè ovviamente non è pronto, ma tanto non è che lo sarà mai fisicamente per farsi 90 minuti di partita. Io non spero, a me non me ne frega niente ovviamente, spero per i tifosi del Ravenna, per il Ravenna, che si tolgano questo dente, come dire, alla prossima giornata. Perché se poi il campionato del Ravenna si riduce ad aspettare quando Ronaldinho entra in campo, e poi non ti ricordi il campionato, cioè i tifosi del Ravenna non si ricordano il campionato,
1: esatto.
2: Quando c'era Ronaldinho e arrivammo sesti, cioè tra 5 anni, se questo Ravenna arriva sesto però ha fatto giocare 3 minuti Ronaldinho alla 35esima giornata, a nessun tifoso nella memoria. Togliti il pensiero di Ronaldinho, così l'abbiamo fatto giocare, una bella operazione di marketing, e poi il Ravenna non deve ridursi a quello, ecco, la stagione del Ravenna, perché se no ti fai distrarre e allora si diventa controproducente.
1: Se non erro, Ivan, sarà Ravenna Perugia della quarta giornata, la prima gara trasmessa su Rai 2. Chissà.
2: Magari può essere, sì, perché avrebbe, se comunque diciamo che la Serie C ha guadagnato il pubblico di Sky, quindi sicuramente Rai 2 è un palcoscenico ancora più ampio, perché si rivolge diciamo a tutti, quindi assolutamente, però diciamo che già con Sky la C ha una ha una bella visibilità anche in altri contesti, però ci sta come pensiero, chissà che non possa essere quella.
1: Chissà, magari, insomma, vedremo più avanti. Ivan, allora, intanto io purtroppo devo già salutarti perché stanno per scoccare le ore 10, quindi io dovrò prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma intanto grazie per averci fatto compagnia in questa mattinata un po' piovosa, almeno qua a Firenze.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Ivan Cardia e la redazione di TuttoC.com. Per noi adesso un piccolissimo spot pubblicitario, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Ero in trepida attesa io perché è arrivato uno dei miei momenti preferiti. Allora, Raffaella Bon, che ci dà molto spesso una mano per l'organizzazione della trasmissione, sa benissimo che lui è uno dei miei ospiti top gamma. Quindi, quando io sono qua in conduzione a rompere le scatole, magari a voi che dovete ascoltare la mia vocina, andiamo a rompere abbastanza spesso le scatole anche al prossimo ospite. Però, insomma, è davvero per me un grandissimo piacere. Gli abbiamo rotto le scatole anche il giorno del suo compleanno, vado a ricordare il giorno che per me è sacro, perché per me il giorno del compleanno è sacro, non si dovrebbe lavorare, non si dovrebbe far nulla. Noi eravamo lì a rompergli le scatoline e lo facciamo anche oggi, ma è per me davvero un grandissimo piacere avere qua in collegamento con noi Mister Ciro Ginestra. Mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Claudia, buongiorno a te, e non mi rompete le scatole, è sempre un piacere, lo sai, assolutamente un piacere, grazie.
0: No, grazie mille a te Ciro. E allora oggi ti faccio svestire un attimo i panni da allenatore e ti riporto nei panni dell'attaccante, perché abbiamo commentato nella prima parte della nostra trasmissione quelli che sono stati i risultati emersi sui campi dove ieri si è conclusa la prima giornata di Serie C e ne parleremo anche con te, però c'è da dire che ieri sera, al netto di chi stava giocando, c'è stato il Catania che ha annunciato l'arrivo in rossazzurro di Massimo Coda, un attaccante che non ha certo bisogno di presentazioni, ma che negli ultimi anni aveva affrontato soprattutto campionati di Serie B. E da ex attaccante lo chiedo a te, può essere un po' il colpo della Serie C di questo mercato Massimo Coda?
1: Beh, sicuramente Coda è un giocatore straordinario, giocatore che è uno dei migliori marcatori della storia della Serie B, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha sempre fatto non la Serie C ma la Serie B, la Serie A, quindi stiamo parlando di un colpo straordinario, sperando che per il Catania che sia un giocatore che stia bene fisicamente, perché comunque la Serie C richiede uno sforzo fisico importante. Io ho visto anche Catania Inter l'altra sera, alla fine ha vinto la gioventù, perché poi alla fine questo non è un campionato dove la gamba fa la differenza, però giocatori come Coda in qualsiasi squadra sono un toccasana, insomma, perché sono giocatori che sono finalizzatori che oggi in Italia non ci sono, insomma, sono sempre meno. Io credo che il Catania sotto questo punto di vista abbia fatto una valutazione generale, anche perché conosco il direttore Natino Varrà, che è un grandissimo professionista, un grande conoscitore di calcio, e quindi sicuramente avranno optato per questo tipo di giocatore perché c'è il bisogno, insomma. Io credo che Coda potrebbe essere la ciliegina della torta, sulla torta di un Catania, di una squadra importante, insomma, che se la gioca fino alla fine per cercare di vincere questo campionato, anche perché Catania non c'entra niente con la Serie C, ma dovrebbe fare sempre la Serie B e la Serie A per quello che è la città, per quello che è il blasone, per quello che è la storia.
0: Ecco, tra l'altro hai accennato a Natino Varrà, il direttore sportivo del club. Io credo che in questo anno, dove tra l'altro c'è stato anche il problema legato ai pagamenti tardivi,

0: Sicuramente sono scelte diverse rispetto al passato, perché sono due, anche se Emilio è un allenatore importante, secondo me è un allenatore molto bravo, preparato, ma ha dato tempo, perché è un allenatore che fa giocare bene la squadra, è un allenatore che costruisce, è un allenatore che entra, insomma, e gestisce, è un allenatore che deve costruire, deve avere tempo di lavorare. Io credo che sia una cosa perfetto con Natino, perché è un'altra persona che deve costruire. Certo è che Catania deve vincere, perché si devono accumulare in queste due idee, quelle di crescere e vincere insieme. Io credo che sia la coppia giusta. È naturale che va dato tempo alle persone, perché comunque, ripetiamo, Catania ha troppi anni che sta a Lega Pro, però è sempre difficile vincere, è sempre difficile venire fuori da questi campionati, perché io ne ho fatti tanti da calciatore, ne ho fatti tanti anche da allenatore, quindi è un campionato molto complicato, le squadre devono essere fatte con criterio, devono essere puntellate a maniera giusta, perché c'è bisogno di un mix, perché è un campionato dove si corre tanto, dove c'è tanta aggressività, c'è tanta cattiveria, e quindi io auguro tutto il bene sia a Natino che a Emilio, che sono due bravissime persone che conosco e credo che siano fortemente grandi professionisti, però poi alla fine il campo quello che dirà quali sono le strategie migliori. Insomma, io credo che Catania sia sulla strada giusta. È naturale che questo primo risultato non ci voleva, però è solo l'inizio, magari sono campanelli d'allarme che ti possono far crescere. Io credo che se è così, Catania avrà tutte le buone possibilità per poter fare un campionato di vertice.
1: Un campionato di vertice che però deve essere fatto in quel raggruppamento anche da Bari e Salernitana.
0: Sì, teoricamente sono le tre squadre che, tra virgolette, favorite, anche se il campionato di Serie C ha sempre dimostrato che le favorite non esistono, però per blasone, per quello che sono le società, per quello che è la storia di quello che rappresenta queste squadre, sono le tre favorite. Però anche ieri la Salernitana ha fatto fatica, il Bari ha vinto nettamente con la Cavese, ma sono delle squadre che sicuramente l'inizio non conta. E quindi io credo che saranno squadre che alla fine ritroverai a lottare per vincere fino alle ultime giornate.
1: Ti riporto invece al discorso attaccanti. Questa mossa marketing di Ronaldinho a Ravenna è stato presentato in città lo scorso 20 agosto, poco prima dell'esordio ufficiale dei giallorossi in campionato. Come la vedi? E quanto magari può spostare anche l'equilibrio e l'attenzione della società? Perché io non vorrei che fosse un qualcosa che magari poi distrae troppo dall'obiettivo primario.
0: Ma io credo che anche lì siano state fatte delle attente valutazioni, che parliamo di una società che sta investendo tanto, una società che è luminare sotto questo punto di vista, visionaria, e allenatore è un allenatore espertissimo, il Mandolli è un allenatore esperto, quindi sicuramente hanno valutato bene questa situazione, l'hanno puntellata in maniera giusta. Io credo che sotto l'aspetto del marketing sia un'operazione meravigliosa, perché comunque alla fine Ronaldinho è stato un grandissimo campione, lo scopro certamente, non lo scopriamo certamente noi, però poi bisogna vedere quanto sia funzionale quello che è il gioco del calcio. Io credo che se abbiano fatto queste valutazioni in maniera corretta ne traggono sicuramente qualcosa di positivo, anche e soprattutto per la squadra, perché poi alla fine è quella che va in campo. Io credo che sotto questo punto di vista, credo che abbiamo a che fare con dei professionisti e credo sia stato valutato ogni minimo dettaglio di questa operazione. Poi, ti ripeto, sarà sempre il campo a dare dei giudizi che siano positivi o negativi sotto tutti gli aspetti. Io credo che per quelli che amano il calcio, Ronaldinho in una squadra di calcio è sempre bello da vedere, e quindi sono un tifoso di questa roba, perché i giocatori forti, anche se lo sono stati forti, il talento resta, quindi sicuramente anche solo per un minuto mi piacerebbe rivederlo giocare. Questo non lo nego neanche io, l'allenatore.
1: No, anche perché insomma deve raggiungere quel 300° gol in carriera, questo lo ha dichiarato anche Cipriani, quindi credo anch'io che qualche minuto in campo Ronaldinho lo si vedrà. Ne stavamo parlando prima, se non erro, su Rai 2, la quarta giornata di campionato di Serie C, insomma su Rai 2 verrà trasmessa proprio Ravenna-Perugia, che Ciro potrebbe essere una partita molto succosa per poter vedere Ronaldinho, insomma, anche poi in chiaro di fatto. La Serie C ha un accordo con Sky, ma magari non tutti hanno l'abbonamento Sky. Una partita su Rai 2 con un avversario.

0: come il Perugia, insomma, potrebbe essere una bella situazione.
1: Sì, sicuramente sarà anche quella una situazione dove qualcosa potremo vedere, però poi alla fine, ti ripeto, sarà una scelta della società, una scelta dell'allenatore. Io credo che se questo hanno pensato, prima o poi qualcosa anche sul campo farà, magari sarà proprio quella domenica che dici tu, visto che comunque sarà una partita trasmessa su Rai 2, quindi certamente ci sarà da divertirsi se c'è Ronaldinho sul campo, perché è stato sempre così, insomma, e credo che sotto quell'aspetto non cambia, perché i giocatori forti restano forti al di là dell'età.
0: Un'ultima domanda, Ciro, prima di salutarti. È partito molto bene anche l'Union Brescia. Non era così semplice dopo lo schiaffo subito 2 mesi fa in finale playoff. È la candidata, forse l'unica, alla promozione diretta nel girone A.
1: Assolutamente sì, io credo che non ci siano dubbi sotto questo punto di vista, che l'Union Brescia sia la squadra candidata in un girone, secondo me, dei tre, forse quello meno difficile, ma alla fine è sempre difficile perché non è facile comunque mai giocare. Io credo che anche il Cittadella sia una buona squadra, ma l'Union Brescia c'ha qualcosa in più perché viene proprio appunto dalla scorsa stagione, dove comunque fondamentalmente ha perso la finale con l'Ascoli, e quindi nel girone A io credo che l'Union Brescia ha nelle proprie mani nel destino nelle proprie mani, insomma, perché comunque ha anche rinforzato la squadra con giocatori funzionali, ha un allenatore bravo, ha un pubblico straordinario e quindi ha tutti i presupposti per poter lottare per vincere il campionato di Lega Pro, insomma.
0: Ciro, io ti ringrazio per averci fatto compagnia anche stamani. Come sai, noi ogni tanto torniamo e magari a mercato chiuso commenteremo un po', forse più che il campo, anche quelli che sono stati i colpi vari ed eventuali che dopo Massimo Coda potrebbero aprirsi in questa ultima settimana di calciomercato.
1: Va bene, Claudia, quando volete, io sono sempre a disposizione. Un abbraccio forte a tutti, grazie, buona giornata, arrivederci.
0: Grazie mille a te, Ciro. Ringraziamo di nuovo Ciro Ginestra per essere stato con noi e parlavamo appunto di questa ultima settimana di mercato perché è proprio quest'oggi che si entra negli ultimi 7 giorni. Come è noto, il mercato si chiuderà alle ore 20 di martedì 1 settembre. Chiaramente con tutto Mercato Web e TMV Radio potrete seguire tutta questa intensa settimana perché aggiorneremo costantemente gli ultimi giorni anche proprio in loco, quelle che saranno, insomma, i movimenti, le trattative e quant'altro. Chissà cosa ci riserveranno questi ultimi 7 giorni per la Serie C. Io credo siano abbastanza intensi. Ci sarà un'altra giornata da giocare a campionato aperto. Sarà proprio a ridosso della chiusura del mercato, ma anche questo chissà che non cambi qualcosa, magari un qualche colpo last minute, che è sempre possibile nel calcio, magari anche qualche esubero dalla Serie B che deciderà di sposare dei progetti ambiziosi in terza serie, perché non dimentichiamolo, ci sono tantissime squadre ambiziose in Serie C. Tra queste c'è la Salernitana, di cui abbiamo a lungo parlato sia nella prima parte della nostra trasmissione che adesso con Ciro Ginestra, una Salernitana che di sicuro qualcosa dovrà fare. L'esordio in campionato è stato totalmente steccato dagli uomini di Mister Cosmi, è inutile girarci intorno. La squadra ha fallito il primo appuntamento, che era molto importante, soprattutto dopo la deludente stagione passata. Un mercato che ancora io personalmente non riesco a definire e mi prendo del tempo per dare un giudizio su quello che è appunto l'operato della società Granata. C'è ancora una settimana di tempo e magari ancora tante cose potranno accadere. Di sicuro degli innesti servono, soprattutto dopo le partenze. Ci sono poi anche degli esuberi da dover sistemare in casa Granata, perché non è solo qualche innesto che serve, c'è ancora da puntellare tanto. Certo è che ieri, dopo le tante premesse, come abbiamo già detto, ci si poteva aspettare sicuramente qualcosa di diverso. Meriti al Sorrento, che è stato bravo ad espugnare la Rechi e a dare un segnale anche alle squadre magari di media classifica che lotteranno col Sorrento, forse per l'ultimo posto nella griglia playoff. Ma chissà, il campionato si sa, riserva sempre delle sorprese, ma rimaniamo in casa salernitana. E vi faccio ascoltare quelle che sono state ieri le dichiarazioni del tecnico Serse Cosmi dopo la sconfitta contro la formazione rossonero, subito dopo rossonera, scusatemi, formazione femminile, rossonera è aggettivo, quindi femminile, dicevo, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Serse Cosmi nel post-gara di ieri, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torneremo di nuovo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Buonasera mister.
3: Buonasera.
2: È stata una partita difficile fin dal primo momento, il Sorrento ha preso campo già dai primi minuti, la Salernitana aveva avuto la possibilità di sbloccarla con un episodio, era stata brava a procurarsi questo calcio di rigore, poi c'è stato questo gol, questo pareggio immediato che a me ha ricordato parecchio il gol preso con il Brescia, palla dalla tre quarti con i difensori schiacciati verso la porta di Galeotti e questa palla che è finita in porta. Poi nella ripresa ha cambiato, ha aggiunto un centrocampista, la squadra ha risposto bene, salvo poi calare nuovamente per la scarsa condizione probabilmente dei nuovi calciatori di Vitale e di Capuane che sono usciti tra i crampi. Qual è la chiave di lettura per questa partita, che poi è finita come abbiamo visto e è sembrata quasi scontata la sconfitta poi alla fine per come ha spinto il Sorrento fino alla fine?
3: Ma guardi, cerco di essere sintetico. Oggi non abbiamo fatto la partita che avremmo voluto fare, per colpe nostre e per merito del Sorrento. Questo credo che sia l'analisi più stringata possibile. Quindi l'unica recriminazione, se si può avere, perché nel calcio lasciano il tempo che trovano, è che dopo essere passati in vantaggio, diciamo immeritatamente, o meglio, in una situazione dovevamo gestire meglio quei minuti fino alla fine del primo tempo. Il gol dell'1-1 ci ha rimesso in una situazione di disagio. Ho dovuto togliere un attaccante perché a centrocampo eravamo realmente in inferiorità numerica, ma lo sapevo, cioè non è che è stata una sorpresa, soltanto che quando giochi con due attaccanti, tre diciamo così, devi necessariamente sacrificarti. Se trovi una squadra dove c'è un giocatore che in questa categoria, lasciatemelo dire, difficilmente ce l'hanno, che è Capezzi, che riesce a gestire come un radar tutti i palloni, e allora diventa complicatissimo. Quindi anche la parità numerica non ci ha giovato, secondo me sì, almeno all'inizio del secondo tempo sembravamo un pochino più equilibrati, forse, ma abbiamo fatto tanta confusione, abbiamo corso male, malissimo e troppo, e con un caldo così, in queste condizioni, correre male è una condanna. E poi sì, avete visto, insomma, le sostituzioni. Sono i nuovi arrivati, insomma, sia Capuano che Vitale mi hanno chiesto loro di uscire perché erano stremati e quindi avremmo potuto magari fare in finale di partita diverso, però lo sapevamo, quindi nessun tipo di giustificazione. Abbiamo giocato male, abbiamo dato un'immagine lontana anni luce da quella che vorrei della squadra, come equilibrio, come compattezza, ma ripeto, lungi da me trovare le giustificazioni, anche se sarebbe troppo facile trovarle, però prendetela con me, insomma, che vi devo dire.
4: Buonasera, mister. La sua analisi sono qui molto corretta. Ecco, come intende, sono qua. Insomma, come intende appunto ovviare a queste situazioni in vista del prossimo impegno che già tra 6 giorni e in considerazione appunto del fatto che ha detto lei ci sono dei nuovi, la gamba ancora non è al top, ci saranno degli altri nuovi da inserire ovviamente con lo stesso tipo di problematica.
3: Tanto, a meno di cataclismi, nella prossima partita abbiamo quattro giocatori in più. Questo sono Lagumi, Piraccini e Tascone e Giano. Non ci dimentichiamo, ma oggi giocavano, non forse, sicuramente due giocatori più in forma di questo precampionato. Non a caso hanno fatto tutta la preparazione, non a caso stavano bene. Però quindi abbiamo quattro giocatori in più. Due che erano, diciamo così, già dall'inizio, Giano e Tascone, quindi daranno una maniera, ci sarà una maniera per i nuovi di inserirsi, non tutti insieme, magari a turno, e quindi trovare una condizione, perché non è che la prossima partita puoi mettere tre di oggi più altri due che arrivano, cinque giocatori nuovi. È vero che nel calcio tutto è possibile, però ci vuole anche un qualcosa per amalgamarsi, per capire, insomma. Quindi domattina ci mettiamo al lavoro e sono veramente toccato dalla sconfitta, perché le sconfitte sono dolorose. Però quando sono arrivato allo stadio, che ho visto la gente, i tifosi come ci hanno accolto, quando ho visto la curva piena, ho sperato, ho pensato che potessimo fare un altro tipo di partita. Quindi il dolore, dispiacere enorme per chi a scatola chiusa ha creduto in noi. Bisogna solamente far ricredere, non ricredere, fare in maniera tale che la gente abbia, non solo la gente, tutti, la percezione di avere una squadra in mano, oltre l'allenatore. E quindi una squadra che sia omogenea, unita, che equilibrata. Oggi queste sono situazioni che abbiamo proposto pochissimo. E quindi per la gente mi dispiace, però mi sembra che sia la prima, non l'ultima giornata, insomma.
5: Mister, buonasera. Lei ha detto non sarebbe troppo facile trovare scuse o recriminazioni. Volevo chiederle però un pensiero sia sull'episodio per il quale avete chiesto una revisione del possibile rigore. Sia...
3: Non l'ho visto, sinceramente. Adesso mi ha fatto vedere, ha detto stampa l'immagine, ma... No, guarda, ti devo dire, di tutte le situazioni, quella che è un pochino... che voi vi metterete a ridere, però se dai 6 minuti di recupero più c'è una sostituzione, non puoi fischiare la fine a 5:40. Poi nel calcio un minuto e 10 secondi sono niente, però quello è, secondo me, un errore grave, ripeto, che non c'entra niente, per carità, adesso non veniamo. Poi sulle altre cose ormai mi sto assuefando a quello che è la maniera di arbitrare, insomma. Poi tutti dicono no, ma questa è la nuova maniera di arbitrare, per come gli pare, perché noi abbiamo fatto e subito dei falli e ci sono stati fischiati dei falli contro, aggiungo io, giustamente, ma devono essere fischiati anche dei falli, anche la munizione. Però ripeto, questa è una maniera sulla quale non ci voglio entrare. Ci voglio entrare perché sennò sarebbe veramente dare delle giustificazioni. Oggi abbiamo perso perché non abbiamo giocato bene. E quando non giochi bene, non sei equilibrato, capita raramente di portare a casa il risultato. E quindi se mi dite come preferisci perdere, preferisco perdere contro una squadra che ha giocato meglio di te, e oggi il Sorrento ha giocato meglio di noi. Ovviamente non è il massimo della gioia, però ci sono sconfitte più dolorose, tra virgolette, magari immeritate, magari con episodi dubbi. Oggi c'è poco, secondo me, da recriminare con l'arbitro, almeno io.
6: Mister, buonasera.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, fresca fresca. Ora arriva una notizia, abbiamo riportato già il tutto su tuttomercatoweb.com, dove chiaramente potrete seguire tutta la giornata di mercato e non solo, siamo anche nel post partita. L'Inter Under 23 dovrebbe aver bruciato una folta concorrenza ed essersi assicurata Tommaso Fumagalli dal Como, un trasferimento che sarà a titolo definitivo e un trasferimento nel quale anche la Reggiana aveva provato a inserirsi per riportare in granata l'attaccante che aveva già vestito quella maglia nella passata stagione, seconda parte della stessa. Non è stato così, la Reggiana non riavrà quindi Tommaso Fumagalli, una Reggiana che tra l'altro è una delle retrocesse dalla Serie B e quindi tra le candidate, almeno insomma sulla carta, alla promozione diretta proprio in categoria cadetta, quella categoria che ha perso solo 3 mesi fa. E una squadra che ieri ha fatto il suo esordio, quella di mister Attilio Tessero, 1-1 contro il Ravenna, del quale abbiamo già parlato. Vi lascio quindi con le parole del citato allenatore, ricordandovi però di seguire per tutta la giornata e non solo sia TMV Radio che tuttomercatoweb.com. con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. A tutti voi quindi una buonissima giornata e queste le parole di Attilio Tessero dopo l'esordio non solo della sua squadra nel campionato di Serie C, ma anche il suo sulla panchina della Reggiana.
1: Mister, buonasera. Giuseppe Morotta, Restor Carlino, piacere intanto. Allora, si vuole sempre vincere, però secondo me può essere soddisfatto, no? Perché è vero l'1-1, ma è una prestazione importante ad agosto questo, no?
2: Ma io sono contento della prestazione, poi la speranza e la volontà è quella di provare a vincere, però per 60 minuti penso che abbiamo fatto veramente un'ottima partita, poi siamo calati, consapevoli che sarebbe potuto succedere per due motivi. Primo, che 3 o 4 giocatori non sono al meglio della condizione, perché chi reduce da infortuni, chi nelle altre squadre non ha giocato con continuità, quindi sapevamo di questo periodo e anche per come giochiamo noi, un gioco abbastanza dispendioso, aggressivo in avanti, come penso che sia successo oggi per 60 minuti, concedendo poco e creando tanto nel primo tempo, e anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora dove due occasioni da gol nitide, il palo e un'altra punizione di Manolo fuori di un niente. C'era Marico di averla chiusa nel primo tempo solo con un gol, ma questo è il calcio, bisogna prenderne atto. Di fronte a una squadra importante, viene considerata a tutti una delle grandi favorite. Nel complesso, anche quando siamo stati bassi, non state più capaci di ripartire, però non abbiamo subito un tiro in porta su sviluppo di gioco. I pericoli e il gol l'abbiamo subito su calcio piazzato. Rispinta e poi uno dal limite dell'area ha calciato e ha fatto gol. Quindi io personalmente sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto.
1: Una cosa veloce per quanto riguarda Castagnetti, domenica.
3: Ordinari calci di punizione, erano un'arte pura, disegnava degli affreschi quando andava sul pallone Michel Platini. Ci abbiamo un'altra frase proprio velocissima, la lanciamo io e Quintiliano, perché poi dopo gli devo chiedere una cosa a lui, cioè un qualcosa che gli è rimasto particolarmente dentro di Michel Platini. Qui ce n'abbiamo un altro, questo è dello stesso Michel Platini che dice: se Dio non mi avesse dato il pallone sarei un salariato di basso livello. Hai capito? Insomma, perché sì, era un uomo anche comunque di cultura. E anche il signore che abbiamo adesso tu lo conosci? Sì. Insomma, Radio Bianconera, voi andate in onda insieme, poi lo puoi anche dire.
4: Il mio socio, in trasmissione.
3: Il tuo socio, vediamo se si mette bene, perché è un disastro con Skype, tu lo sai, è una roba proprio pazzesca. Ci abbiamo Stefano Discreti, si vede molto bene. Dove sei? In giro per strada? Fermati che ti scambiano per... No, però noi abbiamo il tuo libro, guarda qui, Gli anni del re, la Juve di Michel Platini, delle foto straordinarie. Questa contro?
4: Sì, bella.
3: Questa contro?
4: Coppa
3: Intercontinentale, lui che
4: come
3: si mette
4: segno
3: giù.
4: Di protesta, poi lo ha imitato Dybala una volta.
3: Perché gli hanno annullato il gol, gol fantastico. Esatto. E quindi ci sono delle foto pazzesche. Caro Discreti, cosa ha rappresentato per te Michel Platini?
4: Adesso piange, dai.
5: Ha rappresentato tutto quello che è per me la Juventus. Io dico sempre che sono diventato juventino per due fattori, uno per mio padre e uno per Michel Platini. Non ho mai amato altri calciatori come Michel Platini e sono da sempre legatissimo alla frase dell'avvocato Agnelli: non esisterà mai un altro calciatore come Michel Platini, e se mai esisterà faremo fatica ad ammetterlo. Quindi per me è stato proprio l'innamoramento del calcio.
6: E
5: hai citato l'episodio del gol annullato nella finale di Coppa Intercontinentale, che per me rappresenta più di tutto lo stile Juventus, ovvero cioè, ti annullano probabilmente il gol più bello di tutta la tua carriera, per non si sa per quale motivo, e quindi che ti aspetti? Ti aspetti una reazione sconsiderata, gesti insulsi, aggressività e tutto il resto? Invece no, si mette là, si sdraia per terra, applaude e ricomincia a giocare sapendo che comunque fino alla fine, come il motto della Juventus, puoi sempre riprenderla quella partita, perché in quel momento la Juve la stava perdendo, e quindi succede che praticamente poi alla fine segna proprio lui il gol decisivo, capisci?
6: Certo,
5: è qualcosa
6: certo.
5: Di epico, di bellissimo.
6: Non ti commuovere perché ti vedo che hai l'occhio lucido, però c'è un'altra foto in questo straordinario libro, così ci puoi dire anche, cogliamo l'occasione, ripeto ancora, gli anni del re di Stefano Discreti, la Juve di Michel Platini con la prefazione di Roberto Beccantini. C'è una foto bellissima perché questa, non so se si vede a beneficio della telecamera, ci sono i due grandi giocatori, ossia Maradona e Michel Platini. Una foto bellissima, una foto che è la storia del calcio, perché loro sono stati la storia del calcio, due straordinari campioni. Come l'hai raccontato in questo libro, Stefano?
5: Ma c'è da dire che potevano essere anche compagni di squadra, eh?
6: Sì.
5: Perché c'è stato un momento in cui Maradona sembrava stesse per approdare alla Juventus con dei giri di mercato pazzesco, sarebbe andato Zico al Napoli. Anche all'epoca c'erano dei movimenti di mercato importanti, cioè rispetto ad oggi che ci sembra
6: certo.
5: Dei colpi pazzeschi. La grande differenza è che all'epoca si spostavano solamente i campioni, e in Italia venivano solo
6: esatto.
5: I campioni, tutti i più forti stavano in Italia. L'Italia era campione del mondo, cioè Michel Platini arriva nella Juventus con 7 giocatori campioni del mondo, lui e Boniek, cioè i migliori giocatori di quel mondiale in Spagna, tolti gli italiani. Era una Juve stellare, la Juve più forte di tutti i tempi, e la Juve che porterò per sempre nel cuore. E le foto sono bellissime, sono le foto originali di Salvatore Giglio, il fotografo storico della Juventus di quegli anni, foto pazzesche.
6: Stefano, per dirlo anche a chi ci sta vedendo e ascoltando, ci sono poi dei racconti di lui. Ad esempio qui ho Paolo Belli che dice: un altro come lui non ci sarà più. Quindi per farlo anche capire come è stato raccontato, ci sono insomma delle testimonianze, possiamo dire questo?
5: Ho coinvolto molti personaggi: Massimo Giretti, Giulio Vase, Paolo Belli, Massimiliano Bruno, tantissime testimonianze che tutti hanno, praticamente siamo un po' tutti di quella classe, no? Degli anni 70, anni 80, e quindi tutti, per tutti rappresenta Michel Platini il calcio.
6: Assolutamente.
5: Rappresenta la Juve, poi quella Juve è stata la Juve che, per assurdo, perché poi alla fine Platini ha giocato nella Juventus 5 anni, e in quei 5 anni la Juve ha vinto tutto
6: è vero.
5: Quello che poteva vincere.
6: Assolutamente.
5: C'è da dire che purtroppo c'è stato anche una vittoria che verrà ricordata per altri motivi, e viene raccontata lì attraverso anche le parole di Giampiero Puchini. La drammatica notte dell'Eisel.
6: Assolutamente, vi consigliamo questo libro, Gli anni del re. Ci sono delle foto straordinarie, veramente un viaggio nel tempo attraverso delle foto meravigliose. Stefano, prima di salutarti, te lo chiedo anche a te: è stato il più grande numero 10 della storia della Juventus?
7: Domanda retorica.
5: Assolutamente sì, non me lo puoi chiedere a me non me lo puoi chiedere, per me esatto. Platini, per me proprio, cioè, Platini, e poi dopo parliamo di tutti gli altri.
7: Anche per me, comunque.
6: Anche per te, vero?
7: Sì, anche, Juventus, sì.
6: Anche qui,
7: anche non
6: anche
7: avendo vissuto Sivori, però a prescindere dai periodi, lui era un 10 che poi, Marco, al volo, prima di chiudere, magari volevo fare un discorso, diciamo, tattico, perché secondo me lui era un 10, però era il precursore dell'attaccante moderno, perché era un 9,5, anche aveva la patente del 9,5.
6: Lo sai, guarda,
7: ti
6: racconto una cosa. Qualche anno fa lavoravo insomma per un altro testata giornalistica, fui inviato per fare un'intervista a Michel Platini in esclusiva a Via Veneto, in un albergo bellissimo, e sono stato con lui un'ora e abbiamo parlato perché presentava il suo libro. Beh, a un certo punto, perché ho preso quella foto prima del libro di Stefano, perché per me è meravigliosa, insomma, i due numeri 10, sì. I due grandi numeri 10, Platini e Maradona, io gli ho chiesto: Michel, perché lui voleva assolutamente che gli dessi del tu, non del lei, Michel, ma se
3: fosse capitata l'occasione di giocare insieme a Maradona nella stessa squadra, nella Juventus, la 10 chi la metteva?
7: E lui?
3: Lui sorridendo ha detto: io sono un buono, e l'avrei lasciata a lui. Disse questo, capito? Ha detto: sono buono, la lascio.
7: Ricordiamoci che Platini non è stato mai espulso in Italia.
3: Assolutamente. Giocatore anche di grande correttezza. Stefano, io ti ringrazio.
7: Grazie, Stefano,
3: per questo contributo e per questi ricordi. Mi raccomando, asciugati la lacrima che è scesa dagli occhi.
5: Grazie a voi per ricordare sempre questo quinquennio
3: meraviglioso.
5: È un calciatore straordinario, il più grande di tutti in assoluto.
3: Ciao Stefano, ciao, un abbraccio, Stefano. Un abbraccio, ciao, a Stefano Discredi, anche a lui ringraziamo per questo ricordo. Caro Quintiliano, ti faccio sentire che dice invece Marocchino, altro compagno di squadra di questo straordinario calciatore.
8: Il grande Michel, era la Roi, oltre per cui essendo la Roi, però un sud, sì. Quindi lui stava poco, giocava quando si allenava, però aveva talmente una classe immensa che se lo poteva permettere. Poi, a prescindere dal giocatore, Michel è un uomo, una persona intelligente, simpatica, arguta, non si annoia mai, un po' come quando lo vedevi giocare, quindi un grande uomo e un grandissimo giocatore. Però sei anche generoso, perché adesso ha aperto un ristorante a Cassis in Francia, se dovessi passare di lì solo che mi offre il pranzo. I francesi sono un po' stranoti in queste cose qua. Comunque grandissimo e inimitabile. Grande Michel.
3: Grande Michel, grande Leroy, tu che ricordo hai di Michel Platini?
7: Io ricordo del 2-1 qui a Roma, Roma-Juventus, gol di Platini su punizione, brio, colpo di testa, la Juventus si riavvicinò alla Roma che era prima, però poi lo scudetto quell'anno lo vinse la squadra.
3: Era l'anno del...
7: la squadra giallorossa, sì. Lo vinse perché poi a Pisa...
3: Pastore tedesco che morse brio, era sì, quello, esatto. mi ricordo quello che fu un ricordo clamoroso.
7: Calcio di punizione stratosferico, e poi io siccome ero innamoratissimo, non so se adesso ancora funzioni così, ma quando ho fatto l'esame io da giornalista professionista bisognava presentare tra le altre cose una tesina, sì. La presentai su Platini.
3: Che roba!
7: Inevitabile.
3: Spettacolare. Stiamo vedendo ancora delle immagini, ringraziamo come sempre il nostro regista alle nostre spalle che ruotano, che girano su questo straordinario calciatore. Abbiamo un'altra frase prima di chiudere e poi c'è l'ultimo passaggio, l'ultimo contributo. Vediamo un po', c'è un'altra frase a sorpresa che spunta alle spalle di Quintiliano. Eccolo qui, guarda, allarghiamoci, questa è bellissima. Platini non subiva mai fallo perché dava via la palla in fretta. Quelli che subiscono i falli sono quelli che aspettano. Sapete chi l'ha detto? José Altafini, altro grande straordinario giocatore. Questa è una foto bellissima perché qui c'è il calcio che non ha potuto vedere questi giocatori da vicino, si è perso veramente tantissimo. Cose che attualmente non si possono vedere, possimo dirlo,
7: no,
3: siamo stati
7: Maradona,
3: fortunati a vedere questi due grandi straordinari talenti.
7: Mettiamoci anche Zico, che
3: è stato meno tempo in Italia, esatto. Però comunque ha segnato anche il calcio italiano, altro grandissimo numero 10. Prima di salutarci ti faccio sentire un altro contributo di un collega.
9: Qualunque sarà il loro minutaggio, Roma-Fiorentina rappresenta comunque una fotografia significativa di una Serie A che, troppo spesso, viene criticata per la scarsa fiducia concessa ai giovani. Due classe 2007, due grandi investimenti e due talenti pronti a misurarsi con il massimo campionato italiano. Un piccolo manifesto di un possibile cambio di rotta. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
10: Voce Giallorossa in podcast.
11: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
12: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina. Ieri sera una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti di Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma. Una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi, con Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina. Una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto una giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità che è lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere. Perché è una continuità che arriva da lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma nel 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, è sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini e a maggior ragione questa Roma di inizio campionato hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate, quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter, non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua, però qui mi rifaccio a quello che ho testé ho detto. Cioè il fatto che va gestito e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
0: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina, perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Ken, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como, e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società, meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
1: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori, e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore o meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina, perché comunque due terzi della rosa sono cambiati quasi. Sì. Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa che si poteva perdere, ma non come se come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
0: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto, ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
1: Sì, a livello caratteriale ha dato quell'impressione, perché anche da un punto di vista offensivo non ha mai creato pericoli alla porta della Roma, e questo è un discorso, però ripeto, diamo tempo al tempo, e secondo me la Fiorentina può fare un buon campionato perché le qualità dei giocatori ci sono.
0: E la gestione del caso Ken poteva essere fatta diversamente?
1: Ma sai, nel calcio di oggi, quando c'hai una richiesta di una società, e qui mi rifaccio a dove vivo, il Como, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una grande squadra e ti fanno determinate offerte, io credo che anche il lato economico e il principio della sostenibilità economica di una squadra sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Ken, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
0: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
1: Ma sai, o partivo o rimaneva. Qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore, e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso, e alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa, ma comunque è una squadra che comunque darà del filo da torcere, e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
0: Eh sì, bisognerà vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
1: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità validi. I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine,
0: Sì.
1: che è un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne l'anno
0: Certo.
1: scorso. Io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina, dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League, e a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa, ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo su entrambi i fronti.
0: Le tue valutazioni sulla Juventus, che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
1: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Massa, di cui ho grande stima. E dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che era davanti, cioè un centravanti d'area di rigore manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nell'otto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei. Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
0: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
1: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due.
0: Certo. Nessuno dei due è un
1: Detto
0: bomber,
1: questo,
0: dici?
1: ma no, no, serve per esempio un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore perché che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. Al momento non né Zorro né Zirkzee, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
0: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
1: Ma allora, il Milan, per 2/3 della partita è stato un buon Milan. Riconosco dal punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto, dall'altro lato però nell'ultimo quarto d'ora una grande squadra quando vince una partita, non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per cui mancano ancora degli equilibri. Speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato, nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
0: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
1: Sì, ha avuto questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Como, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me questa prima giornata qualche giovane buono si è visto che ha giocato. Speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
0: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
1: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io, se fossi romano, oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi vedremo, vedremo. Comunque è un buon giocatore, un ottimo giocatore, un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteggi per la nostra nazionale.
0: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli. Nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
1: Al Genoa gli hanno rubato la partita.
0: Ecco, molto chiaro.
1: Perché comunque sia, sì. E fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale, ma tecnico di campo, perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review. Dal VAR, perché comunque sia, era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire e non, quello non è come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla. No, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa. Per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera, ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo, secondo me, mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
0: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
1: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè che si giudichi questa prima giornata come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi se il metodo di giudizio è quello di dover far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genoa, deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda e quindi vedremo il da farsi strada facendo, ma credo che in qualsiasi campionato, anche Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League dove sono messi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita. Quindi io credo che ha fatto un errore marchiano e spero vivamente che in quel caso un conto è fare un errore in mezzo al campo, un conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
0: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buon martedì 25 agosto. Fuochi d'artificio ieri per le romane, con la Lazio che vince a Bologna, ma soprattutto una Super Roma che distrugge la Fiorentina 4-0 e insomma lancia dei segnali importantissimi al campionato. Il tutto a mercato ancora aperto, si è chiusa dunque la prima giornata e dobbiamo dire che rispetto ad altre volte non ci sono state novità, nel senso che le grandi o presunte tali hanno fatto il loro dovere portando a casa i tre punti. Forse l'unica squadra che è rimasta leggermente attardata è il Como, che ha pareggiato a Udine, ma attenzione, l'Udinese è una squadra sicuramente ostica da affrontare soprattutto in casa propria. E poi per il resto tutte sono riuscito a vincere, chi bene, anzi benissimo, come la Roma e l'Inter, chi benino come il Napoli e la Juventus, chi discretamente come il Milan. E allora tanti argomenti, e l'editorialista di oggi è il nostro Niccolò Ceccarini. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche il Grassi l'ha perso 3-0 in Coppa Italia con la Lucchese, quindi abbiamo completato il cerchio. Ecco.
1: Sì, insomma, ma voi della Fiorentina che avete fatto ieri? Non vi siete presentati per la seconda volta consecutiva all'Olimpico? Voi Viola.
2: Bisognava fare come voi della Juve, cioè stare tutti dietro e fare un gol e cercare di vincere la partita, ma non ci è riuscito perché la Roma è troppo forte, no? A parte le battute e gli scherzi. Ma ieri devo dire che la Roma è stata veramente brava, sì, una squadra, sì. Io con un allenatore come Gasperini, che come al solito riesce a dare subito un'impronta a quelle che sono le sue idee di calcio. Già l'anno scorso, al primo anno, si sono viste determinate cose e poi si sono sviluppate ulteriormente nella seconda parte della stagione, anche se poi dopo il mercato di gennaio qualche difficoltà c'era stata nonostante l'arrivo di Malen. Poi la Roma ha ripreso a correre e secondo me ha ripreso come aveva finito, con questo Malen che è un giocatore formidabile per quanto riguarda il campionato di Serie A. In altri tempi sarebbe stato uno dei giocatori importanti del campionato di Serie A. Oggi, visto il nostro livello, è formidabile perché sicuramente è bravissimo, però il nostro livello si è un po' abbassato e lui ha questa capacità realizzativa che non è comune a tanti altri. Però ieri non c'è stata partita, la Roma ha decisamente meritato di vincere 3-4-0, perché poi comunque sia, poi alla fine sul 3-0 la partita era finita, è arrivato il 4-0, ma poteva essere ancora più pesante il passivo. Tante scelte di Grosso decisamente discutibili, in cui si è affidato anche alcuni giocatori del passato che avevano, non dico affossato la Fiorentina, ma quantomeno non l'avevano certo molto aiutata nel suo percorso l'anno scorso. E oggi siamo a parlare chiaramente che di quello che naturalmente è il day after, ovvero Grosso nel mirino, no, della critica. Il fatto che Ken possa andare via nelle prossime 24 ore al Como è un'altra aggravante, no, in questo momento del mercato della Fiorentina, ma naturalmente sappiamo che basta vincere o basta un altro risultato che poi ci si dimentica di Ken, ci si dimentica dell'Olimpico e tutto quanto. Però complessivamente la prima giornata di campionato secondo me mette la Roma, allora, la Roma non penso possa andare a questa velocità per tutta la stagione, però la Roma per me è una squadra che a livello di organico dopo Inter e Napoli la metto lì.
1: Sì, sono d'accordo. Poi con questo Dybala, Nick, se regge, cioè Dybala e Malen sono forse la coppia offensiva migliore del campionato.
2: Sì, perché poi Dybala è un giocatore come ieri sera, se ha questo sprint, se ha questo smalto, poi comunque sia, hai visto, è anche in condizione fisica, perché lui comunque ha bisogno di essere anche a questo smalto, poi comunque sia... comunque ha bisogno di essere anche al top della condizione per poter

0: spartanamente, chiaramente, quel Ronaldo, anche per fisicità, per la capigliatura che non ha, però è un attaccante straordinario, non mi aspettavo potesse avere subito un impatto del genere. E io credo che se dovesse mantenere questa media da qui a fine campionato...
1: Vabbè, quanti gol fa?
0: E guarda che Marco fa gol con una facilità impressionante. Sì, è impressionante, no? Per come riesce... E per
1: la
0: i difensori, per i difensori
1: Bala, però,
0: faccio, faccio fatica, fa, capisco anche i difensori che non riescono quasi mai a leggerne i movimenti, anche sul gol di De Gea. De Gea, secondo me, in quel momento non si aspettava che lui da quella posizione potesse tirare così forte. Poi ci sono le sue responsabilità, però è un attaccante che è così imprevedibile.
1: Lì, anche Dragusin sbaglia lì, nell'occasione del gol che stai citando. C'è anche Dragusin che commette veramente un sacco di errori. A me è impressionato anche Dybala. Ieri, vedendo Dybala, mi sembrava di rivedere il Dybala del Palermo, non della Juve, del Palermo. A un certo punto addirittura è andato in fase di interdizione a recuperare un pallone, una roba. È il giocatore più forte che c'è in Serie A, secondo me tecnicamente è il giocatore più forte che abbiamo nel nostro campionato. Poi possiamo discutere giustamente sul suo rendimento, che non è mai continuo, che difficilmente potrà fare tutte le partite, ma a questo punto, se c'hai un Dybala così, meglio utilizzarlo per il campionato il più possibile. In Coppa metti qualcun altro, insomma, per dire, no? Quindi già gli puoi dare un po' più di respiro da questo punto di vista, anche se uno come Dybala che fa un gioco alla Champions,
0: non esiste.
1: È impossibile, no? Però nella gestione magari puoi fare questo tipo di situazione. Allora,
0: sì, soprattutto perché se rimane devi cercare di valorizzare un altro giocatore come Sulè, che con l'arrivo anche di Rodrigo Moura è stato definitivamente panchinato, quindi diciamo che le risorse ce l'ha. Ieri hanno detto, insomma, che di fatto D'Amico ha detto che non verrà ceduto nessuno, quindi perché questa Roma può lottare per il titolo? Perché è una squadra che si è rinforzata, ma nel vero senso della parola, perché ti rinforzi senza cedere nessuno, ed è una grande prova di forza che fai e che lanci a questo campionato, che tra tutte le incertezze, insomma, riparte con quelle tre lì davanti che abbiamo visto lo scorso anno, al momento con la stessa gerarchia, Inter, Napoli e Roma. Chiudo, Marco, in una giornata di campionato che ha visto tra l'altro un solo pareggio, quello di Udinese-Como. Per il resto hanno vinto tutti, non ci sono state particolari sorprese, se non quella chiaramente di una Roma che ha lanciato, secondo me, un messaggio importantissimo.
1: Sì, sono d'accordo, messaggio molto, molto importante della Roma, fatte sempre tutte le debite proporzioni, perché poi dobbiamo anche dire, siamo alla prima di campionato, quindi c'è tanta strada da fare, e questo vale per tutti, quindi nessun tipo di sentenza può essere emanata dopo i primi 90 minuti, possiamo soltanto analizzare quello che è avvenuto sul campo, e sicuramente la Roma ha dato un messaggio veramente molto forte a tutti quanti. È chiaro che dobbiamo, la domanda è: può lottare per il titolo? Io credo che sia una domanda legittima dopo questa partenza, dopo diciamo anche il come si è strutturata in questo calciomercato, e vediamo che cosa succede in questi ultimi giorni.
0: Rimani su tutto il mercato web, a proposito di Roma, così chiudiamo, non solo non vende ma continua a rinforzarsi, perché oggi a Roma è atterrato anche Osterwold, che è un 25enne olandese difensore per quanto riguarda la Roma, atterrato all'aeroporto di Ciampino questa mattina, prima delle visite mediche, per un'operazione con prestito, con diritto di riscatto che può diventare obbligo in base a determinate condizioni. E quello qui lo vediamo, Osterwold, sì, che è arrivato a Ciampino, diciamo che ci vorrà un numero di presenze perché diventi definitivo. Il totale dell'affare si aggira intorno ai 16 milioni di euro, quindi un altro olandese, ma stavolta un difensore, Osterwold, che è arrivato a Roma e si metterà subito a disposizione di Gasperini.
1: Bene, quindi altro video, e poi in attesa di tutte le altre operazioni che andremo a seguire praticamente nel corso di questo pomeriggio. Poi c'è da capire anche la faccenda Milan e Leao, perché adesso spunta la Aston Villa e quindi lui vorrebbe andare in Premier, non vuole andare in Turchia, non credo che ci siano più margini per ricostruire qualcosa con il Milan. Tra l'altro il Milan, insomma, nella prima giornata ha avuto anche diciamo, il piacere di vedere all'opera un giovanissimo Sisse, che ha subito impressionato.

0: appassionato per condizione, per si è mosso come un veterano, insomma. Anche qui facciamo tutte le debite proporzioni considerando l'avversario che c'era di fronte e quello che volete, però insomma impattare così un giovanissimo e giocare in quella maniera credo che sia un segnale molto, molto importante, e quindi c'è da seguire anche la pista Leao.
1: Sì, ed è un'operazione che può entrare nel vivo quella dell'Aston Villa. Ci aspettavamo che negli ultimi giorni di agosto potesse palesarsi una squadra per dare un futuro diverso a Rafa Leao, che è ormai uscito completamente dal progetto Milan. Quel non è importante da parte di Amorim, ma sembra aver davvero tracciato una strada diversa per quanto riguarda Leao, e finalmente dopo diverse attese e soprattutto a fine mercato si è palesata finalmente quell'opportunità Premier League. Vediamo se si potrà concretizzare questo tipo di affare, però Leao sì, è quel giocatore che finalmente magari può sposare un panorama diverso. Dall'altra parte sta crescendo questo Alfaggio Sissé. Tra l'altro, Marco, sono tanti i calciatori che diciamo con origini, diciamo gli italiani di seconda generazione, perché Romano ad esempio altro protagonista nella giornata, in questa giornata col Cagliari, è un altro di quei giocatori. Alfaggio Sissé invece è nato a Treviso e quindi è italiano a tutti gli effetti, ed è diciamo si sta creando anche una bella vetrina per quanto riguarda Roberto Mancini, che ieri tra l'altro era a Bologna e dovrà tra poco svolgere le prime convocazioni per la nuova Italia. Diciamo che si stanno mettendo in mostra alcuni calciatori che però devono ancora scegliere bene quale sarà la loro nazionale di riferimento.
0: Bene, allora andiamo a leggere un po' di messaggi. La Roma ha vinto contro una squadra arrivata quindicesima nello scorso campionato, con un nuovo allenatore e 10 nuovi giocatori che devono ancora amalgamarsi. Calma. Ma guardate, io questo discorso però sempre che dobbiamo diciamo sempre mettere davanti l'avversario come abbiamo fatto, va bene. Però poi dobbiamo andare anche oltre e vedere quello che sono stati gli aspetti positivi del campo e analizzarli, se no finiamo la trasmissione dopo un minuto, diciamo guardate, la Roma batte la Fiorentina, però la Fiorentina è una squadra, è un cantiere aperto, ha cambiato allenatore 10 giocatori, quindi di che stiamo parlando? Io credo che il calcio non si analizza in questo modo, c'è il fattore che dobbiamo considerare, però poi bisogna vedere la prestazione, bisogna vedere come si è sviluppato il gioco in campo, e ieri la Roma ha impressionato per due motivi: la qualità dei giocatori unita alla velocità del gioco, l'aggressione, la partenza. Io vorrei sottolineare questo. Poi dobbiamo dire, la Fiorentina che dopo due mesi scende in campo, un mese e mezzo, due mesi di, diciamo così, dove sta lavorando, non puoi non far vedere niente per 90 minuti. Ma niente, niente, niente. Cioè, sembrava proprio non essere scesa in campo ieri. E io capisco che da una parte c'è la forza di una squadra che è superiore, e questo lo sapevamo tutti dall'inizio, no? Però penso che un po' tutti si aspettavano una Fiorentina un po' diversa. Vi aspettavate una Fiorentina che non crea un'occasione? La Fiorentina che non tira mai in porta? Che non costruisce mai?
1: No, che come l'attacca prendi gol.
0: Che come venivano giù, facevano quello che volevano? E io no, non mi aspettavo una Fiorentina così. Quindi noi dobbiamo dire, va bene, la Fiorentina ha cambiato l'allenatore, 10 giocatori. Quindi questo basta per giustificare un'imbarcata del genere? Cioè, siccome ha cambiato allenatore e 9 giocatori, doveva perdere 4-0. Ma non solo, non è che perdi 4-0 e dici, sai, ho preso 4 gol, però ho preso un palo, una traversa, potevo passare in vantaggio. Niente. Il nulla cosmico. Il nulla. E allora, questo dobbiamo dirlo o ci dobbiamo fermare soltanto al discorso ha cambiato l'allenatore e 9 giocatori? Fine? Questa è l'analisi che dobbiamo fare?
1: No, non può minimamente bastare, perché è vero che la Roma è una squadra già collaudata, però così poco soprattutto dal punto di vista difensivo.
0: Ha fatto meglio la Lazio della Fiorentina come prestazione.
1: Sì, sì.
0: Una Lazio che era stata criticata per l'eliminazione della Coppa Italia. Una Lazio che vive in un contesto ambientale difficilissimo, va a Bologna, gioca con
1: che ha fatto
0: Ordine,
1: un acquisto di spessore.
0: Ha fatto un acquisto, va a Bologna, gioca con Ordine, compattezza, sta sempre sul campo e vince fuori casa.
1: E la Fiorentina è come se si è presentata a Roma senza sapere chi avesse di fronte. No. Perché lasciare due uomini c'erano da marcare soprattutto, cioè lasciar fare tutte quelle cose a Dybala e Malen, è arrivata una Fiorentina, si è presentata in asti di partenza una Fiorentina impreparata,
0: esatto,
1: completamente impreparata.
0: Cioè, era la partita sulla carta più difficile per la Roma, no? Cioè, se noi pensiamo a tutte le altre partite,
1: sì.
0: Il grado di difficoltà la Roma l'aveva più alto, tutti si aspettavano una partita un po' più combattuta, poi ci sta che la Roma batta la Fiorentina, ci sta, perché la Roma è più forte, perché la Roma è più squadra, perché è collaudata, perché lavora con Gasperini da un anno, perché Gasperini è più forte di Grosso, è un allenatore più diciamo che ha lavorato, ha fatto vedere nel passato il suo valore, ci sta tutto, questo ci sta tutto, però insomma così no, così da non creare un'occasione in 90 minuti, insomma, mi sembra veramente troppo.
1: Sono d'accordo.
0: Allora, ci fermiamo, poi recuperiamo ancora un po' di messaggi al 331 8200 213, a tra poco.

0: Siamo tornati in questa anteprima in studio Marco Piccari e Francesco Tringali con voi. Allora vado al volo su tutto Mercato Web perché ore calde in casa Sassuolo, Pinamonti Auto, oggi giorno decisivo per Esposito Belgali. Queste sono le mosse di mercato che naturalmente trovate su tutto Mercato Web, quindi con la pista in entrata che porta Sebastiano Esposito, quindi la mossa del Sassuolo per sostituire Pinamonti, prossimo alla firma con la Lazio dopo gli accordi trovati nelle ultime ore. E poi il pezzo va avanti, oggi può essere appunto la giornata decisiva per chiudere l'operazione. Bene.
1: Rimani su tutto Mercato Web, sì, perché c'è una news relativa a Rafa Leão. Ne parlavamo prima perché c'è arrivato il no all'Aston Villa e all'Al Hilal. Resta soltanto il Galatasaray per Rafa Leão, che il suo mercato è entrato nel vivo. Eccolo, però qui, Rafa Leão aveva già rifiutato l'Aston Villa, nonostante questo, nella speranza che il giocatore potesse ripensarci, il Milan si è comunque messo al tavolo della trattativa con gli inglesi, non trovando però l'accordo con la pista, che si è dunque raffreddata. I contatti che sono intercorsi tra i due club, scrive Lorenzo Di Benedetto, non hanno portato ad una visione comune in materia di costi dell'operazione con la società inglese, che di fatto si sta chiamando fuori dalla corsa l'attaccante del Milan. Oltre a questo c'è stato poi anche il no del portoghese all'Al Hilal di Simone Inzaghi, che poi ha virato prima su Conceição e poi su Martinelli. L'idea di Leão è sempre la stessa: restare al Milan a 2 anni dalla scadenza del suo contratto o andare al Galatasaray. E su quest'ultima possibilità c'è qualche novità, visto che i turchi sono adesso predisposti a rilanciare, pronti ad arrivare a 40 milioni di euro con qualche piccolo bonus, cifra che non scalda il Milan fino in fondo, ma nell'ultima settimana di mercato tutto può succedere.
0: Bene, bene, queste sono le news di mercato relative a Leão, che appunto trovate su tutto Mercato Web, dove seguiamo tutti gli aggiornamenti di mercato. Poi c'è anche questa news che riguarda il Napoli, perché Badashile, il difensore, è parzialmente in gruppo, quindi l'acquisto del Napoli che ancora dobbiamo vedere. Il nuovo difensore del Napoli è arrivato appunto nei giorni scorsi, il giocatore informa il club azzurro, questa mattina ha svolto una parte di seduta con il resto del gruppo in vista della prossima sfida contro il Como in programma al Maradona domenica alle 18:30. Altra bella partita che ci andremo a gustare questa domenica, il Napoli che affronta il Como, che ha pareggiato nella prima partita soffrendo un po' l'Udinese soprattutto, sì, nella prima parte. Il Napoli invece che ha sofferto il Genoa soprattutto nella parte iniziale, nel primo tempo, per poi trovare nel finale la vittoria con un gol molto discusso che insomma ha fatto aprire un ampio dibattito sulla validità.
1: Beh, però anche quella lì, la partita di Genoa a Marassi, comunque non è alla prima di campionato. Non è mai semplice. Il Napoli ne è uscito, devo dire, bene, nonostante poi quelle polemiche arbitrali, ma dal punto di vista, ecco, del risultato, del gioco, per quanto mostrato, sicuramente per il potenziale che ha questo Napoli, devo dire che il Napoli non ha deluso, anzi insomma è uscita bene da una trappola come poteva essere quella.
0: Ma Genoa è un altro campo tosto, perché andrà a giocare, sì, a Genoa, quindi con il Genoa non sarà facile. E dunque andiamo a recuperare un po' di messaggi, perché Jacopo al 331-8200-213 ci scrive: formare una squadra talentuosa e giovane per poi affidarla a Grosso è deludente. Il pensiero di Jacopo. Buongiorno, sono Max. La Fiorentina, a parte l'atteggiamento, secondo me Grosso ha sbagliato il centrocampo. Altra valutazione da fare, ha ragione il nostro amico. Fagioli e Brescianini io li avrei lasciati in panchina, avrei messo Liu veloce e fresco, e comunque davanti mancano le ali, e questa è una cosa che avevamo già sottolineato nei giorni scorsi. Lorenzo dice: stai praticamente dicendo che la Fiorentina non è un granché, ecco perché dico di andarci piano con la Roma, in campo ci sono sempre due squadre. No, ma io su questo, Lorenzo, sono d'accordo che ci sono sempre due squadre, e sono d'accordo che la Fiorentina ha fatto tutto male, però la Roma ha fatto tutto bene. La Roma ha impressionato, ripeto, per la capacità di dare velocità e qualità alla gara, che sono due aspetti molto importanti, quindi questo va detto. Quando si vince c'è sempre il merito di una squadra, ma c'è anche il demerito dell'altra, su questo non ci sono dubbi. Però come prestazione la Roma ha fatto la migliore di questa prima giornata, ha una qualità immensa sulla tre quarti, mettere in campo Dybala, questo Dybala così, poi è chiaro che su Dybala c'è sempre il punto interrogativo, Dybala Sicuramente no, non può fare tutte le partite, però c'hai un Dybala così. Mora, secondo me, alla prima uscita ha fatto vedere dei guizzi interessanti, poi lo rivaluteremo nelle prossime partite. Mi è piaciuto anche la capacità di buttare dentro un giovane come Lulli, che tu lo butti dentro e fa pure una bella partita.
2: Sì.
0: Quindi occhio, perché poi Gasperini non è la prima volta che lancia i giovani, quindi se lo fa giocare dall'inizio, qualcuno ha detto l'ha fatto giocare perché vuol mandare un segnale alla società, che no, per me l'ha fatto giocare perché ha capito che poteva fidarsi di quel ragazzo, che secondo me ha fatto pure una discreta partita ieri sera. Quindi ripeto, valutiamo tutto, però non si può nascondere la prestazione che ha fatto la Roma alla prima partita, tutto qua. Allora,
1: e non si può soltanto seppellire, nascondere sotto la prestazione opaca della Fiorentina.
0: Esatto.
1: Cioè, bisogna scindere le due situazioni.
0: Assolutamente.
1: Che poi sicuramente una chiama l'altra, però la prova di forza della Roma scinde da quella che è stata la Fiorentina.
0: Secondo voi potrebbe essere un'idea dare Bonny in prestito per un anno per prendere una punta più pronta per l'Inter? Ma io non lo so, il problema, perché l'Inter c'è un problema in attacco?
1: Potrebbe non lo
0: affrontare,
1: so.
0: Si parla
1: Bonny
0: di...
1: Bonny mi sembra proprio il calciatore perfetto per fare quel tipo di ruolo, ovvero il dodicesimo, il tredicesimo che entra nel secondo tempo e che dà un impiazzo importante per quanto riguarda i due attaccanti titolari, che sono quelli che non hanno bisogno di, anche perché se devi valorizzare, così come sta meritando di essere valorizzato più Esposito, vai a comprare un'altra punta. Secondo me Bonny si accontenta di quello che sta facendo e lo fa anche bene.
0: Sì,
1: no?
0: Sì. Allora vado su tutto mercato web, perché c'è un altro approfondimento che ecco qui. Milan fuori un altro, Nkunku ha terminato le visite mediche con il Lipsia, oggi la firma, quindi finisce il rapporto di Nkunku con il Milan, di un giocatore che non è stato considerato nel progetto di Amorim, e quindi passaggio all'Lipsia. Diamo un'occhiata, eccolo qui, passaggio decisivo che porterà al completamento del suo ritorno al club targato Red Bull. L'attaccante francese era atterrato già ieri sera in Germania per sostenere una parte dei test previsti. Allora, prestito da 4 milioni di euro iniziali, a cui aggiungere un diritto di riscatto da 28 milioni. Questa l'operazione.
1: Vogliamo leggere qualche messaggio, Marco, se ci sono se c'hai qualche spunto interessante.
0: Anche
1: ci sono,
0: vai,
1: sentiamo gli audio allora.
0: Vai.
3: Ciao Marco, buongiorno a tutti, sono Artemio D'Alghero. Volevo dire, in questa prima giornata intanto si riconfermano gli attacchi, quelli dell'Inter e della Roma, che funzionano con attaccanti che hanno già dato delle garanzie nello scorso campionato. E poi vedremo se anche altri nuovi, come può essere Colomoni o il Ramos del Milan, si sveglieranno e metteranno la loro firma anche sul campionato italiano. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie, un saluto anche a te. Forse abbiamo un altro audio da recuperare, lo mandiamo subito, lo chiedo a Claudio in questo tratto di trasmissione, in questa anteprima, in attesa dell'arrivo di Stefano Impallomeni, e poi si partirà con tutti gli ospiti. Vai, arrivo.
4: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao a tutti, bentornati dalle vacanze.
0: Da un pezzo siamo.
4: Un saluto al direttore.
0: Grazie.
4: E mi trovo concorde su tutto quello che avete detto, perché effettivamente ieri ho visto la partita della Fiorentina, ma veramente capisco che la Roma ha giocato una partita veramente perfetta. Ma i Viola, onestamente, veramente poca roba, ma veramente poca roba. Poi non ho capito come mai Ken l'ha fatto entrare praticamente a gara già compromessa. E seconda cosa, sarò veloce, e parlano molti grande Milan contro il Torino, ma il Torino sul 2-0 gli ultimi 15 minuti li ha fatti un pochettino ballare, vedi Cacciamali, vedi Fortini, grazie e ancora una buona giornata.
0: Grazie, grazie a te, grazie. Ma guarda, ti voglio rispondere anche sul discorso del Milan. Io invece sono, penso che nella prima giornata anche il Milan ha dato degli spunti positivi. Cioè, lo voglio dire sinceramente tutta, sapete che io non, se devo fare un confronto lo faccio e prendo una posizione. Meglio il Milan della Juventus. Hanno vinto tutte e due. Però a me mi ha dato sensazioni più positive il Milan rispetto alla la Juventus. C'è un allenatore che è arrivato, e nonostante sia arrivato da poco, ed è comunque un cantiere aperto anche il Milan,
1: ha vinto anche facendo delle scelte coraggiose.
0: Ha fatto delle scelte coraggiose, ha dato fiducia a dei giocatori, ha rigenerato dei calciatori, perché c'erano dei calciatori che forse erano praticamente veramente inesistenti nella scorsa stagione, ha rigenerato dei calciatori, sta dando un'idea diversa, sta facendo un cambio che tutto sommato a tratti durante la partita si sono visti questi cambiamenti. È chiaro che deve migliorare ancora molto, però a me ha dato delle sensazioni positive, siccome c'era uno scetticismo, io ho raccolto qui nell'approccio, nell'avvicinamento alla prima giornata enormi nei confronti di Amorim, io invece penso, poi per carità, non è una partita che ci può far dare un giudizio definitivo né una sentenza su niente, però mi piace andare a vedere alcuni particolari e mi sembra che questa squadra sta lavorando su una traccia che sta dando questo allenatore, che ha fatto anche delle scelte, che ha fatto dei cambi anche in corsa, non guarda in faccia a nessuno per quanto riguarda le scelte che deve fare, e questo secondo me è un aspetto positivo. Quindi io nel mio anche pezzo che ho fatto oggi sul 2 di Piccari ho messo il Milan tra le cose positive di questa giornata.
1: Meglio anche rispetto alla Juventus.
0: Meglio rispetto alla Juventus, sì. Secondo me meglio rispetto alla Juventus.
1: Che doveva aggredire, Marco, un avversario, una neopromossa che ha un valore tecnico
0: sulla carta
1: in
0: era
1: questo
0: più difficile
1: momento,
0: la partita del Milan, no?
1: Con tutto il rispetto per il Frosinone, ma un valore tecnico diverso rispetto ad una trasferta, ad una squadra,
0: non c'è paragone, non c'è paragone.
1: In questo momento il Frosinone, vedendolo anche gli 11, vedendo
0: Frosinone è candidato in Serie B, ragazzi, io sono sincero,
1: farà
0: lo dico
1: molta
0: senza
1: fatica,
0: senza nascondermi, e mi dispiace
1: il
0: per
1: pagare
0: gli ascoltatori,
1: l'allenatore, però pagherà l'allenatore. Ma il materiale umano, Marco,
0: è quello che è.
1: È poco,
0: Serie A così è difficile fare. Quindi la Juventus ha rischiato pure di pareggiare la partita.
1: Esatto.
0: Ti
1: aspettavi una Juventus che aggredisse molto di più, che facesse la Juventus a Frosinone?
0: No, era partita benissimo. Ha fatto un primo tempo che dove è partita bene.
1: Poi
0: dopo si è spenta. Poi dopo tanti errori. Cioè, è sembrata la Juve dell'anno scorso. Dai, non ci giriamo intorno. Mentre il Milan non è quello dell'anno scorso. La Juve è sembrata quella dell'anno scorso, con il problema della punta che rimane.
1: Anche perché, scusami, se lo sbaglia David, quello che ha sbagliato Colomouani, sentivamo
0: le
1: i processi. Ma adesso gliel'abbonano perché era stata la prima. Però
0: no, non gliel'ha abbonata Spalletti, però.
1: No, gliel'ha abbonata Spalletti, ha fatto bene a non abbonargliela.
0: Spalletti non gliel'ha abbonata.
1: Ha fatto bene a non abbonargliela.
0: Perché ha detto, secondo me, e ripeto, per me quell'uscita lì, ieri ne abbiamo parlato e tutti hanno un po' detto che è stato un messaggio per stimolare l'attaccante, che ci può stare, ma per me è stato un messaggio anche alla società. Guardate che con questo non si può andare avanti fino alla fine, bisogna trovare una punta vera, un centravanti vero.
1: Non lo so, io secondo me è più un messaggio a lui. È più un messaggio a lui quando dice: guarda che se non giocavi da 2 anni un motivo c'è, ti devi dare una svegliata, perché non è che è colpa degli altri se non giocavi da 2 anni, non giocavi da 2 anni perché facevi questo tipo di prestazioni, e alla prima non ti puoi presentare in questo stato. Secondo me
0: al giocatore sì,
1: e secondo me lui l'ha visto più di noi e l'avrà capito, cioè poi l'ha dovuto mettere in campo perché non c'era, non lo puoi punire mettendo qualcun altro che non hai.
0: Ci mancherebbe. Allora, per me il centrocampo della Lazio, scrive Maurizio, con Rovella, Frattesi e Taylor, almeno attualmente è superiore a quello della Juve. È un centrocampo di tutto rispetto, Maurizio. Su questo io l'ho detto subito, nel momento in cui la Lazio ha preso Frattesi e messo in mezzo a questi due giocatori, in mezzo con interno, insomma, quello che è. Questo è un centrocampo che ha qualità, che ha la capacità di inserimento, può costruire, può interdire, insomma, sono 3 giocatori che insieme possono coesistere. Il problema della Lazio non è a centrocampo. E comunque devo dire che ieri l'abbiamo criticato. Io continuo a dire che bisogna mantenere i piedi per terra e che la Lazio deve fare un campionato il più sereno possibile, quindi fare più punti prima possibile e poi vediamo che succede, perché c'è una situazione difficilissima a livello ambientale. Cioè, ieri praticamente gli abbonati erano a Bologna.
1: Sì, lo stesso numero.
0: Intanto
1: fatta per l'arrivo di Pinamonti, a proposito di Lazio dal Sassuolo, operazione complessiva da 12 milioni di euro, ci sarà probabilmente un pagamento poco oneroso adesso e poi verrà pagato interamente nel 2027. Quindi Sarri avrà il suo attaccante, che è Andrea Pinamonti, scusami, Gattuso, lapsus, è ancora troppo fresco, sì. il cambiamento. Gattuso avrà il suo attaccante, vediamo, perché poi Pinamonti tra gli attaccanti italiani negli ultimi anni è sempre stato quello che ha segnato di più come centravanti, però non ha mai vissuto, no, di una... Non ti piace?
0: No, non mi fa impazzire, però penso che...
1: Questi soldi,
0: dire,
1: Marco, la Lazio
0: no, con questa operazione, cioè ripeto, non prendi... Però con questi soldi e la situazione, è meglio Pinamonti
1: che
0: non prende nessuno, insomma. Esatto, non c'è dubbio. Quindi è un'operazione che ci sta in questo contesto attuale della Lazio. Qualche anno fa nessuno avrebbe mai pensato di Pinamonti lì, adesso ci sta e si giocherà le sue possibilità anche l'attaccante. Ripeto, meglio di niente. Quindi
1: visto che prima l'ho citato, facciamo un attimo una piccola parentesi su Sarri, perché
0: sì,
1: insomma, con l'Atalanta affrontava il Sassuolo, che è quella faccia?
0: L'Atalanta è indietro, squadra molto indietro ancora.
1: Però dai, ha trovato i suoi riferimenti con Raspadori,
0: una partita di sofferenza.
1: Sì.
0: Ha detto questo, pure lui.
1: Questo centrocampo con Gaetano, con Pasalic.
0: No, è una squadra molto indietro ancora. Di tutte le big, secondo me, è quella che sta più indietro di tutti. C'è da lavorare tanto, perché c'è da cambiare una mentalità che si è radicata per tanti anni. Io l'ho detto da subito che questo è un compito non facile. Ci può riuscire, perché insomma, se la cultura del lavoro questo gruppo ce l'ha. Bisogna lavorare tanto, perché ancora siamo lontani dal calcio di Sarri e ci stiamo allontanando dal calcio che era dell'Atalanta. Quindi stai a metà strada, non è facile, c'è tanto da lavorare. Però in questo momento mi sento di dire che la squadra...
1: tanti giocatori da adattare.
0: Sì, tanti giocatori che devono cambiare anche la mentalità di quello che hanno acquisito fino adesso. Non è un lavoro che si fa in poco tempo. Quindi vediamo. Dobbiamo trovare un allenatore nuovo, caro Spalletti. Ah, quindi Giacomo già boccia Spalletti. Dunque, ma Nuno Tavares perché non gioca? Questa è una bella domanda, però ancora fa parte del gruppo, così come Romagnoli. Ieri è entrato, non ha dato qualche sgasatina, cioè, appunto, secondo
1: chi?
0: Me pure
1: Tavares,
0: sì.
1: Sì, perché secondo me avrebbe voluto andare in un'altra squadra, e poi soprattutto perché lì il titolare è Pedrasa e probabilmente si resterà così. Non Tavares proverà a trovare squadra in quest'ultima settimana. Sarà difficile, secondo me rimarrà lì. Dov'è bene Floriani Mussolini ieri?
0: Sì,
1: che
0: mi è piaciuto anche
1: al posto di Marusic.
0: Secondo me prende la titolarità a lungo andare.
1: Sì, secondo me.
0: Ho questa sensazione. E dai con un audio, Claudio.
2: Ciao. Siamo Nore Max. Ti volevamo fare i complimenti.
1: Ciao.
2: Per la trasmissione.
5: Sì, siamo tifosi dell'Inter e papà Max ha già mandato un messaggio oggi parlando di Boni, ma in realtà volevamo farmi un saluto insieme.
0: Grazie, esatto, che bello, che bello.
5: Forza Inter!
2: Bella, tutta la vita Inter!
0: Si è scatenato sto bambino.
1: Grandi.
0: Bellissima,
1: ciao,
0: questa
1: ragazzi,
0: voce bella, bella. Ciao,
1: grazie
0: sia al papà che al ragazzino tifosissimo dell'Inter. Bene così. Allora, 331-8200-213, altri messaggi. Senza Yıldız la Juventus non è da prime quattro, Spalletti è già in difficoltà, che poi l'assenza ancora non si sa di quanto tempo sia fermo Yıldız, poi appena abbiamo degli aggiornamenti,
1: sì,
0: però che... al momento non c'è un'ufficialità.
1: Vediamo se andranno verso l'operazione, ma io credo che a questo punto l'operazione sia quasi inevitabile. Vabbè, vediamo, non è ufficiale, però è vero che con cioè, fa tutta la differenza del mondo, però in questo momento il problema è anche valorizzare quello che hai, valorizzare un giocatore come Yıldız che in questo momento non riesce ad essere, anche per via, insomma, si sta trascinando da tanto tempo anche una condizione fisica piuttosto precaria, una preparazione iniziata in ritardo per via di un altro infortunio. Insomma, Yıldız deve ritrovare anche se stesso dal punto di vista fisico. È chiaro, sì, che ci si comincia, Marco, a interrogare su come andarlo a rimpiazzare, se sarà magari l'opportunità di valorizzare un giocatore come l'Ibegovic, perché poi questa Juventus non può dipendere da Yıldız, ma deve trovare anche altre soluzioni nuove, diverse, che magari potrebbero mettere, no, più a suo agio un giocatore come Colomoni, perché in questo momento è l'unico attaccante.
0: Intanto Max mi corregge perché dice che una ragazzina si chiama Nora, gli mandiamo un bacio allora, e quindi alla figlia di Max. Intanto mi comunica Niccolò Ceccarini due cose di mercato che ti riporto subito, perché Chato è nuovo rinforzo del Frosinone, l'esterno nazionale camerunense proveniente dal Montpellier ha sostenuto questa mattina le visite mediche a Villa Stuart e subito dopo ha raggiunto i nuovi compagni a Frosinone, e quindi c'è questo rinforzo, mentre è saltato definitivamente Pocu alla Fiorentina, che sta già virando su un altro obiettivo. Tra l'altro Pocu era stato presentato qui da noi da Marco Palma, che presto tornerà a presentarci altri giocatori.
1: Sì, tra l'altro prima citavano Ken sul perché ovviamente non avesse giocato. È chiaro che secondo me si sta cercando di costruire una Fiorentina intorno a Pellegrino, perché nonostante le dichiarazioni di Paratici di ieri su Moise Ken, ovvero che la Fiorentina non ha bisogno di vendere, io credo che sia inevitabile che ormai un giocatore come Moise Ken possa andare al Como. Poi si aprirà il discorso su Duvikas, che ha segnato anche sabato ad Udine, e su come verranno alternati i due, considerando che il Como gioca con un'unica punta. Però sul discorso di Ken va bene dal punto di vista fisico, possiamo pensare che ci sia qualcosa relativo al mercato su un Ken che continua ad essere corteggiato dal Como, che però deve trovare la quadra con la Fiorentina, sì, che giustamente vuole monetizzare.
0: Bene, siamo in chiusura di questa prima parte. Luigi scrive che l'ombra di Conte si aggira su Torino, sono d'accordo. Poi al volo Roberto, la pochezza tecnica di Frosinone e la debolezza atavica del Torino sono evidenti, per questo motivo non devono essere esaltate oltre misura le prestazioni di Juventus e Milan, che a mio parere viaggiano sullo stesso piano di improvvisazione. Vedo solo Amorini leggermente in vantaggio sulla tabella di marcia, perché Spalletti è un po' in guerra con tutti i giocatori e presto penso lo sarà anche con i suoi stessi tifosi. Però perdonatemi, io credo che nessuno abbia esaltato le prestazioni, almeno qui, di
1: Abbiamo
0: Juventus
1: detto semplicemente
0: e Milan.
1: Che il Milan l'abbiamo visto
0: non
1: meglio della
0: non c'è stata nessuna esaltazione, però c'è l'analisi che va fatta, se no ripeto chiudiamo tutto e ci diamo appuntamento a giugno e parliamo di quello che è successo. Come dico sempre, c'è partita dopo partita, si analizza quello che si vede, altrimenti ripeto, di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo fermare, Francesco.
1: Ciao Marco, a domani.
0: A dopo, come sempre, grazie. E adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni e partiamo con Maracanã.

0: Ah, pensavo c'era lo sacchetto, perdonaci. Stavamo aspettando.
1: Possiamo cominciare.
0: Vabbè, lo facciamo noi.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, ben trovato. Allora, facciamo una cosa, Stefano, andiamo subito ai titoli, poi sì, questa parte è tutta insieme a te, dove analizziamo un po' di cose. Intanto abbiamo già detto la notizia, è fatta per Pinamonti alla Lazio, l'arrivo appunto della ex Sassuolo con un'operazione di 12 milioni. Allora, andiamo ai titoli e poi cominciamo. Si parte con la Roma, Dybala e Malen, magica Roma, veramente ieri sera ha impressionato subito, pronti partenze e via, la squadra di Gasperini. Lazio a tutto Frattesi, determinante il giocatore ex Inter, entra, segna, salva sulla linea e regala 3 punti alla Lazio. Fiorentina, grosso KO perché perde malissimo alla prima uscita la squadra di Grosso, una sconfitta pesante. Bologna spento, ha fatto poco contro la Lazio e insomma proveremo ad analizzare anche la prima uscita della squadra rossoblù. Un'ombra cambia Spalletti, un tema che ha lanciato Raimondo De Magistris nel suo editoriale, oggi ne parleremo. Ti dico nulla. Allora, caro Stefano, partiamo naturalmente, si è conclusa ieri la prima giornata di campionato con le due romane che vincono, partiamo dall'ultima partita, quella di ieri sera della Roma, che ha battuto, strapazzato, annichilito, sì, schiantato la Fiorentina.
2: Partita a senso unico, caro Marco. Insomma, voglio dire, c'è stata tanta storia. È una Roma scintillante, in grande condizione atletica, e poi soprattutto si vede ancora più netto il lavoro di Gasperini. È cresciuta anche in consapevolezza questa squadra. Però poi, dopo alla fine, se non c'hai due giocatori come Dybala e Malen, difficilmente puoi vincere partite. No? Hanno fatto una differenza totale, sostanziale. Dybala è immenso. Malen eccezionale, probabilmente lotterà per vincere il titolo di capocannoniere, perché insomma, se questo, no, se il buongiorno si vede dal mattino,
0: fa tre gol subito.
2: Sì, abbiamo visto Retegui nell'Atalanta, insomma, voglio dire, il lavoro di Gasperini poi prima o poi esce fuori, Marco. Quindi...
0: No, ma gli attaccanti con Gasperini fanno bene, quindi esatto. Ieri sera quando guardavo Bologna-Lazio pensavo a Dobby, che non c'è niente da fare, se non c'è riuscito Gasperini.
2: Ma
0: ieri
2: forse
0: quando
2: nemmeno
0: è entrato ha fatto un disastro.
2: Ha voluto cominciare Gasperini.
0: No, beh, secondo me ci ha proprio rinunciato.
2: No,
0: poi perché ieri
2: a vedere
0: per
2: le caratteristiche dei calciatori, li sceglie anche la scelta di Lulli, del giovane Lulli.
0: Ma
2: destra,
0: complimenti, io
2: bravo Amorim così, se bravo Gasperini con Lulli. A me piacciono questi allenatori perché è il lavoro di campo, il lavoro quotidiano, vedono tutto.
0: Sono d'accordo.
2: Cioè, non è che vedono il nome, per carità, vedono Dybala, vedono Malen, vedono Rabiot, Modric, però vedono anche. Quindi,
0: sai, ieri un collega, un amico mi ha detto, quando ha visto Lulli in campo alla fine della partita, mi ha detto sì, bene, però secondo me la scelta magari di Gasperini è stata fatta per mandare un messaggio alla società, dice questi ci abbiamo. Io impazzisco quando sento queste cose, cioè è possibile,
2: è
0: che un allenatore fa
2: una
0: scelta
2: che fa giocare Pellegrino, c'ho Mario terzino sinistro, poi magari ne parleremo una seconda,
0: sì più, sì, poi ci arriviamo pure là, però
2: e che fanno dispetto allo scelto, dire che perché la scelta di impiegare un calciatore per far capire, mandano messaggi alle società, che mandano messaggi al loro lavoro, insomma, secondo me no.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
2: Negativi, tra l'altro, perché peggiorano la loro posizione.
0: Sì, io credo che bisogna. Invece mi è sembrata una scelta ponderata, e ricordiamo che Gasperini è uno che i giovani li ha lanciati.
2: Sì, sì.
0: E tant'è che sentivo la partita ieri e c'era il bordocampista che riferiva anche di tante indicazioni che dava al ragazzo, anche quando sbagliava, no? A un certo punto ha fatto un cross e ha detto ma che cross fai? Perché tiri così?
2: Certo.
0: Cioè, come per dire, l'ha messo in campo, però sta lì, lo martella, lo corregge per farlo crescere, perché evidentemente ha visto delle
2: qualità,
0: potenzialità,
2: certo,
0: delle qualità in questo calciatore. A me la cosa che mi ha impressionato della Roma, Stefano, e voglio sapere un po' il tuo pensiero, al di là dei singoli, perché Malen insomma conferma di essere un attaccante letale, gli dai mezzo pallone e te lo butta dentro, Dybala ha fatto una partita, a me mi sembrava il Dybala di Palermo, certo, a un certo punto, non quello da Juve, quello di Palermo,
2: tornato
0: addirittura
2: 20 anni indietro.
0: Andava a marcare pure, ha tolto un pallone Atta da centrocampista. Però la cosa che mi ha impressionato e che vorrei sottolineare è quella della qualità unita alla velocità. Cioè quello ieri, che è una cosa che è quello che abbiamo sempre chiesto, no? Cioè
2: Marco,
0: la qualità
2: adesso...
0: con l'intensità.
2: Perfetto. E questo... poi anche queste magari regole, nuove regole, questo nuovo, questi nuovi arbitraggi che non mettono d'accordo. Io sono invece mi sono capito.
0: Ti riferisti a Mastantuono della manata? Cioè per
2: No, del gioco effettivo. Ah. Cioè sta. Gli arbitri fischiano di meno, Marco. Fischiano di meno, lasciano più correre, il gioco è più veloce, più fluido, più intenso. E quindi questo secondo me aiuta a vedere partite meno, no?
0: Sì.
2: Morte, cioè più continue, lo spettacolo, soprattutto anche i calciatori non si possono scegliere il ritmo che vogliono. Cioè tu vai, ti alzi, sceneggiata, no, fuori, un minuto, poi e si va avanti. Detto questo, sono d'accordo con te, indipendentemente dai sistemi di gioco, Marco.
0: Sì, sì.
2: L'intensità, la qualità, la condizione atletica, sono parametri, sono elementi requisiti essenziali per il gioco di adesso. Quindi chi avrà più questa intensità, manterrà questo tipo di intensità, andrà lontano. Certamente serve la qualità, devi associare,
0: certo,
2: tutto.
0: Beh.
2: Però l'organizzazione, l'intensità, a che velocità fai le cose? A che velocità fai le cose? Questo è importante. Credo che poi sarà la discriminante di questa stagione ancora di più rispetto al campionato scorso. Però insomma, poi ne vedremo. Adesso è passata la prima giornata, non cominciamo.
0: No, ma è chiaro che c'è tanta strada da fare.
2: Qui ci dicono: ah, vi esaltate. No, non ci esaltiamo. Noi valutiamo le partite. A me è piaciuto il Milan, la prima partita, la Roma non ne parliamo, perché insomma è stata, diciamo, no, quella che ha messo il punto esclamativo.
0: Sì, sì,
2: avevano,
0: sì,
2: vinto tutte. Ieri,
0: cioè,
2: la Roma ha risposto.
0: Faccio un'analisi proprio velocissima.
2: Di più.
0: Cioè, se oggi uno mi chiede a me, Marco, l'Inter è la squadra che metto davanti.
2: Il
0: Napoli la metto in scia.
2: Su.
0: E metto in questo momento.
2: Poi,
0: il Napoli lo metto in scia e metto la Roma.
2: Alla seconda giornata vedremo a
0: oggi,
2: che punto è la situazione.
0: Perché
2: tanto
0: lungo.
2: Vinci 1-0, 4-0, 3 punti sempre sono. Però uno deve considerare anche
0: oggi
2: la prestazione.
0: Oggi per me così. Dopo quello che ho visto, dico, la Roma può lottare per lo scudetto così.
2: Se le gioca tutte così, probabilmente lotterà per il titolo.
0: È difficile dire che possa giocare
2: tutte così.
0: Esatto, è difficile dire questo.
2: Champions League, Dybala è un fattore. Dybala è una cosa impressionante, sta in una forma impressionante.
0: Sì, no,
2: ma una cosa pazzesca.
0: Tiratissimo.
2: Mai visto così con Mourinho, mai visto così con Ranieri. Direi, Gasperini,
0: evidentemente
2: bravo.
0: La cura Gasperini,
2: diciamo,
0: va bene.
2: Diciamo la verità. No, me l'ha detto Gasperini. Finalmente ha fatto una preparazione atletica completa, sana, continua, senza intoppi. Poi ha detto, non è vero che c'è muscolo di seta ieri. Quindi vedremo, insomma, lo auguriamo a Dybala perché rappresenta poi il calcio. Ieri è stato strepitoso.
0: Dunque Nicola ci scrive: Marco buongiorno, ma Gasperino è preoccupato per qualche cessione, perché dice che toccare questo gruppo sarebbe un peccato? Beh, lui lo ha ribadito, però la società, mi sembra, d'amico ha detto che non parte nessuno, quindi
2: ha detto che a una settimana dalla chiusura è difficile
0: che possa partire qualcuno,
2: poi quindi, calcio mercato tutti dicono così, poi anche Paradis ha detto Ken, vediamo, insomma non cediamo nessuno.
0: Sì.
2: A patto che non ci chiedano di andare.
0: Ma perché
2: non
0: ha fatto giocare da inizio?
2: Ma guarda, io poi non lo so, ma comunque,
0: cioè, se non lo cedono, perché non ha fatto giocare da inizio?
2: Ken,
0: e poi l'ha fatto entrare. Quando entra lui, fanno l'unico tiro in porta.
2: Sul 3-0, però.
0: Sì. Non capisco certe volte, a me mi sembra veramente che si fanno delle poi dici, perché non lo critichi? Come fai a non criticare una scelta del genere? Cioè,
2: ma poi noi ne abbiamo parlato, Marco, perdonami, la Fiorentina ha fatto tutta questa campagna acquisti eccetera,
0: sì,
2: eccetera, poi alla fine spegni tutto, e ieri Galassi di Radio Firenze Viola, sì, ha detto che è in parte dalla panchina. È come se tu ammosci,
0: sì, sì,
2: ammosci
0: prima del
2: tutto.
0: Tempo, capito? Ma fallo giocare,
2: fallo giocare.
0: Ma poi dici,
2: poi
0: sai,
2: a Roma, oh. Cioè, non è che te dici,
0: no,
2: Roma,
0: ma poi dici, sai, non faccio giocare Ken perché in panchina c'ho uno forte.
2: Devi preoccuparti della Roma, no? Ci devi andare un po' attrezzato. Invece mi è sembrato che, insomma, che la Fiorentina si sia consegnata anzitempo.
0: Sì, sì, sì, ma già dalle scelte iniziali, già del centrocampo, scelte iniziali, ma poi...
2: C'è Mario a sinistra.
0: Poi senti Stefano, io devo dire una cosa, non so come la pensi tu, ma dopo un mese e mezzo, quasi due di lavoro, io nella prima partita non posso non vedere niente.
2: Niente.
0: Il nulla cosmico in fase difensiva, in fase offensiva,
2: Roma
0: sulle seconde palle.
2: La spento tutto.
0: Ha spento tutto, però dall'altra parte non si è acceso niente.
2: Sì, però hai detto bene, allora parliamo. Tu hai preso un allenatore che fa il 4-3-3, giusto?
0: Sì.
2: D'accordo, non lo puoi fare. Bravo, grosso, io l'ho sempre detto, 4-3-2-1, benissimo. Poi che fai? Fai giocare Valdepeñas spesso e non lo proponi. E scegli João Mario, che è un destro a sinistra. Sì. João Mario, invece da destra metti Dodò, che voglio dire... è più della che cioè nel senso doveva andare via, vabbè, la coppia ci sta, voglio dire, la coppia centrale che è Ranieri e Dragosin. Poi il centrocampo, se tu vai a vedere la sfida di maggio, è lo stesso quando ha perso 4-0 Andur, sì. Brescianini, Fagioli, lui che fa? Gasperini mette Mora a schermarlo, che Mora per 20 minuti non la prende mai, poi fa quel guizzo perché è dedicato alla fase di non possesso, però scherma Fagioli, che a uomo soffre terribilmente. Quindi c'è sempre la superiorità numerica in mezzo al campo, anche se poi Mora si annulla con Fagioli a un certo punto. Undur, Brescianini non pervenuti, Atta, che secondo me è un giocatore,
0: che giocatore buono,
2: ottimo.
0: Sì. Ma ieri faceva fare l'esterno ieri.
2: Ha giocato con un po' di sufficienza ieri. Lo metti a fare... il 2 con Mastantuono, che deve ancora scoprire com'è l'Italia,
0: dove
2: il calcio italiano,
0: non
2: dove
0: sta nel giardino di casa
2: e
0: tua,
2: ci metti insomma. Pellegrino, che se tu puoi pensare in uscita con chi va, che sono gli uomini veloci di inserimento, Atta, Brescianini, Indur e João Mario, che poi non ha spinto mai, e Pellegrino che non c'ha la forza, la progressione di Ken, ma ovviamente Gudmonds, cioè fa Ulai perché l'hai messo in panchina, cioè ha fatto una formazione, dice vabbè dai, su, siamo andati a Roma contro una squadra consolidata, forte, con entusiasmo a mille, gioca in casa, a cannone, hanno preso Mora, ti presenti con João Mario, terzino sinistro. Cioè, qui non si tratta, Marco, di emettere sentenze, per carità, però osservazioni. Cioè, ma perché hai fatto questo? Le scelte di Grosso si possono...
0: si può parlare della formazione. Ah, certo.
2: E la gestione durante la partita.
0: Sì, si può discutere.
2: Vedi che Fagioli non la prende, sta in difficoltà, spacca l'equilibrio quella giocata straordinaria che Dybala viene dentro il campo, poi quel numero dentro la rigore male, 1-0, cambia qualcosa. Non cambia niente.
0: Però Stefano, guarda, io lo dico oggi, perché a me non mi piace mai dire le cose dopo. Io su questa squadra qui l'ho detto e l'ho scritto, no, e lo ripeto,
2: va allenata,
0: è
2: bene,
0: una buona squadra,
2: va costruita.
0: Ma il vero, diciamo così, la cosa da evidenziare è l'allenatore, cioè Grosso deve dimostrare di fare lo step, perché un conto è allenare Frosinone e Sassuolo, un conto è andare alla Fiorentina. Allora è qui che noi dobbiamo, adesso i giocatori ci sono e adesso deve dimostrare l'allenatore di esserci.
2: Però vedi,
0: che è un discorso diverso.
2: Allora è stata preparata male, preparata male e letta peggio durante la partita. Faccio un esempio: a un certo punto si sentiva, non lo so, da bordo campo, ma poi Gasperini, voglio dire, è un libro aperto. Mora a un certo punto non stava convincendo più, no? Ma lui che fa? Al 50, quando lo toglie? Al 55esimo, fuori e mette dentro Sulè. Ma io dico, tu stai 1-0, 2-0 sotto a Roma. Contro la Roma, tu Fiorentina, ma metti Ken, cioè, ma la prima cosa che devi fare è devi mettere Ken e lo metti sul 3-0 dove la partita ormai era compromessa. Io non l'ho capita tante cose, poi nel post partita abbiamo sentito l'ho messo, cercavo di ribaltare, ma che te ribalti sul 3-0, ma è finita la partita. C'è Ken, io capisco che deve andare al Como, oppure andrà probabilmente al Como, sì. Però l'avevamo detto prima della partita, Marco. C'è Ken,
0: è una cosa.
2: È un po' come Dybala, cioè per la Fiorentina è come Dybala per la Roma, è un giocatore, un Malen, siamo lì, cioè senza Ken è un'altra cosa. Poi Pellegrino la prima con la Fiorentina, Mastantuono la prima con la Fiorentina, Talla prima con la Fiorentina, cioè voglio dire, cioè, devi costruire. Secondo me la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, io non torno indietro, però certamente ci ha messo del suo ieri, eh.
0: Sì, sì. Allora, un po' di messaggi. Sviolinate Gasp e la Roma, ma chi vuole l'Inter? Che vuol dire questo messaggio? Dell'Inter abbiamo parlato ieri insieme a tutte le altre, abbiamo sottolineato le cose dell'Inter. Boh, delle volte escono questi messaggi che bisognerebbe fare una terapia per capirli. Allora, partite sparato alla fine, poi si paga con tre competizioni. Quindi dice che le competizioni potrebbero avere un effetto praticamente.
2: Noi giudichiamo quello. Allora, noi dobbiamo vedere le partite, no? Giusto? Vediamo le partite e poi ne parliamo insieme. Poi sì, possiamo avere dei punti di vista differenti, delle considerazioni differenti. Però insomma, un 4-0 così, come fai a non dire che la Roma ha impressionato ieri? Poi ci sarà la Champions League, ci sarà ottobre, novembre, dice, l'anno è lungo, voglia, sì, abbiamo detto, cioè, è difficile ripetere.
0: Il calcio si analizza partita dopo partita, dopo partita, no? Quello che succede è il campo, poi le previsioni le lasciamo a, che ne so, no, a Mago Telma.
2: Quello sì, però,
0: che te devo dire. Allora,
2: tanta come stima... la partita della Lazio a Bologna, che è stata una partita,
0: sì, poi ci andiamo. Tanta stima per la Roma. Il punto è: Gasperini con le tre competizioni arriverà fino alla fine per lottare per lo scudetto? Perché io ho chiesto: può questa Roma lottare per lo scudetto quest'anno? Lottare, che non significa vincere, lottare.
2: Non abbiamo sempre detto Inter Napoli e poi il resto. Io confermo.
0: Dalla prima partita,
2: dopo questo 4-0, dico, cioè,
0: dalla prima partita la Roma è superiore, dimostra di avere qualcosa in più nella prima partita di Juventus, di Milan.
2: È squadra di Como, Roma. Su questo non ci questo sono dubbi. Però sono squadre Inter e Napoli e già collaudate, però la Roma si sta avvicinando, ecco.
0: Allora, qualche altro messaggio. Ciao a tutti, grande Roma, ma perché vi meravigliate della forza fisica dei giocatori della Roma senza dire che il preparatore atletico Borrelli è il migliore che c'è? Gasperini se lo porta da quando era al Crotone.
2: Crotonese lui.
0: Ma io non è che ci meravigliamo della forza fisica, ripeto, io ho detto, la cosa che mi ha impressionato è stare unire la qualità alla forza velocità, cioè che poi è quello che il calcio chiede. Sì, e ieri abbiamo visto,
2: parlando con cognizione di causa, visto che sei giusto preparatore atletico.
0: No, voglio dire, vedere subito,
2: non stai, non hai preso il
0: diploma. Sì, però vedere questo dal
2: forza velocità, resistenza velocità.
0: Vedere questo subito nella prima partita e tenerlo costantemente questo tipo di ritmo
2: è una cosa pazzesca.
0: È questo che va sottolineato. Poi è chiaro, dici, vabbè, durerà per tutte le partite,
2: ma secondo tempo pure stanno in una forma impressionante. Esatto. Cioè, sembrava, che ne so, che fossero passati 3 mesi di campionato.
0: Basta vedere Dybala. Poi Marco scrive: Andrea, un po' cauto con i commenti. 2 anni fa il Napoli di Conte perse 3-0 a Verona, poi sappiamo tutti come finì. Ma hai riferito a chi, però?
2: Alla Roma, forse
0: alla Fiorentina? Alla Fiorentina che no, perde 4-0?
2: Non mi sembra.
0: Non è che la Fiorentina può lottare per
2: lo scudetto.
0: Mi sembra
2: un raffronto calzante.
0: Allora, c'è qualche audio, lo recuperiamo, poi ti chiedo anche qualcosa sulla partita della Lazio a Bologna. Vai! Arriva, forse? Non sentiamo nulla. Vediamo, se no vado a leggere i messaggi. Vai! Allora, la prima giornata, ripeto, la prima giornata e basta. Ha detto che la Roma è a livello dell'Inter, vedremo le prossime, dice Max. Sì, ci può stare. La prima giornata è vero che l'Inter ha avuto una partita più facile, questo bisogna dire, perché il Monza non può diciamo ostacolare l'Inter, ma anche lì ha impressionato la forza dell'Inter, di come si è presentata, condizione fisica, mentale, quello che è chiaro che poi c'è di che vi aspettavate, che il Monza potesse fermare l'Inter?
2: Vabbè, tutto è possibile.
0: Tutto può succedere nel calcio, però insomma. Allora,
2: diciamo che la Roma sta diventando sempre più solida, cioè sta consolidando tutte le percezioni e le convinzioni che ha avuto nella passata stagione.
0: Allora, poi Merck ci scrive: ciao Marco e Stefano, ma i tifosi della Lazio non stanno esagerando? Alla fine, tra mille difficoltà, la Lazio non è una squadraccia. Poi con Frattesi e Pinamonte comunque il livello si è alzato.
2: E chi l'ha mai detto? Non mai detto, ha fatto una prestazione orrenda contro il Mantova.
0: Sì, bruttissima.
2: Però dai, tutte le attenuanti del caso ci sono, il fattore ambientale, giocare in uno stadio vuoto, tutto quello che ti pare, ha trovato l'entusiasmo, sarà casualità, non credo, ma la curva ospite era piena di tifosi, senti, il calciatore sente, Frattesi dopo che ha segnato si è rivolto, insomma alla fine manca sto connubio, Marco, è vitale, fa parte proprio dello sport.
0: Sono d'accordo,
2: cioè,
0: comincia a essere un peso.
2: I calciatori come erano contenti di aver avuto il supporto.
0: Sì, poi sono andati sotto la curva a ringraziarli, la presenza.
2: Quindi secondo me non è una squadra, è una buona squadra. Ieri ha giocato male col Mantova e ieri ha giocato bene, possiamo dire.
0: No, ieri è stato in campo bene, ordinata, compatta e ha coperto bene il campo.
2: Con personalità,
0: è uscita bene.
2: Quello che doveva soffrire,
0: chiaro che poi soffrì, giochi fuori casa,
2: vai a Bologna, non è che... adesso sono 3 punti d'oro, perché fra un mese e mezzo Bologna cambia, le squadre poi si formano.
0: Hanno preso Pinamonti, che ne pensi?
2: Un buon giocatore, Pinamonti mi è sempre piaciuto, un ottimo attaccante, secondo me con Zaccagni può trovare delle empatie, delle intese importanti, soprattutto giocatori insomma che parlano lo stesso linguaggio tecnico, no? Palla a terra, triangolazioni, movimento, è uno che si muove molto bene Pinamonti, e poi c'è il gol, che almeno 10 gol uno come Pinamonti te li potrebbe garantire al campionato, no?
0: Sì, sì, l'hanno preso operazione. E poi vediamo anche difesa, perché dovrebbe, qualcosa manca anche lì. Poi vediamo se Romagnoli.
2: Romagnoli, è la cosa che Gattuso ieri ha detto che aveva dei problemi. Cioè, non è che è stata una scelta che non stava in perfette condizioni. Adesso, seppur risolvi questa cosa, Romagnoli rientra a Lazio, voglio dire, adesso c'ha dei problemi, perché chi si è fatto male? Non lo so, in mezzo al campo.
0: Marusic si è fatto male. Vediamo vedere che cosa c'ha, sì.
2: Allora, Rebaci è uscito fuori con qualche problema, problemi, sì, fisici, però sì, insomma, c'è Frattesi che c'ha un timing straordinario, entra e fa gol, incredibile.
0: Sì. Ragazzi. Dai, sentiamo un audio al volo, poi ci stiamo per fermare, vai.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ciao Marco e Stefano, ben rientrati. No, volevo chiedere una cosa. Io l'anno scorso, sulla scia dell'entusiasmo del finale di campionato della Roma, avevo già parlato di Griglie, mettendo la Roma, diciamo, come quest'anno come antagonista dell'Inter, no? Giustamente Marco mi aveva stoppato dicendo che era troppo presto, aspettiamo il mercato, poi ne riparliamo, no? Quindi vi chiedo, voi che siete tecnici, alla luce del mercato della Roma, la Roma si è rinforzata rispetto all'anno passato? Solo questo volevo capire. Un saluto.
2: Per me sta... sì, perché... come dice Gasperini e come penso anch'io, caro Marco, chi consolida e chi conferma già quello che la struttura dell'Inter, vedi, Napoli, la Roma, stanno avanti rispetto alle altre. Cioè, meno perdi pezzi pregiati importanti, più stai a metà dell'opera. Quindi confermando Coné, Ndicka, quelli che potevano partire, no? Almeno così, non lo so, fino a prova contraria, perché così ci ha detto ieri il direttore sportivo D'Amico.
0: Sì, cioè, poi ha aggiunto un paio di pezzi.
2: Sta lì e riparti. In Napoli che cosa ha perso? Si pensava che potesse perdere Lobotka, chissà, McTominay, De Bruyne. Invece, cioè, quelli là ce l'hai. L'Inter non ne parliamo. Quindi secondo me da lì parte. Poi aggiungi. Però intanto confermi, non perdi. Questo ti aiuta molto.
0: Sì, secondo me. Ripeto, ha inserito qualche... Castro secondo me è un buon giocatore.
2: Un buon
0: Mora,
2: cambio.
0: Vediamo. Ieri però, insomma, un paio di guizzi li ha fatti.

0: mestiere e i tifosi non ci sia. Ieri si è vista su Unione, che tu probabilmente non rivedrai mai in campionato in casa.
1: No. Va bene, ci dobbiamo fermare, ci fermiamo, poi recuperiamo ancora tanti altri messaggi. Grazie come sempre della vostra partecipazione. Ci fermiamo, prendiamo un break perché poi arrivano altri amici e cominciamo un po' ad analizzare, ripartendo un po' dal concetto se questa Roma può veramente lottare per il titolo con Inter e Napoli in questo momento, ed è anche più avanti di Roma e Juventus. A tra poco.

0: Eccoci qua, ci siamo, ben ritrovati Marco Piccari e Stefano Impalomini.
1: Ciao Marco,
0: sempre.
1: Ciao a tutti.
0: Di nuovo, ben ritrovati, ma andiamo, siccome è martedì, andiamo a presentare subito in questo pomeriggio intanto il nostro match analyst Andrea Piervincenzi, come sempre. Ciao Andrea!
1: Ciao Andrea!
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi!
0: Ben trovato! E poi andiamo a dare il buon pomeriggio, con grande piacere lo ritroviamo, a Franco Piantanida. Ciao Franco!
1: Papà Franco!
3: Eccoci, ciao ragazzi, buongiorno!
1: Papà Franco!
0: Papà Franco, dai, possiamo dire, facciamo le congratulazioni e mandiamo... un bacio a tua moglie, un abbraccio alla bambina, dai, va bene?
1: Grandi responsabilità adesso,
0: Ti cambia la vita.
3: Altro che dare i voti ai giocatori.
1: Te li dà tua moglie.
0: No, pure tua figlia te li dà. Poi voti, so che anche tu.
1: Te li dà tua moglie ogni giorno i voti. Voto 4.
3: Biberon scaldato male.
0: Oppure pannolino cambiato male. Voto 3. Capito? Grande, grande Franco, complimenti ancora. Dunque, in attesa dell'arrivo anche di nostro Lorenzo Di Benedetto, io ripartirei dalla Roma, caro Piervincenzi, che ieri ha annichilito, strapazzato la Fiorentina.
2: Ieri, ragazzi, la Roma è sempre più a somiglianza del suo allenatore. Ma ricordate un po' l'Atalanta di qualche anno fa, quella schiacciata. Tra l'altro, questo modo di costruire le squadre di Gasperini, visto che le squadre ormai le fa lui in tutto e per tutto, e di puntare tanto sulla qualità, cioè bisogna anche sfatare questa cosa della fisicità delle squadre di Gasperini. Non è vero, perché Dybala li fa l'Ilicic, Mora li fa il Papu Gomez, davanti c'è un centravanti tecnico forte in tutte le sue caratteristiche, Castro che sta sotto è un altro centravanti che sa fare tutto. La squadra mi ha impressionato ieri a Roma, ragazzi. Ha fatto veramente una bella impressione.
0: Non è che stiamo ingigantendo perché la Fiorentina è stato il niente cosmico davanti, no?
2: Ma la Fiorentina ha sbagliato la partita, ma anche la formazione era un po' strana, le scelte un po' strambe. Nel senso, per esempio, Ken o gioca o non gioca, per quanto mi riguarda. Se pensi che ha distratto per il mercato, sta a casa. Se no, gioca dall'inizio. Non ha senso farlo giocare 20 minuti a partita finita. E ha giocato con un terzino a piede invertito che già fatica in fase difensiva, non l'ho capita. Con Gio Mario in mezzo anche ha cambiato tanto, non lo so, grosso mi ha fatto un po' in difficoltà, poi si cresce, per carità, magari l'ha sbagliata, la prossima la farà meglio. Però la Roma ha tanto, perché ha un grande portiere in mezzo, con Ed ha dimostrato quello che ha dimostrato al mondiale, il giocatore a tutto campo, copre tanto campo, è bravo tecnicamente, in conduzione forte, un giocatore completissimo, e davanti, cioè lì quella coppia lì fa male ai ragazzi, cioè c'hanno qualità.
0: Vabbè, quindi lotta per lo scudetto, lo puoi dire sì o no?
2: Vabbè, io ci ho detto, l'Inter secondo me resta davanti a tutti, io ho messo un gradino sotto il Como se dovesse chiudere Ken, però la Roma e il Como, sai, sono quelle che hanno più struttura tattica, cioè giocano bene ragazzi, io le vedo davanti per esempio a Milan, a Juve, anche davanti al Napoli probabilmente.
0: Sì, Napoli non lo so, però in questo momento davanti

0: la Juve sì. Lo sapete che io Milan lo considero, lo considero non molto. Non so perché, ma io quest'anno vedo che c'è un allenatore che lavora, sì, cioè che qualcosa può portare. È vero che sta all'inizio, quindi può pagare qualcosa, Stefano, però
1: certo, vabbè, evidente. Però quello che ha fatto vedere a Torino è, credo che sia la sorpresa della prima giornata. Io non mi aspettavo il Milan così avanti, quindi complimenti all'allenatore.
2: Diciamo, Marco, che avendo cambiato tanto il Milan, non ti aspettavi quell'identità la prima giornata, perché ha comandato la partita fino a 10 minuti, a 20 minuti alla fine. Il Milan ha sempre avuto la palla, a differenza per esempio della Fiorentina, che ha cambiato tanto, passo visto poco e niente, no? Il Milan già questa difesa molto alta ha lavorato bene Mourinho, però le squadre che cambiano così tanto solitamente non arrivano molto lontano al primo anno. Questo lo dico nei numeri, lo dico
0: tu
2: io.
0: Dici questa cosa qua, ci può stare come osservazione. Franco, tu che mi dici?
3: Ma da dove partiamo? Se riparto dalla Roma, verrà lo scudetto? Secondo me sì. Cioè, poi da lì la Roma vince lo scudetto, però la Roma può lottare per lo scudetto. La Roma è avanti il Milan? Sì, assolutamente, perché la struttura è di una squadra che oggi è avanti al Milan. Poi il Milan ha una nuova struttura. In realtà poi a Torino non è che abbiamo visto chissà quanti giocatori nuovi, cioè ha giocato Stupinian, voglio dire che era uno di quelli che doveva andarsene, quindi, e questo per il Milan è positivo, perché vuol dire che Amorim comunque nella testa dei giocatori è un pochino centrato. Bisognerà vedere quando la squadra è completa, ma a livello di struttura la Roma è incredibile. Io ogni volta che vedo Malen mi autocospargo di tutto quello che volete voi, ceneri o tutto quello che mi buttate in testa, perché non avrei mai detto, al di là del fatto che poi ieri 2,5 gol glieli fa, anzi 3 glieli fa Dybala, uno glielo fa De Gea, però comunque ha qualcosa che ha solo l'Inter, secondo me, a livello di attaccanti in Serie A, cioè un giocatore tecnico come Lautaro, fisicamente simile, ok? Non alto, non uno grosso, non uno di quelli per cui negli anni siamo andati a cercare in giro che non esistevano, ma uno piuttosto piccolino, molto robusto fisicamente, molto robusto tecnicamente, e secondo me in un campionato come quello italiano poi alla fine fa la differenza questa roba qui.
0: Ma
3: e
0: lo,
3: quindi,
0: sta facendo, lo sta facendo.
3: Quindi lo sta, di fatto è il capocannoniere 2026, è veramente devastante. Cioè, con un giocatore così, quando hai un giocatore così devi pensare allo scudetto, ovviamente ci penseranno, poi c'è la Champions eccetera, però benissimo ad aver preso Castro, ieri è uscito al 66esimo, Malen con 3 gol e mezz'ora risparmiata, quindi direi molto bene.
0: Molto molto bene. Stefano, qui poi arriva un messaggio, dice, di Stefano tra l'altro, quindi la Juve ha creato 100 occasioni da gol, 100 mi sembra un po' esagerato, e poi è stata messa in croce per una traversa del Frosinone, il Toro si è mangiato 2 gol già fatti, ma il Milan è da scudetto. Chi è che ha detto che il Milan è da scudetto?
1: Nessuno,
0: non mi sembra. Poi mi sembra che il Toro ha avuto le occasioni con il doppio vantaggio del Milan, che già stava avanti.
1: Sì, vabbè, ma scudetto non abbiamo, Marco, detto le nessuno. Partite non è che sono tutte uguali, quindi anche gli avversari, dipende. È stata una prima giornata in cui ci sono state tutte conferme, non è che ci sono state sorprese clamorose, non quella della Lazio e Bologna, che per me non è una sorpresa, perché pensavo che potesse fare una partita importante, l'ha fatta soffrendo, ma è viva, una squadra che va rispettata. Detto questo, per il resto, insomma, questo 4-0 scintillante della Roma, e poi ci vuole la compartecipazione dell'avversario. Io sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, poi l'ho detto poco fa. Amorim, Sissé dal primo minuto, Chukwueze, Musa, sceglie un centrocampo muscolare, poi Bruno ribalta tutto, perché vince la partita, ci mette esperienza tecnica, personalità, Rabiot, Modric e via dicendo, però il ragazzino, la scelta sul ragazzino viene premiata. E tutto quello che ha fatto Grosso ieri non è stato premiato. Poi sai, nel calcio c'è una legge non scritta, non devi provocare troppo, perché c'è Mario a sinistra, poi magari sarebbe stato, non lo so, è andata così, però magari anche se era il migliore in campo, fosse stato il migliore in campo, poco cambia. Cioè, tu non puoi mettere Joao Mario a sinistra, ci sono delle regole,
0: cioè, io
1: non
0: dico...
1: scritte. Poi per carità, sarò troppo severo io. Pazienza, insomma,
0: prima
1: è
0: critica, si rende conto,
1: con tutto il rispetto possibile, però Joao Mario a sinistra, no, contro la Roma, 60.000 spettatori la prima, che stanno lì tutti ingrifati con Mora, con quello Dybala, che sta, ma l'hai visto Dybala come sta? Ma ti sei chiesto, Malen, ma sai, Malen ha fatto un precampionato, la Roma è, ma non puoi poi senza Atta lo metti sotto Pellegrino, come riparti, con quale velocità, con quale passo? Ma ti sei reso conto che la Roma è una squadra già fatta? Qui devi costruire, ti hanno preso per fare 4-3-3, tu in maniera intelligente ti metti sul 4-3-2-1, Gudmundsson, che hai fatto giocare sempre, che stava, diciamo, benino, no, lo metti in panca. Ken, come ha detto correttamente Andrea, allora o lo fai giocare o lo lasci a casa. Non è che lo metti in panchina, fa entrare al 60esimo sul 3-0. Ha fatto delle cose che non... Mastantuono ancora deve capire che non è che gioca nel giardino di casa sua. Quindi però secondo me è fortissimo.
0: È forte, però deve capire che sta, non sta nel giardino di casa sua, questo è importante.
1: E poi Fagioli, pressato, schermato da Mora, cioè le letture anche durante la partita, quindi è stato veramente un escalation
0: di letture infelici. No,
1: capito?
0: Totale.
1: E mentre dall'altra parte noi guardiamo le partite e poi ci facciamo delle analisi, delle considerazioni. Amorim tutto bene, Grosso tutto male, ma non è che, cioè, voglio dire, poi i giocatori vanno in campo e fanno la differenza, però anche stabilire quando fare i cambi, vedi Torino, vedi Amorim, e poi lì cambi il verso della partita, il destino della partita. Qui non ha cambiato il destino di niente, Grosso. Cioè, se vai sotto 1-0, non avverti il pericolo, non percepisci nulla. E Ken subito, o no? Poi sì, Ken sì. Pellegrino e togli Mastantuono, che l'ha tirato la bottiglietta, che era avvelenato. Ma che togli Mastantuono? Ci ha fatto una coppia d'attacco Pellegrino e Ken. E come ci arrivi là? Non lo so, io Andrea vorrei coinvolgere Andrea perché è molto più bravo di noi.
0: Sì, aspetta, coinvolgiamo pure se non erro, è già arrivato. Mi dai l'ok?
1: Coinvolgiamo
0: Lorenzo?
1: Tutti.
0: Coinvolgiamo anche Lorenzo di Benedetto. Cioè, ciao Lorenzo, ben trovato. Vediamo un po' se c'è pure Piantanida e Pier Vincenzi. Ecco, ci sono tutte e
4: calli. C'è Piantanida, ci divertiamo.
5: Eccoci qua.
0: Piantanida non aspettava, vedeva l'ora di sentirti e di vederti, capito?
4: Ma Piantanida dove sta? È stato in ferie?
0: Beh, cioè, no,
5: sì, io quando c'è il mercato sparisco, quando c'è il mercato io mi eclisso, perché ho fatto questa scelta quest'estate, veramente, no, il mercato, non voglio parlare di mercato mai. Quindi sono stato bene, ve lo voglio dire, sono stato bene.
0: Cioè, beh, chiaro. Però Lorenzo ha detto che la Roma lotta per lo scudetto con l'Inter, Napoli ha detto anche più avanti del...
5: Più avanti del Milan.
0: Ok. Volevo sentire anche il tuo pensiero dopo la partita di ieri sera.
4: Ha ragione, mi duole dirlo, ma se sono
5: partiamo male
4: con
5: questa stagione.
0: Partiamo molto male.
4: Malissimo. No, che... guarda, io dico, allora, la Roma ha un attaccante vero e gli attaccanti veri ce ne sono pochi in Serie A. Secondo me massimo arriviamo a 3 o 4. Il resto c'è veramente poca roba e se la Roma, il problema è che io prego per vedere una stagione, una di Dybala tutta intera a quei livelli che abbiamo visto ieri sera, perché ci farebbe bene a tutti vedere una stagione di Dybala su questi livelli. Fosse questo Dybala con questo Malen, non solo la Roma è in lotta per lo scudetto, ma la Roma lo vincerebbe lo scudetto, secondo me. E perché poi uscirebbe dalla Champions prima, perché quando poi senti l'odore dello scudetto lasci perdere, come fece di fatto anche con le coppe nel 2001. E vediamo, siamo soltanto alla prima giornata. Io l'ho detto ieri sul Milan, quindi attenzione, ci vuole equilibrio perché siamo soltanto all'inizio. Però ho visto una bella Roma contro una Fiorentina agghiacciante, veramente agghiacciante. Grosso, sentivo Stefano parlava di Grosso, ma i due Fabio sono in crisi totale, ve lo dico sinceramente, perché anche chi Paratici ha fatto un'intervista prepartita ieri su Ken che, guarda, non saprei da dove, ha toccato 3 punti, poi magari ci arriviamo dopo, ha toccato 3 punti, incredibili secondo me, che fanno capire insomma che c'è un po' di confusione in casa fiorentina, che rischia di trasformare, rovinare un calciomercato super nell'ultima settimana, e c'è il rischio concreto.
0: Vai su questi 3 punti, Lorenzo, andiamoci subito, dai.
4: Allora,
0: così dopo
4: io vi tocco i 3 punti di Paratici, che dice: la Fiorentina non deve cedere per forza, parlando di Ken, chiaramente stiamo parlando di Ken,
0: e poi non lo fa
4: la giocare. Fiorentina non deve cedere, non è costretta a cedere. La Fiorentina cede solo se i giocatori chiedono di essere ceduti, Il terzo punto è che se la Fiorentina cederà Ken, prenderà un giocatore di pari livello o superiore. Allora, punto numero uno: la Fiorentina non è costretta a cedere, benissimo, togli Ken dal mercato. Non esiste altra soluzione perché Ken è troppo fondamentale per la Fiorentina e l'abbiamo visto ieri, è entrato sul 3-0, che comunque sia l'unico che tira in porta, è l'unico giocatore con cui Grosso ha lavorato per tutta la preparazione, per tutto il precampionato, e è l'unico che attacca la profondità, che è ciò che vuole fare Grosso, perché non ha esterni, perché bisogna sottolineare questa cosa, che non ha esterni d'attacco la Fiorentina. Punto numero due, cercare di dare la colpa al giocatore il 25 di luglio, il 25 di agosto, secondo me non è una cosa giusta da fare, e soprattutto dico: se Ken ti chiede di essere ceduto il 25 d'agosto, se tu Fiorentina hai l'ambizione di tornare in Europa, gli dici a Ken: no, non puoi essere ceduto il 25 d'agosto, me lo dovevi dire entro il 1 d'agosto, il 10 d'agosto, il 25 sei fuori tempo massimo. Punto numero 3, se la Fiorentina cede Ken, prende un attaccante di pari livello superiore, ma stiamo scherzando, ma dove pensa di trovarlo? Paratici, un giocatore di pari livello o superiore a Ken, che accetti di venire alla Fiorentina a mercato praticamente chiuso senza giocare le coppe. Secondo me è una cosa incredibile. Cioè, sono state le dichiarazioni incredibili, secondo me. Ditemi anche voi cosa ne
0: Che ne
4: pensate, ma la
0: pensate?
4: mia
0: Facciamo
4: analisi
0: un
4: è questa.
0: giro. Stefano, poco da aggiungere, mi
1: Mi
0: sembra.
1: aspettavo
0: Fatto un quadro.
1: azzerare un supermercato così con tutta la gestione di Ken, poi le dichiarazioni, le cose, c'è tensione, tensione.
0: Attenzione.
1: C'è un po' di tensione che ha
0: Ma dove trovi un altro
1: rovinato.
0: come Ken, cioè, in
1: No,
0: questo
1: ma io,
0: momento?
1: allora, non è che cambio opinione, secondo me la Fiorentina può fare un ottimo campionato, ancora si deve allestire, però certamente Grosso ieri ho visto un po', non lo so, João Mario a sinistra, ripeto, io vado sul campo. Dodò, Jiménez, Valdepeñas, Ulai, Gudmundsson, questi devono, Ken, questi cinque devono partire dal primo minuto. Non sono partiti dal primo minuto, io non faccio l'allenatore della Fiorentina, quindi non è che ci sarà un motivo.
0: Ci
1: Però
0: sarà
1: io
0: un
1: non
0: motivo.
1: è che la conferenza stampa non l'ho seguita nel post partita, mi aspettavo una formazione, non l'ho letta un'altra. C'è lo stesso centrocampo dello scorso maggio, eh? Roma-Fiorentina 4-0
0: Sì.
1: l'ultima volta, Roma-Fiorentina 4-0, Nduru, Brescianini, Fagioli.
0: Pier Vincenzi, voglio sentire anche un tuo pensiero. Aggiungo che prima Grosso si rende conto che non allena il Sassuolo, e meglio è. Pier Vincenzi.
6: No, allora, diciamo una cosa. Intanto Ken ha ragione Lorenzo. Purtroppo ci sono giocatori molto forti e giocatori normali. Ken in Italia è un giocatore molto forte, quindi è impensabile che giochi con Pellegrino, che tra l'altro lontano dalla porta non va mai nello spazio, non si allunga mai. È un giocatore cross dal fondo, è molto forte perché prende posizione, bravo di testa, ha fisicità, ma lontano dalla porta fa fatica. Quindi già nasce male quella formazione lì con Pellegrino. In più,
0: Non c'è
6: torni
0: gli
6: sul
0: esterni.
6: campo, lui gioca con due trequartisti dietro un attaccante. Lorenzo che ha detto, giusto, se l'attaccante non ti allunga, tu stai sempre là, perché non hai gli esterni che hanno il gioco che ti puntano e ti allungano un po' la squadra. Il 4-3-2-1 è un sistema complicato, devi dominare la partita, ok? Ieri la Roma era nettamente superiore, la Fiorentina è stata pericolosa, mai, se non quando è entrato Ken, perché ha vinto qualche duello con il diretto avversario e qualcosa ti ha dato. Punto su Paratici, secondo me ha fatto un mercato da 10, perché portare certi giocatori a Firenze devi essere convincenti, se no non vengono, ok? Però se all'ultimo giorno di mercato si fa sfilare Ken e non trova un centravanti, torna al punto di partenza. Questo va detto, perché il centravanti non può essere valutato come un difensore o come un centrocampista, perché sono gli attaccanti che cambiano i campionati e cambiano le squadre. Quindi, e in più mi aggiungo a quello che ha detto Marco, su Grosso ci ha puntato lui perché già ce l'aveva nella Juventus primavera, si apre un punto di domanda. Lo scopriremo fra 10 giornate, se
1: Certo.
6: Grosso è da Fiorentina o è da Sassuolo. Ieri qualche dubbio se l'ha dato lui perché ha sbagliato la formazione. Però si
0: Sì.
6: può rimediare, deve
0: Certo,
6: capire
0: siamo alla prima,
6: subito,
0: cioè, però deve,
6: altrimenti si
0: esatto.
6: rompono le
0: No, ma
6: scatole.
0: io
6: E
0: infatti ho
6: quindi
0: detto, prima capisce che sta a
6: deve reagire.
0: Firenze e non
6: E
0: a
6: meglio è.
0: Sassuolo, è meglio è, secondo me.
2: 4-0 non puoi perdere in quel modo lì.
0: No, ma poi in quel modo non producendo nulla sotto ogni punto di vista,
1: non cambiando nulla, non producendo nulla
0: in 90,
1: cioè, ma che non lo vedi che
0: minuti.
1: Dybala sta facendo i buchi là, ma le partite, ma lo vedi che Fagioli non prende la palla perché Mora gli fa lo schermo e devono fare un altro giro, devono ricostruire da un'altra parte, come giustamente ha detto Lorenzo. Ma fai 4-3-2-1, c'è Massantuono che secondo me è fortissimo, Attà che secondo me è un gran bel giocatore, solo che ha giocato con sufficienza ieri, ma lo metti a suggerire a chi? A Pellegrino, che ti serve, cioè, quando riparti, come riparti? E gli esterni dove stanno?
0: E che non ce li hai.
1: No, e Gio Mario che fa? Poi scopri e sai che come ti infila la Roma, ma dai, cioè non lo so, io ho visto una formazione, per carità, però sono rimasto sbalordito. Poi fa giocare in precampionato Gudmundsson, Valdepeñas, Olai è un giocatore,
0: E poi dopo non li metti nella partita.
1: Olai, allora tu per tutto il precampionato, correggimi se sbaglio Lorenzo, Olai lo fai giocare al posto di Fagioli e poi la prima fai giocare a Fagioli.
4: Sì, ma ancora peggio Dodò.
2: Io so una roba. Dall'alto non è proprio ben visto da grosso, no? Che doveva andare via pure Fagioli a un certo punto.
1: No, ho capito, però perché c'è stato un momento perché gioca Olai che non gioca Olai.
2: Non lo so.
0: Franco, che ne pensi tu di tutto questo?
5: Voglio salvare un attimo il soldato grosso. Mi sono immedesimato.
0: Sai che me l'aspettavo questa mossa in contropiede.
5: In questi 5 minuti perfetti, Di Benedetto è stato perfetto su Paratici, cioè masterclass, voglio dire, dell'esegesi di quello che ha detto Paratici, non si è capito niente, quindi voglio dire, tutto il contrario di tutto, a partire da Ken, tra un po' retrocede con la Fiorentina, se vuole andare via il 30 maggio c'ha le valigie ed è a Santa Maria Novella, non scherziamo, un giocatore come Ken trova mercato dove vuole. Invece se resta fino al 25 di agosto, sul mercato non c'è andato lui, ma ce l'ha messa la Fiorentina. No, salvo il soldato grosso perché è la prima giornata, perché è la prima giornata di un certo livello per lui, di un certo livello con una certa squadra, di una certa squadra che si è rifatta completamente da zero, e che secondo me ha fatto un grande mercato numerico, ma dico oggi che per trasformare questo grande mercato numerico anche in un grande mercato sul campo, io lo aspetterei un attimo, perché tra tutti quelli che sono arrivati, l'unico, secondo me, vero colpo, per come intendo io i colpi, nel senso di mercato, è Attà. Cioè uno che poteva giocare in qualsiasi big e andare in qualsiasi squadra d'Europa è andato a Firenze. Questo è un colpo di Paratici, perché se l'ha scippato a tutti. Poi magari non aveva nessuno, è andato a Firenze per quello, questo non lo so. Ma io sugli altri ho tutti dei vari dubbi, a partire da Massantuono.
0: Io ho dubbi pure su Grosso.
5: Sì, ma i dubbi su Grosso ci sono legittimi, ma anche prima di questo 4-0. Poi vediamo. Sono legittimi perché lui comunque ha fatto bene l'anno scorso, finalmente alla prima stagione vera in Serie A, completa, con una squadra comunque perfetta, dove guarda caso non era cambiato niente rispetto alla Serie B dell'anno prima, zero giocatori praticamente. Quest'anno invece sono cambiati tutti, è cambiato lui, è cambiato anche il suo livello, e quindi lo salvo, non salvo gli errori che sono stati, gli sono stati giustamente affibbiati fino a qui, le gestioni, i cambi, tutto quello che volete, tutto giusto. Però, voglio dire, aspetterei un attimo, anche perché mi sembra che il mix un po' sia da trovare. Dare tutta la colpa a Grosso.
2: Franco, comunque pesiamola la stagione di Sassuolo l'anno scorso. Sassuolo è una squadra vera.
5: Cioè,
0: ragazzi, il giocatore della Fiorentina ce l'ha quest'anno, adesso non ci inventiamo,
1: per me ha fatto
0: io sono d'accordo con quello che dice Lorenzo,
1: Olai è un bel centrocampista forte.
0: Però i giocatori ci stanno, se no veramente che
1: allora se tu fai il 4-3-2-1, Andrea, te che voglio dire ne sai più di me, sei più sul pezzo, non lo dico, allora non puoi giocare con Massantuono e Attà dietro Pellegrino, dai, su
2: Attà è un interno, ragazzi,
1: tu 4-3-2-1 ti presenti con Gudmundsson, Massantuono e Ken allo Stadio Olimpico di Roma ore 20:45, se a casa me. Poi dopo, se tu vuoi mettere con la Roma che ti viene addosso come un'onda, non riparti mai, il pallone ce l'ho sempre io. Cioè se tu mi metti Attà, che tra l'altro secondo me può giocare pure mediano, può giocare dappertutto Attà.
4: No, Attà una mezzala, Stefano.
5: Dovrebbe giocare mezzala.
1: Esatto,
4: Attà una mezzala, non ci sbagliamo.
1: Molto bella. Esatto, però lo metti lì dietro Pellegrino. Secondo me annulli la forza di reattività di una squadra che ti deve ribaltare.
0: Lo stesso errore?
2: Lo stesso errore. Abate, uguale. Ha giocato con Casadei, che è una mezzala di forza. tre quarti.
1: Non riparti, non c'hai lo scatto, lo strappo.
2: E con Simeone isolato davanti. Non ti allunghi.
1: 4-3-2-1, rubi palla, c'è Mastantuono, c'hai Gudmundsson e c'è Ken. Cambierà qualcosa sulla riconquista del pallone a volte? Perché la Fiorentina nel primo tempo ci ha avuto un 1-1 e Mastantuono per poco là si è messo, può fare il gol dell'1-0, ci ha avuto due palle, però la Roma ti concede gli 1-1 a tutto campo.
0: Certo.
1: E come fai a non immaginare la partita, a immaginarla, a disegnarla? Perché poi l'allenatore è pure sta roba qua, dai, su. Non è soltanto sistemi, è immaginare anche i duelli, le cose, o no? Le
0: certo.
1: Cioè, arriva Dybala, 20 minuti, sta là, batte il tamburo. Ma che non che sta arrivando il temporale là sulla... non lo so, io Malen che stava bello fresco con la gamba, io vedo sia allenatori che ogni tanto Marco le letture durante la partita, secondo me è un bravo allenatore,
0: è bravo, ma deve capire che la Fiorentina deve capire che allenare la Fiorentina non è Sassuolo,
4: bisogna dire anche che però la Fiorentina ha giocato secondo me sul peggior campo possibile, cioè non c'era campo peggiore dove iniziare la stagione,
0: vero,
4: e comunque 70.000 persone all'Olimpico, l'entusiasmo della Champions dell'anno scorso, Dybala e Malen in quelle condizioni,
1: Lorenzo,
4: secondo me avrebbero perso tutti, però prenderne
1: io
4: 4 tagliando completamente la formazione,
1: ma Joao Mario terzino,
4: non esiste,
1: ragazzi,
4: non esiste Dodò, Stefano, non esiste Dodò titolare dopo che non ha mai giocato, in tutto il precampionato, mai Dodò titolare e con le valigie pronte che deve andare via. Allora Dodò lo fai giocare a caso, Ken non lo fai giocare perché deve andare via, cioè è tutto sbagliato, ha sbagliato tutto, ma ci sta, cioè non è che il allenatore non sbaglia.
0: Senti Franco, prima di salutarti voglio chiedere una cosa, lo schiaffone di Spalletti a Colomani come l'hai letto, l'hai interpretato?
5: Guarda, è stato interpretato in 50.000 modi diversi, ma secondo me è uno schiaffo alla società. Cioè, vi spiego perché. Ma perché dare uno schiaffo a Colomani va bene, nel senso, gliel'ha dato in pubblico, gliel'ha dato sicuramente anche in privato, ma forse non c'era neanche bisogno di darglielo, voglio dire, visto quel gol che si è mangiato, anche per un motivo che Colomani ha giocato un'ottimissima partita, Poi va bene, è quel gol lì, l'attaccante, con la maglia numero 9 della Juventus o del Pizzighettone, con tutto rispetto deve farlo. Però secondo me è stato uno schiaffo alla società, cioè se poi Spalletti vuole un altro attaccante, non è che lo vuole perché Colomani si è mangiato quel gol, vuole un altro attaccante, probabilmente lo vuole da quando ha preso Colomani, o lo voleva forse anche prima di Colomani, perché tanto Colomani alla Juve sarebbe arrivato, lo sappiamo, ma ne vuole un altro, e quindi dice noi altrimenti non possiamo andare da nessuna parte solo con Colomani, poveretto, l'ha messo in mezzo, secondo me, visto che si è mangiato quel gol, ma era uno schiaffo alla società, come per dire, mi serve un altro attaccante, mi serve qualcos'altro, mi serve un centrocampista, mo si è fatto male pure Yildiz, l'infortunio di Yildiz per la Juve secondo me cambia molto le carte, io la Juve l'avevo data da scudetto senza Yildiz, 3 mesi, poi vediamo, sì, come arriva, come torna.
0: Lorenzo, chiudi tu, ti chiedo se il movimento della Juventus è lì davanti, e poi c'è Pinamonti che, come avete scritto anche voi, è fatta, la Lazio ha il centravanti.
4: L'hanno comprato per Piccari, me l'hanno detto.
0: Per me l'ho comprato.
4: Lo voleva Piccari, Pinamonti.
0: Non sono un suo estimatore, però va bene.
4: Non voleva, tra lui e Ratkov, però voglio vedere
1: vabbè,
4: chi
1: Marco,
0: c'è.
1: Però.
0: No, vabbè, per carità. Dai, vai.
4: Comunque, la Juve lì davanti. La Juve lì davanti c'ha il problema enorme che si chiama Jonathan David, che non se ne vuole andare.
1: Se non se ne va, non arriva nessuno.
4: E quindi considerando che comunque il buon canadese prende 6 milioni l'anno netti, la Juve non può fare un altro investimento in attacco per mettere una terza punta, e quindi questo può essere un problema enorme. Però Spalletti vuole l'attaccante, e nell'ultima settimana di mercato poi può succedere di tutto, facendo un po' diciamo, tornando indietro di un anno, ci rendiamo conto che la Juve l'anno scorso 3 attaccanti ce l'aveva, però perché aveva Openda, David e Vlahovic, quindi vediamo se davvero come?
5: No, non ne facevano uno, però ma neanche ancora
4: però a inizio stagione, cioè il primo di settembre, in teoria ce l'avevano e non sapevamo, perché comunque David aveva segnato la prima col Parma, era fenomeno, Openda l'abbiamo preso in 40 milioni e quindi vai, si è preso la grande punta. Vlahovic, abbiamo anche Vlahovic, c'era questo il mood della Juventus, che Vlahovic era addirittura la terza scelta a inizio
0: Sì,
4: stagione, poi
0: terza
4: già
0: scelta,
4: sappiamo come era finita.
0: certo.
4: E niente, Pinamonti, vi dico solo una formula veramente bizzarra, perché per aggirare l'indice di liquidità, che poi pensano di fare le leggi in Italia e che non si riescano ad aggirare, la Lazio ha preso Pinamonti a 3 milioni di euro di parte fissa più 9 di bonus facilmente raggiungibili, e quindi l'indice di liquidità se ne va a farsi benedire, e quindi la Lazio prende il centravanti.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto Franco
1: Ciao
0: Piantaniva.
1: Franco.
0: Franco,
4: Ciao
0: grazie come
4: ragazzi,
0: sempre, un
4: abbraccio.
0: abbraccio.
7: Ciao Franco.
0: E prima di salutare invece di Benedetto, classifica della prima giornata di Benedetto al terzo posto nei pronostici.
1: Vedi.
0: Capito? Parte
4: Quanti
0: subito
4: siamo?
0: forte. E siamo in 9 quest'anno, siamo parecchi, attenzione.
4: E
0: Primo
4: perché c'è stato il
0: Bonanni,
4: furto di Piccari, eh?
0: Primo
4: Se no ero
0: Bonanni, 4 punti Bonanni prima
1: poi tu,
0: giornata,
1: quattro.
0: Piccari 3 punti, ho preso Genoa Napoli e poi
1: E poi io
0: Di
1: uno.
0: Benedetto 2 punti, in Pallomeni De Paola Orlando 1 punto, Braglia Garbo Ceccarini 0.
1: Oh, vedi?
0: Capito?
1: Abbiamo messo
0: Zero.
1: dietro, va. Si parte.
0: Va bene, ne riparliamo venerdì. Ciao Lorenzo, a domani, come
1: Ciao
0: sempre,
1: Lorenzo,
0: buon
4: ciao.
0: lavoro. Buon lavoro. Allora ci fermiamo, rimani lì Andrea, ritorniamo subito.

0: Bene, bene, bene, ci siamo, siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari, Stefano Palomeni, eccoci qua. E allora, c'è Simone Braglia in collegamento con noi, Simone. Che saluto, ciao Simo, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao Marco, ciao Stefano.
0: C'è anche Andrea Piervincenzi, ciao Andrea.
2: Ciao Andrea. Ancora buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato. E dunque stiamo facendo un cambiamento in corsa, poi chiedo tra poco, dobbiamo cambiare un po' la scaletta, ma questo può succedere nel corso della nostra diretta. E dunque stavamo parlando un po', Simone, te la faccio pure a te al volo la domanda, perché è quello un po' il tema che abbiamo affrontato prima, così raccogliamo anche un tuo pensiero. Questa Roma qui, dopo la prestazione di ieri, sei ancora più convinto che lotta per il titolo? Subito dietro l'Inter e il Napoli, superiore alla Roma, alla Juventus, al Milan? Che dici?
1: No, ma io ero già convinto l'anno scorso.
0: Sì, tu l'hai detto, sì.
1: Quindi per cui a maggior ragione ha suffragato con la partita di ieri, seppure magari ha trovato una Fiorentina che però davamo tutti prima dell'inizio del campionato come una squadra di rivelazione.
0: Ha fatto la rivelazione, ha rivelato avuto, quello...
1: Però sì, però allora i demeriti della Fiorentina, ok, d'accordo, però ci sono anche i meriti comunque della Roma,
0: certo,
1: perché comunque sia una squadra vince anche per i meriti propri, in Italia tante volte non riconosciamo, la Roma ha avuto la continuità dell'anno scorso e del 2025. Non dimentichiamoci che la Roma è stata quella nel 2025 la squadra che ha fatto più punti di tutte le squadre, e nel 2026 è arrivata in Champions League. Poi si dice l'hanno perso Milan e Juve, e però la Roma era lì, e per cui la validità della Roma,
0: quindi consideri la Roma per la lotta per il titolo, dai, dopo questa prestazione di ieri.
1: L'ho già detto, l'ho già detto l'anno scorso, poi l'anno scorso,
0: quest'anno
1: quest'anno secondo il mio punto di vista, salvo che magari deve completare la rosa per le competizioni sia di Champions che del campionato, ma a mio modo a maggior ragione quest'anno, con un anno in più di Gasperini, secondo me è sicuramente dopo l'Inter la più papabile.
0: Vabbè, staremo a vedere, dai, la prestazione è stata notevole. Andrea, senti, della Lazio che cosa mi dici? Che è andata diciamo a vincere la prima partita, adesso ha preso anche Pinamonti, Frattesi tra l'altro, ragazzi, è entrato e ha messo subito la firma. Intanto saluto anche Vittorio Reggio e lo ringrazio. Ciao Vittorio, ben trovato.
3: Ciao Vittorio.
2: Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Allora, ti dico, Marco, intanto si è compattata, i tifosi in trasferta ti aiutano, perché è come giocare, quelle sono le partite che ti danno adrenalina, mentre all'Olimpico l'adrenalina se ne va via, e senza adrenalina fare sport è impossibile. E mi è piaciuto che sta continuando su questo 4-3 semplice, con Frattesi che ti porterà 7-8 gol all'anno da interno, anche se la scelta iniziale l'ho capita poco. Però intanto il Bologna è una buona squadra, si è indebolita rispetto all'anno scorso, ha cambiato allenatore, però sta una partita battagliera, tanti falli, tanti ammoniti. La Lazio è partita molto bene, a me è piaciuto molto la Lazio, i primi minuti, come ha impostato la partita. È ovvio che è una squadra, passa il termine, mediocre la Lazio, rispetto a quella che siamo abituati a vedere per tanti anni, siamo stati abituati a vedere. Però nella sua mediocrità, prima la capisce e meglio sta. Sì. Cioè, se imposta l'anno in questo modo qui, i punti dell'anno scorso, 47, 50, 53 punti, la Lazio li farà. Però deve uscire dall'idea che era una Lazio, quella di Simone Inzaghi o quella di Sarri il secondo anno, il primo anno, non mi ricordo quando fece seconda. Se esce da questa situazione, secondo me la Lazio farà un buon campionato, perché la squadra non è così scarsa. Il centrocampo, Rovella, Frattesi, Taylor, non è male. Dietro qualcosa sta sistemando, e davanti con Pinamonti, che secondo me è meglio di centravanti che oggi, con due esterni come Sacken e Zaccagni, farà un buon campionato la Lazio.
0: Allora, c'è una domanda, così la rigiro anche a Vittorio, di un ascoltatore al 331-8200-13 che dice: scusate, mi dovete spiegare perché la Juve non può prendere Osimhen come attaccante?
3: Che non hai soldi.
2: Guadagna 16.
0: Vittorio, glielo vuoi spiegare tu?
2: Penso che l'abbiamo detto. Anche a me piacerebbe andare a cena con Belen Rodriguez. Posso.
0: Beh, insomma, niente male, sarebbe una bella cena.
2: Perché non prendiamo Haaland? Non si prende, perché non ci sono i soldi, perché ha un costo di cartellino esagerato e un costo di ingaggio improponibile. Tutto qua, penso che insomma, Osimhen lo prenderebbero tutti. Senti, io prenderei uno scalino sotto Osimhen, comunque,
0: sì, insomma, si vuole, beh, vediamo, adesso si parla di Sorloth, si parla di Zirkzee, che però secondo me non so, io lo dico, non so attaccanti che spostano tantissimo, se dobbiamo trovare quello che segna, quello che segna daranno una mano, però non so Stefano, tu
3: no, pensi
0: così, sposta tutto Sorloth, poi al mondiale abbiamo visto, ho fatto pure
3: poi dipenderà da Spalletti, dal lavoro
0: sì, sì, per carità. Dipenderà da Spalletti. Vittorio, ma oggi leggevo, vi coinvolgo un attimo, un approfondimento fatto da Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web che mi ha incuriosito, che metteva in evidenza un po' un cambiamento di Spalletti. Cioè lui dice Spalletti prima era più un allenatore aziendalista con la Roma, con l'Inter, con la Juve. L'uscita che fa su Kolumani ha detto mostra un po' una metamorfosi, no? E dice lui sa che non può sbagliare, che è un'opportunità importante per lui, e fa un po' un'uscita alla Conte, e sa che non può fallire, alle sue spalle c'è un'ombra molto ingombrante che è quella di Antonio Conte.
2: Allora, sul fatto che lui non possa fallire sono d'accordo, nel senso che arriva già da un fallimento, che quello della nazionale è un mezzo fallimento, quello dell'anno scorso, perché ce l'ha sulla coscienza anche lui, comunque la mancata qualificazione in Champions c'è stato per tanti mesi ad allenare la Juve, non c'eravamo né io né te, quindi io penso che questo sia un po' un anno importante per Spalletti per ricollocarsi in una certa posizione. E poi non dimentichiamo che Spalletti ha spinto e ha voluto Kolumani 50 milioni di euro. Io penso, e l'avevo detto tra l'altro anche ai vostri microfoni, io non credo che sia un centravanti che può spostare. L'anno scorso il Tottenham ha fatto 4 gol, cioè non è un centravanti da 20 gol, 25 gol a stagione. E quindi aver speso tanto e essersi esposto tanto per questo tipo di giocatore lo porta adesso a pretendere tanto, e probabilmente vederlo giocare come ha giocato, sbagliare quello che ha sbagliato, e io aggiungo, e non è ancora venuto fuori, allenarsi come si sta allenando male, probabilmente questo gli ha fatto saltare la mosca al naso e l'ha fatto, a mio avviso, uscire fuori giri, perché dopo una giornata di campionato non ti puoi esporre così su un giocatore, perché comunque crei una situazione di tensione di cui la Juventus
3: si sta allenando. Vittorio, ho capito male io? Si sta allenando male?
2: Si sta allenando male con Kolumani. Si sta allenando male, con troppa sufficienza, con troppa presunzione, e questo probabilmente è il segnale che gli ha lanciato.
0: Possa lui dice, se negli ultimi due anni è un messaggio allora che manda al giocatore, non tanto alla società.
2: La società che cosa gli puoi rimproverare? Ti ha preso il giocatore che
0: hai voluto,
2: che hai spinto. Adesso ci vuole un altro giocatore però. E io ho il sospetto che se la Juventus andrà a comprare un altro giocatore, un centravanti vero, io non credo che Kolumani sarà titolare sempre, perché il problema della Juve è il gol, quindi Kolumani non ne fa di gol.
3: Però non riesco a capire questo, Vittorio, perdonami, si sta allenando male e lui lo fa giocare?
2: E che alternativa ha?
3: Non è uno che media.
0: Ma non c'ha nessuno, però.
3: Dalla grande personalità come Luciano Spalletti, insomma, non concede deroghe da questo punto di vista. Ti alleni male, non giochi.
2: Sì, però ti faccio questo discorso: se tu avessi delle alternative, allora ti potrei
3: faccio
2: dire.
3: Faccio giocare chiunque.
2: Faccio giocare Milik e non è disponibile.
3: No, Milik, mi invento un gioco senza punte, guarda un po'. Oppure mi invento qualcosa. Centravanti.
2: Alla prima di campionato.
3: Ho capito, allora però lui dice Kolumani deve ricordarsi che sono due anni che non gioca. Poi tu aggiungi questa cosa, io dico che non sapevo nulla.
0: No,
3: che si allena male, e Spalletti, se è Spalletti, se ti alleni male non giochi uno Spalletti. Quindi voglio dire.
2: Vediamo che cosa
3: no,
2: succede.
3: È strano che lui, cioè questa cosa che si allena male l'ha detta lui?
2: Lo sappiamo noi che non si allena bene, che c'è un po' di, disagio.
3: Mi sembra difficile, però Vittorio, perdonami, immaginare Spalletti che insomma lo conosciamo.
2: Guarda che la gente cambia, la gente cambia.
3: Questo è un altro discorso. Però cambia, insomma, se tu ti alleni male non giochi. Sì, con Gasperini, facciamo un altro esempio, se ti alleni male non giochi.
2: Sono d'accordo,
3: cioè fa giocare non lo so, uno della primavera là davanti se si allena male.
0: Però prego Vittorio, poi se voglio sentire anche Simone.
2: Stavo dicendo, sei alla prima di campionato con il giocatore che tu hai voluto e che hai pagato 50 milioni di euro, se non lo fai giocare crei un caso clamoroso. L'ha fatto giocare, ha sbagliato, probabilmente gli ha voluto lanciare un segnale molto forte, a mio avviso sbagliando, ma gli ha voluto lanciare un segnale molto forte. Detto questo, ti ripeto, la Juve dovrà correre ai ripari sul mercato. Se dovesse prendere un centravanti, tra virgolette, vero, che non è Sorloth che gioca esterno alla nazionale con Aran centravanti, che non è Zirkzee perché non è una prima punta vera, dovesse prendere su invento Icardi, io non so quante partite fa Colomani da titolare, avendo il Diz, Alejbegovic, Conceição, McKennie, e dove lo metti Colomani?
0: Braglia?
1: Io sono un pochino esterrefatto sentendo chi magari sa qualcosa in più come negli allenamenti. Io sono più dell'idea di Stefano, cioè non significa nulla la prima o l'ultima partita. Se c'è un giocatore che non si impegna in allenamento, almeno ai miei tempi, poi se i tempi sono cambiati, allora alzo le mani. Però se un giocatore non si impegna, durante gli allenamenti, per poter dare il meglio di se stesso nelle partite che poi conta il risultato, sta fuori. Almeno io gli allenatori che ho avuto...
0: Però voglio fare un attimo l'avvocato del diavolo, perché nel senso l'uscita che lui fa nel post partita così forte non può essere giustificata solo perché ti sei mangiato un gol a porta vuota lì e dici adesso mi incazzo perché ti sei mangiato, cioè secondo me c'è qualcosa, c'è dell'altro, la vedo in questa maniera, sì, ecco. Poi per carità che
3: però c'è anche dall'altro altrove, mi spiego meglio. Daniel Malen ha un passato da bomber? Rispondetemi a questa domanda.
0: No.
3: Benissimo. Malen alla Roma è un bomber?
0: Sì.
3: Benissimo, ho finito.
0: Quindi tu dici c'è il lavoro dell'allenatore?
3: Ho finito.
1: Ma l'allenatore perché cosa lo valuti? L'allenatore va valutato, scusate, ma va valutato per quello che è la valorizzazione dei giocatori in rosa e in merito alle prestazioni che questi possono dare. Io continuo a insistere, cioè Spalletti, per amor del cielo, io lo reputo un buon allenatore. Però i migliori allenatori sono quelli che hanno fatto vedere il miglior gioco l'anno scorso, cioè Fabregas, e hanno valorizzato le rose delle rispettive squadre, Fabregas e Gasperini. Perché poi lasciamo stare Cibu, perché il Cibu, per amor del cielo, diamo i meriti anche a lui, non sto dicendo che, però chi ha valorizzato meglio a livello anche economico le rose delle squadre sono stati Gasperini e Fabregas.
2: E Gasperini lo fa anche da 10 anni, quindi figuratevi. No, posso aggiungere una cosa?
0: Sì.
2: Il fatto che anche Spalletti fino a 3 partite dalla fine l'anno scorso aveva dato una grande identità alla sua squadra e la Juventus giocava oggettivamente bene, cioè Spalletti è un grande allenatore. Il fatto però che quell'attacco secondo me è con Uomini, cioè non è per l'errore tecnico, perché chiunque sa che difficilmente un allenatore ti viene a giudicare sull'errore tecnico, piuttosto sulla scelta, ma sull'errore tecnico solitamente non si mette bocca. Secondo me è anche un piccolo grande attacco alla società, perché quando le tour competitor si presentano, una con Gonzalo Ramos con le 70 milioni sul piatto, con le altre che giocano con Lautaro e Thuram, la Roma, Male e Dybala, tu ti senti inferiore e cerchi di dare una strattonata. Cioè io con lui fino a fine dell'anno, con un obiettivo così importante, che la Juve tanto gioca per lo scudetto giù di lì più o meno sempre, non ci voglio giocare, mancano 10 giorni a fine mercato, ne voglio un altro. Io credo che ci sia anche una forza, una forza da parte di...
0: può essere pure, può
2: un
0: essere
2: po'
0: anche
2: la Conte, un po' la Conte.
0: Ecco perché ti ho detto io,
2: ragazzi, Gasperini anche lui fa molto alla Conte, cioè ti porti, rompono le scatole davanti a tutti finché tu alla fine cedi e metti altri soldi sul piatto.
3: No, però insomma, voglio dire, secondo me sono d'accordo con Vittorio, la Juventus sta cambiando rotta dal punto di vista dirigenziale, secondo me ha fatto le scelte più giuste che poteva fare. Carnevali, poi c'è Massara, ma Carnevali c'è.
0: Sì.
3: Quindi da, secondo me da quest'anno in poi, Marco, non, il giochino non funziona più. Cioè il giochino è, adesso siamo in questo momento, non puoi pretendere la luna, vale a dire l'Osimhen della situazione, Colomani l'abbiamo scelto insieme e ora si lavora. E ora si cerca di creare plusvalenza sul campo, tecnica, col lavoro. Cioè, noi, ha detto bene Simone, Fabregas, vediamo Dovicas, vediamo i miglioramenti da Cugna, cioè di alcuni giocatori. Allora, noi ci attendiamo che Spalletti, siccome è un grande allenatore, ci possa sorprendere con dei miglioramenti. Io ho visto Ildiz che non è migliorato, ho visto alcuni calciatori che ancora stentano, e quindi il lavoro di campo fa la differenza o no? Allora, tu dici sempre che un allenatore deve fare la differenza,
0: certo,
3: col lavoro.
0: Sì, per me sì, per me sì. Sì, se no che
3: Malen
0: fa? Solo per
3: segna
0: fare
3: perché è forte, per carità, ma segna perché c'è Gasperini.
0: Evidentemente nel meccanismo dei Gasperini funziona.
3: Ragazzi, come ha detto Simone, adesso non ti dico, magari su alcune cose, siccome Spalletti è sempre stato un mago da questo punto di vista, un Gasperini pure lui, per rotta si è inventato un sacco di giocatori, eccetera, eccetera, o da Udine, tutta la carriera.
0: Manca all'Inter.
3: Allora, Colomani, è immaginabile pensare che possa fare 15 gol nel nostro campionato? Secondo me sì. Colomani, anche se non ha un bomber, può fare 15 gol con la maglia della Juventus, secondo me. Se poi cominciamo a dire la porta non la vede e fa un gol ogni 7 partite, mi arrendo. Però l'allenatore non si deve mai arrendere all'idea che anche un giocatore che non ha il gol nel sangue possa fare ancora meglio, perché Malen non è mai stato un bomber nella sua vita. Ma Dovicas ha sofferto, cioè non è un ragazzino, certo, Dovicas ha 27 anni, è uno dei migliori attaccanti.
2: Hai ragione. Ma
3: scusa, se no l'allenatore cosa serve? Soltanto a stendere 4-3-2-1, 3-4-2-1, 4-1-1-4-4? E dai.
2: Stefano, però poi Fabregas spinge per Ken, Gasperini, ragazzi, spinge.
3: Ma perché deve fare la Champions League? Certo, ma devono spingere per cazzo, perché devono fare la Champions League, mica vanno in gita,
2: il mercoledì o il martedì. Significa che non portano differenza Spalletti con gli attaccanti, con lui Dzeko la migliora di Spalletti, per
3: esatto,
2: dirne uno.
3: Quindi, ma Totti chi l'ha inventato? Cioè Totti, quindi adesso posso, lasciamo
0: Vittorio...
3: perdere, siamo su un piano diverso. Io sono d'accordo, però Colomani adesso non mi sembra, io siamo d'accordo, non è un bomb, ma non mi sembra adesso uno dei giocatori più scarsi del pianeta Terra.
0: No, scarsi no, però
3: allora,
0: insomma, forse non è quello che vuole
3: realmente. Allora la Juventus
0: lui.
3: Sono tutti improvvisamente si sono, non lo so.
0: No, ma diciamo che ha mandato
3: tutti,
0: un messaggio,
3: hanno speso 50 milioni per questo calciatore, avranno visto qualcosa.
0: Ma per forza, sennò...
3: E dopo la prima giornata metti in discussione il giocatore per cui hai fatto un investimento così importante. O no, Vittorio? Perdonami.
4: Guarda, tutti i ragionamenti sono, a mio avviso, sono leciti. Io non lo so, io ti sono sincero, io come a 50 milioni non l'avrei preso.
3: E ci siamo, però punto. Siccome l'hanno preso, e che fa? Lo metti in discussione dopo una giornata?
4: Ma infatti dovrà lui e la società dovrà cercare di metterlo nelle condizioni migliori per rendere al massimo delle sue possibilità. Ma ti ripeto, se la Juventus, come pare, sta cercando un altro attaccante, ti dico, anche Colomani dovrà stare attento.
3: Se arriva
4: Zirkzee, primo, che ti ripeto, non è a mio avviso la tipologia di centravanti che serve alla Juventus, ma se arriva
0: lo mette in
4: qualcuno gli deve fare spazio, perché c'è problema. Cioè, o cambia sistema di gioco, non lo so, mi sembra una cosa... molto curioso quello che sta succedendo alla Juve. Noi ci stiamo concentrando sull'attaccante, che forse è il problema più grosso, perché è il problema del gol che ha condizionato la Juve anche l'anno scorso, che probabilmente l'ha fatto uscire dalla Champions perché non c'era nessuno che la buttava dentro. Poi ci sono anche altre situazioni che condizionano, nel senso, c'è un centrocampo che probabilmente non è all'altezza e anche quello dovrebbe essere integrato in qualche maniera con qualche acquisto. Poi però mi fermo sempre, ragazzi, i soldi non ci sono, vendere non si vende perché ci sono giocatori invendibili.
0: Assolutamente. Senti Vittorio, ma dopo la prestazione di ieri sera della Roma può lottare per lo scudetto e la vedi superiore alla Juve?
4: Beh, superiore alla Juve sicuramente sì. Che possa lottare lo scudetto, perché no? Credo che in assoluto l'Inter sia la squadra più attrezzata, però la Roma ci sta. La Roma è arrivata terza l'anno scorso e comunque non è arrivata sesta come la Juve, quindi ci sta. E soprattutto non ha dovuto ricambiare tutto, ma è un lavoro che sta progredendo, no? Proseguendo, che è iniziato l'anno scorso Gasperini, e c'è un'idea, c'è un progetto. Il progetto dell'anno scorso della Juve è abortito, adesso si riparte con il terzo progetto in 3 anni, e quindi fatalmente devi avere pazienza, perché nulla si inventa. Cioè Carnevale e Massara si sono trovati di fronte a una situazione imbarazzante, no? Col settlement agreement della UEFA, con giocatori invendibili, con un proprietario che ha detto basta aumenti di capitale, virgola, giustamente, virgola, dopo una miliardata che ha speso negli ultimi anni. Quindi far quadrare le cose al Sassuolo è semplice, farle quadrare la Juve poi è oggettivamente più complicato, perché la Juve ti chiedono di vincere o comunque di provare a vincere, e questo penso che in qualche modo abbia condizionato il mercato, e vediamo che cosa succederà in quest'ultima settimana.
0: Vabbè, io vi dico che sto dando un'occhiata ai messaggi prima di chiudere questo blocco, e insomma ci sono già domande su Spalletti, se arriverà in fondo, se questo nervosismo di Spalletti non nasconde anche il fatto che c'è a Torino un certo Antonio Conte. Cioè queste domande arrivano, cioè, nel senso le sto leggendo, e sono siamo ai primi 90 minuti, i primi 90 minuti della stagione.
3: Sì, ma voglio dire ai tifosi della Juventus che sono arrivati sesti, o no? Sono i primi 90 minuti di questa stagione, però sei arrivato sesto, quindi sono osservazioni che vanno rispettate. Poi
0: no, assolutamente, però ti fa capire, no, che ci stanno,
3: c'è
0: pensando.
3: Anche Conte libero, magari è troppo alla prima giornata, però funziona così.
0: No, il calcio,
3: cioè, secondo me lo sa, sì, Antonio, sì. Conte, Spalletti, lo sanno tutti, Carnevale, lo sa tutto il mondo, quindi non ci giriamo intorno. Fa parte del gioco.
0: Anche se
3: la Juve ha detto bene, Vittorio, devi vincere.
0: Sì.
3: Devi vincere.
0: Anche se Vittorio accetterebbe in corsa contro una Juve di questo tipo, e poi ti saluto.
4: Guarda, di solito Conte non accetta di prendere squadre in corsa.
0: Esatto.
4: Forse io penso che per la Juventus farebbe un'eccezione alla regola, ecco, talmente attaccato e alla Juve, e probabilmente ha anche qualcosa da farsi perdonare per come andò via un po' di anni fa. Però onestamente io sono sincero, io credo che siamo alla prima giornata di campionato, ci voglia buon senso di giudizio, sia in positivo sia in negativo. Bisogna aspettare, bisogna avere pazienza, non si possono tranciare giudizi così, vediamo. È chiaro che comunque sia Spalletti sia la dirigenza sanno perfettamente, lo ha detto Elkan quando c'è stata la partita con la Next Gen, la Juve deve vincere, la Juve deve puntare a vincere. È 6 anni che non tocca palla, esatto. Ha vinto la Coppa Italia con Allegri, che è poca roba, siamo sinceri, un'altra stagione senza successi in Europa League, insomma, incomincia a diventare pesante.
3: Almeno l'Europa League secondo me deve...
0: Vediamo. Vediamo anche come andrà il mercato in questi giorni finali. Va bene.
4: Molto cambierà il mercato di questi giorni finali, vediamo. In entrata e in uscita.
0: Vittorio, grazie. Buon
3: Ciao,
0: lavoro
3: Vittorio.
0: Come sempre. Grazie a Vittorio Reggia. Grazie anche ad Andrea Piervincenzo.
3: Ciao, Andrea.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Invece rimane con noi ancora un altro po' Simone Brale. Torniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati nuovamente a Stefano in diretta di Maracanã. Rispondiamo un po' di messaggi, intanto lo facciamo con Simone Bragna che è nel collegamento telefonico con noi. Ciao Simone, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: C'è Raimondo Di Magistris che lo saluto. Ciao Raimondo, ben trovato anche a te.
2: Ciao, ben trovati.
0: Ben ritrovato. Prima ti abbiamo anche citato, poi ti spiego adesso il perché. Allora, no, senti, arrivano una serie di messaggi come ad esempio questo che prendo. Dice: a sentirvi parlare mi sembra che la Juve domenica pomeriggio abbia perso, abbia fatto una bruttissima partita. Sono senza parole. Poi c'è un altro ascoltatore che dice: buon pomeriggio, non vorrei si ripetesse la stessa storia per Colomani già vissuta con Cop Miners, e ci saluta.
3: Non stiamo
0: Franco.
3: Parlando di Colomani, però non stiamo parlando della Juve.
0: Sì.
3: Che ha vinto la partita a Frosinone meritatamente, ma infatti, anche convincendo sul piano del gioco. Stiamo parlando di Colomani.
0: L'assist l'ha dato Spalletti a tutti quanti. Allora, non è che l'ha dato la Juventus. Che poi uno può dire che la primo tempo ha giocato bene, la Juve poi dopo è calata, non ha concretizzato le occasioni e ha rischiato magari anche di pareggiare.
3: Stiamo parlando di Colomani, del centravanti.
0: Ma l'assist l'ha dato Spalletti a fine partita. Cioè, io mi chiedo, lo stavo dicendo a microfoni spenti, così lo condivido con Raimondo e con Simone. Cioè, mi chiedo. Che motivo c'era al termine di una partita vinta per 1-0 con qualche sofferenza, come tutte le squadre hanno avuto qualche sofferenza, cioè sono fatta dell'Inter, della Roma ieri sera, ma se vai a vedere un po' tutte hanno avuto, no, delle sofferenze nel corso della partita. Che motivo c'era di prendere così di petto Colomani? Cioè, qual era il motivo, mi chiedo ancora oggi, qual è che poi posso, diciamo, vabbè, si è incavolato perché ha sbagliato un gol che era fatto, ma è questo il motivo? Cioè, un allenatore, uno sbaglia un gol e va pubblicamente così e dice: so 2 anni che se non giochi te devi chiedere il perché? Cioè, questo è il motivo? Ve lo chiedo, eh?
3: Hai fatto la domanda, l'hai fatta ieri.
0: No, no, per dire,
3: se
0: no?
3: Si offende il calciatore, sono entrato,
0: esatto,
3: non nel merito, proprio nel contenuto del, diciamo così, del tentativo di Spalletti di spronarlo.
0: Sì.
3: E quindi o si offende oppure diventa problematico gestire uno spogliatoio. Dopo una vittoria, tra l'altro, voglio
0: dopo
3: dire,
0: una vittoria,
3: vero,
0: ci sai, avessimo
3: finale,
0: perso,
3: però, ha giocato,
0: quello
3: creato,
0: ha sbagliato 5-6 gol davanti alla porta, allora dici, sei pure ragione di... Non lo so, Simone, dal tuo punto di vista, così poi chiudiamo questa cosa perché ne abbiamo parlato anche... Però...
1: No, abbiamo già parlato in lungo e in largo, ma non è, penso, per il gol che ha sbagliato. Capita a tutti, sbaglia il portiere, sbaglia...
0: Però la motivazione dopo la vittoria,
1: la motivazione è probabilmente quella che diceva prima, non mi ricordo più il nome,
0: Vittorio, ma Oreggia.
1: Vittorio, perché anche durante l'arco della partita, da un punto di vista sostanziale, ogni palla che riceveva la perdeva Colomani. È forse nella prestazione che da ricercarsi il fatto di dover spronare il giocatore, cioè quell'indole di agonismo assente in una Juve che deve vincere, perché giustamente abbiamo detto tutti che la Juve parte sempre. Indole di agonismo assente in una Juve che deve vincere, perché giustamente abbiamo detto tutti

0: quando sei nella Juve.
1: Va bene, Raimondo, tu che hai fatto anche un pezzo di approfondimento, un editoriale,
0: Sì.
1: come ti sentiresti di rispondere? No? Io ho letto un po' tutto questo cambiamento di Spalletti, eccetera, dopo queste parole.
2: Ma Marco, allora, la motivazione è anche da cercare sul mercato, perché Colomoani non è il tipo di centravanti che voleva Spalletti, che sembra paradossale dirlo oggi, dopo la prima giornata di campionato, dopo una trattativa che va avanti da un anno, per cui la Juventus ha investito anche tanto, perché parliamo di un'operazione da 50 milioni di euro. Però gira e rigira, Spalletti chiederà un centravanti alla Vlahovic. E quindi un 9 che non ha le caratteristiche di Colomani. Poi ci possiamo tornare, e a me onestamente ha sorpreso questa. Cioè, ora magari chiamo in causa anche Stefano, ma un allenatore che dopo una sola partita di un giocatore che è arrivato per 50 milioni di euro critica così apertamente il suo nuovo arrivato, a me sembra qualcosa di mai visto né sentito, perché è stata una stroncatura bella e buona quella di Spalletti, che non arriva dopo 3 mesi di prestazioni da 4 in pagella, arriva dopo una partita, dopo una sola partita, e questo mi
1: Sì.
2: sembra onestamente una novità assoluta, però è un modo in più per ribadire alla sua società, mercato aperto, che lui vuole un altro attaccante.
1: Mi fermo un attimo perché mi fa molto piacere, l'abbiamo intercettato e ce l'abbiamo qui in diretta, Zibi Boniek, che lo saluto e
3: Ah, grande
1: gli diamo il
3: GB.
1: buon pomeriggio. Ciao Zibi. Ah, non c'è? Tra 10 minuti,
3: Tra 10 minuti.
1: perdonatemi, mi hai detto che c'era, io avevo capito il contrario. Va bene, qui non si capisce più niente oggi.
3: Niente, stiamo
1: Va bene,
3: invecchiando.
1: stiamo invecchiando, colpa mia. Allora, vabbè, tra 10 minuti arriverà, lo saluteremo
3: Se
1: in
3: arriverà.
1: diretta, se arriverà, se no l'abbiamo salutato. Arrivederci e grazie. Allora, no, comunque, beh, io che vi devo dire? Vediamo quello che succederà andando avanti su questa questione. Io l'ho trovata un po' eccessiva. Poi vedi, voi parlate, poi ci accusano a noi che parliamo cioè, voglio dire, la partita alla fine passa in secondo piano proprio per la dichiarazione che ha fatto Luciano Spalletti a fine partita. Quindi è lui che ha portato tutti in quella direzione, a parlare di questo. Poi io vedremo
3: Vedremo
1: se.
3: se arriverà qualcuno in più, però io credo che sia stato non tanto uno sfogo, ma un tentativo da parte dell'allenatore di mandare un messaggio a un giocatore molto forte, che lui stima, e che però si deve ricordare che sono 2 anni di inattività, possono fare la differenza in senso negativo in questo, quindi di riallinearsi, di rimettersi in sesto e di concentrarsi per la causa, anche perché il problema del gol la Juve ce l'ha. Perché segnano poco, con Sensao crea tanto, è forte, ma la porta la vede poco. Quindi o si allena anche lì il calciatore, quindi ci sono anche degli allenamenti specifici, caro Marco. C'è un portiere, qui in questo caso Simone Braglia, a fine allenamento si tira in porta, si cerca di inquadrare la porta e di fare gol a Braglia. È molto semplice, quindi aggiustare il tiro, no? Avere più sensibilità, più precisione. E sono cose che tu devi allenare, non soltanto quindi la parte atletica, rinforzare magari delle deficienze muscolari che uno può avere in qualche zona del corpo, ma soprattutto le deficienze tecniche nel piede. Quindi se tu vedi la porta, che è quella, che Simone conosce a menadito, e vedi un portiere, devi cercare di batterlo e soprattutto di inquadrare lo specchio, roba che alla Juve non succede da tempo. Poi se vogliamo dare responsabilità a Colomani, diamola, ma io credo che sia un problema cronico. Perché se Yildiz quanti ne ha fatti? 10 lo scorso anno, con Sensao quanti ne ha fatti? I centrocampisti della Juventus quanti gol fanno all'anno? McKennie, il bomber della squadra, per dire, adesso non lo so, 5-6 gol. Beh, ci manca poco che Bremer ne fa 7 all'anno e siamo a posto. Cioè, per dire che ci vuole pazienza e lavoro profondo, ma soprattutto anche allenamento specifico, perché non è che mi ricordo Capello. Parlò di Ibra, no? Quando arrivò alla Juventus.
1: Sì, che
3: E l'ha
1: mi
3: allenato,
1: sa
3: eh?
1: allenare, sì.
3: Io l'ha messo al muro,
1: Vabbè, ma
3: colpisce.
1: Ibra è una cosa, però Colomani è un'altra, dai.
3: No, ho
1: Cioè, io
3: capito,
1: ieri
3: però
1: sera
3: voglio dire, ci
1: vedevo.
3: sarà o no, Simone? Voglio dire, adesso coinvolgo uno, ma ci
1: Sì.
3: sarà anche attraverso l'allenamento un miglioramento
0: Senza
3: tecnico.
0: dubbio,
3: Pu puoi fare
0: senza
3: gol, puoi
0: dubbio.
3: migliorare, non devi gettare la spugna. Cioè, mi meraviglia, capito? Uno bravo come Spalletti, che magari lo farà oggi mentre stiamo parlando in campo, sarà là con Colomani e dice: guarda, ti fermi qui un'ora, vedi quella la porta. Scherzando, anche ridendo, ha detto: me la centri, facciamo 50 tiri, vediamo quanti gol fai. E mette in porta Vicario, per dirti. Ma è così funziona.

0: E capirlo l'ha raccontato lui.
1: Sì, ma con Ibrahimovic, però, perdonatemi, va bene. Guarda, però Ibra avevi una base.
0: Sì, ma
1: importante.
0: Non era sto bomber, la formaccia gli è stato d'aiuto.
1: No, però l'allenatore aveva fatto i suoi gol. Ibra in Olanda. In Olanda aveva fatto parecchi gol,
0: sì,
1: quando fu
0: però,
1: preso dalla Juventus.
0: In Italia è differente. Poi racconto l'ha fatto Capello.
1: Sì,
0: e poi
1: avrà, avrà aggiunto delle cose. Capello
0: attraverso l'allenamento.
1: Però insomma, adesso. Colomani, insomma, mi sembra molto, molto più indietro rispetto a Ibrahim, non c'entra proprio niente con Ibrahim.
0: No, ma io ho portato un esempio che attraverso l'allenamento tu puoi migliorare, puoi migliorare. Non lo so che cosa sia.
2: Stefano ha ragione, Marco. Cioè, Stefano ha ragione per il semplice motivo. Guarda, io ti porto un esempio ai miei tempi, campionato diverso, per l'amor del cielo, anzi, forse molto più competitivo di quello d'oggi. Ma l'esempio è, arriva Thomas Kurari, che penso che conosciate tutti, e le prime 8 partite praticamente i tifosi gli davano dell'armadio, però Bagnoli e dai, cioè ci faceva. Io ero stufo di stare in porta, tanto per darti
0: vedi,
2: tutti i martedì e mercoledì era un bombardamento unico, però ci metteva lì con la palla e da metà campo i giocatori arrivavano al limite dell'area e boom, boom, boom. L'anno prima col professor Scoglio, senza Scura, via Branco, va bene, noi siamo stati uno degli attacchi meno prolifici. L'anno dopo, con Skurović, che comunque alle prime 8 partite non aveva mai segnato, e poi dopo si è sbloccato e ha fatto quello che ha fatto. Alla fine dell'anno è stato il capocannoniere del Genoa. Per cui ha ragione Stefano, per l'amor del cielo. Se Spalletti non si è involuto, va bene, capisce quello che c'è da fare, e d'altra parte il suo lavoro è quello che c'è da fare con un giocatore, e probabilmente gli accorgimenti sono quelli di mettere, di poter far rendere quel giocatore per quanto la Juve l'ha pagato.
1: Vabbè, io secondo me
0: certo, poi ci sono,
1: è difficile far diventare bomber uno che bomber non lo è, però
0: insomma, Malen è mai, cioè,
2: però te l'ha fatto prima l'esempio Stefano di Malen non è un bomber,
1: vabbè, ma non è perché riesce a uno, sono tutti così, cioè,
0: carità, ma no. Però,
1: poi scusate, Malen è arrivato, ha fatto giocare la prima partita, ha segnato subito, non credo che ci sia stato un imminente effetto,
0: sì,
1: Gasperini
0: però,
1: si è inserito in un meccanismo che si sarà trovato a suo agio.
0: Ma è andato in Olanda,
1: ma la nazionale insegna,
0: però non, lo mettono sul lato del campo.
1: Può essere, che ti devo dire, non so. Raimondo, tu che dici? Cioè,
0: Reteghi da Genova è andato a Bergamo, ha fatto una caterva di gol con Gasperini.
1: Sì,
0: cioè, ci sarà l'allenatore che
1: può essere che magari c'è l'allenatore con cui trovi un feeling maggiore.
3: Marco, però nemmeno Colomani è l'ultimo arrivato, cioè parliamo comunque di un giocatore che il Paris Saint-Germain pagò tanto, per carità, tanto, ma pagò 100 milioni di euro perché all'Eintracht di Bundesliga fece tanti gol. Cioè non è proprio l'ultimo arrivato Colomani. Poi secondo me, io ripeto, su questo deve lavorarci Spalletti e deve chiarirsi le idee Spalletti, perché poi è vero che Spalletti vuole anche un attaccante diverso, ma Spalletti non ha mai detto no al ritorno di Colomani, anzi, nella sua idea di calcio Colomani è un 9 che ci sta, perché sempre nella sua idea di calcio Colomani gli ricorda un po' per caratteristiche Victor Osimhen. Poi secondo me oggi tra i due c'è una bella differenza, Osimhen ha una capacità di vedere la porta quasi unica, che oggi Colomani non ha. Però carriera alla mano, Colomani ha dimostrato di saper segnare, la Bundesliga non mi sembra un campionato inferiore alla Serie A. Ecco, e se il Paris Saint-Germain lo paga comunque così tanti soldi e la Juventus comunque lo tratta un anno e mezzo per riportarlo a Torino,
0: tu dici un valore,
3: il motivo
0: ce l'avrà,
3: sarà, cioè
0: motivo
3: il valore
0: sarà.
3: Assoluto c'è, adesso deve essere Spalletti a lavorarci.
1: Vabbè, staremo a vedere. Qua arrivano un po' di messaggi. L'allenatore che deve mettere i calciatori in condizione di dare il massimo non mi sembra al momento una prerogativa di Spalletti. Dunque, e come mai col mago Gasperini Dovvik non segnava?
0: Non giocava proprio. È molto diverso.
1: Se non ce l'ha fatta
0: Gasperini, non giocare e non
1: basta
0: segnare.
1: Vedere ieri
0: non
1: sera se qualcuno
0: non
1: ha visto Bologna-Lazio
0: mai,
1: quando è entrato.
0: Quindi è stato molto chiaro con Dovvik.
1: Disastro.
0: Non gli ha mai lasciato una speranza.
1: No, un disastro. Ieri è entrato in Bologna-Lazio, un disastro.
0: Non lo so,
1: proprio.
0: È un
1: disastro.
0: Che sta
1: magari sarà un momentaccio, poi che ti vedo di... Vediamo che succede. Senti, Raimondo, invece tu la consideri la Roma, una squadra in lotta per il titolo?
3: Marco, secondo me dipende molto da quante partite giocherà Dybala. Cioè, se Dybala è giocatore che riuscirà a essere in campo per 25 partite, 27 partite, a livello di ieri, senza dubbio la Roma è una squadra da scudetto. Poi vedremo anche come finirà questo mercato. Però è la squadra che mi ha impressionato di più. Mi sembra una squadra già ben rodata, con un anno di lavoro di Gasperini, con un giocatore come Malen che, se non arriverà primo nella classifica cannoniere, arriverà secondo in Serie A. Insomma, siamo lì. Però è Dybala a fare la differenza. Cioè, Dybala,
1: Però
3: il
1: Dybala
3: valore assoluto
1: sappiamo
3: di
1: tutti,
3: Dybala
1: ragazzi, che non.
3: è quello, cioè tanto dipenderà da quante partite giocherà
1: Ieri
3: Dybala.
1: sembrava
3: Se
1: quello di
3: Dybala
1: Palermo, addirittura.
3: Ne
1: Però.
3: gioca 10, no. Se Dybala ne gioca 25, sì, in questo campionato. Ecco, quello secondo me sarà il discrimine più importante, perché il Dybala di ieri è il miglior giocatore della Serie A.
0: Sì.
3: È tecnicamente il miglior giocatore della Serie A. E quindi quanto questo Dybala reggerà farà tutta la differenza tra una Roma in lotta per lo scudetto e una Roma in lotta per
0: Sì.
3: il quarto posto, secondo me.
1: Però tu la.
0: Sarà così più o
1: Sì.
0: meno. Sì.
1: Ma la vedete sempre, cioè,
0: No, io sono d'accordo
1: alle
0: con quello che ha detto
1: spalle,
0: Simone.
1: cioè il Napoli, ad
0: Allora, io
1: esempio.
0: ti ripeto, non è che adesso questo 4-0 te può cambiare,
1: No,
0: sennò,
1: no, no, vabbè, che
0: sennò
1: c'entra.
0: diventiamo tutti. Allora, la Roma ha impressionato, la Roma è consolidata, la Roma è strutturata, sono d'accordo con quello che dice Simone, è da considerare. Però secondo me Inter e Napoli, Inter e poi leggermente sotto e Napoli davanti a questo gruppone che comprende la Roma, il
1: Del
0: Milan,
1: gruppone la migliore?
0: si
1: In questo
0: lascia,
1: momento
0: si,
1: vi
0: è un pochino
1: è un po'
0: Milan,
1: più avanti.
0: Juve, Atalanta, Fiorentina, sta davanti un
1: Pure del
0: pochino
1: Como, così sentiamo che dice
0: più
1: Brania. Pure
0: avanti del Como,
1: del
0: insomma.
1: Como. Brania sarà d'accordo. Simone.
2: No, non sono d'accordo per il semplice motivo
1: Cioè,
2: che
1: tu mi
2: mentre
1: dici che il
2: potremmo.
1: Como lotta per lo scudetto?
0: Sentiva
1: A me mi
0: che
1: devi di sta cosa oggi, mi devi di lotta per lo scudetto?
2: sì. Per me il
0: è una
2: Como
0: delle.
2: con Kane, cioè se ci sarà anche Kane, come sembra esserci, va bene, concludersi la vicenda dell'acquisto di Kane, secondo me il Como, ma ti dico il perché. Il perché è perché tutte le squadre che avete menzionato hanno delle pressioni per vincere. Il Como
0: Non
2: quelle
0: ce le ha,
2: pressioni non
0: certo.
2: le ha. E per un giocatore giocare senza pressioni, va bene, è una manna dal cielo. Cioè, no, se tu non giochi con le pressioni, dai il meglio di te stesso, perché qui a livello ambientale non ti richiedono quello che ti richiedono a San Siro, all'Olimpico, a Napoli e quant'altro. E quindi giocano in maniera molto più spensierata e rilassata. Questo non è detto che non giocano con quello spirito agonistico perché c'è Fabregas che è un ambizioso, è uno che vuole
1: Cioè,
2: emergere.
1: le pressioni te
2: Quindi.
1: le puoi creare anche te, però, Cioè, nel senso,
2: Ma no, ma non
1: non
2: penso
1: è che
2: che
1: vai
2: sia
1: sempre in campo,
2: l'ambiente di Como.
1: bagnon così alle
2: No,
1: grotti.
2: non penso che sia l'ambiente.
0: Però, insomma,
2: Guarda,
0: rispetto
2: Fabregas
0: alle altre piazze.
2: ha dato dimostrazione Fabregas di valorizzare e far rendere al meglio, come Gasperini, va bene, i suoi giocatori. E l'abbiamo visto l'anno scorso, i vari giocatori. Ha altri giocatori, perché sono arrivati altri giocatori di notevoli qualità. Secondo me il Como è da considerare all'interno delle big, perché in
1: Ma
2: questo
1: delle big
2: momento qui.
1: sì, sono d'accordo, ma da scudetto io in questo
2: No,
1: momento
2: no, no,
1: non
2: no.
1: faccio fatica a
2: Vabbè,
1: dire.
2: ascoltami, anche l'anno
0: Però
2: scorso
0: non
2: all'inizio
0: sono
2: del
0: di.
2: campionato io e
0: È
2: Stefano
0: una lotta
2: dicevamo
0: allargata. È una
2: che
1: lotta allargata.
2: arrivava, in Champions. Non è mica detto l'Inter sì, qualitativamente è la squadra da
0: Dipenderà dall'Inter.
2: battere,
0: Insomma, se
2: per
0: l'Inter
2: l'amor
0: sbaglia
2: del
0: la
2: cielo, ma
0: stagione, qualcuno
2: dipenderà.
0: vincerà lo scudetto. Ma.
1: Certo, per forza.
2: Esatto.
0: E se Napoli sbaglia la stagione, qualcuno vincerà lo scudetto. Te dici in due non lo possono sbagliare.
1: Tutte e due mi
0: Tutte e due dici
1: sembra.
0: che non le possono
1: Raimondo,
0: sbagliare.
1: tu?
3: Ma secondo me Inter e questa Roma sono un passo avanti alle altre, anche al Napoli.
1: Ma
3: Io
1: pure al
3: non lo so,
1: Napoli.
3: il Napoli è una squadra che non ha fatto mercato, mi
1: Ma è
3: sembra
1: forte il
3: onestamente una
1: Napoli.
3: squadra, però mi sembra una squadra a fine ciclo,
1: Ti
3: onestamente.
1: ricordo che si diceva così anche dell'Inter, eh?
3: Sì, però l'Inter quest'estate ha comunque speso 100 milioni sul mercato. Il Napoli non ha speso nulla. Cioè l'Inter, che lo scorso anno era, ha dimostrato, insomma, anche classifica alla mano, chiudendo a più 12 sul Napoli, di essere nettamente più forte sul Napoli, del Napoli, si è rinforzata con tre titolari. il Napoli ha preso due giocatori, un vice Di Lorenzo, un difensore le cui condizioni fisiche saranno tutte da verificare, poi è lo stesso dello scorso anno con un anno in più. Non lo so, mi sembra e mi spiego così anche la scelta Allegri, cioè un allenatore che insomma è blocco basso, non chiederà alla squadra un enorme dispendio fisico, cioè questa sarà una squadra di grandi difese e ripartenze, perché forse non ha nemmeno più le energie per poter giocare un certo tipo di calcio come lo giocava 3-4 anni fa. A me sembra un po' a fine ciclo questo Napoli qui, e invece la Roma ha delle potenzialità secondo me superiori. Poi ripeto, è chiaro che se Dybala non c'è la Roma perde tanto e quindi a quel punto non è più lotta per lo scudetto, ma se questo Dybala regge 25-30 gare, per me è forse la squadra più accreditata per dar fastidio all'Inter.
1: Va bene.
2: Ma ci sarà la gestione di Gasperini sul discorso di Dybala, a mio modo di vedere, lo sa anche Gasperini questo, cioè il discorso di Dybala non può giocare le partite, tutte le partite come le ha giocate ieri, l'altro ieri.
0: Io invece ho un'opinione diversa su questo, Simone Caro, sai, cioè, che più che gioca lui... secondo me meno si farà male, più
2: se riesce sì, sono d'accordo anch'io con te.
0: Questa onda molto positiva,
2: se
0: capito,
2: a livello agonistico, sì, se riesce a livello agonistico Gasperini, a livello fisico
0: vedi che non lo sostituisce mai.
2: No, ma
0: perché così abitui la fatica, è tutto cosa che ti porti dietro durante l'anno.
2: Sì,
0: più lo fermi, più lo gestisci e più c'è il rischio che si faccia male, secondo me, cioè è condannato a giocare sempre con continuità. Se invece fai il turnover c'è il rischio che magari sei una settimana che
1: vi chiedono al volo, rispondete voi come vedreste Leao alla Roma. Raimondo:
3: molto bene, sì, purtroppo non si farà l'operazione perché Leao guadagna troppo per quello che ha dimostrato negli ultimi anni e vuole ancora di più, quindi non è un'operazione da Roma, ma insomma come ipotesi la vedrei molto molto
1: dove
3: bene.
1: Va a finire Leao allora?
3: Ad oggi, Marco, l'unica ipotesi più calda è quella del Galatasaray, perché anche l'Aston Villa in termini di ingaggio non offre quello che vuole il giocatore. Il Galatasaray è l'unico club che lo accontenterebbe dal punto di vista dell'ingaggio, deve trovare però l'accordo col Milan, ma ad oggi è soprattutto Galatasaray se il Milan riuscirà a venderlo.
1: Braglia, tu lo vedresti bene con Gasperini?
2: Non è un giocatore da Gasperini,
1: pure per me,
2: per quanto mi riguarda. E poi faccio un inciso su quello che diceva Raimondo prima. Il Napoli anch'io sono d'accordo con Raimondo sul discorso del fine ciclo, della rosa. A mio modo di vedere l'Inter, la campagna acquisti dell'Inter è focalizzata per vincere la Champions League e non il campionato.
0: Quindi vedi, hai visto il discorso di Simone? Fa una piega.
1: Vince la Champions League.
0: No, Roma o come?
1: Sì. Vabbè, vediamo.
2: Esatto.
1: Vediamo.
0: Che hanno la Champions però,
2: Però hanno le rose lunghe, Stefano, quest'anno anche la Roma con i giovani che ha inserito Gasperini, hanno le rose lunghe, già il Como ce l'ha già la rosa lunga, perché l'anno scorso
1: io voglio vedere l'effetto che avrà la Champions sul Como. Sono curioso.
2: Ti stupirà anche in quel caso, a mio modo di vedere.
1: Vediamo, insomma, è una novità anche per tutta la squadra.
2: Sì, sì, no, ma è una novità per tutto l'ambiente, ma è una novità per il calcio, ben venga, a mio modo di vedere.
1: Voglio rispondere soltanto ad un ascoltatore che dice, poi ci salutiamo, dice Dobby, che 18 presenze con Gasperini, non diciamo cose inesatte per giustificare le vostre tesi, queste presenze io non so dove le prendete. Ma l'anno scorso Dovbik ha fatto 3 presenze da titolare in campionato con la Roma ed è entrato 11 volte. Sì. E se non è riuscito ad essere valorizzato, dobbiamo dire che a Gasperini, possiamo fare critiche che volete, ma gli attaccanti con Gasperini hanno sempre segnato,
0: sempre.
1: La storia dice questo. Sì. Se non riesce a segnare con Gasperini, io penso che e trovi poco spazio come ha trovato lui tra infortuni.
3: Marco, ma se anche a Bologna già oggi è il vice di Piccoli, non di
1: io mi farei una domanda sul giocatore, esatto. Non sull'allenatore, esatto. Ecco, questo esatto. mi sembra correggimi Raimondo, che lo stesso Ferguson incontrò tante problematiche l'anno scorso, poi alla fine fece una scelta, fortuna che è arrivato Malen, perché è stato quello che ha cambiato la Roma.
3: Acquisto clamoroso.
1: Clamoroso, io voglio dire,
3: oggi a 25 milioni.
1: Non è noi che vogliamo difendere la tesi, scusa Raimondo, è tuo ascoltatore che vuoi difendere la tua tesi.
0: Esatto,
1: perché 18 presenze, ne fai 3 da titolare, io mi faccio la domanda, com'è solo 3 volte hai giocato titolare e sei entrato 11 volte? Beh, in campionato, vuol dire che c'era qualcosa che evidentemente non andava. Scusa Raimondo che ti ho interrotto.
3: No, dicevo che a conti fatti, Malen, per 25 milioni è un acquisto clamoroso. Cioè, Højlund 50, Gonzalo Ramos 74, Colomuani 50, Malen a 25... È stata un'intuizione formidabile della Roma a gennaio.
1: No, vabbè, vediamo quello che succederà. Vi saluto, vi ringrazio. Ciao Raimondo De Magistris, grazie. Buon lavoro,
0: ciao,
1: Raimondo.
0: Ciao,
1: a presto.
0: Raimondo.
1: Grazie anche a Simone
0: ciao,
1: Braglia.
0: Simone.
1: A presto, Simo. A venerdì.
2: Ciao,
1: venerdì.
2: Ciao, ciao Marco. Ciao,
1: ciao. Break, ci fermiamo. Torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio, sempre un saluto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio.
0: Ben ritrovato. Allora Stefano, diamo il buon pomeriggio e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, perché in collegamento telefonico con noi c'è Zibi Boni e che salutiamo e ringraziamo.
1: Grande Zibi. Zibi.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, Zibi. Io parto così, siccome ieri eri allo stadio e hai visto la partita, che impressione ti ha fatto questa Roma dopo i primi 90 minuti e può lottare per il titolo?
2: Sono tutti ragazzi, un po' calma. Allora, questo primi veri 90 minuti, perché questo precampionato serve per far crescere la squadra, per trovare la condizione fisica. Abbiamo visto le partite dove si prendeva un po' di gol e così via. Invece abbiamo cominciato a fare il sul serio e Roma sul serio ha fatto subito molto, molto bene, ci fa molto piacere. Però non tirerei fuori delle conclusioni, anche perché questo sarà un campionato per la Roma lunghissimo. Sono almeno 8 partite di Champions League, però sono anche ambizioni per andare oltre. C'è Coppa Italia, c'è campionato. Prima partita abbiamo dominato, stradominato. Abbiamo visto in ottima forma Dybala e Malen, però di fronte abbiamo avuto una squadra tutta nuova, una squadra fatta dei discreti buoni giocatori, però non facevano la squadra, ognuno giocava per sé, ognuno si comportava in maniera sbagliata. Una squadra che non ci ha creato nessun tipo di difficoltà, una squadra lunga, una squadra che non pressava, e la Roma ha sfruttato queste pecche di avversari come voleva. Poi se tu lasci spazio a Dybala, male lo lasci partire con palla a piede, poi alla fine vinci 4-0 e ci fai sognare. Già tutti parlano dello scudetto, però chi ci vieta di parlarne? Parliamone.
0: No, più che altro se può lottare, perché penso che poi il valore della squadra lasciano
1: la la distanza da Inter e Napoli è così grande, oppure
2: no aspetta, secondo me non si può paragonare e mettere sulla stessa linea Inter e Napoli. Secondo me Inter è una squadra nettamente superiore a tutte le altre, almeno in teoria. Poi in pratica il calcio già ci ha fatto vedere che succedono cose strane. Io penso che in pole position c'è l'Inter, e poi c'è Napoli, c'è Milan, c'è Roma, c'è la Juventus, ci sono tante squadre.
1: Como? No, non ci credo.
2: Ma ho dimenticato proprio per citarli, ma è una squadra molto carina, simpatica, una città piccola. Io penso che intanto per reggere qua in Italia il campionato bisogna essere spronato dalla piazza, dalla critica, bisogna essere mezzo in mischia. Invece Como vive in maniera molto tranquilla, come parco giocatori potrebbe addirittura fare un pensierino, però non ci credo che Como alla fine possa lottare per lo scudetto.
0: Milan e Juventus sono sullo stesso piano, oppure vedi più avanti una delle due in questo momento, con il mercato eccetera?
2: Non so, l'ho visto partita tutte e due. Juventus ha sofferto un po' contro Sinona, anche se ha sciupato un paio di occasioni che potevano metterli in vera tranquillità. Milan, diamolo un po' di tempo, però non è che nessuna di due mi ha entusiasmato la prima giornata, hanno fatto chissà che cosa. Milan contro Torino ha sofferto parecchio, è lo stesso devo dire con Juventus. Su due squadre, però io non tirerei fuori le conclusioni troppo
1: affrettate, certo.
2: Dopo i primi 90 minuti.
1: Senti, Zibi, proprio a riguardo della Juve, no? C'è questo sfogo, questa puntualizzazione di Spalletti a fine partita che ha un po' creato dibattito. Cioè, mi riferisco a Colomoni, ha detto che sono 2 anni di inattività che insomma pesano. Lui pensa di essere sempre sullo stesso livello, è un ottimo calciatore, però si deve rendere conto che insomma deve fare gol. Tu lo ritieni un tentativo da parte dell'allenatore di spronarlo, oppure ci vedi qualcos'altro? E se pensi che poi un allenatore, vedi Malen, che non viene in Italia da bomber, però poi diventa un bomber incredibile, perché nell'anno solare ha fatto gli stessi gol di Kane, 17, Marco.
2: Questi queste sono cose che mi incuriosiscono. Infatti, secondo me, questo di Malen da parte della Roma, non so chi se l'ho inventato, chi è stato primo a segnalarlo, di chi è merito, direi, o di gruppo di scout, così, perché Malen in teoria era il terzo o quarto attaccante di Aston Villa, se non mi sbaglio. È venuto qua, sta facendo delle cose straordinarie, poi proprio gioca bene. Lui gioca male solo in nazionale olandese, con la Roma ha giocato sempre bene. Complimenti, se no poi non mi sbaglio ha costato su 20-25 sì. milioni, no?
0: Sì.
2: Vuoi dire che hai preso uno che c'ha valore di 70-80 oggi almeno, eh? Questo è un grandissimo colpo della Roma. Adesso non so a chi dovrei dire bravo che ha concluso e è riuscito a inquadrare questo giocatore. Per quanto riguarda il caso Juventus, non so se Spalletti voleva non so sensibilizzarlo, poi alla fine bisogna vedere, Spalletti parlava italiano, bisogna vedere se questi capiscono l'italiano, se qualcuno li traduce in traduce, perché secondo me io ho netta impressione che i calciatori alla fine non si rendono conto spesso di quello che dicono gli allenatori, ecco. Però quello che mi ha colpito ieri della Roma, vorrei anche per due parole,
0: vai.
2: Che mi sembrava una bella famiglia in campo,
1: È
2: una bella atmosfera, ricordate, bella atmosfera dove ci sono delle gerarchie, dove si sa chi gioca, chi dovrebbe essere. Un Castro sa che c'è davanti Malen e se non si giocano due punti deve entrare al 60esimo, al 70esimo e così via. E la gioia dopo i gol, il comportamento della squadra ci fa ben sperare. Raramente siamo partiti in maniera così convincente, anche con una rosa interessante, dai.
0: Sì, senti, prima parlavamo sempre della Roma e c'è stato un collega che ha detto: beh, se Dybala riesce a tenere 25 partite di questo livello, che sono tante, la Roma può lottare per lo scudetto. Ecco, pensi che Dybala possa avere un rendimento? Il Dybala visto ieri sera ho detto io mi sembrava quello di Palermo addirittura, quindi proprio
2: hai detto 25?
0: Sì, 25 ha detto il collega.
2: Perché 25?
0: Non lo so, ha sparato il numero.
1: No, lui dice partite. 25 per 3 sono 75 punti.
2: Se lui riesce a reggere 25 partite, ma 26 no, 24 non lo so, ma oggi c'hai 5 cambi, prima fai rientrare a tutti in una condizione eccellente e poi alla fine bisogna saper gestire anche i cambi, bisogna gestire sforzi, perché anche ieri dopo 3-0 allenatore poteva anche fare 4-5 cambi, togliere Malen, Dybala subito, non so, Cristante o qualcun altro per risparmiarli, però per adesso devono entrare in condizione, l'allenatore sa quello che dice. Poi quando a Paolo Dybala, se Paolo Dybala regge tutto il campionato non sarebbe giocatore qua da noi. Se lui era uno che regge tutto il campionato, uno dei giocatori da Real, da Barcellona, da Paris Saint Germain, la sua classe è immensa, lui in qualsiasi momento quando tocca la palla può creare una occasione pericolosa per gli avversari. Poi ieri l'ho visto bene ieri.
0: Mamma mia.
2: Però c'ho paura di dire di più, perché lasciamolo così, non diciamo niente, diciamo, perché poi magari tira calcio di rigore rimane un po' secco dopo calcio di rigore. Paolo sta bene, poi alla fine aspetta, c'è anche una cosa che bisogna dire secondo il mio punto di vista. Mi pare che ho letto, anche se mi interessa poco di queste cose, che lui ha rifatto il contratto dove c'è un po' abbassamento dei stipendi, ma ci sono anche dei bonus qualora giocasse di più o qualcosa del genere.
0: Presente, sì.
2: Allora se lui magari quest'anno, perché ho visto pure bello, bello magro, muscoloso, l'ho visto bene, se lui riesce a curare il proprio motore, il proprio corpo, tutto quanto, potrebbe fare anche, potrebbe reggere un campionato gestito bene dall'allenatore, e lui fa la differenza. L'unico giocatore che fa veramente differenza nella Roma è lui per gioco e Malen per esecuzione.
0: Sì, coppia impressionante.
1: Chi ti ha impressionato in questa prima giornata come calciatore? Dico, chi è che ti ha intrigato?
2: Lulli. Lulli, sai perché mi ha impressionato? Perché io fino all'altro giorno non sapevo neanche che esistesse un giocatore così. Non sapevo, perché non seguo Primavera della Roma, non seguo le partite. Poi ho visto un ragazzo che c'ha gamba, un ragazzo che si inserisce, un ragazzo che che c'ha volontà, alla fine c'è anche, ha anche un po' qualità. E siamo alla prima partita, vuol dire che è un psicologico sicuramente, era preoccupato, così, però l'ho visto veramente fare delle cose, delle buone cose. E sulle fasce laterali ci servono questi, questi che hanno i polmoni, questi che chiudono la fascia, che vanno in avanti, che difendono bene. Ragazzo di 19 anni mi fa molto piacere. Se, se fosse un, non so, un croato, un brasiliano, un portoghese, un argentino, avrebbe già valso 20-25 milioni di euro. Invece qua Gaspar ero riuscito a prenderlo dalla primavera, è veramente molto, molto, molto, molto, una cosa molto carina, molto bella. Poi altri giocatori li conosciamo più o meno tutti.
0: Senti Zipiti, voglio chiedere un'altra cosa invece, un altro giocatore che a me ha colpito, tra l'altro è italiano, centravanti, Pio Esposito, nella, nell'esordio, e io ho detto spero che quest'anno possa trovare veramente più continuità, e secondo te con Lautaro e Thuram può, diciamo così, trovare più continuità, perché questo sembra avere delle grandi potenzialità?
2: Questo per caso anche per come si svolge il gioco in Italia, dove ci sono molti uno contro uno, spostamenti, dove bisogna anche sfruttare i, i centimetri e i chilogrammi, è un giocatore che può fare bene. Poi il giovane, a me mi piace forte, è un giocatore che può fare gol da un momento all'altro. E vediamo, io direi che io mi concentro un pochino sulla Roma, sul campionato, non è che poi seguo tutte le partite di tutte, tutte le squadre, però lui è, già l'anno scorso ha fatto vedere
0: assolutamente
2: certi momenti che poi più si va avanti più lui sarà più forte.
0: Senti, ci chiedono
2: è un giocatore buono.
0: Ci chiedono un tuo giudizio su Grabara, il portiere polacco, poi non so se la pronuncia è esatta o meno.
2: Kamil Grabara.
0: Sì, un che sembra in insomma possibilità di, della forte. Juventus, perché che ne pensi?
2: Forte, molto forte, bravo, forte, elastico, molta esperienza, giocava in Danimarca, giocava in Germania, così, ma uno che parla bene, uno che ha qualità, poi uno che ha mani lunghe, se lo vedi in porta, se veramente va alla Juventus, adesso mi sembra che sia fatta anche male il portiere della Juventus, questo titolare, no? Ho avuto qualche infortunio.
1: No, sono stati crampi, solo crampi.
0: Il polacco è a Torino. Il polacco è a Torino, ci scrivono adesso. Portiere polacco è a Caselle. Quindi...
1: L'hanno preso.
2: È polacco a Torino. Se lo prendo, non so. Secondo me, lui, per me, o il presidente, è più forte di Cario. Secondo il mio punto di vista. Poi, alla fine, se quello fa primo, lui lo sta là dietro.
0: Cioè, per te
2: la
0: dice più forte di Vicario?
2: Secondo me, sì. La seconda non è più scarso. Un portiere vero, Grabara è un portiere vero, però Juventus avere due buonissimi portieri non è che li fa male, anche noi qua abbiamo avuto Szczęsny e Alisson, e non sapevamo che questo Alisson era veramente un vero fenomeno. Poi non so, capisci, Juventus aveva Buffon e Szczęsny, ma due portieri ti danno sicurezza all'allenatore, però Grabara è veramente un soggetto di grossa qualità.
1: Senti Zibi, la vicenda nazionale, Mancini, quello che è successo, Maldini, Leonardo, che idea ti sei fatto? Insomma, non è stato facile.
2: Tutti amici, sono tutti amici, cominciando da presidente federale, da Roberto, da Paolo, da altre cose. Non entro in merito, non esprimo nessun parere. L'auguro, faccio un grandissimo bocca al lupo a Mancini, grandissimo bocca al lupo a Giovanni Malagò e tutta la nazionale italiana. L'Italia, se va ai campionati europei, ai campionati mondiali, un valore aggiunto e fa sempre cose interessanti. Per questo tiferò sempre Italia come seconda squadra, perché prima è Polonia, si sa, non c'è nessun problema. È il problema, e spero che fanno bene. Però ti dico una cosa. D'estate ogni tanto andavo su YouTube e guardavo qualche partita nazionale italiana in passato, rigori contro la Francia, no? Rigori contro la Francia, questo rigore di grosso, ultimo rigore che ci dai mondiali. ragazzi, c'era una qualità, l'Italia c'era una qualità impressionante, c'erano giocatori impressionanti, e oggi questi giocatori non ci sono più, o perché non li fanno giocare, o perché ci sono più troppi spazi per gli stranieri, e fai conto che questo Lulli che ieri hai visto, non so, se io andavo in giro per Europa un mese fa proponendo un giocatore così, tutti si mettevano a ridere, no? Diciamo, chi ci propone? Un ragazzo di primavera, e invece chi entra in prima partita ti fa questa impressione. Vuol dire che materiale c'è, certo. Bisogna solo farli crescere, ma soprattutto bisogna farli giocare. È bravo Gasparini anche per questo, che riesce a dare spazio a questi ragazzi giovani.
0: Senti, ti rivolgo l'ultima. Prima un ascoltatore ci ha chiesto se, come avremmo visto Leao in mano a Gasperini. Tu come risponderesti?
2: Non ho capito.
0: Come avresti visto Leao alla Roma, quindi nelle mani di Gasperini?
2: Leao, quello del Milan?
0: Sì.
2: Non so, ma io dico, se giocava con noi, secondo me in spogliatoio sarebbero successe delle cose pesanti, perché ho sempre l'impressione che fa favore a tutti. C'è una grandissima potenzialità, però nell'atteggiamento suo forse non è così, però ti sa sempre... Ti fa sempre, io non so, io quando lo vedo dico, ma questo fase difensiva non lo frega niente, fase offensiva sempre quasi le stesse cose, entra poco nell'area di rigore, c'ha potenziale incredibile, però il suo modo di essere, di proporsi, di lingua del corpo sua ti fa un po' arrabbiare in certi momenti.
0: È vero.
2: Non lo so se un giocatore così, tanto costa una
0: esagerazione. Sì. E che impressione hai avuto di Rodrigo Mora? Questo ci volevo chiedertelo, perché insomma sto ragazzo se ne parla benissimo, abbiamo visto ieri qualche numero. Che dici?
2: Sai, l'ho visto l'anno scorso diverse volte, perché lui nel Porto giocava insieme con tre miei connazionali, con Bennare, Chibiore e Pietruszewski. L'ho visto un po' giocare e devo dire, in campionato portoghese l'anno scorso non ha fatto granché, ha fatto un gol, non ha fatto grandi cose. Due anni fa, quando è entrato nel mondo di calcio serio, mi sembra che ha fatto 8 gol e 8 assist, così. Ma sai, ieri troppo presto per giudicare, ieri ha fatto una buona azione, quello là che ha preso la palla, ha fatto finta, rientrare, cercava il secondo palo, però se costa 50 milioni forse fra poco gente si aspetterà qualcosa di più da lui. Non è aiutato di grande fisico, anzi è un giocatore molto molto rapido, così, però vediamo quello che riesce a combinare. Gasparini l'ha elogiato, diciamo che è bravo così, speriamo, però devo dire che il campionato in Italia non è facile, perché c'è molta fisicità, e vediamo quello che viene fuori. Si può dire, non so, mi ricordo per certi versi Baldanzi, no? Che era Baldanzi, più o meno.
1: Beh, sono quei calciatori lì che, no?
0: Eh sì, vediamo.
1: Cioè quando non sei tanto non lo so, vediamo, però insomma Gasperini dice che...
2: gli auguro di tutto cuore che ci va a vincere tante partite, che fa benissimo qua la squadra giallorossa. Vediamo, aspettiamo anche lui un po', prima volta diciamo che lo vediamo, dai.
0: Va bene, sì, assolutamente. Zibi, noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Ciao Zibi, un abbraccio.
0: Un abbraccio e buon viaggio.
2: Stefano, stai bene, ragazzi. Sì, in Palomei giovani era una furia.
0: Era una furia.
2: Solo questo.
0: È vero.
2: Lo so che si è tranquillo.
1: No, Zibi, racconto questo. Zibi, l'anno della rincorsa, quella dell'86.
2: Cavallo impazzito.
1: Dell'86, a un certo punto lui ha deciso di trascinare letteralmente la squadra, che faceva ridere, e poi ci fu quella cavalcata 85-86.
2: Stefano c'ha la gamba dribbling, c'ha tutto.
1: A proposito di grandi campioni fuori classe, ZB era un... cioè allenarsi, giocare con giocatori del
2: Marco
1: genere.
2: Marco, Stefano, migliorare. Statemi bene, state in bene tutti.
0: Grazie, ZB, un abbraccio, grazie mille. Beh, è stato bello fare questa chiacchierata.
1: Campioni così, cioè, l'apporto degli stranieri, sai, prima c'erano due, anche ha fatto riferimento al 2006, c'erano tre, quattro. Quando sono forti, forti la squadra ti aiutano.
0: Voglio.
1: Perché migliori diventano.
0: Boniek era un giocatorone.
1: Beh, direi.
0: Io. Anzi, una delle immagini iconiche della mia adolescenza era Latini che lanciava.
1: ZB si ricorda solo, sai, questa grande progressione, questa cosa. Lui tecnicamente, destro-sinistro, era fortissimo. Mm. Cioè, tecnicamente era molto forte. Tecnicamente non si intende la cioè quella, sai, vedi, tocco Platini, quindi vedi questi, sai, Bambast. Però lui era proprio essenzialmente tecnico, sia di destro che di sinistro. Si metteva la palla dove
0: giocatore
1: voleva.
0: Eccezionale. E allora c'è un amico, ci scrive che Dovbi, che l'anno prima capocannoniere della Liga col Girona, poi magari è scarso, come dite voi. Però posso dirvi una cosa, che queste cose qui contano fino a un certo punto. Io mi ricordo un certo Diego Tristan, Piccicci della Lega, della Liga, col Deportivo La Corugna, lo prende il Livorno e il presidente dell'epoca, Spinelli, mi ricordo nelle conferenze, abbiamo preso il Piccicci della Spagna, abbiamo preso il Piccicci della Spagna. Andate a vedere che è successo in Italia. Non è che tutti quelli che sono capocannonieri in un campionato poi piombano qui e fanno una valanga di gol, insomma. Quindi,
1: non è che diventano tutti Piccicci.
0: Mi ricordo Diego Tristan che lui diceva Piccicci, abbiamo preso il Piccicci.
1: Piccicci,
0: però insomma non è che ha Piccicci tanto. Insomma,
1: è Piccicci.
0: Tanto per dire, insomma, quindi questo vuol dire fino a un certo punto. Beh, anche Murici fece una valanga di gol in Spagna. Arrivò qui male,
1: Piccicci.
0: Ritornò in Spagna, continuato a fare gol, però
1: no,
0: qui
1: ha fatto male.
0: E evidentemente ci sono dei giocatori che adesso funzionano in certi posti. Esatto, sì. Che vi devo dire? Ci saranno dei contesti dove uno funziona più, funziona meno.
1: Ma
0: è successo da sempre, insomma. Quindi va bene, ci fermiamo. Break, torniamo tra poco.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno? Oggi stavo per dire la buonasera, non so come mai, sapete che di solito io amo il giorno, ma vabbè, insomma, sarà forse questa pioggia e questo cielo molto scuro che mi fa pensare che sia sera, o sarà la stanchezza? Molto più probabile. Dicevo, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, qua al microfono, Costantino Fazzari in regia. Lo vado a ringraziare nella speranza oggi di non smontargli assolutamente niente qui nello studio, ma su questo non posso garantire. È invece garantito che ieri si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie C. Allora, in attesa di perfezionare il primo collegamento con il nostro primo ospite di giornata, come sapete ormai il primo blocco è dedicato alla redazione di tuttoc.com, vado a ricordarvi quelli che sono stati i risultati. E nel girone A c'è stata la vittoria per 3-1 dell'Alcione sul Renate, stesso risultato con cui l'Union Brescia ha battuto il Carpi. Di 2-0 invece le vittorie della Cittadella sulla Pergolettese e dell'Ospitaletto sul Lumezzane, mentre la Juve Next Gen batte di misura il Novara 1-0 il finale. Successo esterno per l'Albino Leffe 1-2 sul campo della Gian Erminio, mentre di 0-0 è il risultato di Lecco Arzignano Valchiampo, un pari ma per 1-1 anche tra Provercelli e Desenzano, mentre il Trento batte 2-1 il Treviso. C'era molta attesa nella serata di ieri per l'esordio della Folgore Caratese nel proprio stadio dopo i vari screzi tra la società e l'amministrazione comunale, ma allo Sport Italia Village è la Dolomiti Bellunesi che al 98esimo batte 2-1 compagine di casa. Andando invece al girone B, ottimo esordio del neopromosso Vado che batte 2-0 l'Atalanta Under 23, mentre più rotondo è il risultato con cui il Guidonia Montecelio batte il Gubbio 3-0 il finale. 2-0 invece il risultato con cui il Pescara batte la Vispesaro e quello con cui il Campobasso batte la Pianese. 0-0 invece tra Latina e Pineto, 1-1 il risultato tra Grosseto e Spezia, mentre il Perugia batte l'Ostia Mare 1-0. È di 2-2 invece il pari tra San Benedettese e Forlì, mentre nella serata di ieri si è chiuso questo raggruppamento con la vittoria del Livorno 2-1 sulla Torres, che non parte bene in questo esordio di campionato, mentre è pari nell'attesissimo big match di giornata tra Reggiana e Ravenna. Non si fanno male le due formazioni e chiudono il confronto sull'1-1. Andando invece al girone C, parte molto bene il Bari. È vero, l'avversario non era forse dei più proibitivi, un 3-0 alla Cavese, mentre un pirotecnico 3-3 è il risultato che venerdì è emerso tra Giuliano e Scafatese. Più netta la vittoria del Potenza sul Casarano, 4-1 il finale, ma buona è anche il risultato con cui il Cerignola si impone sul Cosenza, 3-1. Un altro 3-3 si registra in questo raggruppamento, quello tra Casertana e Barletta, mentre il Catania cade in casa per mano dell'Inter Under 23, 1-2 il finale, con un buon esordio dei nerazzurri in questo raggruppamento che finora non avevano mai affrontato. Vince anche il Picerno e lo fa battendo 3-2 il Savoia, mentre è notevolmente amaro l'esordio in questo campionato 2026-2027 di Crotone e Salernitana. Cadono infatti entrambe le formazioni, il Crotone perde in casa con il Foggia, mentre è il Sorrento a gelare la Rechi con 1-2 finale appunto ai danni della Salernitana, una Salernitana della quale poi parleremo a breve. Vince il team Altamura che batte 1-0 il Monopoli. E allora, scusate, stavo dicendo Giorgio, Costantino perdonami. Costantino dalla regia mi dice che abbiamo pronto il primo collegamento, quindi io vado nella redazione di tuttoc.com e do il buongiorno al sommo capo di tutto, Ivan Cardia.
2: Esagerata, buongiorno, buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, ma dimmi te, chi è che ti fa queste presentazioni, queste...
2: No, così, nessun altro. Infatti ti ho detto, la gente veniva con grande piacere.
1: Ecco, ma io questo lo sapevo, ma come ben sai il piacere è anche contraccambiato, cioè Ivan, qui qual buon vento ogni tanto ti porta anche con me in diretta, mi snobbi sempre e una volta che ci sei io ne approfitto.
2: Ma non è vero, dai, dai. Vai.
1: Su questo ne potremmo parlare, ma Ivan, intanto parlerei piuttosto della Salernitana, c'erano tante attese, ma l'esordio...
2: Esordio male, era tra l'altro, diciamo, una gara che tanti colleghi alla Rechi e diciamo noi che l'abbiamo seguita a distanza abbiamo vissuto anche con un pensiero, nel senso che ovviamente andava a Luca, ogni tanto lo ricordiamo anche pubblicamente, privatamente lo ricordiamo tutti, però mi sembra giusto anche oggi che comunque commentiamo quella che è la prima partita in campionato della Salernitana senza di lui, che c'era sempre, direi che è forte il ricordo. Poi per tornare alle
1: E
2: cose di
1: scusami
2: campo.
1: Ivan se ti interrompo, scusami, c'è anche da precisare che la Salernitana, come giustamente detto, Luca la seguiva sempre. La Salernitana non si è nemmeno spesa per mezza riga di cordoglio quando è accaduto questo fattaccio. Non mi risulta che lo abbia fatto nelle ore recenti. Se lo ha fatto, chiedo scusa al club, ma io sono rimasta al cordoglio di Cavese e Spezia un mese fa.
2: Sì, come ricorderai l'avevo scritto, ha o non ha il suo stile, quindi diciamo, guardiamo oltre, vogliamo un po' più alto, però è giusto ricordarlo secondo me. Quanto al risultato sul campo, molto male, senza nulla togliere al Sorrento, però è un girone C in cui... Siamo curiosi di capire quali sono le formazioni che correranno per vincere, perché come ogni anno e diciamo anche fisiologicamente, visto che ci sono tante grandi città, ci sono diverse squadre da cui ci si aspetta che possano competere per salire. La Salernitana è partita con il piede sbagliato, così come per carità anche Catania è partita con una sconfitta. Non è stata una gara nella quale la squadra di Cosmi ha trasmesso sensazioni positive. Poi siamo alla prima giornata, questo va detto, però insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, come si suol dire.
1: Sì, non è stato un avvio notevolmente positivo, ma soprattutto dopo la stagione scorsa e dopo magari le premesse che si erano fatte in estate. Fa forse meno male il KO del Crotone. È un Crotone che ha vissuto un'estate, insomma, un po' complicata, si sta rimettendo in sesto. Forse questa vittoria di misura del Foggia poteva anche essere preventivabile.
2: Sì, secondo me il Crotone parte in generale un po' indietro, almeno nei miei calcoli, cioè nelle mie idee rispetto ad altre squadre da cui diciamo anche pretendano di lottare per la promozione, poi nulla togliere che ci possa arrivare. È un passo falso casalingo, che qui ovviamente non è che sono... saranno felici i tifosi. Credo che il problema principale riguardi l'attacco, nel senso che c'è un vuoto, cioè, non c'è, senza Gomez il problema deve intervenire sul mercato, perché lì
1: Eh
2: insomma
1: sì.
2: è comunque un reparto che ha bisogno di innesti, perché altrimenti si vince con le difese, ma in realtà, specie in Serie C, poi chi fa gol è quello che ti fa davvero la differenza.
1: Ivan, invece ti porto sull'altro match molto atteso, quello tra Reggiana e Ravenna, un Ravenna del quale ovviamente si è parlato tantissimo negli ultimi giorni, non tanto per gli acquisti o le cessioni, ma quanto per la vicenda legata all'arrivo di Ronaldinho in giallorosso. Ronaldinho sarà socio e calciatore anche della società alla ricerca di questo 300° gol. È un Ravenna che è pronto al netto di Ronaldinho, perché secondo me Ronaldinho ha un po' spostato il focus della compagine giallorossa, che ha chiaramente velleità di promozione in un raggruppamento dove però ci sono anche Reggiana, Spezia, Pescara, insomma tante formazioni che a qualcosa di buono devono puntare.
2: Sì, esatto. Allora, non mi ha impressionato il Ravenna, cioè secondo me tra le due meritava un pelo di più la Reggiana. Nella sì, gara di per sé, poi in generale mi incuriosisce già dall'anno scorso. Secondo me l'anno scorso poteva fare qualcosina in più, e potrebbe anche essere un'occasione sprecata, nel senso che quest'anno, come dici tu, ci sono al di là della Reggiana c'è lo Spezia, c'è il Pescara, cioè vedo delle squadre. Cioè, vedo che si è alzato un po' il livello, secondo me, del girone B rispetto all'anno scorso, nel complesso, soprattutto con più potenziali squadre in corsa per lo scudetto, per il primo posto.
1: No, ora Ivan, con calma, magari un domani ci arriveranno, magari sì, no. Però aspetta, ora per ora, con calma.
2: Esatto, sì, facciamo con calma. A me davvero non dispiace, non si deve far distrarre da Ronaldinho, cioè... molto marketing. Io non sono di quelli che critica l'operazione, nel senso che a me sta bene che l'abbia fatta, è marketing, fa parlare, è divertente, è interessante, magari porterà dei soldi in cassa, cioè ci sono tanti che hanno detto meno Ronaldinho, alla C non serve Ronaldinho, e dico vabbè, sicuramente non le fa male, ecco, cioè è una cosa simpatica.
1: E io sono d'accordo,
2: chiaro,
1: con
2: non
1: te
2: ti
1: Ivan
2: distrarre.
1: No, però penso anch'io che comunque dia un po' un lustro ancora maggiore un personaggio del genere a una Lega fin troppo bistrattata. Onestamente, ho letto tante critiche a questa operazione, però in realtà secondo me anche a livello di marketing è stata una cosa estremamente intelligente, perché alla fine per me ci sarà un ritorno economico, banalmente anche per la vendita di magliette, soprattutto dopo che giocherà quei 5, 10, 15 minuti che magari riuscirà a fare, perché tanto li farà. Ma io credo che, insomma, del bene lo faccia. Alla fine ci sono anche diritti TV per la Serie C, e un nome così male non fa. Ecco, soprattutto poi in un momento storico un po' complicato per il calcio.
2: Su questo posso dire, io spero che se li farà davvero, quei 5-10 minuti li faccia subito. Cioè, ovviamente non è pronto, ma tanto non è che lo sarà mai fisicamente per farsi 90 minuti di partita. Io non spero, a me non me ne frega niente, ovviamente, spero per i tifosi della Ravenna, per il Ravenna, che si tolgano questo dente, come dire, alla prossima giornata. Perché se poi il campionato della Ravenna si riduce ad aspettare quando Ronaldinho entra in campo, e poi non ti ricordi il campionato, cioè i tifosi della Ravenna non si ricordano il campionato,
1: esatto.
2: Quando c'era Ronaldinho e arrivammo sesti. Cioè, tra 5 anni, se questo Ravenna arriva sesto, però ha fatto giocare 3 minuti Ronaldinho alla 35esima giornata, a nessun tifoso nella memoria. Togliti il pensiero di Ronaldinho, così l'abbiamo fatto giocare, una bella operazione di marketing, e poi il Ravenna non deve ridursi a quello, la stagione del Ravenna, perché se no ti fai distrarre e allora si diventa controproducente.
1: Se non erro, Ivan, sarà Ravenna-Perugia della quarta giornata, la prima gara trasmessa su Rai 2. Chissà.
2: Magari può essere, sì, perché avrebbe, se, comunque diciamo che la Serie C ha guadagnato il pubblico di Sky, quindi sicuramente Rai 2 è un palcoscenico ancora più ampio, perché si rivolge, diciamo, a tutti. Quindi assolutamente, però diciamo che già con Sky la C ha una ha una bella visibilità anche in altri contesti, però ci sta come pensiero, chissà che non possa essere quella.
1: Chissà, magari, insomma, vedremo più avanti. Ivan, allora, intanto io purtroppo devo già salutarti perché stanno per scoccare le ore 10, quindi io dovrò prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma intanto grazie per averci fatto compagnia in questa mattinata un po' piovosa, almeno qua a Firenze.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Ivan Cardia e la redazione di TuttoC.com. Per noi adesso un piccolissimo spot pubblicitario, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Stava giocando, c'è stato il Catania che ha annunciato l'arrivo in rossoazzurro di Massimo Coda, un attaccante che non ha certo bisogno di presentazioni, ma che negli ultimi anni aveva affrontato soprattutto campionati di Serie B. E da ex attaccante lo chiedo a te, può essere un po' il colpo della Serie C di questo mercato, Massimo Coda?
1: Beh, sicuramente Coda è un giocatore straordinario, un giocatore che è uno dei migliori marcatori della storia della Serie B, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha sempre fatto non la Serie C ma la Serie B, la Serie A, quindi stiamo parlando di un colpo straordinario, sperando che per il Catania che sia un giocatore che stia bene fisicamente, perché comunque la Serie C richiede uno sforzo fisico importante. Io ho visto anche Catania Inter l'altra sera, alla fine ha vinto la gioventù, perché poi alla fine questo non è un campionato dove la gamba fa la differenza, però giocatori come Coda in qualsiasi squadra sono un toccasana, insomma, perché sono giocatori che sono finalizzatori che oggi in Italia non ci sono, insomma, sono sempre meno. Io credo che il Catania sotto questo punto di vista abbia fatto una valutazione generale, anche perché conosco il direttore Natino Varrà, che è un grandissimo professionista, un grande conoscitore di calcio, e quindi sicuramente avranno optato per questo tipo di giocatore perché c'è bisogno, insomma. Io credo che Coda potrebbe essere la ciliegina della torta, sulla torta di un Catania, di una squadra importante, insomma, che se la gioca fino alla fine per cercare di vincere questo campionato, anche perché Catania non c'entra niente con la Serie C, ma dovrebbe fare sempre la Serie B e la Serie A per quello che è la città, per quello che è il blasone, per quella che è la storia.
0: Ecco, tra l'altro hai accennato a Natino Varrà, il direttore sportivo del club. Io credo che in questo anno, dove tra l'altro c'è stato anche il problema legato ai pagamenti tardivi della fideiussione che porterà poi probabilmente a una penalizzazione per i siciliani, un profilo come il suo, unito poi a quello di Emilio Longo, anche proprio a livello umano e comunicativo, siano le persone più giuste per tenere la barca dritta, perché comunque hanno anche quell'educazione, quell'empatia, quel garbo per saper stare anche in un contesto quando questo si fa difficile.
1: Beh, sicuramente sono scelte diverse rispetto al passato, perché sono due, anche se Emilio è un allenatore importante, secondo me è un allenatore molto bravo, preparato, va dato tempo perché è un allenatore che fa giocare bene la squadra, è un allenatore che costruisce, è un allenatore che entra, insomma, e gestisce, è un allenatore che deve costruire, deve avere tempo di lavorare. Io credo che sia una cosa perfetta con Natino, perché è un'altra persona che deve costruire. Certo è che Catania deve vincere, perché si devono accumulare in queste due idee, quelle di crescere e vincere insieme. Io credo che sia la coppia giusta. È naturale che va dato tempo alle persone, perché comunque, ripetiamo, da troppi anni che sta in Lega Pro, però è sempre difficile vincere, è sempre difficile venire fuori da questi campionati, perché io ne ho fatti tanti da calciatore, ne ho fatti tanti anche da allenatore, quindi è un campionato molto complicato. Le squadre devono essere fatte con criterio, devono essere puntellate a maniera giusta, perché c'è bisogno di un mix, perché è un campionato dove si corre tanto, dove c'è tanta aggressività, c'è tanta cattiveria. E quindi io auguro tutto il bene sia a Natino che a Camillo, che sono due bravissime persone che conosco, e credo che siano fortemente grandi professionisti, però poi alla fine il campo quello che dirà quali sono le strategie migliori, insomma. Io credo che Catania sia sulla strada giusta. È naturale che questo primo risultato non ci voleva, però è solo l'inizio, e magari sono campanelli d'allarme che ti possono far crescere. Io credo che se è così, Catania avrà tutte le buone possibilità per poter fare un campionato di vertice.
0: Un campionato di vertice che però deve essere fatto in quel raggruppamento anche da Bari e Salernitana.
1: Sì, teoricamente sono le tre squadre che, tra virgolette, favorite, anche se il campionato di Serie C ha sempre dimostrato che le favorite non esistono, però per blasone, per quello che sono le società, per quello che è la storia di quello che rappresenta queste squadre, sono le tre favorite. Però anche ieri la Salernitana ha fatto fatica, il Bari ha vinto nettamente con la Cavese, ma sono delle squadre che sicuramente l'inizio non conta. E quindi io credo che saranno squadre che alla fine ritroverai a lottare per vincere fino alle ultime giornate.
0: Ti riporto invece al discorso attaccanti. Questa mossa marketing di Ronaldinho a

0: appena è stato presentato in città lo scorso 20 agosto, poco prima dell'esordio ufficiale dei giallorossi in campionato. Come la vedi? E quanto magari può spostare anche l'equilibrio e l'attenzione della società? Perché io non vorrei che fosse un qualcosa che magari poi distrae troppo dall'obiettivo primario.
1: Io credo che anche lì siano state fatte delle attente valutazioni, che parliamo di una società che sta investendo tanto, una società che è luminare sotto questo punto di vista, visionaria, e allenatore è un allenatore espertissimo, perché Mandolini è un allenatore esperto, quindi sicuramente hanno valutato bene questa situazione, l'hanno puntellata in maniera giusta. Io credo che sotto l'aspetto del marketing sia un'operazione meravigliosa, perché comunque alla fine Ronaldinho è stato un grandissimo campione, lo scopro certamente, non lo scopriamo certamente noi, però poi bisogna vedere quanto sia funzionale quello che è il gioco del calcio. Io credo che se abbiano fatto queste valutazioni in maniera corretta ne traggono sicuramente qualcosa di positivo, anche e soprattutto per la squadra, perché poi alla fine è quella che va in campo. Io credo che sotto questo punto di vista, credo che abbiamo a che fare con dei professionisti e credo sia stato valutato ogni minima dettaglio di questa operazione. Poi, ti ripeto, sarà sempre il campo a dare dei giudizi che siano positivi o negativi sotto tutti gli aspetti. Io credo che per quelli che amano il calcio, Ronaldinho in una squadra di calcio è sempre bello da vedere, e quindi sono un tifoso di questa roba, perché i giocatori forti, anche se lo sono stati forti, il talento resta, quindi sicuramente anche solo per un minuto mi piacerebbe rivederlo giocare. Questo non lo nego neanche io, l'allenatore.
0: No, anche perché insomma deve raggiungere quel 300° gol in carriera, questo lo ha dichiarato anche Cipriani, quindi credo anch'io che qualche minuto in campo Ronaldinho lo si vedrà. Ne stavamo parlando prima, se non erro, su Rai 2, la quarta giornata di campionato di Serie C, insomma su Rai 2 verrà trasmessa proprio Ravenna-Perugia, che Ciro potrebbe essere una partita molto succosa per poter vedere Ronaldinho, insomma anche poi in chiaro di fatto. La Serie C ha un accordo con Sky, ma magari non tutti hanno l'abbonamento Sky. Una partita su Rai 2 con un avversario come il Perugia, insomma, potrebbe essere una bella situazione.
1: Sì, sicuramente sarà anche quella una situazione dove qualcosa potremo vedere, però poi alla fine, ti ripeto, sarà una scelta della società, una scelta dell'allenatore. Io credo che se questo hanno pensato, prima o poi qualcosa anche sul campo farà, magari sarà proprio quella domenica che dici tu, visto che comunque sarà una partita trasmessa su Rai 2, quindi certamente ci sarà da divertirsi se c'è Ronaldinho sul campo, perché è stato sempre così, insomma, e credo che sotto quell'aspetto non cambia, perché i giocatori forti restano forti al di là dell'età.
0: Un'ultima domanda, Ciro, prima di salutarti. È partito molto bene anche l'Union Brescia. Non era così semplice dopo lo schiaffo subito 2 mesi fa in finale playoff. È la candidata, forse l'unica, alla promozione diretta nel girone A.
1: Assolutamente sì, io credo che non ci siano dubbi sotto questo punto di vista, che l'Union Brescia sia la squadra candidata in un girone, secondo me, dei tre, forse quello meno difficile, ma alla fine è sempre difficile, perché non è facile comunque mai giocare. Io credo che anche il Cittadella sia una buona squadra, ma l'Union Brescia c'ha qualcosa in più, perché viene proprio appunto dalla scorsa stagione, dove comunque fondamentalmente ha perso la finale con l'Ascoli, e quindi nel girone A io credo che l'Union Brescia ha nelle proprie mani il destino nelle proprie mani, insomma, perché comunque ha anche rinforzato la squadra con giocatori funzionali, ha un allenatore bravo, ha un pubblico straordinario, e quindi ha tutti i presupposti per poter lottare per vincere il campionato di Lega Pro, insomma.
0: Ciro, io ti ringrazio per averci fatto compagnia anche stamani. Come sai, noi ogni tanto torniamo e magari a mercato chiuso commenteremo un po', forse più che il campo, anche quelli che sono stati i colpi vari ed eventuali che dopo Massimo Coda potrebbero aprirsi in questa ultima settimana di calciomercato.
1: Va bene, Claudia, quando volete, sono sempre a disposizione. Un abbraccio forte a tutti, grazie, buona giornata, arrivederci.
0: Grazie mille a te, Ciro. Ringraziamo di nuovo Ciro Ginestra per essere stato con noi e parlavamo appunto di questa ultima settimana di mercato perché è proprio quest'oggi che si entra negli ultimi 7 giorni. Come è noto, il mercato si chiuderà alle ore 20 di martedì 1 settembre. Chiaramente con tutto Mercato Web e TMV Radio potrete seguire tutta questa intensa settimana perché aggiorneremo costantemente gli ultimi giorni anche proprio in loco quelle che saranno insomma i movimenti, le trattative e quant'altro. Chissà cosa ci riserveranno questi ultimi 7 giorni per la Serie C. Io credo siano abbastanza intensi. Ci sarà un'altra giornata da giocare a campionato aperto, sarà proprio a ridosso della chiusura del mercato, ma anche questo chissà che non cambi qualcosa, magari un qualche colpo last minute, che è sempre possibile nel calcio, magari anche qualche esubero dalla Serie B che deciderà di sposare dei progetti ambiziosi in terza serie, perché non dimentichiamolo, ci sono tantissime squadre ambiziose in Serie C. Tra queste c'è la Salernitana, di cui abbiamo a lungo parlato sia nella prima parte della nostra trasmissione che adesso con Ciro Ginestra, una Salernitana che di sicuro qualcosa dovrà fare. L'esordio in campionato è stato totalmente steccato dagli uomini di Mister Cosmi, è inutile girarci intorno. La squadra ha fallito il primo appuntamento, che era molto importante, soprattutto dopo la deludente stagione passata. Un mercato che ancora io personalmente non riesco a definire e mi prendo del tempo per dare un giudizio su quello che è appunto l'operato della società Granata. C'è ancora una settimana di tempo e magari ancora tante cose potranno accadere. Di sicuro degli innesti servono, soprattutto dopo le partenze. Ci sono poi anche degli esuberi da dover sistemare in casa Granata, perché non è solo qualche innesto che serve, c'è ancora da puntellare tanto. Certo è che ieri, dopo le tante premesse, come abbiamo già detto, ci si poteva aspettare sicuramente qualcosa di diverso. Meriti al Sorrento, che è stato bravo ad espugnare la Rechi e a dare un segnale anche alle squadre magari di media classifica che lotteranno col Sorrento, forse per l'ultimo posto nella griglia playoff. Ma chissà, il campionato si sa, riserva sempre delle sorprese. Ma rimaniamo in casa salernitana. E vi faccio ascoltare quelle che sono state ieri le dichiarazioni del tecnico Serse Cosmi dopo la sconfitta contro la formazione rossonero, subito dopo rossonera, scusatemi, formazione femminile, rossonera è aggettivo, quindi femminile. Dicevo, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Serse Cosmi nel post-gara di ieri, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torneremo di nuovo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Buonasera, mister.
3: Buonasera.
2: È stata una partita difficile fin dal primo momento. Il Sorrento ha preso campo già dai primi minuti. La Salernitana aveva avuto la possibilità di sbloccarla con un episodio. Era stata brava a procurarsi questo calcio di rigore. Poi c'è stato questo gol, questo pareggio immediato che a me ha ricordato parecchio il gol preso con il Brescia. Palla dalla tre quarti con i difensori schiacciati verso la porta di Galeotti. E questa palla che è finita in porta. Poi nella ripresa ha cambiato, ha aggiunto un centrocampista, la squadra ha risposto bene, salvo poi calare nuovamente per la scarsa condizione probabilmente dei nuovi calciatori di Vitale e di Capuani che sono usciti tra i crampi. Qual è la chiave di lettura per questa partita? Che poi è finita come abbiamo visto e è sembrata quasi scontata la sconfitta poi alla fine per come ha spinto il Sorrento fino alla fine.
3: Ma guardi, cerco di essere sintetico. Oggi non abbiamo fatto la partita che avremmo voluto fare, per colpe nostre e per merito del Sorrento. Questo credo che sia l'analisi più stringata possibile. Quindi l'unica recriminazione, se si può avere, perché nel calcio lasciano il tempo che trovano, è che dopo essere passati in vantaggio, diciamo immeritatamente, o meglio, in una situazione dovevamo gestire meglio quei minuti fino alla fine del primo tempo. Il gol dell'1-1 ci ha rimesso in una situazione di disagio, ho dovuto togliere un attaccante perché a centrocampo eravamo realmente in inferiorità numerica, ma lo sapevo, cioè non è che è stata una sorpresa, soltanto che quando giochi con due attaccanti, tre diciamo così, devi necessariamente sacrificarti. Se trovi una squadra dove c'è un giocatore che in questa categoria, lasciatemelo dire, difficilmente ce l'hanno, che è Capezzi, che riesce a gestire come un radar tutti i palloni, e allora diventa complicatissimo. Quindi anche la parità numerica non ci ha giovato, secondo me. Sì, almeno all'inizio del secondo tempo sembravamo un pochino più equilibrati, forse, ma abbiamo fatto tanta confusione, abbiamo corso male, malissimo e troppo, e con un caldo così, in queste condizioni, correre male è una condanna. E poi sì, avete visto, insomma, le sostituzioni sono i nuovi arrivati, insomma, sia Capuano che Vitale mi hanno chiesto loro di uscire perché erano stremati, e quindi avremmo potuto magari fare in finale di partita diversa, però lo sapevamo, quindi nessun tipo di giustificazione. Abbiamo giocato male, abbiamo dato un'immagine lontana anni luce da quella che vorrei della squadra, come equilibrio, come compattezza, ma ripeto, lungi da me trovare le giustificazioni, anche se sarebbe troppo facile trovarle, però prendetela con me, insomma.
4: Buonasera mister, la sua analisi sono qui molto corretta. Ecco, come intende, sono qua. Insomma, come intende appunto ovviare a queste situazioni in vista del prossimo impegno che già tra 6 giorni, e in considerazione appunto del fatto che ha detto lei ci sono dei nuovi, la gamba ancora non è al top, ci saranno degli altri nuovi da inserire, ovviamente con lo stesso tipo di problematica?
3: Beh, tanto a meno di cataclismi, la prossima partita abbiamo 4 giocatori in più, che sono Lagumi, Piraccini, Tascone e Giano. Noi ci dimentichiamo, ma oggi giocavano, non forse, sicuramente 2 giocatori più in forma di questo precampionato. Non a caso hanno fatto tutta la preparazione, non a caso stavano bene. Però quindi abbiamo 4 giocatori in più. 2 che erano, diciamo così, già dall'inizio, Giano e Tascone, quindi daranno una maniera, ci sarà una maniera per i nuovi di inserirsi, non tutti insieme, magari a turno, e quindi trovare una condizione, perché non è che la prossima partita puoi mettere 3 di oggi più altri 2 che arrivano, 5 giocatori nuovi. È vero che nel calcio tutto è possibile, però ci vuole anche un qualcosa per amalgamarsi, per capire, insomma. Quindi domattina ci mettiamo al lavoro e sono veramente toccato dalla sconfitta, perché le sconfitte sono dolorose, però quando sono arrivato allo stadio, che ho visto la gente, i tifosi come ci hanno accolto, quando ho visto la curva piena, ho sperato, ho pensato che potessimo fare un altro tipo di partita. Quindi il dolore, dispiacere enorme per chi a scatola chiusa ha creduto in noi. Bisogna solamente far ricredere, non ricredere, fare in maniera tale che la gente abbia, non solo la gente, tutti, la percezione di avere una squadra in mano, oltre l'allenatore, e quindi una squadra che sia omogenea, unita, che equilibrata. Oggi queste sono situazioni che abbiamo proposto pochissimo, e quindi per la gente mi dispiace, però mi sembra che sia la prima, non l'ultima giornata, insomma.
5: Mister, buonasera. Lei ha detto non sarebbe troppo facile trovare scuse o recriminazioni. Volevo chiederle però un pensiero sia sull'episodio per il quale avete chiesto una revisione del possibile rigore sia...
3: Non l'ho visto, sinceramente adesso mi ha fatto vedere a detto stampa l'immagine, ma no, guarda, ti devo dire, di tutte le situazioni, quella che è un pochino che voi vi metterete a ridere, però se dai 6 minuti di recupero più c'è una sostituzione non puoi fischiare la fine a 5:40. Poi nel calcio 1 minuto e 10 secondi sono niente, però quello è secondo me un errore grave, ripeto, che non c'entra niente, per carità, adesso non veniamo. Poi sulle altre cose ormai mi sto assuefando a quello che è la maniera di arbitrare, insomma. Poi tutti dicono no, ma questa è la nuova maniera di arbitrare, per come gli pare, perché noi abbiamo fatto e subito dei falli e ci sono stati fischiati dei falli contro, aggiungo io giustamente, ma devono essere fischiati anche dei falli, anche l'ammonizione, però ripeto, questa è una maniera sulla quale non ci voglio entrare. Ci voglio entrare perché sennò sarebbe veramente dare delle giustificazioni. Oggi abbiamo perso perché non abbiamo giocato bene, e quando non giochi bene, non sei equilibrato, capita raramente di portare a casa il risultato. E quindi se mi dite come preferisci perdere, preferisco perdere contro una squadra che ha giocato meglio di te, e oggi Sorrento ha giocato meglio di noi. Ovviamente non è il massimo della gioia, però ci sono sconfitte più dolorose, tra virgolette, magari immeritate, magari con episodi dubbi. Oggi c'è poco, secondo me, da recriminare con l'arbitro, almeno io.
6: Mister, buonasera.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, fresca fresca. Ora arriva una notizia, abbiamo riportato già il tutto su tuttomercatoweb.com, dove chiaramente potrete seguire tutta la giornata di mercato e non solo, siamo anche nel post partita. L'Inter Under 23 dovrebbe aver bruciato una folta concorrenza ed essersi assicurata Tommaso Fumagalli dal Como, un trasferimento che sarà a titolo definitivo e un trasferimento nel quale anche la Reggiana aveva provato a inserirsi per riportare in granata l'attaccante che aveva già vestito quella maglia nella passata stagione, seconda parte della stessa. Non è stato così, la Reggiana non riavrà quindi Tommaso Fumagalli, una Reggiana che tra l'altro è una delle retrocesse dalla Serie B e quindi tra le candidate, almeno insomma sulla carta, alla promozione diretta proprio in categoria cadetta, quella categoria che ha perso solo 3 mesi fa. E una squadra che ieri ha fatto il suo esordio, quella di mister Attilio Tesser, 1-1 contro il Ravenna, del quale abbiamo già parlato. Vi lascio quindi con le parole del citato allenatore, ricordandovi però di seguire per tutta la giornata e non solo sia TMV Radio che tuttomercatoweb.com. Con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. A tutti voi quindi una buonissima giornata e queste le parole di Attilio Tesser dopo l'esordio non solo della sua squadra nel campionato di Serie C, ma anche il suo sulla panchina della Reggiana.
1: Mister, buonasera. Giuseppe Morotta, Restor Carlino, piacere intanto. Allora, si vuole sempre vincere, però secondo me può essere soddisfatto, no? Perché è vero l'1-1, ma è una prestazione importante ad agosto questo, no?
2: Ma io sono contento della prestazione, poi la speranza e la volontà è quella di provare a vincere. Però per 60 minuti penso che abbiamo fatto veramente un'ottima partita, poi siamo calati, consapevoli che sarebbe potuto succedere per due motivi. Primo, che 3 o 4 giocatori non sono al meglio della condizione, perché chi reduce da infortuni, chi nelle altre squadre non ha giocato con continuità, quindi sapevamo di questo periodo e anche per come giochiamo noi, un gioco abbastanza dispendioso, aggressivo in avanti, come penso che sia successo oggi per 60 minuti, concedendo poco e creando tanto nel primo tempo, e anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora dove due occasioni da gol nitide, il palo e un'altra punizione di Manolo fuori di un niente. C'era Marico di averla chiusa nel primo tempo solo con un gol, ma questo è il calcio, bisogna prenderne atto. Di fronte a una squadra importante, viene considerata a tutti una delle grandi favorite. Nel complesso, anche quando siamo stati bassi, non state più capaci di ripartire, però non abbiamo subito un tiro in porta su sviluppo di gioco. I pericoli e il gol l'abbiamo subito su calcio piazzato. Rispinta e poi uno dal limite dell'area ha calciato e ha fatto gol. Quindi io personalmente sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto.
1: Una cosa veloce, per quanto riguarda Castagnetti, domenica potremo vederlo? È una cosa più lunga, ci sa qualcosa? Grazie.
2: No, questo vedremo i report medici dei prossimi giorni. È stata una sorpresa ieri sera quando il dottore mi ha chiamato a casa dicendo che Castagnetti aveva avuto un problema. Non è roba importante, però è roba un po' fastidiosa, ma lascio ai medici parlare di questa situazione. Non credo che però per la prossima settimana possa esserci.
3: Non credo. Buonasera mister, sono qui Filippo Simonelli della Gazzetta di Reggio. Le volevo chiedere, questa sera si è vista una Reggiana composta, ben messa in campo, sembrava che tutti gli interpreti sapessero ciò che dovevano fare, una Reggiana anche molto propositiva. Poi al di là del risultato, penso, come ha detto lei, che la prestazione sia stata molto positiva. Le chiedo quanto e cosa manca per vedere la sua Reggiana, dato che siamo ancora all'inizio.
2: No, diciamo che di base quello che è stato fatto nel primo tempo si avvicina molto. Ci manca un po' di profondità, per come sono abituato io un po' a giocare, vicino alla prima punta, qualcuno che vada sulla profondità per caratteristiche di chi ha giocato stasera, si può Girma, che apro subito la parentesi, è stato bravissimo, si è messo a disposizione, ha giocato, ha lottato, ha corso e ha costruito, ed è uno di quei ragazzi che la condizione tra va via, non va via, va via, non va via, il ritiro anche messo per una settimana circa, anche ai margini della squadra, ha saltato delle amichevoli, la condizione non poteva essere ottimale. Invece ha corso, si è impegnato e ringrazio come tutti gli altri ragazzi per l'impegno che ci ha avuto. Diciamo che di base un po' più di profondità, un po' più di attacco sulla profondità in linea di massima è quello. Poi situazioni sempre migliorabili, sicuramente sì, ma abbiamo spinto e crossato sulle fasce laterali, siamo andati dentro per vie centrali, quindi abbiamo cercato di mettere in atto quelle cose che facciamo, che è un po' il nostro modo di giocare.
4: Buonasera mister, Roberto Tegoni, Radio Reggio, tutto Reggiana. Le chiedo la gestione dei cambi, nel senso le motivazioni di Ponsi e poi vabbè, Bertagnoli fisico e Girma, immagino scelta tecnica. Poi
2: sono, tutte fisiche, tutti quei crampi, e quindi Ponsi con i crampi, Bertagnoli uguale e Girma era molto molto stanco.
4: Poi dopo nel finale abbiamo visto Portanova chiedere il cambio, anche piuttosto plateale, con uno scambio con lei da bordo campo, e lui chiedeva il cambio e lei diceva ho finito i cambi. Però a parte questo, no, la scelta di mettere Papetti, quindi stravolgere i due centrali e schierare Bonetti a destra, Luca Mancino, ecco, non l'avevamo ancora vista quest'anno, e quindi le chiedo...
2: Quest'anno abbiamo appena iniziato, magari ne vedremo tante, delle belle, no? Ma guarda che è abbastanza semplice, non è stato stravolto nulla, perché Papetti fa il difensore centrale, è andato a fare il difensore centrale. Bonetti non è un difensore centrale, ma chiunque avessi messo a destra sarebbe stato fuori ruolo, perché purtroppo con l'infortunio di Libutti non abbiamo alternative. Quindi Papetti lì centrale e Bonetti perché? Maggio com'è? Rapido, veloce, destro, è sempre venuto dentro, meglio di lui, di passo, di gamba, di piede sinistro che va sul piede forte di Maggio, e penso che l'abbia fatta molto bene. Papetti non aveva il passo, l'ho provato in settimana, non ha il passo da poter stargli dietro a Maggio, e invece penso che Bonetti proprio abbia quella qualità che poteva stare dietro a Maggio.
5: Le volevo chiedere una cosa, cercando il pelo nell'uovo, quando nel secondo tempo eravate in difficoltà fisica, non è mancato qualcuno in mezzo al campo che sapesse gestire la palla? Perché Portanova è portato dalla sua generosità, continuava a strappare anche se era stanco. Forse qualcuno che gestisse meglio, diciamo un Castagnetti, mi è mancato oggi, in quella frazione di gioco lì.
2: Per me Johnson non ha fatto una bella partita, ha fatto una grande partita. Quindi se mi parla di Castagnetti è un professore rispetto ai ragazzi che abbiamo dentro lì oggi. Sono entrati dei ragazzi, Suarez, che qui l'anno scorso non hanno fatto neanche un minuto. Quindi sono dei ragazzi più giovani, meno esperti, sia Johnson, sia Valarelli, sia Suarez. Finché Bertagnoli ha tenuto l'abbiamo fatto, poi condivido con lei che bisognava tenere, però mi paragona Castagnetti che non c'è, non posso dirgli altro. Per me Johnson è stato veramente non bravo, molto bravo. E quel lavoro lì l'ha fatto Girma finché fisicamente ha tenuto.
6: Mister, nei cambi non poteva fare sostituire anche Vallarelli nel momento
2: sì,
6: in cui...
2: Sì, quando mi sono accorto, un minuto dopo sì. Ho cercato di fermare il cambio di Suarez, non ce l'ho fatta, perché Vallarelli ha preso questa botta quando abbiamo reclamato il rigore, se l'è portata dentro, però diceva che stava bene. E dopo due minuti ha avuto i crampi anche lui e sono molto arrabbiato su questa situazione qui. Quindi tutto si può fare, si può dare le colpe anche alla Madonna, ma penso che c'entri niente, questione di un attimo, di una frazione, di una velocità di un ragazzo giovane, inesperto, che ancora alza la mano, perché l'ultimo cambio si deve rendere conto di quello che è. Se me lo dice 30 secondi prima viene fatto il cambio ed entra un altro ragazzo giovane che forse non rimarrà nemmeno qua, perché è ancora da completare con l'infortunio. Qualche problemino ce l'abbiamo in questo momento di tenuta e di rosa.
7: Quindi i cambi forse andavano gestiti anche da parte del giocatore?
2: Ma guardi, non ci sono, i cambi sono già stati tutti gestiti,
8: si
2: secondo
8: fa
2: me.
8: Impazzire a tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
9: Nei criteri di selezione della notizia, si sa, la Juve è sempre al primo posto, tanto più in situazioni di difficoltà. Spalletti è un allenatore navigato e dovrebbe saperlo. La sua uscita post Frosinone su Colomani ha fatto scalpore. Se non gioca da 2 anni, un motivo ci sarà. Oggetto della discussione, i gol falliti dall'attaccante francese, almeno uno oggettivamente inammissibile a certi livelli. Le dichiarazioni del tecnico sono un assist per la parte di stampa pronta a colpire per avere un numero elevato di lettura, ascolti, accessi nei vari siti, insomma, per vendere. Sull'argomento basterebbe leggere i titoli di 2 dei 3 giornali sportivi. Inevitabile anche il condizionamento di una parte della tifoseria bianconera, quella pronta a mettere ulteriore benzina sul fuoco, spesso come pretesto per criticare a prescindere, magari perché la società ha fatto scelte non in linea con le sue idee. Spalletti, per esempio, è una di queste, secondo i nostalgici di Conte, al momento disoccupato. La Juve deve tornare a lavare in famiglia i panni sporchi, anche se leggermente macchiati, frase forse forte ma significativa. Con le sue dichiarazioni Spalletti probabilmente ha voluto dare una scossa a Colomani, ma sarebbe stato meglio farlo negli spogliatoi, anzi alla ripresa degli allenamenti. Non solo, la squadra necessita di un altro centravanti con caratteristiche diverse, fin troppo evidente, fermo restando che per fare certi gol non bisogna essere certo Trezeguet o Higuain. Anche in questo caso, perché dirlo davanti alle telecamere? Meglio ribadirlo a Carnevali e Massara nelle segrete stanze della Continassa, altrimenti i maligni pensano immediatamente ad una mancanza di sintonia con la dirigenza. Spalletti a mente fredda rifletterà, ricordando di essere sulla panchina della Juve. La voleva fortemente, l'ha ottenuta, ora deve mantenerla e la comunicazione è fondamentale.
8: Tutto Juve in podcast. Voce giallorossa in podcast.
10: La prima giornata di Serie A mette subito di fronte Roma e Fiorentina, due squadre che hanno affrontato il mercato estivo con strategie differenti. Da una parte i giallorossi, che hanno lavorato soprattutto per consolidare l'11 titolare e aumentare la profondità della rosa a disposizione di Giampiero Gasperini. Dall'altra i viola, protagonisti di una vera e propria rivoluzione dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative. Due percorsi diversi, dunque, ma con un minimo comune denominatore: investire su profili giovani, di grande talento e con potenziale ancora tutto da esprimere. Basti pensare ai due grandi colpi offensivi delle rispettive campagne acquisti: Rodrigo Mora e Franco Mastantuono. Sono entrambi classe 2007 e rappresentano due investimenti importanti, oltre che due giocatori capaci di arricchire immediatamente il campionato italiano. La Roma ha deciso di puntare su Mora con una prospettiva di lungo periodo, affidandosi a un talento che ha già mostrato qualità importanti al Porto e che dovrà progressivamente ritagliarsi il proprio spazio nelle gerarchie di Gasperini. La Fiorentina, invece, ha scelto di puntare su Mastantuono attraverso un'operazione che gli permetterà di mettersi in mostra in Serie A con continuità prima di fare ritorno al Real Madrid. Questa sera, dunque, Roma e Fiorentina metteranno una di fronte all'altra due delle più interessanti promesse della loro generazione. Non è ancora certo però che entrambi possano partire dal primo minuto. Mora, in particolare, parte più indietro nelle gerarchie e dovrà insidiare Sulé per conquistare una maglia sulla tre quarti. Qualunque sarà il loro minutaggio, Roma-Fiorentina rappresenta comunque una fotografia significativa di una Serie A che, troppo spesso, viene criticata per la scarsa fiducia concessa ai giovani. Due classe 2007, due grandi investimenti e due talenti pronti a misurarsi con il massimo campionato italiano. Un piccolo manifesto di un possibile cambio di rotta. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
8: Voce giallorossa in podcast.
11: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. fattori, poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica, temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina. Ieri sera una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti di Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma. Una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi, con Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina. Una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto una giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità che è lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere. Perché è una continuità che arriva dal lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma nel 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini e a maggior ragione questa Roma di inizio campionato hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia il come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa a fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua, però qui mi rifaccio a quello che ho detto, cioè il fatto che va gestito, e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
0: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina, perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Ken, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como, e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società: meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
1: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori, e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore o meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina, perché comunque due terzi della rosa sono cambiati quasi. Sì. Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa che si poteva perdere, ma non come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
0: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto, ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
1: Sì, a livello caratteriale ha dato quell'impressione, perché anche da un punto di vista offensivo non ha mai creato pericoli alla porta della Roma, e questo è un discorso, però ripeto, diamo tempo al tempo, e secondo me la Fiorentina può fare un buon campionato perché le qualità dei giocatori ci sono.
0: E la gestione del caso Ken poteva essere fatta diversamente?
1: Ma sai, nel calcio di oggi, quando c'hai una richiesta di una società, e qui mi rifaccio a dove vivo, il Como, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una grande squadra, e ti fanno determinate offerte, e io credo che anche il lato economico e il principio della sostenibilità economica di una squadra sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Ken, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
0: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
1: Ma sai, o partivo o rimaneva, qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore, e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso, e alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa, ma comunque è una squadra che comunque darà del filo da torcere, e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
0: Eh sì, bisognerà vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
1: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità, validi. I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine, sì, che è un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne, certo, l'anno scorso, io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità di dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League, e a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa, ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo su entrambi i fronti.
0: Le tue valutazioni sulla Juventus, che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
1: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Massara, di io grande stima. E dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che era davanti, cioè un centravanti d'area di rigore manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nel lotto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei. Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
0: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
1: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due.
0: Certo. Nessuno dei due è un
1: Detto
0: bomber, dici?
1: questo, ma no, no, serve per esempio un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. Al momento non, né Zorro né Zirkzee, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
0: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
1: Ma allora, il Milan, per 2/3 della partita è stato un buon Milan. Riconosco dal punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto, dall'altro lato però nell'ultimo quarto d'ora una grande squadra, quando vince una partita, non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per cui mancano ancora degli equilibri. Speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato, nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
0: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
1: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Como, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me questa prima giornata qualche giovane buono si è visto che ha giocato. Speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
0: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
1: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io, se fossi romano, oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi vedremo, vedremo. Comunque è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, è un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteggi per la nostra nazionale.
0: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli. Nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
1: Al Genoa gli hanno rubato la partita.
0: Ecco, molto chiaro.
1: Perché comunque sia, sì. E fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale, ma tecnico di campo, perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review. Dal VAR, perché comunque sia, era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire e non, quello non è come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla. No, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa. Per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera, ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo, secondo me, mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
0: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
1: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè che si giudichi questa prima giornata come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi se il metodo di giudizio è quello di dover far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genoa, deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda e quindi vedremo il da farsi strada facendo, ma credo che in qualsiasi campionato, anche Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League dove sono messi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita. Quindi io credo che ha fatto un errore marchiano e spero vivamente che in quel caso un conto è fare un errore in mezzo al campo, un conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
0: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buon martedì 25 agosto. Fuochi d'artificio ieri per le romane, con la Lazio che vince a

0: arrivo di Malen, poi la Roma ha ripreso a correre e secondo me ha ripreso come aveva finito, con questo Malen che è un giocatore formidabile per quanto riguarda il campionato di Serie A. In altri tempi sarebbe stato uno dei giocatori importanti del campionato di Serie A. Oggi, visto il nostro livello, è formidabile perché sicuramente è bravissimo, però il nostro livello si è un po' abbassato e lui ha questa capacità realizzativa che non è comune a tanti altri. Però ieri non c'è stata partita, la Roma ha decisamente meritato di vincere 3-4-0, perché poi comunque sia poi alla fine sul 3-0 la partita era finita, è arrivato il 4-0, ma poteva essere ancora più pesante il passivo. Tante scelte di Grosso decisamente discutibili, in cui si è affidato anche alcuni giocatori del passato che avevano, non dico affossato la Fiorentina, ma quantomeno non l'avevano certo molto aiutata nel suo percorso l'anno scorso, e oggi siamo a parlare chiaramente che di quello che naturalmente è il day after, ovvero Grosso nel mirino, no, della critica. Il fatto che Ken possa andare via nelle prossime 24 ore al Como è un'altra aggravante, no, in questo momento del mercato della Fiorentina, ma naturalmente sappiamo che basta vincere o basta un altro risultato che poi ci si dimentica di Ken, ci si dimentica dell'Olimpico e tutto quanto. Però complessivamente la prima giornata di campionato secondo me mette la Roma, allora, la Roma non penso possa andare a questa velocità per tutta la stagione, però la Roma per me è una squadra che a livello di organico dopo Inter e Napoli la metto lì.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi con questo Dybala, Nick, se regge, cioè Dybala e Malen, forse la coppia offensiva migliore del campionato.
0: Eh sì, perché poi Dybala è un giocatore come ieri sera, se ha questo sprint, se ha questo smalto, poi comunque sia, hai visto, è anche in condizione fisica, perché lui comunque ha bisogno di essere anche al top della condizione per poter fare certi numeri sui dribbling, e se sta così bene è chiaramente un valore aggiunto per la Roma, ma è tutto, perché anche Mora comunque è un bel giocatore, secondo me hanno il portiere forte, non si è visto ancora, no, Castro, che comunque è stato un altro grande acquisto, e io credo che insomma Gasperini possa essere contento. D'altra parte lui è uno così, spinge tanto la società a fare determinate operazioni di mercato, però poi alla fine la ripaga anche con i risultati sul campo.
1: Senti, però ti devo chiedere, Nick, insomma, la Fiorentina è chiaro che è la prima giornata, quando cambi tantissimo 9 su 11 è complicato, no? Però lo dicevi te, poi noi siamo toscani, siamo focosi, ci arrabbiamo immediatamente. Io penso che una delusione del genere anche il più pessimista non se l'aspettava ieri.
0: Ma io, allora, io che la Roma potesse vincere era altamente probabile.
1: Sì,
0: concordo. Visto il valore tecnico superiore a quello della Fiorentina. Però questo non significa che alle partite a volte, cioè se la Roma trovava la giornata non particolarmente positiva, la Fiorentina un guizzo, finiva che magari portava a casa un pareggio, oppure magari vincevi anche insperatamente, perché le partite sono poi un po' strane. Secondo me il fatto della Fiorentina di ieri è soprattutto che non ha funzionato niente, non funzionava la difesa, Dodò a destra con João Mario spostato a sinistra, in un ruolo non consono a quelle che sono le sue caratteristiche, un centrocampo molto lento, perché comunque nella sostanza Andur, Fagioli e Bresciannini sono molto lenti, quindi ci sono, ecco, non si è visto granché. L'unico, secondo me, l'unico lampettino è Mastantuono.
1: Sì, concordo.
0: Che mi sembra sia stato
1: concordo.
0: L'unico che ha cercato di fare qualcosa. Sono dispiaciuto per Pellegrino, perché oggi naturalmente verrà, tra virgolette, massacrato per la prestazione, però non gli è arrivato un pallone. È anche vero che non gli è arrivato neanche un pallone. Cosa che invece magari nel secondo tempo, con dei cambi diversi, con l'ingresso di altri giocatori, per esempio anche Ken a mezz'ora, ecco, anche il cambio di Ken a mezz'ora dalla fine, cioè, o lo metti all'inizio del secondo tempo. Bravo. Subito, o perché lo metti, diciamo, nell'ultima mezz'ora sul risultato già pesante per la Fiorentina, non lo so. Ecco, ieri mi è sembrato un po' tutto un po' confusionario, quindi, e mi sarebbe piaciuto anche vedere qualcosina in più sotto il profilo della manovra, cosa che non c'è stata. Quindi è una partita che dovrà far riflettere molto Fabio Grosso, e mi auguro, sai, qui a Firenze stavo sentendo un po' anche a Radio Firenze Viola, è nell'occhio del ciclone dopo appena 90 minuti, non è all'altezza di gestire una squadra come la Fiorentina, però è altrettanto vero che questa squadra forse un po' di tempo ha bisogno per crescere, non troppo, però un po' di tempo.
1: Sono
0: sì.
1: D'accordo.
0: E vediamo che succede. Ecco.
1: Sai chi mi ha impressionato negativamente? Anche il Bologna ieri, l'ho visto veramente confuso, Nick. Poi il pareggio ci poteva stare, il salvataggio sulla linea.

0: di Frattesi, però mi sembra una squadra alla ricerca di se stessa.
1: Ma sì, sai, Domenico Tedesco è arrivato ed è chiaro che questa partita contro la Lazio, perché poi oggi affrontare la Lazio non sai mai, no?
0: Bravo,
1: sai
0: cosa
1: questa
0: trovi,
1: situazione che loro hanno alle spalle, è comunque un problema, no? Tra lo Tito e la tifoseria, e il mercato che poi fai una fatica enorme per cercare, no, di portarlo avanti con determinate possibilità economiche ridotte, no? Visto, se pensi come vogliono prendere oggi Pinamonti, lo devono prendere con la formula del prestito o del titolo definitivo basso, più mettendoci tutta una serie di bonus per l'indice di liquidità, no? Quindi, cioè, tutte le difficoltà, l'operazione Frattesi, che c'è stato bisogno anche di rivederla perché altrimenti non c'era possibilità di depositare il contratto, la situazione Gattuso che comunque viene eliminato in Coppa Italia con il Mantova, e quindi sembrava, no, che il Bologna potesse essere la grande favorita in questa partita, invece poi alla fine l'ha risolta Frattesi. Ecco, non è stato facile, secondo me non è stato facile anche per il Bologna andare a sostituire, perché hanno indovinato due allenatori di fila,
0: sì.
1: Perché hanno indovinato ovviamente Thiago Motta e lo stesso Italiano. Vincenzo Italiano, hanno provato su Tedesco e la campagna acquisti probabilmente non è andata come nella direzione loro, che loro volevano. Hanno preso Piccoli e ora stanno resistendo all'assalto dell'Atalanta per Rowe, però sai, non è facilissimo. Bologna secondo me ha fatto anche qualcosa in più delle sue reali potenzialità negli anni passati, e ora, diciamo, per rimanere a quel livello stanno facendo un po' più fatica. E comunque per la Lazio questa è una vittoria importantissima, perché per quanto è la situazione e come era maturata, credo che questi tre punti siano fondamentali per partire con un po' più di tranquillità.
0: Sono d'accordo. Nick, invece, tra Juventus, Milan e Napoli, hanno vinto tutte e tre in maniera diversa, chi ti è piaciuta di più e perché, chi ti è piaciuta di meno e perché?
1: Ma allora, Juventus, Milan e Napoli. Allora, cominciamo dalla Juventus. Juventus è ancora una squadra incompleta, credo che potrebbe arrivare che sì, potrebbe arrivare Zizze, e poi c'è questa tirata d'orecchie di Spalletti a Colomani, abbastanza evidente. Ora naturalmente tutti si interrogano, ma perché non l'ha detto negli spogliatoi e poi perché l'ha detto ai giornalisti, allora poi magari Colomani si potrebbe impermalosire. Ora, francamente, penso che Spalletti sia uno che abbia detto una cosa giusta, poi è uno sprone, secondo me, nei confronti di Colomani, come dire, non pensare che perché sia arrivato ora qui alla Juventus sia tutto scontato, bisogna giocare in una certa maniera, bisogna fare un determinato lavoro in campo, e secondo me gli ha voluto dare una scossa, perché comunque gli è piaciuto qualcosa e gli è piaciuto qualcos'altro, molto meno, e quindi lui l'ha voluto dire. Però credo che, io l'ho sempre detto, lo ribadisco, la grande fortuna della Juventus secondo me è Carnevali, cioè l'arrivo di Carnevali secondo me ha riportato la società al centro del villaggio, cioè prima c'era un po' più di confusione, io credo che con Carnevali le cose possono aggiustarsi. È chiaro che questa è una squadra che deve ripartire, non può fare tantissime spese, deve sistemarsi in qualche maniera, però io vedo qualcosa di diverso, di più positivo rispetto all'anno scorso, un anno più di Spalletti, comunque sia una squadra che stanno cercando di riallestire ad un certo livello, è ancora incompleta, sì, vediamo se in questa settimana la completeranno. Napoli, beh, Napoli di Allegri me l'aspettavo così, cioè Napoli vincerà le partite così, non facendo spettacolo, magari riuscendo a ottenere, ora devo dire, il gol di De Bruyne, viziato chiaramente da un'azione irregolare dal mio punto di vista, quello però è decisivo, perché poi nel momento in cui sei a quel momento della partita e fai quel gol, poi metti la partita in una certa direzione. Napoli di Allegri sarà solido ma non spettacolare. E per quanto riguarda invece il Milan, ma insomma, sto ragazzo Cissé ha fatto molto bene.
0: Accidenti.
1: Sinceramente non me l'aspettavo, ecco, questa mossa sorpresa di Amorim, però io nel Milan non ho tanti dubbi sulla squadra, ora dovrebbero prendere anche un difensore. È la società che non riesco a vedere chiara, cioè io una società che a mio avviso non è strutturata come dovrebbe essere. Io auguro al Milan che basti così, però francamente vedo, allora, l'anno scorso c'erano troppe voci che avevano voce in capitolo, quest'anno francamente vedo più un vuoto, e questo vuoto non vorrei che diventasse un problema per altri motivi nei confronti della squadra. Però i soldi li hanno spesi, perché per ora gli acquisti che hanno fatto hanno speso tutti un sacco di soldi e la squadra ancora non è terminata. Poi c'è Leao che ci porteremo come storia di mercato fino all'ultimo giorno e vedremo se effettivamente Leao poi andrà via oppure resterà ancora una volta al Milan. Ho letto e abbiamo scritto ancora di un apprezzamento della Juve, ma io penso che la Juve più che altro esterni, abbia bisogno di prendere appunto una punta centrale. Ecco, questo un po'
0: non abbiamo parlato dell'Inter, Nick, non perché ce ne siamo dimenticati, ma semplicemente perché insomma ha vinto senza alcun problema contro il Monza. Pensi che sia ancora la squadra favorita?
1: Sì, decisamente sì. Io penso che l'Inter sia una squadra molto forte. È partita bene, ho visto un grandissimo Pio Esposito, ha fatto un gol bellissimo, è una squadra che comunque ha già disegnato il suo futuro, perché quando semmai un giorno dovesse andare via Lautaro Martinez hanno un centravanti in casa fortissimo, hanno delle risorse importanti in tutti i reparti, erano stati criticatissimi per Palestra, per Calairi, il mercato dell'Inter non decolla, l'Inter la squadra campione d'Italia non fa mercato, alla fine si sono portati a casa Stones, si sono portati a casa Spence, si sono portati a casa tutti i giocatori che servivano per poter fare un certo tipo di ragionamento. Curtis Jones poi a centrocampo, e d'altra parte l'Inter non è che doveva fare 50 acquisti, doveva mettere 3-4 giocatori di qualità, li hanno messi e io credo che l'allenatore sia molto contento, sia soddisfatto. Kivu, l'ho sentito un po' dispiaciuto per le voci di mercato che danno fastidio, però tanto ormai siamo, cioè, alla fine io anche questi allenatori li capisco, ma fino a un certo punto, no? Perché poi le voci di mercato, cioè sembra ci sia il mercato aperto per 50 partite, fondamentalmente sono le prime due di agosto, no? E poi magari ci sono 3-4 partite, insomma alla fine su 38 sono 5 partite, 6 partite, non è che secondo me possano così destabilizzare. Poi però il mercato parte con queste misure, ormai abbiamo detto mille volte, se non ci equipariamo tutti quanti, per esempio dal 1° di luglio al 20 di agosto tutta Europa parte insieme, allora è un discorso, ma siccome poi alla fine non si trova mai l'accordo su tutte le parti, è normale che ci sia il mercato aperto all'inizio del campionato e a metà stagione. Però capisco che ci possa essere un po' di fastidio, però non lo enfatizziamo troppo, sono perché d'accordo. Non è nemmeno, voglio dire, così cioè io a Maurizio Sarri gli voglio un grande bene, il suo cavallo di battaglia, si litiga sempre su questo aspetto. Secondo me è peggio avere uno infortunato che 10 giorni con le voci di mercato.
0: Sì, sì, concordo. Le ultime due cose che ti chiedo, Nick. La prima è, invece delle squadre cosiddette pericolanti, sempre rispetto alla prima giornata, chi ti ha impressionato di più in negativo?
1: Tra le pericolanti, dici?
0: Sì, sì.
1: Ma sinceramente quelle che, cioè il Monza è stato promosso, no? Ed è arrivato subito e ha trovato l'Inter. Cioè mi è sembrata, ecco, la sconfitta del Venezia non me l'aspettavo,
0: nemmeno io.
1: La sconfitta del Venezia non me l'aspettavo, perché comunque ho visto che avevano fatto anche un buon mercato, l'anno scorso avevano fatto una bella stagione, e quindi diciamo che sono stato impressionato dal Venezia, che non mi aspettavo che facesse questa partenza, che poi naturalmente è la prima partita, no? con la sconfitta. Però sai, oggi è difficile. Io più che altro sono curioso di vedere, un po' come è successo l'anno scorso, quale sarà delle squadre tra virgolette di alta e sì, media classifica, e finirà nel tourbillon delle problematiche. Ecco, io ti dico, mi auguro, perché io sono un sostenitore della famiglia Squinzi, che il Sassuolo riesca a fare una stagione simile a quella dell'anno scorso. Però ho visto molti problemi, ho visto la partenza di Pinamonti, Torsvedo che vuole andare via. È una squadra che comunque un po' ha perso Carnevali, anche se Checco Palmieri è un ottimo direttore sportivo. Ecco, secondo me il Sassuolo quest'anno farà un po' più fatica, perché sicuramente ha perso un grande dirigente, ma mi auguro che Palmieri lo diventi. E che possa essere, lo è già come un grande direttore sportivo, ma possa essere anche un manager importante, perché questa società ha bisogno di tranquillità, e quindi faccio tutto il tifo per il Sassuolo, perché non sarà semplice.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è più di mercato, caro Nick, perché fra quelle, diciamo, fra le big, forse quella che si deve sistemare di più è proprio la Juventus. Ma la Juve è bloccata da tutta una serie di uscite che al momento non vedo possibili. Penso a Davide, penso allo stesso Kuhn-Meiners. Forse l'unico che può uscire è Miretti per favorire l'ingresso di Kessié.
1: Eh sì, potrebbe uscire Miretti, nel momento in cui esce Miretti secondo me vanno a prendere che sì, tant'è che si sta aspettando, no, proprio fino all'ultimo questa possibilità per poter andare, cioè, ha ricevuto mi sembra già un paio di offerte, ma il suo desiderio e la sua volontà sarebbe quella di andare alla Juventus. È anche vero che la Juve gli aveva già fatto un paio di offerte, lui ha preso tempo, ora magari si è convinto che per lui è sempre stata una priorità la Juve, però ancora non ha accettato. Se esce Miretti, secondo me, come penso che uscirà, in automatico dovrebbe entrare Kessié, e per la Juve sicuramente è un buon innesto, anche se non so come sta fisicamente, perché i giocatori che comunque sono svincolati poi non sai che cosa possano eventualmente dare all'inizio, avranno bisogno di recuperare un po' la condizione fisica, però dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, è sicuramente molto forte.
0: Grazie Nick, ciao Nicolò.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti,
0: ciao,
1: buona giornata.
0: Un abbraccio al nostro Nicolò Ceccarini, 11:24 minuti primi. Allora, facciamo così, caro Gabriele, andiamo in pausa, poi al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto e qui, insomma, abbiamo tante cose da fare, perché oggi di fatto siamo ad una settimana dalla fine del mercato. Come abbiamo detto, ci sono diverse squadre che hanno bisogno di sistemarsi. Là davanti abbiamo parlato della Juventus, ma qualcosa deve fare anche il Milan. Questa incognita su Leao, poco fa leggevo che si parla di un interessamento anche della Aston Villa, ma insomma tutto questo deve essere accelerato nella settimana. La Roma sta cercando ancora un centrocampista, il Napoli più che altro deve sfoltire la rosa, l'Inter osserva, perché l'Inter in questo momento non ha particolare esigenze di mercato. E poi attenzione, perché appunto, come ci raccontava il buon Nicolò Ceccarini, il Sassuolo sta per cedere Pinamonti alla Lazio che sta cercando evidentemente un centravanti. E poi ci sono le squadre, diciamo, che devono lottare per salvarsi, penso ad esempio anche al Frosinone, che ha alcune situazioni da sistemare. Quindi insomma il mercato in questa ultima settimana credo che ci riserverà diverse sorprese. Noi naturalmente con i colleghi di Tutto Mercato Web lo seguiremo passo dopo passo. Pausa e poi Lorenzo Di Benedetto.

0: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite del turno preliminare di Champions League. Partiamo da Lione Fenerbahce. Lione dato favorito al 48% rispetto al 26% dei turchi, con la X data al 27%. Nell'altra partita AEK Atene nettamente favorita al 61% rispetto al 15% dato al Levski Sofia, con la X al 24%, ovviamente X al termine dei 90 minuti regolamentari. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV. Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
2: Bene, bene, bene, eccoci qua, bentornati alle 11:34 minuti primi, con voi c'è Alessandro Santelli, in cabina di regia Gabriele Latini. Tra poco entreremo nel vivo del mercato con Lorenzo Di Benedetto. Nel frattempo abbiamo analizzato, insomma, quella che è stata la prima giornata di campionato con Niccolò Ceccarini, una prima giornata che rispetto alla consuetudine non ha riservato particolari sorprese.
3: Nel senso, no, che come...
2: è vero, non ci sono state, buongiorno, non ci sono state sorprese, hanno vinto tutte le big, l'unica che ha steccato, mettiamola così, è stata il Como, che però ha pareggiato in casa dell'Udinese. Udinese che si sta consolidando soprattutto in casa, squadra molto difficile, diciamo prima, da affrontare. Siamo reduci dai due posticipi, i primi due posticipi della stagione, la vittoria roboante della Roma contro la Fiorentina per 4-0, la meravigliosa tripletta di Malen condita da un Dybala veramente superlativo, tre assist per lui, poi il quarto gol quello di Pisilli. Ma ieri è stata anche la giornata in cui la Lazio, particolarmente ancora nell'occhio del ciclone, una contestazione dei tifosi, non si ferma certamente per la vittoria di ieri, però insomma la Lazio è andata a vincere 1-0 a Bologna. Leggevo questa mattina a proposito di Lazio che la questione si sta spostando in maniera molto molto importante anche sul fronte politico, perché il governatore della regione Lazio, Rocca, peraltro tifoso della Lazio, è nuovamente intervenuto sulla questione, chiedendo che anche la politica, lui appartenente di Forza Italia, si muova per insomma favorire il passaggio di proprietà. Questo però ha creato tutta una serie, stavo leggendo proprio poco fa, tutta una serie di risposte anche all'interno della stessa Forza Italia negative rispetto alla presa di posizione, e i tifosi dal canto loro continuano a minacciare un boicottaggio alle prossime elezioni. E può sembrare marginale la cosa, ma in realtà è molto importante, soprattutto perché insomma il bacino d'utenza dei tifosi a Lazio è un bacino d'utenza importante che potrebbe indirizzare anche determinate situazioni, per cui bisogna sempre tenerne di conto di questa vicenda. Peraltro ieri c'è stata una lettera di Claudio Lotito, personalmente avrei evitato, però non ha decisamente fatto breccia nei tifosi, anzi probabilmente li ha fatti arrabbiare ancora di più. Però la Lazio ieri ha fatto la cosa più importante, cioè ha risposto sul campo con questa vittoria siglata peraltro da Frattesi davanti a circa 3.000 tifosi laziali che, come hanno promesso, saranno sempre presenti in trasferta ma non saranno presenti in casa. Allora andiamo a dare un'occhiata anche ai quotidiani sportivi, le pagine ovviamente online. La Gazzetta dello Sport, il primo piano, Juve serve un 9, flop Kolumani, ecco la strategia per arrivare a Sorlot. Quindi nella Juventus rispunta, poi tra poco ne parleremo con Lorenzo, proprio una delle piste che ha tenuto banco per tutta l'estate, cioè lo scambio tra Nico Gonzalez e Sorlot. È chiaro che lo si è visto nella partita di domenica, Kolumani non ha le caratteristiche che cerca e che richiede Spalletti, Sorlot potrebbe averle, e se l'Atletico Madrid abbasserà le pretese per Sorlot e si avvicinerà alle richieste della Juventus, questo potrebbe essere uno scambio che alla fine andrebbe ad accontentare e l'Atletico Madrid, nel quale comunque Nico Gonzalez ha fatto bene, e la Juventus. Juventus che poi, dobbiamo dimenticarlo, non abbiamo parlato oggi, ma è alle prese anche con la situazione il Diz che si è infortunato al piede. Oggi dovrebbe arrivare il verdetto da parte dei medici, del J-Medical, dove peraltro stamattina è andato anche Sinner per i controlli, per dei controlli di routine, dopo che il tennista è stato costretto a rinunciare agli Open negli Stati Uniti. E appunto dovrebbe arrivare in giornata il verdetto del J-Medical per capire se si può andare avanti con una sorta di terapia conservativa, poco probabile, oppure se il numero 10 della Juve dovrà sottoporsi ad un intervento, quindi a un'operazione. Adesso questo sposta poi fino a un certo punto quelle che sono le strategie di mercato della Juve. Perché? Perché per quanto il Diz sia al centro, no, del progetto, mettiamo così, della Juve, però è facilmente sostituibile, perché c'è Boga e c'è anche Alej Begovic. Quello che cambia però è appunto la strategia sull'attaccante, nel senso che il buon Ildiz può portare tra i 5-6 gol da qui a fine stagione, forse anche qualcosa di più, e allora se Kolumani non li garantisce, la Juve per forza deve andare a cercarsi un altro attaccante, e infatti è proprio l'apertura della Gazzetta dello Sport, che poi di spalla 5 cose che non sapete di Sisse, papà in fabbrica, l'idolo Pogba e il cognome che appunto va letto senza l'accento. Per quanto riguarda il mercato, l'Inter serve la quinta punta, da Chiesa a Sancho, ecco 5 idee. Quindi c'è chi le punte le deve andare a prendere proprio per quasi necessità, cioè la Juve, chi invece cerca eventualmente addirittura la quinta punta, anche se chiaramente né Sancho né Chiesa sono punte centrali, ma sono esterni. Ancora sulla Gazzetta dello Sport si parla della Roma, le dichiarazioni di Gasperini: Dybala a 32 anni, il top della Serie A, una bestia, Malen al momento è di livello mondiale. Sempre per il mercato, sulla Gazzetta dello Sport, Sarri vuole Rovo, l'Atalanta offre 35 milioni, ma il Bologna per il momento resiste. Andiamo invece su tutto mercato web, per l'appunto Luis Oliveira in primo piano sulle pagine di tutto mercato web. Cagliari: potremo vivere un campionato tranquillo, fermare l'Inter perché no? Tra l'altro proprio domenica prossima l'Inter andrà a far visita al Cagliari. Sempre tutto mercato web in primo piano: ore calde in casa Sassuolo, Pinamonti fuori, oggi giornata decisiva per Esposito. In uscita dal Cagliari, vi ricordate un po' la vicenda che ha fatto molto discutere tra Esposito, che è il fratello di Pio peraltro, e questo è Sebastiano ovviamente, e l'allenatore Pisacane, il direttore sportivo, il battibecco ripreso sempre in fase di precampionato, e dunque lui vuole andare via da Cagliari e andrà probabilmente a Sassuolo. Sempre tutto mercato web: ma quanto vale Malen? Nella Roma 2 mesi fa l'ha riscattato per 25 milioni. Beh, credo che insomma in questo momento il valore sia addirittura raddoppiato. E poi non è il 3-5-2 di Inzaghi, l'Inter di Chivu ora cambia pelle con protagonisti inattesi. Questo un altro titolo di tutto mercato web in primo piano. E da tutto mercato web noi andiamo, perché c'è il nostro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
3: Ciao Ale, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Io sono preoccupatissimo, te lo dico.
2: Sì, lo so. Ma guarda, so che è vivo perché stamani si è svegliato evidentemente punto da qualche zanzara, perché non mi sta tormentando di messaggi, Marangio.
3: No, io sono veramente preoccupato, veramente, perché poi, cioè, ormai quant'è che, cioè, devo andare a prendere i cartelli a giro, quant'è che è in ferie?
2: Circa un mese. E ti do
3: l'ultima volta che ho fatto un mese di ferie continuativo, sì, ero, sì, credo alle medie.
2: Anch'io, anch'io, perché poi le superiori ci siamo andati. Grande Lorenzo. Comunque tornerà, forse tornerà. Senti, da dove partiamo? Dalla Juve, che forse è quella che ha più bisogno in queste ore, ma soprattutto, Lorenzo, perché la Juve ha bisogno di entrate, ma bisogna che esca più di qualcuno, credo, no?
3: Sì, sì, ma guarda, tanto ora si entra veramente, siamo entrati ufficialmente nell'ultima settimana di mercato,
2: sì, appunto.
3: Quindi sì, insomma, succede, può succedere veramente di tutto, e quindi credo che poi alla fine la Juventus riuscirà a sistemare tutto. Cioè, se ci pensi, una settimana, 10 giorni fa, soltanto il pensiero, no, che la Juventus potesse dar via Di Gregorio e Perin sembrava una cosa impossibile, no? E invece, guarda, nel giro di 3 giorni poi si è sistemato tutto. Tra l'altro, Di Gregorio ufficiale da una decina
2: pochi
3: di
2: minuti. Sì.
3: Quindi io credo che alla fine poi si sistemerà tutto. Miretti dovrebbe andare da Italiano al Besiktas, e alla fine si troverà la quadra, anche perché poi la Juve magari fino a questo momento ha provato, no, a non tendere la mano del tutto verso chi voleva prendere in prestito con una formula magari che non tornava bene alla Juventus. Però arrivati a questo punto, la Juve, certo, pur di darli via, accetterà, ma non, cioè, parliamo della Juve in questo momento, ma tutte faranno allo stesso modo, e quindi poi alla fine credo che si arriverà. E poi bisogna capire l'attaccante, perché l'attaccante è tanta roba. Cioè, io guarda, l'ho fatta su tutto Mercato Web la partita della Juve, ho fatto le pagelle della Juve.
2: Sì, ho letto, Lorenzo. Io ero ai 36 gradi di Frosinone, te all'aria condizionata. Però noi al lavoro e Marangio in ferie.
3: Giusto,
2: per
3: sì,
2: dire.
3: Quello ci mancherebbe. È stata una partita, guarda, ne parlavo ieri anche con il buon Piccari a Maracanà, perché tutti erano lì, tutti a incensare il Milan, no? Grande Milan, grande Milan, grande Milan. E la Juve invece, no, la Juve è solita Juve. Allora, solita Juve, siamo d'accordo, l'ho scritto anche domenica sera, la Juve che ha i soliti problemi, che non riesce a chiudere le partite. L'anno scorso, se ci pensi, alla fine dei conti non è andata in Champions perché non ha chiuso tante partite,
2: bravo,
3: che avrebbe dovuto e avrebbe potuto chiudere, quindi è lo stesso problema. Il Milan dall'altra parte, grande Milan, sì, grande Milan. Il Torino ha avuto 4 palle gol nell'ultimo, sì, quarto d'ora, clamorose, cioè veramente clamorose. Quindi il calcio è questo, no? La Juve deve cercare una punta che riesca a fare quei gol che servono per chiudere le partite, ma trovare un attaccante genere non è facile, perché si parla di Zirkzee, ma Zirkzee non è un bomber,
2: no.
3: Kolomani non è un bomber, guarda, paradossalmente non è un nome, ma se la Juve arrivasse e prendesse Icardi, io ti dico, guarda, vuoi vedere che sarebbe l'uomo giusto? Però non è un nome in questo momento nella lista della Juventus, no? Però serve quel giocatore lì, quello che ti chiude le partite. Io ho dato 5 a Kolomani, volevo darla anche a Yıldız, poi ho detto vabbè, dai, diamogli 5 e mezzo. Però anche quello che ha sbagliato Yıldız è clamoroso, cioè
2: molto,
3: tutta la
2: molto,
3: porta
2: molto.
3: È riuscita a centrare il portiere.
2: È vero.
3: Con Seisao pesa meno perché è stato il migliore in campo, secondo me, eccezione fatta per Bremer della Juve, no? Quindi dici, guarda, sì, ha sbagliato il gol, però ha fatto l'assist, è stata una spina nel fianco. Però la Juve serve un giocatore che faccia gol, e le parole di Spalletti son più pesanti di quello che si possa pensare, perché poi c'è tornato, dice, no, ma ce lo siamo andati a prendere, l'abbiamo voluto, sì, però intanto dice, se non giocato da 2 anni un motivo ci sarà,
2: un motivo ci sarà.
3: Sì. Quelle sono parole pesanti,
2: molto, molto. Quindi vedremo. Invece sono molto curioso, e penso anche te, caro Lorenzo, della sorte di Leao. Ma è vero che si sta aprendo una pista a Aston Villa?
3: Allora sì, si sta, anche qui si entra nel magico mondo dell'ultima settimana di mercato. Che Leao al Milan non ci può più stare. C'è anche le parole di Amorim del pre-gara, no? Quando ha detto alla vigilia della partita del Torino, Leao non è importante in questo momento.
2: Esatto.
3: Cioè, le parole bisogna pesarle. e quando un allenatore dice così, perché ti dice tanto non può giocare, innanzitutto vorrei vedere se è infortunato davvero, perché non ci credo, come non credo all'infortunio per esempio di Pinamonti che ci ha raccontato Aquilani. Insomma, io poi sono molto dubbioso su questa gestione dei giocatori. Vedi Ken ieri sera che lo metti sul 3-0 e che lo metti a fare sul 3-0, cioè se una volta o lo metti all'inizio
2: o lo metti
3: sul 3-0 e poi si fa male davvero sul 3-0, sei rovinato.
2: Esatto.
3: Perché, cioè, voglio dire che comunque da capire, insomma, quello che succederà con Leao, ma il Milan aprirà a una formula che non gli piacerebbe utilizzare, però lo deve dar via, perché non che Leao metta zizzania nello spogliatoio, però se Amorim costruisce un gruppo e ha idea di costruire un gruppo, come abbiamo visto l'altro giorno a Torino, cioè con il giovane Sissé che si è già preso le prime pagine, con Rabiot e Modric che sono sempre i leader, con tanti giovani, con Chukwueze rispolverato, cioè Leao non è quel giocatore che si mette a disposizione, quello è stato sempre il suo grande limite. E quindi il Milan dovrà per forza di cose cederlo alla fine, anche a una formula che non soddisfacente per il club rossonero, però alla fine, che sia Aston Villa o che sia un altro club, ma dovrà andare via per forza Leao.
2: Così come sta per partire, l'hai detto prima, credo, no, Ken, visto il non utilizzo di ieri, se non sul 3-0, ti chiedo, il 4-0 di ieri può cambiare qualcosa nella strategia? Penso di no, ma te lo chiedo. E soprattutto, chi al posto di Ken?
3: Guarda, qui si apre un bel dibattito. Allora, noi che curiamo il mercato, poi comunque sia, noi di base siamo a Firenze, quindi
2: esatto,
3: è chiaro che abbiamo un occhio di riguardo, no? Però comunque sia un qualcosa che ci porta, no, ad analizzare la Fiorentina in maniera differente. Io sono stato tutta l'estate con un po', non so come dirti, non troppo convinto della strategia di Paratici, ma non della strategia sul mercato, della strategia di comunicazione, perché i giornalisti sono una categoria bella tosta e che rompe anche le scatole parecchio. Quindi devi essere bravo da dirigente, perché non puoi far finta che non ci siano. E lui invece ha fatto finta che la categoria non ci sia. Insomma, faceva arrivare qualche pizzino attraverso qualche uomo di fiducia, ma ha snobbato. Io ho detto che gli vada tutto bene, perché visto che la categoria dei giornalisti è una categoria anche rancorosa.
2: Bravo, vero. Vero.
3: Allora, che gli vada tutto bene. Ecco, diciamo, non ha cominciato nel migliore dei modi la Fiorentina ieri sera, per usare un eufemismo. E ti ritrovi oggi a dover analizzare quello che è stato un mercato da più di 100 milioni, dove rischi di perdere la punta il 25 di agosto. Non hai esterni d'attacco. Atta che è un super colpo, secondo me, una mezzala fortissima che deve giocare davanti. Incomprensibile il fatto che ieri sia stato utilizzato Dodò dal primo minuto, quando non aveva giocato mai nemmeno una volta da titolare in amichevole. Ti sei presentato col centrocampo dell'anno scorso, che la Fiorentina l'anno scorso ha rischiato di andare in Serie B, quindi alla prima si vede che comunque di lacune ce ne sono tante in casa Fiorentina. Però oltre a tutto questo, la Fiorentina ha fatto una preparazione e un precampionato come centravanti Moise Kean, che ha delle determinate caratteristiche, e ieri abbiamo visto che Pellegrino non può fare quel lavoro lì. Io non dico che Pellegrino non sia che sia scarso, che non sia all'altezza, assolutamente no, perché è un buon giocatore, secondo me, però ha caratteristiche diverse. E quindi la Fiorentina, quando ieri nella prima mezz'ora, che tutto sommato se l'è anche giocata nella prima mezz'ora la Fiorentina, arrivava sulla tre quarti e imbucava, e poi però mancava quello che ci andava a attaccare la profondità, e quindi devi trovare un attaccante del genere. Ieri ha utilizzato le parole che possono essere soltanto una condanna, secondo me, per Paratici, perché un dirigente che con il, ha il suo centravanti in panchina, quindi vuol dire che è mezzo venduto, e ti dice: non abbiamo bisogno di vendere, vendiamo soltanto se i giocatori ci chiedono ad andare via, e nel caso in cui dovesse andare via ne prenderemo uno di pari livello o migliore.
2: Migliore. Ecco,
3: analizziamo queste tre cose. Non abbiamo bisogno di vendere, allora lo togli dal mercato.
2: Certo.
3: Cioè, no, certo. Il 25 di agosto non lo cedi. Solo se ci chiede di andare via, bene, ma te lo deve chiedere entro il 1 d'agosto per quanto mi riguarda, non il 25. 25, se lui chiede di andare via, dici no, prendi 5 milioni l'anno, giochi, perché non puoi. Quindi scricchiola un po' questo ragionamento. E nel caso in cui lo dovesse cedere, e alla fine lo cederà, io voglio vedere come fa a trovarne uno di pari livello o addirittura meglio.
2: Sono d'accordo, Lorenzo, d'accordissimo su tutto.
3: Perché si parla di Beto, si parla di Beto, e io con tutto il bene che posso volere a Beto, che ho avuto anche al Fantacalcio un paio di stagioni e sono anche affezionato a questo giocatore, ma non è più forte di Ken e non è nemmeno al pari livello di Ken.
2: No.
3: Trovarne uno al pari livello di Ken, ti deve inventare un colpo come ha fatto la Roma, che va a prendere Malen, lo paga 25 milioni, tutti pensavamo potesse essere un buon attaccante, invece un attaccante fa la differenza. E la Roma, con questo Malen qui, se avesse quel Dybala lì tutto l'anno, che purtroppo non ce l'avrà perché Dybala non le reggerà, io me l'auguro, guarda, io prego per vedere una stagione di Dybala senza infortuni, perché è un giocatore di cui sono follemente innamorato.
2: A
3: chi, ma
2: lo
3: se avesse
2: dice?
3: Dybala e Malen così in quella maniera lì, va a vincere lo scudetto, la Roma. Faccio
2: sì, sì, ma io, guarda, come sfondi una porta aperta, secondo me la Roma può vincere lo scudetto. Hai ragione, dipende molto da Dybala. Quel Dybala lì, se gli dura anche 20 partite, si avvicinano. Se gliene dura 30, lo possono vincere. Guarda, Lorenzo, analisi perfetta la tua. Ti saluto chiedendoti invece di Rove al Bologna, perché ieri a me il Bologna, lo dicevo prima, con Nicolò Ceccarini mi ha impressionato negativamente. Beh, se dovesse perdere anche Rove è un bel problema.
3: Sì, ma l'idea del Bologna è quello di non perderlo, perché comunque è stata rifiutata un'offerta importantissima, perché l'Atalanta ha offerto 35 milioni di euro più 5 di bonus.
2: Tanta roba,
3: secondo me non esiste giocatore del livello, chiaramente, di queste squadre italiane di metà classifica, metà alta classifica, non esiste giocatore che non si venda a 40 milioni, non esiste. Però si torna lì, è tardi, a me questi club come l'Atalanta in questo caso, o come, non lo so, anche la Fiorentina che si ritrova a vendere Ken a 40 milioni, va bene, prendi 40 milioni, ma è tardi adesso, è tardi, non lo puoi, cioè devi mettere una deadline, perché se no è inutile, fai un mercato bello, perché Fiorentina ha fatto un gran mercato, e poi però lo rovini, perché se ti va via la prima punta, cioè, a questo giochino, fino a prova contraria, bisogna far gol, e gol 90 volte su 100 lo fanno gli attaccanti. Quindi se perdi l'attaccante principe della tua rosa il 25 d'agosto, roba dura. E comunque credo che il Bologna cercherà in tutti i modi di non cederlo. Poi se dovesse arrivare un'offerta ancora più importante, magari ci penserà, però al momento non è nelle idee del Bologna la cessione di Roma.
2: Lorenzo, grazie, buon lavoro, un abbraccio.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, a Lorenzo, domani. A domani, bellissima riflessione con Lorenzo Di Benedetto, 11:57 minuti primi, possiamo andare in pausa e poi, abbiamo un vocale, allora sentiamo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Su Roma Fiorentina volevo dire due cose. La Roma mi ha veramente impressionato, cioè se Dybala per un miracolo divino riesce a stare sano 10 mesi, che è difficile, e la Roma per me può vincere il campionato, ragazzi, cioè, non so se siete d'accordo,
2: sì,
4: o meno,
2: io sì.
4: Però ha Malen tirato a lucido, la rosa comunque ce l'ha. C'è sempre l'incognita, chiaramente, della Champions, perché sappiamo che giocare ogni 3 giorni è diverso, però la Roma è veramente una gran bella squadra. La Fiorentina malissimo, secondo me è una squadra, anche io pensavo fosse più forte anche nei singoli, ma ragazzi, ma ha dei giocatori che sono totalmente finiti, De Gea, Dragusin. Poi sì, si dice vabbè, ha preso Attao, ho capito, ma dietro ci sono Indure e Brescianini, cioè nel senso, una squadra va composta non dai singoli, mi sembra una macedonia di giocatori in questo momento.
2: È una riflessione, allora, sulla Roma condivido, sulla Fiorentina mi piace questa idea di macedonia di giocatori. In effetti ne ha parlato prima molto bene Lorenzo Di Benedetto, ma anche Niccolò Ceccarini nella prima parte. Poi avremo anche Alain Valnegri sulla Fiorentina. Due aspetti, quindi diamo il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto. Partiamo da quello mezzo pieno. La prima giornata, quando cambi tantissimo, è molto problematica. È vero che la Fiorentina aveva già giocato in Coppa Italia, ma in Coppa Italia è un conto con il Benevento. Forse dobbiamo dire che da questa parte ha trovato la squadra più in forma del momento, cioè la Roma. Quindi si passa veramente dalla notte al giorno. Da qui a fare la figura che ha fatto la Fiorentina ieri c'è una via di mezzo, che ieri non abbiamo visto. Quindi questo è il bicchiere mezzo pieno. La magma si troverà, non ho dubbi. C'è però l'incognita, veniamo al bicchiere mezzo vuoto, grosso. Allenatore che a Sassuolo ha fatto no bene di più, ma che adesso si trova anche con una responsabilità diversa, perché a Reggio Emilia, Sassuolo, che poi gioca a Reggio Emilia, puoi permetterti di sperimentare, di provare, e non hai quelle famose pressioni. A Firenze, ne parlavamo prima, 4-0 contro la Roma, prima giornata di campionato, è già subito una piazza, non dico in subbuglio, ma arrabbiata sì. E poi, sempre bicchiere mezzo vuoto, insomma, strategia di mercato, che ti trovi a una settimana dalla fine del mercato e rischi di perdere il tuo centrocampo titolare. Per cui io credo che la Fiorentina farà molto molto meglio, però servono due componenti: l'allenatore, decisamente, il feeling tra i giocatori che si troverà, e una piazza, quindi terzo aspetto, che deve concedere un minimo di pazienza a questa squadra, perché se si pretende tutto e subito diventa complicato. Mezzogiorno, pausa, grazie all'amico per il vocale, a tra poco con Jacopo Galvani.

0: E allora, eccoci qua, bene bene bene, dunque, ben ritrovati, 12.08 minuti primi, ufficiale come detto di Grigori al Bournemouth, operazione in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro, sono le 12.08 minuti primi, Alessandro Santarelli con voi insieme a Gabriele Latini, pronti ad aprire la pagina sul Milan, appena avremo in collegamento il buon Jacopo Galvani. Milan che appunto ha iniziato battendo il Torino, sì è vero, anche con qualche sofferenza nel finale, ma comunque con una vittoria che fondamentalmente non è mai stata messa in discussione. In questi giorni molto caldi ovviamente sul fronte del mercato, giornata quindi che si è aperta con l'ufficialità del passaggio di Gregorio in Premier League, probabilmente andrà a fare il secondo perché Bournemouth ha già il portiere titolare, ma insomma staremo a vedere. Allora, spero che tu sia guarito, caro Jacopo, come stai?
1: Decisamente meglio.
0: Ah, eccolo il vero Galvani. Guarda, hai ripreso anche colore, Jacopo.
1: Guardate, voi non avete idea come sono stato male. Una cosa allucinante. Però bene così, sto decisamente meglio. Andiamo avanti.
0: Sì,
1: procediamo.
0: Ti do un consiglio. La devi smettere di avere rapporti promiscui, perché poi fai quella fine, capito?
1: Mamma mia, voi non avete idea. Vabbè.
0: Va bene. Senti, il Milan ti ha fatto sta bene, dai, ti ho letto anche sui social, sei soddisfatto? È già una notizia, Jacopo Galvani soddisfatto.
1: Allora, devo dire, mi sembra che ci sia tanto da lavorare, la squadra per me rimane incompleta, perché secondo me manca come minimo un difensore centrale, poi ovvio che se dovesse partire Leao manca un altro trequartista eventualmente. E secondo me io ho un dubbio sulla punta, nel senso che non so se per tutta la stagione basteranno Ramos e Camarda. Sono i miei dubbi che ho. Però per il resto, secondo me, cioè la cosa che mi ha fatto star bene, che dopo un anno che per come vedo io il calcio di sofferenze guardando la squadra d'Allegri, perché a me quell'idea di dire prima non le prendiamo e poi ci pensiamo, per me è proprio l'anticalcio per come vedo io e come penso e come vedo questo sport. E devo dire che mi ha fatto piacere vedere una squadra che è alla ricerca del gioco, che attacca, che cerca sempre soluzioni offensive, che tiene la palla, possesso, eccetera, eccetera, eccetera. E devo dire che per me è stata una ventata di ossigeno clamorosa. Lo dico, non mi sembrava vero, a volte dicevo ma sei sicuri che è il Milan? Perché dopo aver visto, e poi soprattutto vedere una squadra che ha un'idea di gioco, che ha ben precisi compiti, anche i giocatori mediocri diventano normali, cioè penso a Musa che fino all'anno scorso pensavamo che fosse completamente un giocatore inutile, perché questo era, dai, inutile che ci facciamo dei giri di parole, vederlo inserito in un contesto dove c'è uno spartito da seguire, anche Musa ha fatto delle buone cose, ripeto, non stiamo parlando di un fenomeno perché mai lo sarà, però vedi che ha fatto delle cose positive. Stessa cosa vale per Estupiñán, che per me rimane sempre Stupipon, che è scarso, che è tutto, però quantomeno in un contesto è più limitato, è limitato da, è più, essendo più incanalizzato, mettiamola così, è più difficile che commetta degli errori, cioè li commette lo stesso perché i piedi sono quello che sono, perché, però almeno non gli devi lasciare la libertà di dire pensaci tu. Cioè Allegri, quando mi dicono ma Allegri è bravo a gestire i campioni, ma ragazzi, beh, i campioni andiamo io e te in panchina, tu gli devi spiegare qualcosa a Tevez, a Cristiano Ronaldo, a Ibrahimovic, a Robinho, a Ronaldinho gli devi dire cosa devono fare in campo, a Pirlo gli devi dire cosa devono fare in campo, no, gli dai la maglietta e gli dici oh fammi vincere, mi raccomando. E secondo me questa è la cosa che fanno fatica tanti tante persone a capire quando si parla di allenatore. L'allenatore invece, che come sta dimostrando Amorim, o per me il maestro rimane Gasperini, Gasperini magari può avere dei difetti a livello che possono avere dei difetti che magari sono talebani nel loro vedere calcio, però quantomeno quando inseriscono un giocatore, il giocatore sa che deve fare A, B e C e non deve fare D, punto. Questo sanno. Invece quando tu hai un allenatore come Allegri, sai, più o meno non le devi prendere. Poi pensateci voi, ma non funziona così. Cioè il calcio è cambiato estremamente. Poteva andare bene nel calcio in cui tu avevi tutti i migliori giocatori al mondo, ce l'hai nella tua squadra, allora gli dici, vabbè, questa è la maglietta, fate quello che volete.
0: Jacopo, c'è già un vocale per te, lo ascoltiamo insieme e poi ti chiedo ovviamente di Leao. Prego, Gabriele.
2: Buongiorno a tutti, scusate, oggi due vocali addirittura ho mandato, però visto che c'è Galvani che è mia vista come me. Allora, considerazioni su Torino-Milan. Io ero a Torino, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, 45 euro solo di biglietto, settore ospiti.
0: Mamma mia.
2: Devo dire che il Milan mi è piaciuto perché ha veramente espresso un buon calcio, forse addirittura ci è sembrato un buon calcio perché erano anni che non li vedevamo giocare così, con questo pressing offensivo e questa intensità. Però oggettivamente abbiamo un problema di condizione atletica che secondo me si può risolvere andando in là nella stagione. L'importante è partire bene, battere il Venezia, secondo me arrivare a giocarsi la terza giornata a Torino col punteggio pieno. Però abbiamo un grosso problema di singoli, cioè il Milan deve fare assolutamente un difensore centrale, perché quando la palla arriva in area sembra che stia per esplodere una bomba da come vanno in ansia, e un trequartista con la caratteristica di saltare l'uomo e tirare in porta, perché questi giocatori ci mancano e si vede chiaramente.
0: Jacopo, tutto per te.
1: E beh, ha detto quello che ho appena anticipato, sì. Mi sembra, e il difensore centrale sono d'accordo anch'io che manca. Non so quale sia il profilo giusto, perché secondo me un'altra caratteristica che deve avere il difensore centrale del Milan, oltre essere bravo tecnicamente, è essere veloce, perché giocando così alti ci vuole uno, oltre a Ghila, che abbia la velocità per recuperare l'eventuale sbavatura, l'eventuale errore, errore di lettura. Quindi secondo me ci vuole un giocatore con queste caratteristiche. Francamente, Ignacio Gonzalez, io ho visto giocare qualche volta con lo Sporting, ma non l'ho mai visto impegnato in recuperi, roba del genere, quindi non saprei dire se è un giocatore veloce. Bisogna capire se è lui il prescelto, ben venga, però ripeto, deve avere queste caratteristiche. Per me, io l'ho scritto anche nelle pagelle, l'ho anche detto, per me De Winter è stato un po' l'anello debole del Milan contro il Torino. Sul trequartista siamo d'accordo, secondo me sarebbero dei giocatori. Per me l'ideale, io l'ho sempre detto, era Rodrigo Mora, che poi è andato a Roma. Sì. Io l'avevo detto, quello è l'ideale per come gioca Morim, e poi è un giocatore che a me piace, perché a me i brevilini che saltano un uomo a me fanno impazzire. Io l'ho sempre detto, fossi io un allenatore probabilmente non vinco niente, ma io schiero 10 numeri 10 e mi metto in porta a usare Neguita, perché così mi diverto. Cioè, per me è calcio e divertimento anche.
0: Senti, ti chiedo un paragone, che differenza c'è secondo te tra Conceição e Rodrigo Mora, al di là del ruolo, che Mora è più trequartista, Conceição un esterno, però sono due giocatori che anche dal punto di vista strutturale si assomigliano molto.
1: Sì, allora ho capito poco perché si è un po' fresciato.
0: No,
1: però
0: ti chiedevo la differenza tra Conceição e Rodrigo Mora, ovviamente al di là del ruolo, perché uno esterno e l'altro è trequartista.
1: Allora, a me sembra che Rodrigo Mora sia più concreto come giocatore, sia più in un certo senso più dinamico. Francisco Conceição sia uno che gli devi dare la palla sui piedi e farli vincere l'uno contro uno, però a volte Francisco Conceição per me manca un po' della concretezza, soprattutto nella fase finale del concludere l'azione, mentre Rodrigo Mora mi sembra più concreto nel concludere l'azione e gioca anche di più senza palla. Sono giocatori alla fine diversi, possono ovviamente giocare assieme, Per me Francisco Conceição, io lo avevo sposato tanto quando giocava a Porto, ma secondo me non ha fatto l'ultimo salto di qualità che poteva fare. Secondo me non l'ha fatto perché la Juventus in cui è capitato oggettivamente è una squadra un po' disastrata. Adesso con Spalletti sta trovando i giusti diktat tattici e potrebbe fare questo salto di qualità, perché a volte noi diamo per scontato che un giocatore, perché ha delle qualità, deve fare subito il salto di qualità. Però se ti trovi con allenatori che non riescono a esaltarti, è anche difficile farlo. A volte ci vuole anche quella fortuna di trovarti nel momento giusto, nella squadra giusta, che ti permette di fare salti di qualità. Poi ovvio, se sei Ronaldo il fenomeno,
0: Certo.
1: non hai bisogno dell'allenatore. Intanto prendeva palla a metà campo, gli dribblava 6 e andava in porta.
0: Quindi una cosa,
1: Lui
0: insomma.
1: non ha bisogno dell'allenatore, va bene anche Allegri per lui.
0: Due portoghesi l'abbiamo detti, il terzo, Leao, che a Mourinho è stato abbastanza duro, no? E
1: Allora,
0: concreto
1: io
0: su di
1: su
0: lui.
1: Leao sono molto combattuto. A parte che dopo aver visto Torino-Milan, Leao non c'entra assolutamente
0: Niente.
1: niente con questo Milan, perché io ho visto 11 giocatori che hanno corso fino ad avere i crampi, fino a non reggersi in piedi. E questo è giusto dirlo, Leao non è quel tipo di giocatore. Leao è un giocatore che durante i 90 minuti si prende le sue lunghe pause. E poi è bravo a queste accelerazioni incredibili che ti fanno vincere le partite anche. Però oggettivamente, dopo aver visto la squadra di Amorim, mi sembra che Leao avrebbe giocato poco o niente ed è giusto venderlo. Poi sono d'accordo con chi dice si è messo lui sul mercato, non è stato il Milan a mandarlo a cacciarlo. Sono d'accordo su tutto al 100%. Anche se io continuo a dire che lui si è messo sì sul mercato, ma il tifoso del Milan devo dire che ha contribuito a far sì che lui si mettesse sul mercato, perché comunque erano 2 anni che veniva fischiato, cioè pioveva, era colpa di Leao. Io poi continuo a dire che l'anno scorso, se ci fosse stato un altro allenatore, probabilmente avremmo visto un Leao diverso, perché lo stesso discorso per me vale anche per Jimenez. E purtroppo, se tu ti trovi un allenatore che non ti mette mai in condizione di calciare.

0: purtroppo, cioè non purtroppo, per fortuna gli attaccanti vi mettete anche in condizione di fare gol. E purtroppo con Allegri in condizione di fare gol non ce li metti mai. Voi guardate anche adesso, è vero che la prima giornata non conta niente, non è manco un'indicazione, però Højlund anche qui prima giornata con Allegri non ha fatto un tiro in porta. Cioè è possibile che ogni volta che c'è un centravanti con Allegri fa fatica a tirare in porta? So anch'io che sei dietro Pirlo che ti fai lanci di 40 metri, i gol li fai. Però non è che Pirlo ce ne siano tanti al mondo, eh. Cioè io da quando si è ritirato Pirlo, giocatori così forti non li ho ancora visti.
1: No, sono d'accordo. Guarda che poi però Jacopo, quando il Napoli vincerà lo scudetto, tu dovrai fargli una carezza ad Allegri, perché magari l'ha tolto ai tuoi
0: Ma non mi
1: amici.
0: interessa, ma non mi... per me Allegri, guarda, mi è venuto fuori, sai nei ricordi di
1: Sì,
0: Facebook,
1: sì.
0: un post di 10 anni fa che, con scritto Allegri può vincere altri 100 scudetti, ma non sposerò mai la sua idea di calcio. Per mille
1: Che
0: motivi.
1: ha scritto Allegri nel frattempo, è arrivato un messaggio di
0: No,
1: Allegri.
0: ma mi fa piacere, però il problema è che secondo me il calcio si è evoluto in una maniera esponenziale, perché è lì da vedere, il calcio si è evoluto veramente in una maniera clamorosa. Ma quello che non si capisce e non si vuole capire è che il calcio si è evoluto, ma gli allenatori si devono evolvere con il calcio. Voi prendete Gasperini, non si è evoluto. Gasperini è uno step successivo. Addirittura Gasperini probabilmente è già il futuro nonostante abbia più di 60 anni. Ma perché? Perché Gasperini probabilmente è una persona che si alza la mattina e pensa al calcio. Allegri è fermo alle sue idee, prima non prenderle e poi ci pensiamo, che sono idee che nel calcio moderno sono superate, perché oggi il calcio moderno, purtroppo, sottolineo purtroppo, è la Premier League, è quel tipo di calcio e devi inseguire quella filosofia di calcio. E anche un'altra filosofia di calcio che devi inseguire, quella del calcio spagnolo in particolare, del calcio del Barcellona, sono quelle le filosofie di calcio. Il calcio italiano, ahimè, è superato da anni, ma lo dimostra anche l'interpretazione della difesa 3 di Amorim rispetto all'interpretazione difesa 3 in generale del calcio italiano, escluso Gasperini, perché Gasperini e Amorim giocano con 3 difensori centrali e gli esterni sono i primi attaccanti. Negli altri che fanno calcio con la difesa 3, cioè quasi tutti, i due esterni sono dei terzini che devono pensare prima a difendere, quindi è una difesa 5,
1: Sì,
0: che poi viene
1: assolutamente.
0: mascherata in alcuni momenti che giocano a 4, in altri, però è quello. Invece il calcio del futuro va per giocare con tanti uomini offensivi, cosa che purtroppo non si capisce. Poi io continuo a sostenere una cosa: andatevi a vedere anche a livello calcio italiano le squadre italiane che hanno vinto veramente, veramente intendo Champions League, queste competizioni qua, andate a vedere quanti uomini offensivi avevano, perché se prendete il Milan di Ancelotti aveva Pirlo, aveva Seedorf, aveva Cafu, aveva e due punte che erano Shevchenko e Inzaghi, aveva Kakà, aveva questa gente qui, di uomini offensivi ne aveva 6-7. Andavi a prendere la Juve di Lippi, anche lei aveva 5-6 uomini minimo offensivi. Cioè, ragazzi, il calcio quando si vince usi i giocatori tecnici e offensivi. Cioè, con una squadra con i muri davanti non vince nessuno. Anche l'Inter di Mourinho, che secondo me comunque rimaneva una squadra che in certe fasi è stata molto fortunata nel vincere quella Champions, però era offensiva.
1: Sì,
0: Ragazzi, il
1: assolutamente, vero.
0: famoso Eto'o terzino non è che nasce a caso, perché Eto'o era un attaccante e veniva, si sacrificava, ma giocava, ma era un attaccante.
1: È vero.
0: Cioè, ragazzi, ma queste aveva Maicon, aveva come si chiama? Pandev, aveva Milito, aveva Sneijder, erano tutti giocatori offensivi. Lucio era un giocatore offensivo, anche se era un centrale. Era uno che prendeva palla e andava fino in fondo. Cioè, purtroppo, se non si capisce che il calcio deve ripartire da offendere l'avversario, non offenderlo perché giochi male, offenderlo perché gli fai gol, non usciremo mai, ma mai, mai, mai. E adesso poi Amorim potrà far bene, potrà far male. È ovvio che se farà male ci saranno tutti a dire: ecco, non capisce niente, non vale niente, era meglio Allegri, è meglio qui, meglio.

0: Va bene, però la dimostrazione che anche l'ultimo campionato, che indicazioni ci ha dato, che il grande risultatista è rimasto fuori. I giocatori, gli allenatori che hanno cercato di fare calcio sono andati in Champions,
1: Sì, con dei suicidi
0: giustamente.
1: collettivi, però è vero. Senti.
0: È vero, però è quello il concetto. Perché io credo, è come quando io litigo spesso in tribuna con in tribuna stampa col collega di fianco, quando non la pensa come me,
1: Strano.
0: spesso succede. Esatto. E quando io dico, stai facendo, non so, stai pareggiando in casa con una neopromossa, butta un attaccante in più. Ma non vuol dire niente. Gli ho detto, ma non è vero, è il segnale che stai dando. Dai un segnale alla squadra, ragazzi, all'arrembaggio dobbiamo portare a casa tutti i 3 punti. Se fai ruolo per ruolo, sostituisci un centrocampista per mettere un centrocampista, ma che segnale hai dato tu alla squadra? Che va bene così.
1: E Jacopo, l'ultima cosa che ti chiedo, insomma, i campioni d'Italia hanno cominciato col botto,
0: Sì, anche in VAR, anche nella sala VAR.
1: vabbè, dai.
0: Abbiamo lasciato. E vabbè, no, e no. Perché questo campionato, mi dispiace, è iniziato come è finito l'anno scorso tra le polemiche.
1: Sì,
0: Ma
1: questo è
0: non mi
1: vero.
0: sto riferendo solo al rigore non dato al Milan a Torino, al gol annullato e dato al
1: Al
0: Napoli
1: Napoli,
0: o al gol di Calhanoglu con il giocatore che disturba la visuale. Ma è tutto un sistema. È un sistema che io continuo a sostenere che non mi dà la fiducia di un campionato pulito, perché queste cose qua non devono succedere, specie in epoca VAR, perché se fossero successe negli anni 80, che c'erano 3 telecamere per tutto il campo, dicevi l'arbitro non ha visto, la giustificavo anche, la giustificavo con incapacità dell'arbitro, col malposizionamento, ma oggi una cosa del genere non sono più accettabili. Poi voglio vedere perché se tengono il metro di giudizio così tutto l'anno me ne sto zitto e dico va bene, ma al primo episodio che succede, e succederà, che viene data una decisione controversa, e allora dopo mi metto a ridere.
1: Lo so, ci
0: Mi
1: sarà
0: metto a
1: tanto da
0: ridere
1: ridere,
0: perché
1: Jacopo.
0: io adesso, lo so perché adesso arriverà il solito fenomeno dell'interista che mi deve rompere le palle perché è una loro ossessione rompermi le palle a me. Però il discorso che se fosse successo a parti invertite, apriti cielo. Cioè, ragazzi, io sono arrivato al punto, prima dell'inizio del campionato, di leggere: speriamo che l'Inter quest'anno non venga penalizzata come lo scorso
1: No, questo
0: anno.
1: non ci credo, questo non ci
0: Te lo
1: credo.
0: giuro, ti giro le screenshot perché sono delle cose che sono fuori di testa. Cioè, e io mi dico: ma ragazzi, ma finiamola, ma vogliamo. Cioè, ma io poi, anche se il Milan avesse vinto lo scudetto, ma mi può piacere vincere lo scudetto sotto ombre, chiari oscuri? Cioè, oh. Io voglio vincere lo scudetto e poter dire, urlare a pieni polmoni che bello sono campione d'Italia. Non sì ma, sì ma a niente, sì ma c'è i processi, sì ma c'è questo, sì ma c'è quell'altro. Sì, oh ma ragazzi, poi io non sono riuscito a verificare questa notizia che hanno riportato su Twitter. Sapete che fanno la telecronaca della Serie A in Messico? Pare che i telecronisti messicani, quando c'è stato l'episodio di Torino-Milan, abbiano detto sì, ma tanto Mazzoleni è interista, non darà mai il rigore. Cioè, quando ho letto questa cosa qui, io spero che sia
1: Ma
0: falsa,
1: sarà
0: che sia,
1: falsa
0: ma
1: sicuramente.
0: io me lo auguro, perché se fosse arrivata che persino in Messico non credono nella credibilità della Serie A, ragazzi, dobbiamo farci delle domande veramente grosse. Ma
1: Senti, ti
0: veramente
1: faccio
0: bisogna farci delle
1: l'ultima perché è
0: domande.
1: arrivato un messaggio mio amico che chiede se secondo te il centrocampo della Lazio al momento è più forte di quello della Juve.
0: Ma per me la Lazio c'è un giocatore fortissimo,
1: Che
0: che è l'olandese Kenneth, mi sembra, per
1: Taylor
0: me lui è Taylor, sì, Kenneth Taylor.
1: concordo, piace molto anche a me.
0: Secondo me lui è un giocatore fortissimo che io segnalai su Calcio 2000 dicendo che questo era un futuro giocatore di prima fascia e per me continua a essere un giocatore di prima fascia perché in una squadra anche l'anno scorso sgangherata come la Lazio per evidenti problemi societari lui aveva fatto bene. Per me Taylor è un giocatore veramente forte. Mi stupisco come non l'abbia preso nessuna squadra in Serie A fuori dalla Lazio. Cioè, penso,
1: è vero, è vero.
0: Penso alla stessa Juventus, lo prendevi con due noccioline. E secondo me è un giocatore molto, molto forte, bravo, con qualità tecnica, capacità di inserimento, buone geometrie. Cioè, secondo me questi sono i giocatori che vanno seguiti nel calcio italiano. Ad esempio, adesso anche parlando sempre di Olanda, all'Ajax c'è un giocatore che è giovanissimo, centrocampista, Sean Stewart, che è veramente forte. Ed è un altro che andrebbe subito attenzionato e andarlo a prendere entro la fine del mercato. Ovviamente le squadre italiane non sanno che esiste, però è un giocatore forte. Questi sono i giocatori che andrebbero presi. Purtroppo in Serie A non abbiamo ancora questa mentalità. E poi fammi concludere, sì, con una polemica.
1: Vai.
0: Io vorrei che il tifoso di calcio italiano, che comunque è il tifoso è anche molto sapiente e conosce il calcio, tornasse a guardare il calcio e a fregarsene dei bilanci delle squadre. Perché io sono stufo che arrivare al punto che quando si compra un giocatore si pensi già alla futura
1: rivendita. Sì, sì, no, hai ragione.
0: Cioè, io vorrei che quando io mi ricordo quando ero ragazzino, in Milan prese Shevchenko, io sognavo che Shevchenko diventasse il futuro del Milan e diventasse un giocatore che, come fu Van Basten, che facesse la storia del Milan. Non, ma riuscirò a fare una plusvalenza nello rivendere. Invece, purtroppo, oggi, colpa un pochettino dei fondi di investimento tipo Elliott, che ci hanno fatto credere che bisogna solo fare le plusvalenze, non contano i risultati sportivi. Un po' colpa dei vari pseudo influencer calcistici che parlano solo di soldi. Qua ormai siamo ai livelli che compro un giocatore, ma se l'hai pagato così tanto non lo rivendi più, ma perché lo devo rivendere? Io devo pensare che se compro un giocatore, questo deve fare la storia del mio club e io devo vincere il più possibile. Questo deve essere il mio obiettivo. Quando il Milan comprò ad esempio Nesta, nessuno pensava a una futura rivendita. Pensavi, dai, che con Nesta vinco la Champions. E invece adesso siamo qua che compro un giocatore e ma poi lo rivendi. Ma perché devo rivenderlo? Cioè, io devo sognare, sperare che questo giocatore deve rimanermi più al tempo e faccia la storia del mio club. Cioè, la Juventus quando comprò Zidane, anche se poi l'ho pure rivenduto, certo, ma non pensava al tifoso, speriamo di rivenderlo e far soldi. Sì, perché sono soldi che vanno in tasca loro.
1: È vero.
0: Tanto gli abbonamenti me li aumentano lo stesso, perché questo l'abbiamo capito. Non vincete niente, ma almeno possiamo sperare che questo giocatore faccia la storia del mio club. Io, ad esempio, anche se ho sempre criticato le narrazioni intorno a Lautaro Martinez, perché continuo a dire che è un buon attaccante, è il miglior attaccante della Serie A, ma fuori dall'Europa è un giocatore normale. Infatti millantano che arrivano offerte, ma non sarebbe mai arrivata un'offerta a nessun club per Lautaro Martinez. Ma ammiro il fatto che Lautaro Martinez sia il capitano ed è 10 passa anni che lotta per la stessa maglia. Ma nessuno, quando ha comprato Lautaro Martinez, diceva: oh, l'abbiamo pagato 15 milioni, speriamo di rivenderlo, che facciamo plusvalenza. Cioè, qui ormai veramente, cioè, tra un po' a fine anno mettono l'Oscar della plusvalenza dell'anno, va? Cioè, ma che cos'è sta roba qui?
1: Hai ragione, Jacopo.
0: Questa cosa qua non voglio più sentir parlare di cifre, conti, rivendite. Adesso sento noti influencer che hanno, ad esempio, il Milan aveva preso Gonzalo Ramos o Diego Morera. Sì, ma con quella cifra che hai comprato non lo rivendi più. Ma perché devo rivenderlo? Io me lo voglio tenere.
1: Grazie,
0: lo voglio
1: Jacopo.
0: Tenere, deve marcire da me e deve fare la storia del mio club.
1: D'accordo su tutto. Un abbraccio, Jacopo.
0: Ciao,
1: caro.
0: Aspetto la puntata come sempre. Certo. Ciao a tutti.
1: Ciao, Jacopo. Un abbraccione. Allora, andiamo in pausa. Al rientro, Alain Valnegri.

0: I primi ultimi 10 minuti di trasmissione qui su TMV Radio, poi naturalmente partirà Maracanà. Allora, dovremmo averlo già in collegamento, Alain Valnegri. Ciao Alain.
1: Ciao, ciao Alain.
0: Beh Alain, io insomma devo partire da lì. Ieri male la tua Fiorentina, ma molto male.
1: Ma è la realtà, sì, è la realtà. Penso che comunque il grosso abbia fatto delle scelte un po' strane. C'è una società comunque che la gestione che secondo me sulla tempistica non si è gestita bene, e alla fine vai a Roma e trovi una squadra che comunque è molto superiore, con dei fuoriclasse che fanno la differenza contro squadre, non ancora squadre come la Fiorentina oggi.
0: Però è anche vero che è la prima giornata di campionato, dai. Ora, onestamente,
1: sì, 4-0... Però... No, ma sì, ma comunque quando cambi 9 giocatori, 10, undicesimo di una squadra, devi avere un po' di pazienza. Poi comunque, ieri, guardando la formazione, ti presenti all'Olimpico col centrocampo l'anno scorso.
0: Sì.
1: Atta fuori ruolo, Gudmundsson che ha giocato tutte le partite di preparazione in panchina. Ultima Stantuono nella mischia, in una partita dove sai che non avrai il possesso palla, dove soffrirai, metti Dodò che non ha giocato durante l'estate. Sono tante scelte che comunque che non mi trovano d'accordo e che non trovano d'accordo la maggior parte dei tifosi viola. Dunque niente, poi adesso te lo dicevo l'anno scorso sugli acquisti che fece la Fiorentina.
0: Sì.
1: E tu quando abbiamo fatto il primo programma e ha detto: ah, la Fiorentina ha fatto un mercato spettacolare. Dico, ti ho detto: Ale, aspettiamo.
0: È vero,
1: aspettiamo.
0: È vero.
1: Ha preso dei calciatori, sì, che hanno fatto bene nelle loro rispettive società. Però ieri sera il campione si chiama Dybala, il campione si chiama Malen, e la Fiorentina al giorno d'oggi non sembra che comunque siano arrivati dei campioni.
0: Sei d'accordo invece che la Roma si candida prepotentemente per la lotta allo scudetto?
1: Beh, la Roma è tanta roba, sta lavorando bene la società, perché comunque ha un rompiscatole come Gasperini, che comunque sa cosa vuol dire l'alto livello, e insiste, passa anche dalle conferenze stampa, anche ieri dopo la partita: serve qualcosa al mercato, la Roma giocherà la Champions, andiamoci piano, ha tanta qualità, ha una panchina non troppo lunga secondo me, perché se prende il raffreddore Dybala e Malen si stira, lì poi diventa problematica la fase offensiva. Poi sulle corsie laterali mi manca qualcosa secondo me. Di chi parlava, non mi ricordo chi parlava oggi nella stampa a centrocampo.
0: Rios,
1: non mi ricordo.
0: Rios, parlano di Rios.
1: Rios. Lì porterebbe una mobilità, un'aggressività che non ha. Sì, si sta muovendo bene, la società sta lavorando con molta coerenza e fanno le cose per bene. Quando fai le cose per bene sei premiato, e ieri comunque non c'è stata storia.
0: No, assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo sulla Fiorentina, poi parliamo anche di Bologna-Lazio. Beh, insomma, adesso c'è già aria di riscatto, no? Perché poi ci diceva prima Niccolò Ceccarini, conosciamo bene l'ambiente, io in particolar modo visto che vengo dalla Toscana, già oggi qualche mal di pancia a Firenze c'è, per cui bisogna ripartire subito con una vittoria.
1: Beh, non solo mal di pancia,
0: appunto.
1: C'è proprio mal di denti, di testa.
0: Esatto.
1: Ormai sì, perché comunque hanno venduto una macchina che non aveva tanti cavalli. E adesso bisogna capire bene come vuol giocare grosso, perché sai, ormai la maggior parte dei tifosi a Firenze è d'accordo che comunque Paratici ha fatto uno squadrone. Adesso vedremo come finisce la vicenda Ken. Dunque la pressione va sull'allenatore, e l'allenatore deve essere forte, perché a Firenze comunque è dura lavorare quando le cose vanno male. Quando le cose vanno bene è probabilmente un paradiso lavorare a Firenze. Sì. Però quando le cose vanno male è tosta, per invertirla la rotta comunque ci vogliono tanti risultati, ci vuole costanza, ci vuole anche comunicazione, e grosso è partito molto male anche nel post gara, comunque non mi è piaciuto come ha spiegato i suoi errori, perché comunque è la sua responsabilità l'11 iniziale, adesso vedremo. Arriva il Frosinone, è la settimana dei festeggiamenti del centenario, dunque vedremo. Però è chiaro che col Frosinone una non vittoria farebbero nascere non dei muguni, dei brutti ricordi,
0: sì,
1: perché l'anno scorso comunque è stata traumatica, soprattutto i primi 4 mesi sono stati traumatici. Dunque inizi la stagione con uno spesone, perché ha speso tanto la Fiorentina, perdi le prime due.
0: Ma però ti dico, guarda, io domenica era a Frosinone, ho visto il Frosinone,
1: sì, l'ho visto.
0: Mi sembra una squadra abbastanza abbordabile.
1: Sì, sono d'accordo, però sai come va il calcio?
0: Sì,
1: la testa conta tanto, l'ambiente conta ancora di più. È una settimana, c'è il centenario, poi c'è la vicenda che non sappiamo, io non ho letto le notizie.
0: Guarda, stamattina sia Niccolò Ceccarini che Lorenzo Di Benedetto hanno confermato che Ken è in direzione Como.
1: Sì, quel che aspettavamo. Niente, dunque aspetta, adesso vorrei scoprire chi sarà il sostituto.
0: Ah, questa è una bella domanda.
1: Perché Pellegrino, se non li metti dai cross, Pellegrino è un giocatore normalissimo, non è un giocatore da 20 milioni, eh.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: È uno che attacca lo spazio, è uno di 2 metri, fa le sponde, è bravo, Pellegrini, a me piace, spalle alla porta, però in un determinato contesto non gli puoi chiedere di correre, di attaccare gli spazi a Pellegrino, non ha queste caratteristiche. Dunque adesso vedremo, ho sentito il nome di Beto, ho sentito,
0: sì,
1: il nome di Mega del Chelsea,
0: sì,
1: vedremo, speriamo che esca con qualcosa, con una sorpresa, Paratici.
0: Alen, ti chiedo, sorpresa ieri a Lazio, ha battuto il Bologna, sorpresa perché insomma la Lazio viene da tutte queste polemiche interne, a me ha spaventato, ti dico la verità, ne parlavo anche prima, detto sempre che la prima giornata, la condizione del Bologna, perché il Bologna l'ho visto oggettivamente male.
1: Sì, ma il Bologna è una stagione molto delicata per Tedesco.
0: Sì.
1: Perché il post Motta italiano comunque a Bologna aveva ridato comunque entusiasmo, aveva riportato la gente al Dallara con una certa ambizione, perché quando fai la Champions, fai l'Europa League, elimini la Roma, hai vinto la Coppa Italia, gli ultimi 2 anni sono stati molto buoni a Bologna. Adesso Tedesco, io non ho mai capito la scelta di Domenico Tedesco, sono sincero. Cosa ha fatto per meritarsi la panchina a Bologna?
0: Non lo so.
1: Quando è partito lo Schalke, cosa ha fatto Tedesco? Sia a Lipsia, col Belgio, col Fenerbahce, è stato esonerato, non ha mai raggiunto gli obiettivi. Dunque, non ho capito questa scelta. Fidiamoci di Sartori, che comunque è uno dei più bravi direttori sportivi. Per me è una sorpresa ieri, perché non mi aspettavo una vittoria della Lazio-Bologna, soprattutto dopo la sconfitta contro il Mantova, e vedremo, forse la Lazio, il problema sarà giocare all'Olimpico quest'anno, e la squadra fuori casa si sentirà più libera e potrà comunque raggiungere i punti per fare una stagione degna. Vedremo, è un mistero, il non progetto di Lotito è proprio un mistero.
0: Senti, invece nella Juve si ferma il Diz, oggi sapremo l'entità dell'infortunio, soprattutto si capirà se dovrà operarsi o meno. La riflessione però è questa, io credo che la Juve non abbia bisogno di un sostituto di il Diz, quanto di una punta centrale.
1: Sì, sta lavorando su quello Carnevali, perché tanto ha preso gli Abegovic, ha comunque dei giocatori per giocare sulle fasce, sulle tre quarti. Ha bisogno di una punta, perché Colomani ha ingannato tutti, perché comunque quando arrivò e segnò quei 6 gol nelle prime 6 partite o 7 in 7 partite, ingannò tutti, meno quelli che lo conoscono, che comunque non è mai stato un bomber, basta guardare le statistiche che ha in carriera, e da lì in poi è tornato ad essere Colomani, è un giocatore di squadra, un giocatore che fa le sponde, un giocatore che lavora, che va allo spazio, però che davanti alla porta sbaglia tanto, non è un bomber, non è cinico, e Spalletti chiaramente l'ha definito benissimo gli ultimi 2 anni, perché non ha giocato? E niente, adesso bisogna rilanciare, bisogna recuperare il calciatore, ma il calciatore devi sempre metterlo in un contesto dove si può sentire comunque al suo agio. Io andrei su Sorloth, la Juve ha bisogno di Sorloth, secondo
0: Anch'io.
1: me.
0: anch'io, anch'io. Onestamente anche
1: perché lui vede la porta, non partecipa tanto, però è un bomber d'aria, è forte fisicamente, va benissimo di testa, e andrei più su Sorlot che su Zirze.
0: Sì, anch'io. E ti chiedo l'ultima cosa, appunto, che si dice in Spagna, anche se te sei dall'altra parte, cioè a Barcellona, ma c'è questa possibilità che alla fine Atletico e Juve, sempre dalla parte spagnola, si mettano d'accordo con il passaggio di Nico a Madrid e quello di Sorlot a Torino?
1: Beh, l'Atletico ha il dossier molto delicato di Julian Alvarez adesso.
0: Bravo, infatti.
1: Sappiamo che Nico Gonzalez vuole andare a Madrid. Sorlot secondo me starà aspettando anche un po', se non speculando, di sapere se Julian sarà ceduto, perché comunque altrimenti se la può giocare, perché con Julian davanti a lui diventa tosta per giocare nel suo ruolo. Io vedo uno scambio, forse con un conguaglio per l'Atletico, però vedo uno scambio, perché Nico vuol tornare a Madrid e Simeone lo vuole. Dunque la Juve farebbe un grande affare, portare Sorlot mettendo nella bilancia Nico, che comunque a Torino non ha convinto.
0: No.
1: Sarebbe una gran bella operazione.
0: Credo anch'io. Alan, ci troviamo domani, grazie.
1: Ciao Ale, ciao, quel bravo, ciao.
0: Sì, sempre. 12:55 minuti primi, finisce qua la puntata di Rotocalcio, grazie a Gabriele Latini e adesso a Claudio Ferrarese. Adesso breve pausa, poi arrivano Marco Piccari e Francesco Tringali per l'anteprima di Maracanà, che poi si svilupperà evidentemente fino alle 17. Noi ci troviamo nuovamente domani mattina alle ore 11 per un'altra puntata di Editoriale e poi di Rotocalcio. Buona giornata a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina. Ieri sera una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti di Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma. Una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi, con Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina. Una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto una giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità che è lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere, perché è una continuità che arriva dal lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma nel 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti, e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, è sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre